0: Il compito nostro è quello di sgelare un po' tutta l'Italia.
1: Infatti, Burian permettendo, tenteremo di sgelarlo un po'.
0: Allora, ringraziamo subito i planetari che sono venuti, sfidando le intemperie, il freddo polare, sono venuti questo pomeriggio a trovarci e a salutare tutti quanti, anche voi. Quindi Gabriella dalla Valtellina, Maurizio, Andrea ed Elisabetta dalla Liguria. Un salutone, un grazie per essere venuti a trovarci e un salutone a tutti quanti i planetari, a tutto il fan club. Poi più tardi ascolteremo anche Eliseno, ma io direi di dare inizio alle danze.
1: Diamo inizio alle danze, è veramente la parola giusta, infatti stiamo parlando dei Chemical Brothers, gruppo abbastanza chimico appunto, qualcuno diceva come dice la parola stessa, loro sono inglesi, sono un po' fissati con la polvere perché praticamente la parola polvere ricorre un po' in tutti i loro lavori. Questo in particolare è un EP, qua dice in edizione strettamente limitata, non so, probabilmente è fatto semplicemente per far salire le quotazioni, comunque il pezzo che ascoltiamo questa sera è Loops of Fury per Chemical Brothers.

0: Chemical Brothers per muoverci un po', anche perché dobbiamo consumare, perché i Battle Youth hanno portato delle cornie fantastiche. Oggi pomeriggio ci siamo fatti la festicciola in redazione, ci siamo abbuffati di mostaccioli fantastici, poi abbiamo assaggiato anche il pan dolce, la bisciola valtellinese che ha portato Gabriella e i planetari della Liguria. Insomma, abbiamo un po' gozzovigliato.
1: Mostaccioli altresì definiti palle di cacao da qualcheduno che adesso non
2: ribattezzati
0: da Riccardo,
1: sì.
0: Che se ne è sbaffati un mezzo centinaio, insomma.
1: Le palle di cacao hanno fatto un buon successo.
0: Ale, dopo Chemical Brothers?
1: Allora, dopo Chemical Brothers, così, fermiamoci un po', anche perché insomma i Chemical Brothers erano iperattivi, tra l'altro la copertina raffigura un tipo che scia, e insomma, visto il Burian di qui sopra, siamo anche perfettamente in tema. Facciamo un passo in avanti, andiamo al sabato, infatti il lavoro si intitola The Big Set of the Illusion to Furry Things.

0: lunghi, lenti e psichedelici.
1: Fairy Things, il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Introis ed è cantato da una band che proviene dal Texas, in particolare da Austin.
2: Bene, abbandoniamo i territori intorbidi texani della Trans Syndicate e ci tuffiamo nella palude targata My Bloody Valentine.

0: Bella questa versione.
1: Si tratta proprio di una palude, il caso di dire.
2: Abbiamo invocato il disgelo con la potenza della musica.
1: Certo, ma queste grandi menti irlandesi si perdona veramente di tutto. Sono comunque belli.

0: musica di Battle Youth qua a Planet Rock questa sera, eccoci qua. E allora come va?
1: E allora va bene, la Battle Youth vuole che gli ascoltatori di Planet Rock assaporino la musica in tutti i suoi aspetti, quindi riproponiamo gli stessi brani a 33 a 45 giri indifferentemente.
2: Anche cui, in quelli meno usati, sì.
1: Infatti. Niente, noi avremo, da fare l'angolo stucchevole dei saluti, ma stradovuti perché, insomma, abbiamo fra l'altro stralciato tantissimo la lista, ridotta all'osso. Allora, innanzitutto iniziamo col salutare un abbraccio fortissimo a Marinella da Trani, poi ultradovuto saluto a Mondo Radio Tricase, che insomma è anche la nostra radio, perché un po' di campanile ci vuole, e in particolare Lucio. Poi vabbè, Eliseno, e questo è un classico, un must, occorre farlo.
3: Eliseno poi lo saluteremo in diretta fra poco.
1: Lo saluteremo in diretta, però meglio sabbundare. Poi naturalmente altri componenti, altri pezzi sparsi della Battle Youth, esattamente Franco, Claudio e Giuseppe. Poi Ettore, il nostro salvatore per questa sera, e poi Raccolta Rottami, da Tricase.
2: Abbiamo dimenticato qualcuno?
1: Sì, vabbè, tutti quelli che ci conoscono naturalmente, insomma, poi se qualcuno l'abbiamo dimenticato e via,
3: lo ricorderemo,
1: ci perdonerà.
4: Un saluto alla regina, chiaramente, a tutti i ragazzi di Genova che sono venuti a trovarci questa sera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Con i quali abbiamo bagordato. Sì,
1: abbondantemente.
4: Senz'altro.
2: Senza
4: freni.
3: A proposito di appuntamenti, diamo l'appuntamento per la fine dell'anno, il 31. Sarà Planet Rock insieme con Suoni Ultrasuoni al Link di Bologna per tutta la notte insieme, dalle 9, dalle 21 fino alle 6 di mattina. Chi vuol venire, il link è dietro alla stazione centrale di Bologna, a 200 metri. Un locale, non ci saranno problemi di capienza perché ci sta tantissima gente. L'ingresso è 20.000 lire. E insomma, saremo tutti quanti lì a festeggiare la fine dell'anno.
4: Neve permettendo.
3: Sì, speriamo. Che le correnti nordiche girino e ci lasciano un po' più in pace.
1: Che il Buri ha cambiato idea. Bene, allora proseguiamo con i cani che cadono. Infatti c'è una copertina abbastanza particolare, per il prossimo gruppo c'è un cane in caduta libera nell'acqua. Loro sono Jesus Lizard, affidati alla voce assolutamente sconvolta e deragliante di David Dow. Il pezzo che vogliamo proporvi questa sera è The Best Parts, tratto da Down.

0: Questo è il pezzo che chiude Down, questo lavoro per Jesus Lizard, gruppo che ha la sezione ritmica fra le migliori al mondo in assoluto, e fra l'altro sono sconvolti e sconvolgenti dal vivo. C'è il cantante David Yoh, che è veramente una furia della natura. Che altro dire? Sono assolutamente grandi.
1: Ale, dal vivo, speriamo che arrivino presto, che tornino presto dal vivo in Italia per vederli. Ale, adesso?
2: Adesso rimaniamo su un gruppo bello tosto, di quelli tosti, Helmet, Impressionable.

0: E questi erano gli Helmet, tratti da un lavoro, scusate, di qualche anno fa, per l'Amphetamine Reptile Records. È un lavoro formato da più gruppi che vede appunto al suo interno tutti delle formazioni, insomma, che lavorano per questa etichetta. Il lavoro prende il nome di Dope, Guns and Fucking in the Street.
1: Ale, invece etichetta Another Planet, per produzione 1996 da New York, i Loudspeaker con questo torrido album Revertebrate. Ci ascoltiamo la micidiale Don't Kill the Messenger.

0: veramente spietati loudspeaker, hanno anche un libretto interno del CD che la dice lunga, tratto da qualche trash film di serie C, con una banda di motorizzati con i fucili e con elmetti con le corna assolutamente improbabili. Revertebrate, l'album da quale è tratto questo Don't Kill the Messenger. E adesso arrivano New Bomb Thugs.
1: I New Bomb Thugs, che vengono dall'Ohio, hanno inciso i primi due dischi per la Crypt, in più poi l'ultimo, lo scorso anno, il doppio LP. Adesso dall'ultimo LP della Epitaph ascoltiamo Emerald Snail.

0: E allora, brucia l'Ohio con i fantastici New Bon Tex. Sono passati su Epitaph, ma nessuno se n'è accorto. Il lavoro è ottimo e eccellente come i precedenti realizzati su Crypt Records.
1: Speriamo che quelli della Epitaph in vero se ne siano accorti che un gruppo come New Bon Tex adesso incide per loro.
0: Evviva i New Bon Tex! Bene, a questo punto un saluto a Rist, influenzata, un saluto a tutti gli influenzati d'Italia. Chiaramente il Burian non aiuta, ma passerà, passerà. E a questo punto cosa potreste fare? Lucidare i vostri stivali, stirare ben bene i vostri colletti, mettere a posto il vostro ciuffo e finalmente vi diamo una grandissima notizia. Il genere del rock and roll è stato isolato. Si chiama Devil Dogs.

0: Benissimo, Tim Warner con la sua Crypt Records ha isolato il genere rock and roll, si chiama Devil Dogs, un album fantastico questo, Saturday Night Fever, premio Nobel per Tim Warner. Tornando a questo lavoro fantastico, anche perché c'è una particolarità, registrato come se fosse dal vivo, in realtà è in studio regolarmente.
1: Ah, c'era un po' di pubblico, amici?
0: C'erano un po' di amici, chiaramente, con tanta birra e con il ciuffo al posto, chiaramente.
1: È tutta impresa diretta, rigorosamente. Ale!
2: E ora dalla Crypt alla Estrus, quattro pazzi, 30 canzoni concentrate in meno di 30 minuti.
3: Sì, tra l'altro la particolarità di questi pazzi, vabbè, diciamo chi sono, innanzitutto sono i 145.

0: Full of Rock. Naturalmente c'è anche tutto il lato B che è pieno di rock.
1: Hanno esaurito tutti i titoli perché mi sa che non ne vengono in mente altri a un certo punto.
0: No,
1: c'è poi
0: no.
1: Big Rock, Rock in the City, Rock.
0: Sì, questo è fantastico.
1: Can't Stop the Rock, Rock Invasion, Rickety Rock. E alla fine c'è anche King of Rock e Rock. Sì, beh, li abbiamo esauriti. Ah, sì. Rock, sì, This is How You Rock anche.
0: Insomma, è un disco rock.

0: veramente inarrestabili, eh?
1: Un regalo di classe per il 1997, un disco assolutamente infedele, bassissima fedeltà per One Four Five.
2: Un disco che non si fermerà mai.
0: Ale, ma neanche noi ci fermiamo. E abbiamo anche una bella telefonata in diretta da Cosenza. Eliseno, gran capo del fan club.
1: Un altro gene, praticamente.
0: Ciao Eliseno!
2: Eliseno?
0: Dove sei? Dove sei finito nella tempesta della Sila? Dove
1: Eliseno
0: sei?
1: Non c'è.
2: Presidente!
0: Da qualche parte
3: il presidente latita.
0: Sì, perché lui si è imboscato dentro in mezzo ai suoi pini. E allora, visto che in questo periodo qua le batterie lasciano a terra spesso e volentieri, a proposito, un saluto a tutti quanti quelli che hanno la macchina un attimo in difficoltà. Grazie. Ci ascoltiamo da Oviedo, Los S. Jaggers.

0: raduno del Planet Rock Fan Club in quel di Diamante. E allora abbiamo in linea l'organizzatore del raduno, Eliseno.
1: Ci sono?
0: Eccoci qua, sì che ci sei.
1: Non so perché prima non si sentiva. Mi volevate boicottare forse.
0: C'era stato un blocco di ghiaccio sulla linea.
1: Voglio salutare la Battle Youth e fare tanto di cappello per la musica che sto sentendo qua e là, rubacchiando il tempo un po'. Veramente notevole, ma non c'erano dubbi su questo.
2: Ci fa piacere che ti piaccia, Eliseno.
3: Ti ringraziamo molto.
1: Figuratevi se non mi piace la vostra musica. Ebbene, volevo salutare tutti, amici vicini e lontani, cari amici di Planet Rock. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Eliseno, ciao Eliseno.
3: Ciao anche da chi non c'è.
2: Ciao anche da chi non c'è. Beh, innanzitutto una scaletta all'insegna del rock and roll. Anche di quello un po' meno conosciuto,
1: e come è giusto che sia,
2: come giusto che sia, ma quando si parla di rock and roll non può mancare il personaggio rock and roll di questa fine millennio, praticamente insieme ai Devil Dogs. A questo punto l'abbiamo già detto, vale a dire Eliseno Sposato, grande personaggio, e tutte le iniziative che hanno a che fare con questo genere di musica in questo periodo sono andate avanti grazie a te, e insomma noi te ne siamo insomma debitori, e questa sera abbiamo cercato di farti ascoltare qualche pezzo di tuo gradimento, insomma.
1: Grazie, io vi ringrazio, poi vi mando l'assegno a casa per questo bel tributo che mi avete dato.
3: Mi raccomando, buoni, che sia sostanzioso.
2: Che sia sostanzioso, i nostri intenti sono andati in porto.
0: Caro Eliseno e cari ascoltatori, stasera dobbiamo dirvi che stavamo già un'oretta e mezza fa, stavamo già parlando di un raduno del 97. Che non avrà magari più l'insegna proprio di Planet Rock, perché Planet Rock chiude le sue trasmissioni il prossimo 31 dicembre, cioè martedì prossimo, però sarà un raduno ultrasonico, perché Suoni Ultrasuoni continuerà sulla scia di Planet Rock e raccoglierà l'eredità. E allora Eliseno, facciamo un bel raduno ultrasonico, anche perché comunque il Planet Rock Fan Club continua, no?
1: No, veramente il Planet Rock Fan Club penso che sia giusto che si sciolga, si autosciolga in questo momento qua, cioè venendo a mancare Planet Rock, il fan club di Planet Rock non può esistere più, però insomma,
0: però le persone sì,
1: le persone sì, l'amicizia che si è creata, insomma tutto quello di bello che si è creato non mancherà di, insomma, di continuare, perché non c'è ragione perché non continui. Se poi ci vogliamo dare un altro nome, un'altra cosa, quello si vedrà, insomma dipenderà dalla carica e da tutto quello che riuscirà così a condensare Suoni ed Ultrasuoni in futuro.
2: Certo, beh, sarà contento di questo forse la tua famiglia, insomma Eliseno Sposato finalmente si dedica agli affetti familiari e mette da parte forse per un attimo, per un periodo di tempo, il rock and roll o il rock in genere.
0: Ma comunque, mica tanto, perché infatti, vuoi dire dove stai in questo momento, Eliseno?
1: Sì, in questo momento sono dietro un microfono di una radio dove lavoro, a Radio San Marco Centro, sono qui a fare la radio come ho imparato a fare con anni e anni di ascolto di Planet Rock, di Stereodrom prima e di tante altre cose, insomma mi sto divertendo anch'io mandando del sano rock and roll, ero in pieno così tripudio chitarristico dopo Crom Cranks, John Spencer, Girls Against Boys, New Christ, adesso ero passato alla post rock, Tortoise, eccetera eccetera, ecco.
2: Grandissimo,
3: al passo
2: Eliseno.
3: Con i tempi,
1: sì, al però, passo con i tempi.
3: Non era male però l'idea di un fan club che sopravvivesse alla fine di Planet Rock, eh?
1: Sì, non è male, innanzitutto sopravvive perché insomma noi come persone sopravviviamo, cioè naturalmente mancando il, diciamo, lo spirito, quello che contava per tutti noi, cioè quello che ci legava, il nostro legame, cioè il programma, naturalmente penso non abbia senso continuarla con questa denominazione, però insomma l'amicizia fra di noi è sempre continua. Se volete venire a fare le vacanze a settembre giù in Calabria, io sono sempre pronto a trovare posto, luogo adatto per continuare insomma quella che è stata Planet Rock, e non solo, perché Planet Rock, ricordiamo, non è solo stato un programma di musica, ma soprattutto un catalizzatore di idee, insomma ha riunito tanta gente attorno ad un interesse comune e poi ne ha fatti scaturire altri. Però per i così nostalgici di Planet Rock vi posso dare un'anticipazione, perché bene, io ne ho pensate tante, però la cosa finale la devo fare, cioè sto preparando tutta la storia di Planet Rock condensata in un'ora o un'ora e mezza così di registrazione, quindi cioè fra poco sarà pronta questa opera di Planet Rock in un'ora audio, dove ci saranno raccolte le cose migliori, un bootleg ufficiale, se volete chiamarlo ufficiale, se no resterà bootleg non autorizzato.
0: Oltre che, come sarebbe a dire, è autorizzatissimo.
1: Io ti ringrazio, Rupert, comunque sto, cioè, mi sto impegnando, sto facendo delle cose veramente interessanti. In questo momento, mentre faccio la radio, registro voi, perché non poteva mancare in questo Best di Planet Rock la presenza della Battle Youth dietro i microfoni.
2: È immenso come al solito, Eliseno. Ti ringraziamo veramente, sarai sempre nei nostri cuori. Non è una frase, insomma, di rito questa qui, lo sentiamo veramente. Eliseno ha costruito il massimo nella storia di Planet Rock, l'abbiamo ribadito in ogni momento e questa ne è la conferma.
0: Ciao Eliseno, grazie.
1: Ciao,
2: un
1: grazie,
2: bacione,
1: a
0: presto.
1: Ciao,
0: ciao.
3: Ciao. Ciao. Who's there? Oh, it's me again.

23-20 minuti, eccoci qua, Planet Rock, grande serata con Battle Youth, protagonisti, vincitori del contest al

0: Los Chiflados del ritmo per il nostro presidente Eliseno. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava The Hair on My Chin Chin Chin.
1: Bene, a questo punto la vera cura medievale per i vostri padiglioni auricolari. Molti ostacoli e pochi dentisti nella loro vita. Arrivano i Teen Generate. Justin!

0: Ale, Rocket from the Crypt era dal vivo il concerto che abbiamo trasmesso qualche settimana fa. Vi ricordiamo che il prossimo concerto di Planet Rock lunedì sarà un concerto d'annata, assolutamente. Pixies registrati a Glastonbury Festival nel 1989.
1: Un concerto dannato e un concerto dannato anche, perché insomma poi in seguito si sono sciolti, vabbè, ma non certo per colpa di questo concerto, comunque in ogni caso sono sempre migliori che se ne vanno, per cui Pixies
0: E beh, mica
1: anche
0: per
1: sono
0: niente abbiamo
1: andati.
0: scelto di chiudere con l'ultimo concerto dei Pixies.
1: Ottima scelta. Per gli amanti delle statistiche, il pezzo di Rocket from the Crypt era Boy Chucker, appunto eseguito live, mentre su un disco era su All Systems Go.
2: Bene, in precedenza avevamo ascoltato un brano veramente incredibile per Teen Generate. Si trattava di Justine, una cover fatta e rifatta da tantissimi gruppi, veramente un classico del rock and roll, fatto egregiamente dai ragazzi nipponici incredibili, cioè vale a dire i Teen Generate, Teenager Degenerate 100% a questo punto.
0: Con cosa continuiamo?
2: Continuiamo con le ragazze tremende che arrivano dalla California.
3: Continuiamo ancora con le Trash Women, un altro disco Estrus. Loro sono un trio di massicce ragazze californiane che non fanno altro che riproporre vecchie canzoni piene di rozzismo e surf trash. Da loro ascoltiamo Ain't Trash.

E loro sono veramente trash, le Trash Women, tratto da Spend the Night with the Trash Women, I'm Trash. Proseguiamo, questa volta placchiamo un po' gli animi, andiamo in territori surf, quindi onde, mare, sale e sole. Loro sono probabilmente i re del surf, Phantom Surfers, il loro ultimo lavoro, The Great Surf Crash of 97. Il pezzo però che mettiamo questa sera è un po' particolare, in quanto è praticamente la siglettina di un cartone animato giapponese che loro hanno miracolosamente rifatto. Il pezzo si intitola Yozora no Oshi.

0: Che spettacolo
1: è
0: fantastico, in giapponese.
1: È un pezzo fantastico.
0: Qua facciamo un saluto a Paolo Gironi, che è un gran fanatico del Giappone. I Phantom Surfers continuano. Questo è un gran disco, veramente fenomenale. The Great Surf Crash of 97.
1: Eh sì. E come dice qualcuno, il sollevante quando arriva, arriva.
0: Allora, un salutone a Paolo Gironi, compagno di tante battaglie planetarie. In questo momento è su in montagna, sull'Appennino Emiliano. L'abbiamo sentito prima nel pomeriggio, è a meno 10. Cioè, meno 10 nel pomeriggio, adesso ormai saranno andati a meno 14 o 15.
1: Lo capiamo.
0: Ma ieri mattina, cioè, stamattina ormai, non siamo ancora il giorno dopo. Stamattina è andato alle 8 e mezza, 9 di mattina a giocare a pallavolo, bello pimpante. Poi si sono messo a farsi una bella polenta con la salsiccia. Se la sta godendo.
1: Il ricovero è imminente, insomma.
0: No, lui al freddo sta bene. Ciao Paolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. A partire da oggi, per il lungo speciale che stiamo dedicando alla compagnia dei giovani, ci occuperemo del capitolo Pirandello. I giovani, infatti, hanno dato un notevole contributo al teatro italiano con le loro messe in scena di alcune opere del drammaturgo siciliano, rappresentato fino a quel momento in maniera abbastanza stereotipata, perché si riteneva Pirandello un autore troppo cerebrale e gli allestimenti dei suoi testi risentivano di questo preconcetto. Le regie di Giorgio De Lullo, supportate dalle interpretazioni in particolare di Romolo Valli e Rossella Falk, invece, hanno scavato nei testi pirandelliani, facendone affiorare la modernità e rivelando come il drammaturgo sia stato in realtà un interprete sensibile e attento dell'angoscia e dell'inquietudine dell'uomo del Novecento. Vi facciamo ascoltare subito un breve estratto dal programma Luigi Pirandello, 100 anni dalla nascita, in onda su Radio 3 nel 1967, contenente un'intervista a Giorgio De Lullo e Romolo Valli, in cui il regista e l'attore parlano dei sei personaggi in cerca d'autore, spettacolo che aveva debuttato nel 63 durante la tournée in URSS, per l'esattezza al Teatro Mali di Mosca, ottenendo un successo straordinario. Successo che si replicherà in tutte le città italiane dove lo spettacolo sarà successivamente rappresentato.
2: Come si rappresenta oggi Pirandello? Le sue opere drammatiche sono state fissate una volta per sempre in un canone interpretativo al quale si cerca in vario modo di adeguarsi, oppure sono ancora oggetto di discussioni? Costituiscono uno stimolo vitale per mettere a fuoco problemi e sentimenti dei giorni nostri. Insomma, quando si rappresenta Pirandello, si fa opera di celebrazione o di provocazione. Osserviamo che fino a non molti anni fa, anzi relativamente pochi, Pirandello, trascurato, salvo qualche eccezione, dai complessi di prosa maggiori, era portato sulle scene senza adeguata preparazione critica, più che altro per iniziativa di attori che si erano battuti generosamente per il teatro di Pirandello negli anni eroici dei primi conflitti col teatro decadente e salottiero, ma che poi erano rimasti fermi ad allora con i loro slanci, ma anche con i loro limiti di comprensione e di espressione. È stata la nuova generazione teatrale, quella che ha cominciato ad operare dopo la Seconda Guerra Mondiale, ad affrontare il teatro di Pirandello in una prospettiva critica rigorosa e a riproporlo al pubblico con mezzi espressivi adeguati.
3: Ma torniamo ai nostri giorni, alla nuova edizione dei sei personaggi in cerca d'autore di Giorgio De Lullo con Romolo Valli e Rossella Falk. Ora, le dichiarazioni di Romolo Valli e del regista De Lullo ci daranno modo non soltanto di accertare quanto questo spettacolo così essenziale, asciutto, concreto della nuova scuola sia stato bene accolto, ma anche di entrare più nel vivo della questione della messa in scena moderna di Pirandello, posta a confronto con quella tradizionale, o forse meglio vecchia. L'intervista con Valli e De Lullo ha avuto luogo in teatro, prima dell'inizio dello spettacolo, mentre gli attori della compagnia salivano in palcoscenico per la rappresentazione.
4: Oltre 80 repliche, con un totale di incasso che si aggira sui 95 milioni lordi, il che significa più o meno una media di incasso.
5: Ciao.
4: Una media di incasso superiore a 1 milione a recita. Sono dati un po' aridi, ma direi confortanti per chiunque sappia che nel teatro italiano una media di questo genere è addirittura eccezionale, soprattutto se riferita a una commedia italiana, che in genere si pensa debbano attirare meno attenzione delle commedie straniere.
6: Buonasera, signor De Lullo.
4: Questo significa che il momento della rinascita pirandelliana è in atto, sia nelle repliche al Teatro Quirino di Roma che a Milano, che a Bologna, Firenze, nelle città di Emilia che abbiamo visitato con il nostro spettacolo, abbiamo avuto modo di constatare che la percentuale più alta del nostro pubblico era costituita da giovani, addirittura da giovanissimi. A Roma, per esempio, abbiamo avuto un massiccio intervento dei licei. Giovani tra i 16 e i 19 anni sono stati tra il pubblico più appassionato e interessato alla commedia di Pirandello. Ci si è accorti in sostanza, e cerco di riassumere dei discorsi che meriterebbero delle ampie dimostrazioni, ci si è accorti che i sei personaggi rappresentati per la prima volta nel 1921 in Italia contenevano già i germi di tutta una polemica, di tutta una tematica che poi la cultura moderna, la cultura di questi anni, il cinema di questi anni hanno portato a evidenza mondiale. De Lullo ci potrà dire perché ha creduto di modernizzare i sei personaggi. Voi sapete che il nostro spettacolo è stato discusso proprio per questo, perché i sei personaggi noi li abbiamo fatti in abiti moderni e non nell'anno in cui sono stati scritti, il 1921. E De Lullo vi dirà perché ha creduto di scarnirli e di modernizzarli così.
0: Quando abbiamo deciso di mettere in scena i sei personaggi di Pirandello per la tournée ufficiale nei paesi sovietici, avevo già in mente di rappresentarlo in abiti moderni. Purtroppo in un paese come l'Unione Sovietica, dove Pirandello non è mai stato rappresentato e soprattutto i sei personaggi erano completamente sconosciuti, mi sembrava non giusto non riproporre i sei personaggi in un'edizione filologica, cioè datandola. Per cui l'edizione che noi abbiamo portato in Russia era in costume, cioè in abiti 1921. I personaggi erano arieggianti ad abiti moderni, ma pure loro erano un po' datati. Durante le prove mi accorgevo quanto di attuale, quanto di vicino a noi ci fosse, che poi invece scomparve quasi completamente,
4: sì, nell'edizione in costume.
0: In costume.
4: Si era attenuata proprio l'aggressività del nucleo,
0: sì,
4: drammatico della commedia.
0: Era come la cosa che mi piaceva di più era proprio vedere Rossella Falke con la sua faccia, col suo abito di prova, che mi raccontava e mi rappresentava una storia che era molto vicina a me. Ed è,
4: certo,
0: per questo che ritornando in Italia ho creduto opportuno spogliarla di tutti quegli orpelli che più o meno
4: erano legati alla definizione, sì, dell'epoca,
0: per portarla a una nudità essenziale. E così pure il palcoscenico sgombero di tutto ciò che è in fondo romantico, cose rimaste, scritte sui,
4: sì,
0: muri,
4: sì,
0: bauli abbandonati,
4: cantinelle sui muri.
0: Ho buttato via tutto per lasciare una nudità assoluta nella quale potesse venire fuori l'essenziale di questa storia, di questo dramma, di questa incomunicabilità.
1: E ora, sempre diretto da De Lullo, vi faremo ascoltare un altro dramma di Pirandello con Rossella Falke nel ruolo di Marta, la protagonista del titolo. Si tratta dell'Amica delle mogli, trasmesso da Radio 3 nel 1969. Buon ascolto.
7: Compagnia De Lullo, Falke, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'Amica delle mogli. Tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falke. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, con Salvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'Aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo. La scena rappresenta la hall di un villino arredato e mobiliato con finissimo gusto. Stoffe e mobili nuovi, molti specchi.
8: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
9: Dovrebbero arrivare alle 9.
8: C'è più di un'ora. Bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Intanto date luce qua e poi di là alla sala da pranzo. Questi fiori... Ecco, reggete un po'. No, meglio posarli qua. Prendo le chiavi. Ah, bisognerà apparecchiare subito la tavola per due. Verrò io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto. Posate qua quei fiori anche voi, penserò io a disporli. Questi sarà meglio metterli in sala da pranzo. Ecco, questo è il salotto, pranzo.
10: Bella.
8: E la... Bisognerà averne molta cura. Andiamo per la tavola.
10: Le camere da letto?
8: Su al piano, ma sono già pronte. Resta qua la tavola e da disporre questi fiori. Su, su, su, svelti, svelti, mi raccomando. Sono proprio stanca. La mamma? Non è possibile. Chi è, mamma?
9: Apra, signorina.
8: Ah, lei, Venzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni.
9: Mi apra ora.
8: Ma come ha fatto, scusi, a entrare dal cancello?
9: L'ho trovato aperto.
8: Bisognerà allora chiuderlo, ce ne siamo dimenticati.
9: L'ho chiuso io. Ah, non è sola?
8: Ci sono di là, come vede, le due donne, il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma come ha fatto, scusi, a sapere che la mamma picchia così senza suonare il campanello?
9: Me lo ha detto mia moglie.
8: Ah, e a che proposito?
9: Senza nessun proposito. Non lo sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
8: E lei ne ha approfittato? Perché?
9: Per farle credere che fosse la mamma.
8: Non potevo crederlo, l'ho lasciata a casa ora.
9: Eppure lo ha supposto. Tant'è vero che ha chiamato mamma.
8: Sì, ma perché mi pareva impossibile, tranne che non mi fosse corsa dietro per qualche motivo improvviso. Non capisco, Venzi, perché lei l'abbia fatto.
9: Dica che non vuole capirlo.
8: Le dico proprio che non capisco.
9: Se fosse vero non me lo domanderebbe con quest'aria di riprensione. Immaginerebbe senz'altro che ho voluto farle uno scherzo.
8: So che non usa farne. Nessun'aria di riprensione, non vedo di che dovrei riprenderla. Mi sembra strano, appunto, che lei l'abbia fatto e gliene domandavo la ragione.
9: Vuole che me ne vada?
8: No, no, rimanga, ora che è venuto. Ma io ho da badare ancora molte cose. Ecco, disporre qua questi fiori, insegnare alle persone di servizio che sono nuove anche della casa come ci si debbano muovere. Antonia? Ma non state in tre, Dio mio, ad apparecchiare una tavola per due.
10: Se ci dà le chiavi di su.
8: Ah, ecco, sì, per piacere, prendete la borsetta, è là. Devo anche fare la consegna di tutto. Grazie. Dunque, queste sono le chiavi di su, una e due, per le due camere da letto accanto.
9: Li ha messi a dormire in due camere separate?
8: Come mi lasciò detto Viano.
9: Ah, ma in provincia non usa, sa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
8: Sarebbe un peccato, perché ho trovato per le due camere certi accordi. Ecco, guardate, sono tutte. La più piccola è quella del bagno. Andate, povero suo.
9: L'accordo nelle camere.
8: Per quello degli animi ci penseranno loro. Sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi con gli altri, come si era rimasti ieri sera.
9: Sono venuto, se lo vuole sapere, per dirle che Anna forse non verrà.
8: Non verrà? E perché? Al solito.
9: Non la posso più soffrire.
8: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
9: Non è di Anna.
8: E di chi allora?
9: Sua, signorina.
8: Mia? Ma che dice?
9: Dico, sua.
8: Ma come mia? Scusi, si spieghi. Ha un certo modo di parlare stasera.
9: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
8: Ebbene?
9: Ebbene capirà che avendola indovinata.
8: La ragione, ma è semplice.
9: Eh no, non è semplice. Tutt'altro che semplice, anzi, è complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
8: Quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così complicata?
9: Non c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno, basta vedere questa casa, la cura che se ne è data, il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
8: Non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui io mi sarei fatta promettere da Anna?
9: Non la casa in sé, la persona per cui l'ha curata e messa così bene.
8: Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa questa stessa cura...
9: Non la stessa, prego.
8: La stessissima. Certo, allora non potevi.
9: Già, non ero in condizione io 4 anni fa di offrirle come ora Viani i mezzi per far vedere come lei sa mettere su una casa.
8: Insomma, Venzi, ma lo sa che è un bel modo questo di ringraziarmi per la pena che mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri amici nell'imbarazzo di mettere su una casa.
9: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, quando potevamo trovarne una vicina.
8: Ecco. Benissimo, che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese, la scelta di tutto. Col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei, 4 anni fa, mi stette un po' attorno.
9: Non mi richiami quel tempo.
8: Ha torto se si vergogna di rivedersi con il pensiero come era allora. Tanto, tanto più buono di ora. Innamorato?
9: Ma che innamorato?
8: Ma come?
9: Per abitudine, lunga come una serpe, 6 anni di fidanzamento.
8: Ma non dica ora, le scrivevo ogni giorno.
9: 6 anni d'amore epistolare, che allegria.
8: Lettere innamoratissime, non può negare, sa che l'ho letto.
9: E lei sa che gliele ho strappate appunto perché gliele ha date da leggere.
8: Ah sì, bella prudezza, povera Anna.
9: Per me una donna che fa questo.
8: Ma se n'era voluta compiacere con me.
9: Da stupida, si dà a vedere a un'altra. Un simile compiacimento.
8: Lasciamo andare. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato a godere il suo fidanzamento lasciando a me il pensiero di tutto, senza sapermi dire nulla. Faccia lei. Danari a profusione, libertà piena di disporre.
9: Ma stia tranquilla, che ne resterà ammiratissimo, Viani.
8: Grazie. Ma io penso alla moglie. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
9: Sì. Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
8: Certo, che gusti possa avere la moglie di Viani, io ancora non lo so.
9: E che gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei, il gusto, se sarà suscettibile di educazione.
8: Data questa casa che Viani ha voluto comprare di sua iniziativa, mi pare di aver scelto tutto con proprietà.
9: Ah, perfettissima. E vedrà che sarà una gioia per Viani abitarci con la moglie, che forse ci si sentirà un po' spersa. Mi par di vederla come una gallina scappata dal pollaio.
8: Ma non la giudichi prima di conoscerla. Si può sapere intanto che cosa è successo tra lei e sua moglie per cui crede che Anna non debba venire?
9: Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
8: Obbedendo a me?
9: Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta.
8: E gliela ha dimostrata.
9: Così bene che forse, le ripeto, non verrà.
8: Badi Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che io non so, non vedo come e perché mi voglia mordere. Parli. Parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
9: Le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, lei passerà in seconda linea.
8: Anna? E perché?
9: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani, come si può vedere dalla casa che le ha preparato.
8: Questo è cattivo. E forse più che cattivo, indegno, scusi, da parte sua, Venzi. Perché sa bene che dopo lei sposò Berri, sposò Mordini. E l'amicizia, l'affetto che io ho potuto avere per la moglie dell'uno, dell'altro, per Rosa, per Clelia e anche per la sorella di Clelia.
9: Ah, già, anche per la cognatina.
8: Può non garbarmi come si comporta, ma le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione per cui questo dovrebbe accadere. La moglie di Viani sarà, se vorrà esserlo, un'amica di più e basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
9: La gelosia già c'era, io l'ho accesa.
8: E perché l'ha fatto?
9: Gliel'ho detto, per la stizza che mi ha cagionato.
8: Vedendolo obbedire a me. Adunque confessa che è lei, se Anna obbediva, lei a temere che questo possa accadere. Perché?
9: Ma lo intravedo, ma me ne accerterò. Perché io sarò sempre qua. Viani si mette con me, lo sa?
8: Sì, lo so.
9: Da domani il mio studio sarà qua.
8: Lei vuole che Anna non sia amica della moglie di Viani, che sarà suo socio nello studio che metterete insieme?
9: No, prego, le cose a posto, lo studio è mio. Viani è un signore, farà l'avvocato così per ridere, per darsi un da fare. Lo prendo con me perché me l'ha chiesto lui e pur di stare con me mi ha offerto posto qua, sapendo che io dovevo cambiare quello dove ora sto. Mi è convenuto, ho accettato.
8: Scommetto che è proprio Anna.
10: Hanno suonato?
8: Sì, andate ad aprire il cancello.
9: Se è lei una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono perduto in sciocchezze ed ero venuto per farle un discorso molto serio.
8: Su che, Venzi?
9: Lei lo sa.
8: Io non so nulla.
9: Non mi provochi, per carità.
8: Basta, Venzi. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra noi sarà troncata.
9: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso volere niente. Mi conceda un momento questa sera, appena può, di parlare.
8: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca.
11: Niente. È Anna che... Dov'è? Piange, sciocca.
12: Perché?
11: L'abbiamo persuasa a venire.
12: E ora non vuole entrare. È fuori con Clelia e Paolo.
11: Vado io. Oh, per causa sua.
8: Vede?
12: Sant'Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo.
9: Io sono sempre cattivo.
12: E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché è buona.
9: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
12: Come sarebbe?
9: Che merito avrebbe a essere buona, se io fossi buono?
12: Ah sì? Lei dunque è cattivo con Anna?
9: Per far risaltare la sua bontà, non l'ha ancora capito?
8: Mi faccia il piacere di andare un momento di là, con Mordini, lasciateci solo.
9: Potrei anche andar via senz'altro.
8: Se vuole, non creda di essere necessario.
9: Volentieri, ma è che gliel'ho già detto, sono quasi di casa anch'io qua.
8: Anch'io? Intenderà con Viale.
9: Eh già, socio, non potevo mica intendere lei di casa, che diamine. Concederà che potrei avere qualcosa da dire a Viale?
8: Sì, sì, sì, sta bene, rimanga.
9: Ma ora che mi ci fa pensare... Paolo?
10: Sì?
9: Guarda, la casa è ancora intatta. Viani non c'è. La moglie possiamo benissimo immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua
8: sia io? Ecco, glielo dica per farlo contento.
10: Sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti. Tutti quanti.
12: Dovrebbe infatti essere lei che ti scappa di bocca.
9: Ecco, brava, dillo tu.
12: Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
13: L'ho detto anch'io, l'ho detto anch'io.
8: L'abbiamo detto tutti.
12: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te.
8: Ma insomma, la volete smettere?
9: Dio mio, è impagabile questo coro di mogli. Vieni, vieni Mordini.
8: Ma come si fa a pensare, a dire una simile stupidaggine?
12: Perché?
8: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
12: Ah, questo no.
8: Che ne sai tu?
12: Perché fu fino all'ultimo, indeciso.
8: È vero, è vero.
12: Ecco, vedi?
8: E lo diceva tu,
13: lo disse anche a mio marito.
12: Pareva stesse ad aspettare, non so. Ricorderai che te lo feci anche notare.
8: Sì, ma tu ricorda che io ti pregai anche allora di smetterla, come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo, è fuori di luogo, non ha nessunissima ragione di essere fatto. Ah. Andiamo. Ah. Oh, ma guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
12: Mi bruciano come il fuoco, se sapessi. Oddio, non resisto più.
8: Ci hai messo il rimmel, forse? Gliel'hai suggerito tu?
12: Io no. Ma no, è stato lui.
8: Tuo marito?
12: Ma sì, sì, oddio, oddio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Oddio, oddio.
13: Vedi un po' col fazzoletto.
8: Ma brucia così tanto?
12: Oh, è terribile.
13: Non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto così, fra le palpebre, piano piano, prendi. Ma non strofinare. Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
8: Già, anche a me. Ti passa?
12: Un poco.
8: Come ti sei lasciato persuadere?
12: Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso con lo spazzolino. Lui, Venzi.
8: Avrà visto che tu te lo metti?
12: Eh sì, me l'ha detto difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
13: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
12: Ah no, questo non lo credo e non lo farò mai, davvero. So che a te non piacciono.
8: A meno di certo. Ma se veramente piacessero a tuo marito?
12: È che non gli piace più niente di me a lui.
8: Ma no, no, no, forse te l'avrà suggerito perché... Pare impossibile, ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
12: Mi si saranno disfatti.
8: Ma no, sei proprio pettinata male, non sai farteli. Te l'avrò insegnato 100 volte. E adesso ci penso io appena andiamo su, eh?
12: Se la moglie di Viani viene con i capelli corti?
13: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
14: Ce li taglieremo, tutte e tre.
13: Senti, senti, anche tu.
14: Sola non lo farei.
13: Per miracolo non gridasti allo scandalo quando me li tagliai io.
8: Tranquillizzatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi e so che non se li taglierà.
12: Come lo sai?
8: Lo so.
12: Te l'ha detto lui? Viani? Che la moglie non se li taglierà?
13: No, forse che gli piacciono lunghi, le avrà detto.
14: E perché supponi così? Tu metti sempre la malizia in tutto quello che dici. Non la posso soffrire.
13: Ma nessuna malizia, lo suppongo. Perché quando mi vide con i capelli così, mi disse precisamente come Marta, che le donne con la testa da maschio non gli piacciono.
14: È curioso che tuo marito ti abbia detto ora di tagliarteli, perché anche lui mi disse che non gli piacevano.
8: Segno che ora gli piacciono.
14: No.
8: E tu dai retta a me, Anna, non te li tagliare che ti starebbero male.
12: Ah, sì, sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo in questi giorni. Non lo so il perché.
8: Ma troppi fiori, Anna mia. Troppe gioie. Pare che tu ti sia parata per... No, no, no, no, aspetta, aspetta che accomoderemo su tutto. E anche tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così?
12: Perché? Come mi sta?
8: Male, cara.
12: Non vedo.
8: Vedo io, ti casca male. Poi questo nastro, ma no, su via, togli.
12: No, l'ho messo apposta per far dispetto a lui.
8: Ma fai a te il dispetto, scusa, non a tuo marito.
12: Ah, senti, mi farai il piacere di dirgli appena viene.
8: No, permetti, cara. Ecco, io vorrei vedervi almeno per questa sera, un po' tutte in pace, liete.
12: Ah, vedi. Vedi che è vero?
8: Vero? Che cosa?
12: Che pensi a lei? A lei?
8: Ma no, lo sto dicendo per voi.
12: Hai detto però, almeno per questa sera. L'ho sentito bene, perché arriva lei, la moglie di Viana.
8: Appunto, e non vorrei che le deste fin dalla prima sera il cattivo esempio.
12: Di litigare coi mariti?
8: Oh, ma no, questo sarà affare suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me, il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo. E che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
12: Ma che cosa?
8: Ma che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci, nei dispetti che vi fate, puntigli, litigi, malintesi. Fammi il piacere di dirgli, per carità signorina, la prego di farle capire. Ecco, voi con la scusa che io conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero. E loro con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Ma io vi consiglio come posso, ecco.
12: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
8: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco a ristabilire l'accordo tra voi. Ma che sia di mio gusto. No, via.
12: E chi l'ha mai detto?
8: Se qualcuno tra voi l'ha detto, ho soltanto pensato.
12: Ah, io no.
14: E io nemmeno.
8: E tantomeno io.
12: Ma nessuna, nessuna di noi.
14: Forse tuo marito, Anna.
8: Non lo so. Dico che se c'è qualcuno che l'ha pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Io sono qui, anche questa sera, per fare un piacere agli altri e non a me. Mi è costato cure, pensieri, un grande affare. E non mi aspettavo davvero, sai, che proprio tu, Anna.
12: No, per carità, perdonami, perdonami. È stato lui, sì, è stato lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami,
8: Ma
12: perdonami.
8: Sì, sì, basta, adesso basta, andiamo su, eh. Ah, ecco la mamma. Ciao. Siete tutti?
15: Tutti, tutti. E anche qualche altro che non era nel conto.
8: Ah, lei è migliori. Bravo.
15: Eccomi, signorina.
16: Ah, bellissimo.
8: No, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conducili a vedere le altre stanze e noi andiamo su.
16: Ma almeno il tempo di congratularci.
8: A poi le congratulazioni. E non a me. Semmai al padrone di casa.
15: Già, al padrone di casa. Dice...
16: Birbante Dunviani, ma guarda che nido troverà senza un mal di capo.
17: Cara signora, senatore, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare, eh? Sa che cosa si diceva con Venzi poco fa? Oh, guarda, Venzi, c'è anche lui. L'ultimo.
15: Come è l'ultimo?
18: L'ultimo venuto.
15: No, no, sono arrivato adesso, insieme con gli altri.
17: Sì, sì, ma... L'ultimo, per ciò che si diceva con Venzi, di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore e della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto, e come siamo rimasti legati.
16: Per me da un vero affetto filiale.
15: Grazie, grazie.
17: Venzi diceva una cosa bellissima.
18: Ti prego di non ridirla.
15: E perché no? Se è bellissima, sentiamola.
16: Sentiamola?
18: No. Perché sono sicuro che alla signora Erminia non piacerà.
19: Se è sincera, mi piacerà.
18: Sincera, sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
17: Paola dovrebbe capirla meglio di tutti.
18: Al contrario, sciocco. Un maestro di musica.
16: Per Dio, fate nascere una tale curiosità.
17: C'entra forse la musica? Sì. Quando sentiamo suonare e siamo tristi. Ecco. Quella tenerezza angosciosa che ci prende. Una vita quale forse poteva essere e non è stata. D'una vita che forse si può ancora sognare, pur con la certezza che non sarà mai.
15: Beh?
17: Questo.
15: Ah, sì, sarà bello come effetto della musica quando si è tristi. Ma non vedo... Beh, forse perché non sono mai triste.
17: E tu si capisce.
15: No, scusa, perché si capisce?
17: Scapolo.
15: Ah, la solita canzone. Tristi perché sposati. Beh, Dio mio, secondo come ci si sposa.
17: E forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre accadere, senza averne il minimo sospetto, di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
15: Se parli a enigmi, io non ti capisco.
17: Daula forse ti farà lume.
15: Io?
20: Veramente, Venzi, scusi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice della musica e il legame della nostra amicizia.
19: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così.
17: Ecco. Ecco, così, brava, signora Erminia. E dunque questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte quando si è tristi diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste, e dunque non potrai capirla, mai.
15: Proprio così. Proprio così. Su, via, ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
19: Ecco, questo è il salotto, pranzo, di qua lo studio.
15: Mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume?
21: Te lo spiego, sì, che sono tre imbecilli e quattro con Viani, uno più dell'altro. Il rimpianto, rimpiangono adesso.
15: Avere preso moglie, già. Ma gli ho risposto bene, mi pare, eh? Sfido, sono andati a prendersi certe mummie.
21: Non è mica questo, per loro, il rimpianto.
15: Ma sì, ho capito qual è.
21: Lo consigliai, prima all'uno, poi all'altro, a tempo, a tutti e quattro.
15: Ma tu credi che la signorina Marta...
21: Se si fossero fatti avanti.
15: Già, li avrebbe accettati, eh? Lo credi?
21: Nessuno osò farsi avanti.
15: Dio mio, ma tu vedi com'è?
21: Ma com'è?
15: E quando fu la volta di Viani, mi fece tanto ridere... Io non potei fare a meno di osservare, sorpreso, perché nessuno sospettava che dovesse sposare così, all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei, già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
21: E questo ti fece ridere?
15: Per il modo come lo disse, così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Venzi. Caro mio... Affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina una confidenza che lei va subito d'impaccio, rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire, sorridente ma sfuggente, un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare di entrare nelle sue grazie. Ognuno forse avrà pensato, beh, sposerebbe me come un altro. E allora, tu capisci, a un certo punto, appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno, ci si ritrae. Ma tu credi, per esempio, che...
21: Se tu ti facessi avanti...
15: No, dico.
21: Ma caro, è il momento giusto per te.
15: Credi proprio?
21: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
15: Ma perché dici il momento giusto?
21: Ma non vedi questa casa? Pronta. E non è per lei.
17: Bell'arte. Bell'arte. La musica. Peccato.
21: Che intendi dire?
17: Peccato che tu la professi con tanta disgrazia.
21: Bada che è la seconda volta questa che tu mi provochi.
17: Sciocchi, caro. Si può essere in due modi. Per una sciocchezza che si fa, come tanti possono farla, pur senza essere sciocchi. E allora si fa ridere non propriamente di noi, ma della sciocchezza che abbiamo fatta. Oh, sciocchi, per sciocchezza congenita. E allora facciamo ridere di noi sempre, qualunque cosa si faccia, anche la più seria, come quella che tu hai consigliato adesso a questo bel giovanotto. Mi sono spiegato?
15: Ah,
16: Tu mi dici sciocco!
18: Le mani addosso a me! Per Dio!
16: Ma signori, che fate? Che cos'è?
19: Oddio, per carità!
16: Ma niente, niente!
18: Venzi, tu, per amor di Dio, una lite!
2: Niente, niente!
19: Ma come, lei migliori?
3: Ma no, no, stia tranquilla, è tutto finito!
16: Ma che cosa è stato?
2: Ma niente!
16: Basta! Basta!
22: Che meraviglia! Che meraviglia!
19: Un amore!

0: Signorina, la sera prima d'andare a letto?
1: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei.
2: Brava! Non poteva ribattere meglio.
3: Ma sediamo, sediamo.
2: Gli sposi dovrebbero arrivare fra poco.
4: Si potrebbe intanto provare il pianoforte.
1: Sì, sì, suoni, Dauna, suoni.
2: Senza farsi pregare,
3: eh? Non mi sono mai fatto pregare.
2: Benissimo.
5: E Marta canta.
1: Oh sì, per
6: ma
1: piacere.
6: No, ma per carità, ma che cosa volete che canti?
5: Ma allora di qualcosa.
1: Quello che vuoi, Marta, non ti far pregare.
0: Ci faccio tutta grazia, signorina.
2: La preghiamo tutti.
6: Ma veramente sono tanto stanca.
5: Ma per piacere!
1: Per piacere!
4: Silenzio! Silenzio!

0: Eccoli, saranno loro,
1: sì.

0: succede.
1: Buttarmi sul letto subito. Non voglio vedere nessuno.
2: Ma abbi pazienza, Elena.
1: Dov'è la camera da letto? Per dove si va? Io ho bisogno di riposare.
3: Ecco, di là, signora.
2: Su, su, Elena.
1: No, sto meglio.
2: Ma almeno ringrazia prima questi signori.
1: Ho già ringraziato, basta. Io mi sento male. Mi è ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
2: Ma sì, vieni. Vieni su, vieni. Io chiedo scusa. Su. Su.
4: Dopotutto, sì, si sentirà male. Ma non è il modo.

0: di ringraziare.
1: Eravamo venuti per accoglierla. Questa al mio paese si chiama villania.
0: Ma lui stesso aveva scritto...
1: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito al suo arrivo a tutti gli amici.
2: Noi siamo state invitate da te.
3: Non saremmo certo venute.
2: Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
4: Ma badate, che deve star male davvero.
1: Sì, sì, sì, me l'ha detto.
5: Gliel'ha detto lui?
1: Lui, che è stata gravissima all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
6: Sì, sì, l'ho sentito anch'io.
7: Avrebbe dovuto allora avvertire. È questo il suo torto.
0: Almeno un telegramma.
4: Pare che non possa neanche reggersi in piedi.
6: Già. Lui voleva difatti portarla in braccio.
2: Ha visto tutti noi e si è infuriata.
3: Mi dispiace per te, Marta. Sinceramente.
1: Ma che dici per me?
2: Tante pene.
1: Tante cure.
2: Per averne poi questo ringraziamento.
1: Ma chi pensa adesso al ringraziamento? Mi dispiace per lei se sta così male. Forse sarebbe bene che tu, mamma, andassi su a sentire.
8: Ah, no. Io non vado.
1: Vado io, allora.
2: Noi ce ne andiamo.
1: Sì, sì, via tutti, via tutti.
2: Tanto che si sta più a fare qua.
7: Sì, certo, meglio andarsene.
4: Sì, sì, in tanti si dà fastidio.
1: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
3: Io? Perché?
5: No, ce ne andiamo anche noi.
1: Ma sembrerà davvero, scusate, che ci siamo avuti a male di una festa che ci sia mancata. Come se non dovessimo farla noi e ci aspettassimo invece che ci fosse fatta.
7: Noi si voleva. Scusi, non è mancata per noi?
0: È stata così malgradita?
1: Sì, ma per una ragione vera, grave. Non mi pare che si debbano lasciare così soli appena arrivati. Possono avere bisogno.
7: Non di tutti, ad ogni modo.
4: Questo è certo.
1: Io dicevo ad Anna, tuo marito è socio di Viani. Forse tu sei, ma non lo so, più indicata di me. Almeno andare su a domandare, a sentire.
5: Hanno le donne di servizio, il cameriere.
1: Fate come volete. Io sento che devo andare.
3: Io... non c'ho nessuna confidenza.
5: Ah sì, sì, meglio lasciarli soli tra loro.
3: Sono addolorata per Marta, piuttosto.
1: Dopo tutto quello che ha fatto.
2: Non si meritava davvero questo?
0: Basta. Buonanotte, signora. Buonanotte, senatore.
8: Buonanotte.
9: Buonanotte.
3: Buonanotte.
5: Buonanotte. Cerchino di condursela via. Ma le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male. E che il suo posto non è qua. Buonanotte.
8: Buonanotte. Che crudeltà.
5: Ma tu credi proprio?
8: Io l'ho sentita piangere.
5: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
8: Ma crudeltà è lo stesso.
5: Certo, pensare che è ancora lì.
8: Che previdenza, che giudizio. Sarebbe la benedizione di una casa.
10: Mi perdonino, anche per questa attesa adesso.
8: Marta?
10: Scende a momenti.
5: Ci dispiace per la signora.
8: Come sta ora?
10: Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza e d'ammirazione per sua figlia.
8: Si è data molta cura.
10: No, no, non dico ora della casa. Ho intravisto appena quello che ha saputo fare. Io parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie in un momento. Io ne sono... non so come dire, ecco. Io tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa, purtroppo. Sì, poverina, cresciuta senza madre. Mi si è rivelata in questi pochi giorni, inasprita certo dal male, ma di un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata qui con tali prevenzioni contrarie che l'hanno vista, no? Mi ha fatto veramente mortificare.
5: Ma quando si sta male?
10: Ah sì, si sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi, aprire appena le labbra, io non so come ha fatto. Ha trovato il modo... sì, proprio il modo di offrire con una tale schiettezza, una tale premura, la sua amicizia, la sua bontà, che subito Elena le si è abbandonata, si è lasciata mettere a letto e se la tiene vicina con una confidenza che non par vero. Non par vero.
8: Ne sono contenta.
10: Mi faceva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse ripagata con uno sgarbo da mia moglie. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato.
1: Vada, vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domattina presto sarò qua con la mamma. Bisognerà consultare uno specialista. Mi ha fatto tanta pena.
10: Sì, ci ho già pensato.
1: Ha bisogno di avere una donna accanto, come la mamma. In questo momento si sente sola. Vada, vada su. Penserò io qui a dare gli ordini alle donne.
10: Io non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, senatore.
9: Buonanotte.
10: Buonanotte, signorina.
1: Buonanotte. Antonio?
4: Signorina?
1: Ho detto su all'altra donna di tenersi pronta, se mai la signora avesse bisogno durante la notte. Intanto voi qui spegnete tutto e chiudete bene. Andiamo, mamma. Andiamo, papà. Ah, io verrò domattina per la consegna che non si è potuta fare stasera. Buonanotte.
4: Buonanotte, signorina.
8: Sarai stanca, figliuola mia.
1: Stanca, sì. Ma anche contenta ora. Sì, tanto contenta. Sai, mamma, andiamo.
11: Salottino e studio intimo al secondo piano della villa, accanto alla camera da letto di Fausto. È il pomeriggio inoltrato.
12: Ma che Marta? Le dico di no.
13: Non è stata lei? Allora, suo marito?
12: No, nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
13: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
12: Io avrò fatto male.
13: Ha fatto malissimo.
12: Lo so. Ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Ecco, tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo ad un caso di morte.
13: Non lo dica nemmeno, non può essere.
12: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo, né lei né nessuno.
13: Ma i medici che lo escludono?
12: Sì, prima dell'operazione, ma ora... Sì, sì, assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
13: Ma guarirà, sicuramente. Curandosi, però. Non doveva lasciare la clinica.
12: Mi ci sentivo, Dio mio, soffocare, sa? Soffocare.
13: Era assistita?
12: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
13: Ah, anche di notte?
12: Beh, pure Anna veniva.
13: Vede, dunque, la compagnia non le mancava.
12: Grazie, chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Poi scusi, se gli stessi medici del resto, pur opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi, che significa?
13: Che ritengono che lei, avendo quei riguardi che certo nella clinica avrebbe potuto avere meglio, guarirà senza dubbio.
12: E allora, se è così...
13: Ma bisogna che i riguardi li abbia.
12: E non li ho.
13: Va fuori, quando dovrebbe restare in casa, riposate il più possibile a letto.
12: Ma no, sono stanca, stanca di stare a letto, basta. Aspetto Marta per certe compere da fare.
13: Ma gliele propongono loro queste compere?
12: Loro? Chi?
13: Quelli che le stanno più vicini.
12: Marta? Mio marito?
13: Anche Anna.
12: Ah.
13: E non dovrebbero, non dovrebbero.
12: Ma le preme dunque tanto, davvero? Che io guarisca.
13: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
12: Ma è strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema. Soltanto per me.
13: Per lei. Per lei soprattutto.
12: E per chi altro?
13: Ah, per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
12: Fausto? Marta?
13: Sì, anche Anna.
12: E anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei?
13: Anche io. Anche io. Non rida. Non rida.
12: Mi scusi. Ho avuto paura. Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
13: E se fosse proprio così?
12: Per sé? Ma che dice?
13: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
12: Lei mi stordisce. Ma che cos'è?
13: Come non capisce? Come non vede?
12: No, io capisco. Sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo. Orrore.
13: Ah, dunque se ne è accorta.
12: Sì. E lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
13: Io?
12: Sì. Un grande, grande rimorso. Nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
13: Ha un'infamia?
12: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta, sì?
13: Non sospettare, no. Accorgersi. Accorgersi.
12: Ma di che dovrei accorgermi?
13: Forse di nulla ancora. Ma riconoscere...
12: Che la casa qua è pronta appena io non ci sarò più per loro due.
13: Ecco già questo, pronta.
12: Come Marta se l'è messa su di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
13: E come lui gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così? Non è così?
12: Ma me la fa pensare lei? Lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
13: Perché la riconosce giusta?
12: No, infame, infame.
13: Ma che infame?
12: Infame per Fausto e per Marta.
13: Giusta per tutti e
12: non
13: due.
12: Non è vero, l'ha pensata lei. A loro no.
13: Ne può essere più che sicura.
12: No, lei, lei, e l'ha fatta pensare anche a me.
13: L'uno e l'altro.
12: No! Sono stata attenta. Ho osservato, spiato, pesato ogni loro parola. Sono alieni, alieni.
13: Alieni, sì.
12: Sì, sì, dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tale cosa.
13: Ma lei la pensa?
12: Perché me l'ha messa lei nella testa?
13: No, no, perché la vede possibile, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
12: E questa è la crudeltà sua.
13: Mia,
12: sì,
13: eh?
12: Sì, sì, sì. Sì, sua, sua. Vera crudeltà, feroce verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
13: Perché quasi è. È!
12: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
13: Come vuole che non la sappiano?
12: Nulla, nulla! Non c'è da far loro colpa di nulla!
13: Ah, no?
12: Nulla! Di cui possano poi avere rimorso.
13: Innocenti.
12: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Lo deve avere lei. Lei, invece, il rimorso. Per me. Non porta armi.
13: Io? Armi?
12: Se mi avesse tirato con un'arma... Ma sa che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa. Io posso, da un momento all'altro. Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella. La levi, sì, la levi, la levi, la levi. Grazie. Ne ho avuta la tentazione. Ieri.
13: Non lo dica nemmeno per scherzi.
12: Ci è mancato poco.
13: Ma è pazza. Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
12: Ma è per me. Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro che ne sono sicura. Non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile, sì. Per lei, certo. Ma se domani avviene...
13: Non avverrà.
12: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare e senza potermene nemmeno adontare, perché non avrebbero nessuna colpa loro. Nessuna. Nessun rimorso di coscienza. È la vita che resta per loro quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi. Ma io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia. Suo, come lei lo sentirà quando sarà là al mio posto, col suo corpo là, invece del mio, col mio diritto sulle cose mie, su mio marito.
13: Questo non avverrà. Non avverrà, glielo dico io.
12: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io devo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo come di un compenso che nella vita, nella coscienza, potranno loro negare con mani innocenti. Tutte e due m'accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta. E ora questo è martirio e me l'ha dato lei. Lei, perché una ragione ci deve essere, ma che le ho fatto? Io...
13: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
12: Oddio. Lei... Marta...
9: Elena?
12: Oh! Marta!
9: Elena!
14: Oddio! Elena!
9: Elena, che cos'è? Elena!
14: Ma che è successo? Oh,
15: sì, a un tratto, se prenda si chiama.
9: Apra quella porta.
14: Oddio! Oddio!

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 181, quarto appuntamento con la serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento, che è un modo per esaminare dall'interno l'evoluzione dell'arte italiana moderna e la sua complessità. Sono opere che rientrano a diritto nella letteratura artistica del secolo, perché tra gli scritti ci sono sì i ricordi, i ritratti dei compagni di cordata così come dei nemici, ma non sono solo bozzetti, spesso si traducono in disamine del portato culturale dell'artista, decisamente non mancano i saggi critici, gli interventi nelle riviste di settore, ovvero è l'artista che ragiona sul proprio operato e su quello dei contemporanei, perché siamo ormai allo snodo della modernità, siamo arrivati al punto di non ritorno in cui l'arte da sola non parla più, non basta più a se stessa, ma ha bisogno dell'interpretazione, di chi la legga per gli altri. Nella puntata precedente abbiamo incontrato i fratelli De Chirico, oggi cominciamo con Filippo De Pisis, che guarda caso riteneva che scrivere fosse più gran cosa che dipingere. Fatto sta che, insomma, come artista ha ottenuto fama mondiale, come scrittore forse la puntata di oggi può aiutare. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
2: Luigi Filippo Tibertelli, nato a Ferrara nel 1896, morto a Milano nel 1956, già a 7 anni aveva cambiato il suo nome in quello elegantissimo di Filippo De Pisis, sembra per ricordare l'antica origine pisana della famiglia. Poco dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, passata la visita di leva, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni, l'ospedale militare per malati di nervi, alle porte di Ferrara, dove c'erano Carrà e i fratelli De Chirico, e che fu per la pittura metafisica la fabbrica del mondo. Così lo ricorda Carlo Carrà in un articolo uscito su un quotidiano prima del 30.
3: Io l'avevo conosciuto appunto durante la guerra, nel 1917, a Ferrara, sua città nativa. Viveva allora in pieno fervore letterario e dipingeva così, per svago o per semplice vocazione. Andava pubblicando in quel torno di tempo, qua e là sulle riviste giovanili, degli scritti un poco bizzarri e talvolta improntati a un patetico sapore quasi pascoliano. De Pisis era allora un giovane provinciale di varia cultura che parteggiò le irrequietezze e i problemi che i nuovi scrittori andavano maturando.
2: E così lo rammenta De Chirico nelle sue memorie.
3: Conobbi Filippo De Pisis, il cui vero nome è Filippo Tibertelli. Anche di lui non si può dire che fosse un campione e un esempio di normalità. Però era e lo è tuttora pieno d'ingegno. Anzi, egli è oggi uno dei rarissimi pittori europei che abbiano dell'ingegno. Quando lo conobbi non dipingeva ancora, ma disegnava molto e studiava belle lettere a Bologna. A Ferrara, nella casa paterna, De Pisis viveva in una strana camera piena di oggetti eterocliti e bizzarri, uccelli impagliati, inguistare dalle forme strane, bocce, boccette, cocci d'ogni sorta, vecchi libri che al solo toccarli andavano in sfacelo. Viveva in questo laboratorio da stregone, vero surrealista ante litteram. Si vestiva con un camice alla Massimo Gorky, del resto assomigliava alquanto al celebre romanziere russo. Inoltre Filippo De Pisis aveva e ha sempre uno strano modo di parlare, di osservare, di criticare e di commentare uomini, fatti e cose. Ha pure una sua personale ironia, uno humor di cui possiede il monopolio. Insomma, si può dire di lui quel che si vuole, ma certo non si può dire che gli sia un uomo comune e banale.
4: Farsi un'idea della pittura di Filippo De Pisis, di questo pittore che per tutta la vita rimase convinto che però scrivere è meglio, di questo scrittore che anche nella conversazione di tutti i giorni si serviva di una lingua prelibata, anche senza avere i quadri sott'occhio, è abbastanza agevole. Disponiamo di una poesia di Eugenio Montale che si intitola appunto Alla maniera di Filippo De Pisis e si legge ne Le occasioni.
3: Una botta di stocco nel zig zag del beccacino e si librano piume su uno scrimolo, poi discendono là fra sgorbiature di rami al freddo balsamo del fiume.
2: Ed ecco come nasce un quadro di De Pisis. Ce lo racconta Giovanni Commisso nel suo libro Mio sodalizio con De Pisis. La scena, naturalmente, si svolge a Parigi.
3: Una sera, presi dalla nostalgia per l'Italia, De Pisis propose di andare dalle parti del Temple a vedere la Rue de Venise. Le botteghe dei pescivendoli erano chiuse, ma l'odore marino della mercanzia racchiusa gravava nell'aria. La straducola, tra gli odori di putrefazione e le luci bieche di qualche fanale a gas, inebriava De Pisis in furente attesa di qualche apparizione eccezionale. Guardava dovunque, come un cacciatore in una selva che fiuti la preda. Ed un tratto, gridando «Mirabile, mirabile!», lo vidi chinarsi su di un mucchio di immondizie e raccogliere tre grandi merluzzi marci gettati via dai pescivendoli. Li mise con cura tra le pagine di un parissoir, li stese per terra e rimase a guardarli, sebbene puzzassero nauseanti. In quei pochi istanti gli si era già impresso il quadro. Ne fece un cartoccio che tenne fra le sue braccia come fosse di fiori e subito volle ritornare all'albergo. La mattina dopo andai da lui. Il quadro era già compiuto. Nella notte aveva messo quei pesci, così come erano tra le pagine di Parissoir, sul davanzale, con la finestra aperta che rivelava il riverbero rosa e cinereo dell'illuminazione parigina. Stimolato dal puzzo e dall'orrido di quelle polpe in disfacimento, aveva lavorato rapido e poi, a quadro finito, aveva buttato quei pesci giù sulla strada. Fu uno dei suoi quadri che presagiva le sue più originali possibilità future.
4: Laureato in lettere a Bologna nel 20, De Pisis per breve tempo fa il professore di latino, prima ad Assisi, poi a Poggio Mirteto. Ma dopo poco è a Roma, in grande amicizia col pittore Armando Spadini, e collabora alla Ronda e a Valori Plastici. Nel 1925 parte per Parigi con l'idea di fermarsi pochi mesi. Ci resta fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È dal tempo di Parigi che la sua pittura, pur conservando nell'impianto traccia evidente delle sue origini metafisiche, assume quella allusività di tocco, quella capacità di raccontare fra pennellata e pennellata, quella agilità di gusto e quella facilità anche che soprattutto non poteva andare a genio a Carrà, che difatti stigmatizza.
3: È un fatto che oggi la pittura di De Pisis gorgheggia stridula e facilona come una canzonettista di Montmartre, sempre pronta al bis.
2: Quanto alla tendenza a rarefarsi in puro gusto, propria di molta arte moderna, non esclusa la sua, De Pisis ne aveva chiara coscienza. Se mette in bocca al personaggio autobiografico del marchesino pittore nel romanzo uscito postumo di recente queste parole:
3: il marchesino, qualche volta steso nel suo lettuccio, notava che l'accordo tra il colore del vecchio velluto comprato dalla bruna Rebecca di un negozietto a Montparnasse, Rue Campagne Première, e le gambe di Aragosta, e la carta, e le altre cosucce, era assai garbato. Sarebbe quasi bastato fare un quadro. Povera arte moderna.
4: De Pisis fu scrittore precoce e per tutta la vita portò con sé la vaga umanistica convinzione di una superiorità dello scrivere sul dipingere. Le prose che scrisse e pubblicò prima del suo 26esimo anno d'età sono ora raccolte in un grosso volume a cura della nipote Bona De Pisis, che prende titolo dalla più matura di queste prose, La città dalle cento meraviglie, un canto di amore e odio alla rossa pentagona languida Ferrara. Il libro comprende inoltre I canti della Croara, l'autobiografico Il signor Luigi B, l'orientaleggiante Il verbo di Bodhisattva e altre cose. Ecco un brano della Città dalle cento meraviglie, a Ferrara.
3: Lo spirito eterno della bellezza aleggia intatto lungo le vie e nei rinchiusi giardini. E tu, sotto i rozzi panni di qualche giovane che ti passa accanto, sia pure senza razza, senti le divine forme del Meleagro di Villa Medici a Roma o dell'Adone del Vaticano. E in una ragazza di modista che ti urta con lo scatolone dei cappelli e che guarda il nodo della tua cravatta, forse con gli occhi leggermente strabici o pesti, tu vedi, per miracolo, fatto vivo il marmo della fiducia in Dio di Bartolini, che una sera lontana guardasti nella sala raccolta del Museo Milanese con tanta commozione da dover appoggiare la fronte alla base.
2: E questo è un accenno a uno scritto futurista del pittore Primo Conti.
3: Il simpatico autore di Imbottigliature, un libro edito dalla libreria diretta dalla contessa Ginanni, salutata dai fanatici ammiratori, la prima poetessa d'Italia.
2: De Pisis scrisse molte poesie che non sottovalutava. Badate, avvertiva nel 1942, non è che io non tenga alle mie poesie, anzi, ho sempre trovato, come dire, curioso che la critica italiana non se ne sia abbastanza occupata. Leggiamone a conclusione un esempio di efficacia molto analoga a quella dei suoi quadri. Si intitola Attimo.
3: Tutto brilla nella sera, dopo l'uragano e la pioggia. Nubi di fiamma, gotici arcangeli, volan nel cielo di quarzo. Le pozzanghere poco fa nere sono valve di madreperla. Ma il mio cuore affannato sembra dietro un dolce sguardo schivo, come un povero vergognoso. Tutto è buio nella tarda sera.
4: Veniamo ora, con passaggio un po' brusco, a Lorenzo Viani. Sullo stile letterario di Viani, nato a Viareggio nel 1882, morto a Roma nel 1936, disponiamo del recente lavoro di Carlo Bascetta, Amplificazione ed espressività in Viani, uscito su Paragone nell'agosto 1969. Parlando del suo stile falsamente popolare, fintamente nature, il Bascetta riferisce una notizia data da Enrico Falqui, che Viani, in questo simile ad Annunzio, teneva sempre a portata di mano il dizionario del Tommaseo Bellini.
2: A dire la verità, i dizionari che Viani teneva a portata di mano erano molti di più e non meno significativi del Tommaseo per buttar luce sull'impasto del suo stile. Per saperlo basta dare un'occhiata a una rivista come Augustea, poco frequentata forse giustamente dagli studiosi, ma molto praticata da Viani. Il 30 novembre 1936 la rivista fece una specie di numero unico dedicato a Viani poco dopo la morte. Fra gli interventi che portano la firma di Giovanni Papini, di Carlo Carrà, di Anselmo Bucci e altri, tutti a dire il vero piuttosto d'occasione, ce n'è uno meno occasionale, dovuto alla penna di Elpidio Ienco, che descrive lo studio e i libri di Viani. Ecco le parole che ci interessano.
3: A dimostrare inesatta l'opinione dei critici, che limitano il travaglio linguistico di Viani a una spavalda pesca di vocaboli nelle sole pozzanghere del vernacolo viareggino, basterebbe questa batteria di dizionari italiani antichi e nuovi. Dai folti tomi della Crusca nelle vecchie guardie di pergamena ingiallita, al grande in sette volumi del Tommaseo, dall'universale critico enciclopedico dell'abate d'Alberti di Villanuova, Lucca 1803, ai Fanfani, ai Longhi e Menini, al Rigutini, ai Petrocchi, al Premoli, allo Zingarelli, al Nieri dei modi proverbiali toscani e specialmente lucchesi.
4: Fonte quest'ultima, alla quale si abbeverò molto anche Giovanni Pascoli. Alcuni anni fa gli scritti di Viani furono rilanciati sul mercato all'insegna del plurilinguismo, gabba per intenderci, ma crediamo che questa insegna per Viani sia inesatta. Quello che Viani realizza nei suoi scritti è una mimesi di un parlato perseguita con i mezzi colti che si è visto. Fa bene il Bascetta quando mette a confronto lo stesso fatto narrato in due redazioni, una successiva che compare in Angiò uomo d'acqua e una precedente che compare in Il nano e la statua nera, e rileva il metodo amplificante volto ad aggiungere successive esagerazioni della scrittura di Viani. Molto bene quando non rileva in questo metodo una tendenza caratteristica di una mimesi del parlato.
2: Chi ha una minima pratica del raccontare a voce sa che prima di tutto bisogna esagerare, amplificare i termini del racconto per fare colpo e contatto con chi ascolta. Ottenuta l'attenzione, bisogna tenerla legata col filo del racconto e indirettamente con artifici di assonanze, di rime, di parole smaccatamente specialistiche o plebee, cose tutte che fanno espressività. Questo per alimentare il clima di connivenza con l'ascoltatore, noi ci si capisce, che è anche una forma di ironia multipla che implica partecipazione al giudizio ironico da parte di chi ascolta.
4: Scrittore stilisticamente compatto, Viani sembra derogare a questa tendenza del suo stile in un solo libro, che è anche il suo primo, Ceccardo, stampato a Milano nel 1922. Nel Ceccardo, se lo stile del Viani successivo non è tutto squadernato in primo piano, non è nemmeno difficile da riconoscere, qua e là, già formato con la fisionomia sua propria. Il libro è scopertamente mimetico dello stile di Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, poeta ed eroe eponimo del racconto, sul quale è da leggere la recente monografia di Urio Clades. Personaggio a suo modo formativo della personalità del Viani, ecco un tratto inconfondibile del suo stile riprodotto dal Viani stesso.
3: Ella sappia che il poeta Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, generale e imperatore di Apua, anarchico e rivoluzionario, ego archista aristocratico, non accetta consigli di vigliaccheria da nessuno. Uomo di penna e di spada, deposta l'una, impugna l'altra. E chi congetturasse di ridurlo al silenzio, mal ne incorrebbe. Dispregiatore dell'umana giustizia e della divina, non teme i rigori della legge.
2: L'Apua fu una compagnia uccisa dalla guerra. Ne facevano parte, oltre al generale Ceccardo e al grande aiutante Lorenzo Viani, molti altri, dei quali citeremo soltanto Giuseppe Ungaretti, console d'Egitto, titolo involontariamente ironico, ed Enrico Pea, sacerdote degli scongiuri. Le loro prodezze erano le apuanate, vocianti scenate che di solito si svolgevano nei paesini a monte della Versilia. Era un gruppetto di gente un po' esaltata che faceva una sintesi da osteria dei modi più vistosi del Carducci, del D'Annunzio, ma anche del più antico e toscano Francesco Domenico Guerrazzi. Come ti mitraglierei, caro il mio popolo, è il detto più memorabile del Guerrazzi. Che poi Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, che chiamava Firenze città dal fiore di zucca, e almeno in questo era spiritoso, col suo orrendo pessimo gusto fosse anche a volte poeta in senso proprio, questo torna a tutto merito della poesia, che non ha fastidiosi scrupoli di buon gusto.
4: In Ceccardo, Viani, rievocando l'amico di un tempo che era morto da poco nel 19, ne rievoca anche, come si è visto, lo stile. Ma non è che il suo stile proprio, mimetico del parlato, non si affacci già in vedetta in certe frasi messe in bocca a qualche bassa comparsa, o in qualche aggettivo come arrughito, incaschito, sgalembato, oppure in un periodo completo come questo.
3: Il cancelliere, con indosso una vecchia toga strapanata come quella di Brandano, si alzò. Dalla sua carcassa di noccolata fece uscire una voce fessa e schiappata. E così cominciò l'appello degli imputati.
2: Ora, per leggere Lorenzo Viani anche senza lasciarsi fuorviare da cartelli plurilinguistici, disponiamo del volume Mare Grosso, più di 700 pagine che, con qualche esclusione, raccolgono quasi tutta l'opera più tipica di Viani, arricchite da molti suoi disegni, da notizie bibliografiche e da un utile glossario di termini marinareschi e versiliesi. Fra gli esclusi da questa raccolta rammenteremo solo Parigi, che è anche il libro di raccordo fra Viani scrittore e Viani pittore, un libro ricco di utili suggestioni sull'arte pittorica e grafica di Viani. Diremo anche che nel genere molto cupo è il più bel libro che ci sia mai capitato di leggere.
4: Viani andò a Parigi nel 1908 e ci rimase circa 2 anni. Se rammentiamo la Parigi di Severini e di Soffici a confronto di questa di Viani, gli anni sono gli stessi, è inevitabile pensare che se per loro la capitale francese fu una specie di Collège de France, per Viani fu la più diseredata delle scuole tecniche, la peggiore delle scuole professionali. Eppure a La Ruche, un complesso di studi d'artisti che un vecchio scultore pompier aveva fatto costruire per beneficare i suoi simili e che aveva anche battezzato con quel grazioso nome di alveare, a La Ruche c'era stato anche Soffici appena 2 anni prima e non gli era apparsa quell'inferno dostoieschiano che apparve a Viani.
2: Il libro, cioè Parigi, è costruito con un'apertura via Regina e poi con una descrizione di fame e di stenti d'artista, rinforzata da ruotare intorno al protagonista, a fargli coro, di una folla talmente diseredata, così mal ridotta, così disfatta dalla fame e dalla disperazione, che quando in quelle pagine appare un funerale sembra una cosa allegra, uno sciamare versicolore di educande. Unico incoraggiamento a partire, il giovane Lorenzo a Viareggio lo riceve da
3: Amedeo, un bello macione grande e grosso, dal cuore largo quanto le spalle, con gli occhi lucidi e chiari, pesava 1,5 quintali. Era l'unico in tutto il paese che non aveva fatto il passo dell'uscio, il più difficile. Artigiano della pialla e del seguretto, quando per la sua corporatura greve dovette da falegname trasformarsi in trattore, l'ultimo lavoro che fece fu la sua cassa da morto. La tagliò in un troncone di cipresso che da anni stagionava in bottega e la teneva a portata di mano sotto il suo letto. In camera di Amedeo ci sapeva dell'aroma pungente e amaro delle coccole che tonfan sotto i muri dei cimiteri, dagli alti cipressi. Fu lui solo che mi disse: «Vai, Parigi è il cervello del mondo».
4: A Parigi ecco un ritratto di donna dove le parole seguono docili e fedeli la sua mano di pittore.
3: Le labbra aveva insanguinate con della lacca. Le ciglia le si allungavano un po' sulla cresta orbitale. Sotto, gli occhi gialli come lupini indolcivano nella salamoia delle lacrime. I capelli di Madame Fleury, bianchi al calcio, ingiallivano sulle cime, una santità che si convertiva in lordura. Madame, avvoltolato il corpo in un corset smanicato, si andava a sedere a un tavolinetto in cucina, dove Monsieur Fleury le aveva ammannita la colazione che la diluviava allupata. Prima di schiavare i denti, Madame alzava il viso insonnolito e porgeva le labbra a Fleury. Quel bacio schioccava nella casa come uno sputo.
2: E questo, dopo tanti stenti, è il ritorno a casa dell'artista. Il primo e ultimo sorriso di tutto il libro.
3: Entrai in casa. I miei erano a tavola. «Lorenzo!» dissero tutti in coro. Chi mi prese un braccio, chi la testa, e i nipoti le ginocchia. Mia madre, piangendo sotto il grembiule, aspettò che fossi solo. Poi s'abbarbicò a me e mi chiese piano in un orecchio: «T'ha visto nessuno?» «No». Il mio fratello maggiore mi osservava sconturbato. «Spogliati». Io macchinalmente mi levai la giubba, la tirai in un canto e mi sfilai la camicia. Poi, a dorso nudo, andai nell'orto. Cavai dal pozzo delle secchielle d'acqua e mi digrumai in una conca. Mi ultimai di vestire in camera. Mio fratello mi dette il suo abito nuovo. Quando scesi giù, mia madre si affacciò all'uscio dell'orto e gridò al vicinato: «È ritornato il mio Lorenzo da Parigi! Come sta bene!»
4: Insieme a Viani, i letterati degli anni 30 ricordavano spesso il nome di un altro pittore scrittore, Anselmo Bucci. Insieme avevano vinto la prima edizione del premio Viareggio nel 1927. Viani con Parigi, Bucci con Il pittore volante. Anselmo Bucci, del quale si raccomandano soprattutto Le acque forti, Tranche de vie parigina di singolare immediatezza, nacque a Fossombrone, nelle Marche, nel 1887. È morto a Monza nel 1955.
2: Severini, nelle memorie, lo ricorda come un débrouillard intraprendente e ardito, che poi si fece un circolo di amici a Montmartre, che lo stimava e amava molto, pur burlandosi gentilmente un po' di lui qualche volta, per quel suo spirito Capitan Fracassa o l'Elio della commedia dell'arte. Il pittore volante è un libro di prose nate in margine ai suoi album da disegno, giocate fra l'aforisma e l'epigramma, comprensibile per il loro deliberato frammentismo che piacque molto ai letterati dell'epoca. Eccone qualche esempio.
3: I mercanti d'arte sono come il conte Ugolino. Dopo aver fatto la pittura moderna, se la mangiano. Il carnevale è divenuto così serio che si può dire dignitoso come una maschera. Si dice in Francia che nessun oggetto ode più sciocchezze di un quadro.
2: E questa è una Rotterdam visionaria.
3: Vortici di fumo biondo, vele, bandiere e corde strinate dal vento, mare frenetico color champagne che spumeggia e trabocca ovunque, uomini piccini con gesti grandi.
4: Un altro volume di Bucci, Il libro della bigia, per dirla alla Bucci, ha un titolo bellissimo, il testo un po' meno. In un prezioso libretto, edito da Scheiwiller, Bucci ha raccolto i suoi ricordi su Picasso, Dufy, Modigliani, Utrillo, che sono ovviamente ricordi di primissima mano. Rileggiamo, per concludere, questa singolare spiegazione del cubismo.
3: «Vedi», diceva il parigino milanese Pirola, definito dal chimico olandese Coulon, «il pittore in tutto il suo orrore. Vedi qui. E tirava di tasca un pezzo di lapis. Ecco qua. Disegno una pera vista dall'alto sul piatto. E poi, qui accanto, la stessa pera tagliata a metà. Vicino, una lama di coltello. Tu finisci di far colazione. Hai il Figaro piegato sulla tavola. Scrivi, Figaro. Fumi. Metti in quest'angolo la pipa vista di profilo e in quest'altro i fiammiferi guardati dal di sotto. Ecco il cubismo, per quanto ne so io.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo, sorridente, anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là, rispose Geppetto, gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni, con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza: com'ero buffo quando ero un burattino e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene.
2: Queste erano le ultime righe delle avventure di Pinocchio. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla prima di due trasmissioni che in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, il canale dedica alla sua creatura più famosa. In queste due ore ascolteremo un'intervista alla più grande esperta di Collodi e molti divertenti, preziosi estratti dall'archivio della radiofonia. Ma andiamo a cominciare. Paolo Poli legge ad alta voce nel 2006 su Radio 3 le avventure di Pinocchio. Stiamo per ascoltare i primi passi del libro e anche del burattino.
3: Come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei camminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso che era sempre lustre e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi: non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque... Ah, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul petto di legno.
4: Ai, tu m'hai fatto male,
3: gridò raccomandandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
4: ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva.
3: Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. Ah, io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da camminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti e nulla, 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora, sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare un po' per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.

0: Carlo Lorenzini nasce a Firenze il 24 novembre del 26, 1826, da una famiglia modesta, molto modesta, che lavora per il Marchese Ginori. Il padre della madre, il nonno di Carlo, è il fattore del potere che i Ginori hanno tra Lucca e Pistoia. Questa cosa è importante perché fuori di una frazione di Pescia che si chiama Collodi. Perciò Collodi è dove Carlo passa buona parte dell'infanzia ed è il nome d'arte che utilizzerà a partire dai 30 anni, il nome con cui lo conosciamo tutti poi alla fine. Ma che ruolo ha avuto nella letteratura italiana? È un minore? È solo uno scrittore per ragazzi? Perché non l'abbiamo studiato a scuola? Lo abbiamo chiesto alla massima esperta in materia. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Daniela Marcheschi, che ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per il suo impegno a favore della conoscenza. In collegamento la presidente dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, ha curato il Meridiano Mondadori del 95 delle opere di Carlo Collodi, autrice di numerosi studi su Collodi e Pinocchio, come Il naso corto, che è una rilettura delle avventure di Pinocchio. Professoressa Daniela Marcheschi, benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Benvenuto e ben trovato anzi a lei e a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere e un onore.
0: Anche per me è un onore. Professoressa, quant'è toscano e quanto è italiano Carlo Lorenzini? Partiamo dalla lingua.
1: Guardi, è tutti e due. Nel senso che Carlo Lorenzini, giovanissimo, dimostra con un bellissimo pezzo di letteratura comico-umoristica il ragazzo quanto ha capito dove la nostra lingua sarebbe andata. È un autore che sorride della sua nativa toscanità, è un giornalista che comprende come la lingua vada verso un principio di economia, di chiarezza, e questa sarà la sua forza. Gli articoli di Collodi, anzi Carlo Lorenzini ancora all'epoca, perché stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 40 dell'Ottocento, dei primissimi anni 50, gli articoli di Collodi, dicevo, si riconoscono proprio in grazia di questa modernità. Usa la lingua del telegiornale, soltanto ad un certo punto, del telegiornale di oggi ovviamente, soltanto ad un certo punto noi ci rendiamo conto, da qualche spia linguistica, da qualche uso particolarissimo che riconosciamo come ottocentesco, che siamo di fronte ad un autore non novecentesco, ma solo da certe spie, non so, dall'uso della parola leggitrici, per esempio, e così via, da altre spie linguistiche, ma è lo stile, la lingua briosa, la lingua dell'uso, perché la grande conquista proprio di Collodi per quanto riguarda la letteratura italiana è proprio aver stilizzato il parlato, aver dato questo tratto, questa impronta caratteristica all'italiano, ed è straordinario.
0: C'è andata lei da sola, professoressa, quand'è che Carlo Lorenzini diventa Carlo Collodi?
1: Carlo Lorenzini si firma per la prima volta Collodi sulla lente nel 1856. Ma questo è uno dei tanti pseudonimi che utilizza questo scrittore. Io parlo di articoli per semplicità, perché per intendersi, diciamo, perché escono su giornali satirici, ma in realtà questi giornali satirici che si vendevano su abbonamento, che parlavano al tempo di letteratura, prima nel 49 anche di politica, ma parlano di letteratura, di arte, ma sempre con l'idea che la battaglia che si fa per l'arte, la letteratura, il teatro, è pur sempre una battaglia per il risorgimento dell'arte italiana, per il risorgimento della letteratura italiana, per il risorgimento del teatro. Quindi la battaglia è letteraria, ma la finalità è civile ed è comunque contribuire, nel momento in cui le condizioni politiche non permettono di fare attivamente politica, e chiaramente politica, ecco, è appunto lo scopo è quello di contribuire alla grande battaglia civile delle arti, della letteratura. Collodi è uno dei tanti pseudonimi di Carlo Lorenzini, che si firma con tante sigle: L, CL, XY, ZZ, CZZ, e chi più ne ha più ne metta. Però viene usato quello pseudonimo nel 1956 per una ragione che è sottilmente politica. Nel 1847 il Ducato di Lucca, a cui apparteneva proprio il paese di Collodi, il paese della famiglia materna, dove Collodi aveva trascorso tantissimo tempo, l'infanzia, dove compie gli studi elementari, dove passa le vacanze, dove ha dei ricordi bellissimi di affetti, ma anche di una fanciullezza trascorsa in libertà nella campagna. Ebbene, questo paesino che apparteneva al Ducato di Lucca si trova all'improvviso, come capita a tutte le realtà della Lucchesia, nel 1847 dato, concesso, passato di mano al Granducato di Toscana. Solo che la lira lucchese non era paragonabile al potere d'acquisto del fiorino fiorentino, quindi c'è un doppio corso monetario dal 47, ma il doppio corso monetario non è favorevole ai lucchesi. E poi soprattutto c'era un'altra questione: il duca di Lucca Carlo Ludovico di Borbone aveva fatto questo smembramento del suo stato, una parte al duca di Modena, un'altra parte al granduca di Toscana, in gran segreto, senza consultazione con i cittadini. Normali cittadini di uno stato sovrano si erano trovati dalla sera alla mattina catapultati in un'altra realtà istituzionale, politica, economica. Quindi il contraccolpo fu terribile e fu molto forte, e lo sarà ancora di più alla metà degli anni 50 dell'Ottocento per la crisi economica di cui trattano tanti giornali, soprattutto i giornali massiniani, che ne danno molta notizia, che colpisce il Granducato di Toscana e quindi anche la moneta fiorentina, il fiorino. Ebbene, il fatto che Collodi prenda questo pseudonimo, che accompagnerà altri pseudonimi per diversi anni, indica proprio un modo per protestare contro la fine di un doppio corso monetario e il seppellimento di una sovranità politica e anche quindi economica, per l'intervento autoritario che non si curava del bene dei propri cittadini, ma pensava solo a se stesso, e che quindi è una ferita doppia, anche perché Collodi era ostile al Granduca di Toscana, era ostile a lui, ma era ostile anche e soprattutto al Duca di Modena, il terribile macellaio di Menotti e di coloro che lo avevano sostenuto. Quindi questa è proprio una protesta di Collodi contro i sovrani assoluti del tempo, coloro che si opponevano al processo risorgimentale, e fa questa cosa per dire: io parlo, mi prendo il nome di un paese che è stato oppresso e vituperato da sovrani assoluti, da scelte di politica che ignorano il benessere dei cittadini.
0: Stiamo parlando dei luoghi di Carlo Lorenzini, parleremo poi dei luoghi delle avventure di Pinocchio, però diamo qualche data, professoressa, relativa alla cronologia, alle uscite del libro, che all'inizio si chiama anche in un altro modo, non parte come Le avventure di Pinocchio, no?
1: No, si chiama La storia di un burattino, anche se da subito viene chiamato il Pinocchio, segno che il personaggio è le sue vicende, viene identificato così da grandi e piccoli, un modo pratico per indicare appunto questo testo di Collodi. Quindi Pinocchio, il Pinocchio comincia ad uscire come la storia di un burattino, questo è il titolo, con il primo numero del giornale per i bambini il 7 luglio del 1881. Uscirà gli ultimi capitoli, il 14esimo e il 15esimo della storia di un burattino, il 27 ottobre 1881. Poi c'è una pausa. Collodi sta lavorando moltissimo, è impegnato nelle riedizioni appunto dei giannettini, nella pubblicazione dei suoi libri per gli adulti, perché escono riviste. È un autore che è impegnatissimo, è un grande lavoratore Collodi. Nel febbraio dell'82 comincia ad uscire la continuazione, che si chiamerà ora Le avventure di Pinocchio. Ecco, dalla storia di un burattino si passa alle avventure. Entra un di più, appunto, avventuroso e fantastico in una vicenda in cui il protagonista resta se stesso, quello che è un burattino bambino che vuole vivere la vita in maniera libera e indipendente. Solo che a questo punto ci saranno delle interruzioni proprio per le ragioni che dicevo. Quindi Le avventure di Pinocchio prendono ad uscire nel febbraio dell'82, poi c'è una breve interruzione fra marzo e maggio, poi ci sarà un'altra più lunga interruzione tra giugno e novembre, e cominceranno quindi ad uscire con regolarità le puntate fino al 25 gennaio dell'83. A quel punto, a tamburo battente, la casa editrice Paggi pubblica il volume che si intitola, come tutti sanno, Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino. Le prime recensioni escono proprio ai primissimi di febbraio, quindi 1883. Questa è, diciamo, un po' per grandi linee la storia compositiva delle avventure di Pinocchio.
0: C'è un nodo fondamentale, no? Nel racconto della storia del libro, e che è il finale.
1: Pinocchio diventa ragazzino per le buone azioni, con il suo lavoro, con la scuola, l'apprendimento vissuto con grandi sacrifici nonostante le fatiche del lavoro. Bene, questo burattino viene trasformato dalla fata in ragazzino, e come viene descritto nelle ultime pagine, due pagine del Pinocchio? Viene descritto in un modo che chi frequenta il Collodi scrittore capisce subito che è un modo satirico. Lo presenta bello come una Pasqua di rose, con una camerina quasi elegante, che si specchia questo bambino Pinocchio, si specchia con grandissima compiacenza, si mette la mano nella tasca dei suoi vestitini belli, nuovi, e sente che ci sono i denari, e a quel punto guarda il burattino che è stato, del se stesso che è stato nel passato, e esclama: come ero buffo quando ero burattino e come sono contento ora di essere diventato un ragazzino per bene. Ma questo finale è compiuto e sottolineato da un uso specifico, satirico, della punteggiatura da parte di Collodi. Un bel punto esclamativo e tre puntini puntini. Ora, nelle migliaia di testi collodiani, perché Collodi è stato uno scrittore ricercatissimo e famoso fin dai primi anni 50 anche all'estero e conteso dai grandi giornali, bene, in questi usi della scrittura collodiana, quando Collodi termina una frase col punto esclamativo e tre puntini, vuol dire che si sta facendo beffe di quel personaggio, perché naturalmente l'estetica della scrittura umoristica è un'altra estetica rispetto a quella della scrittura realistica. Quindi Collodi deride il bambino che da piccolo borghese è soddisfatto di sé, appagato di quello che ha ottenuto. Ecco, è come se Collodi deride quel bambino che deride se stesso burattino. Ed è un grandissimo messaggio educativo e coerente con tutto il testo. Il Pinocchio non può morire per bene. Il Pinocchio deve essere vivo perché è l'infanzia in fiore, è la libertà in fiore. E quindi il riso di Collodi nei confronti del ragazzino che si sente per bene, appagato, e che smette in questo modo di crescere, di affrontare un cammino dell'età adulta che deve essere fatto della conservazione degli slanci dell'infanzia, no? Dell'utopia dell'infanzia. Ecco, quel bambino è un bambino buffo. Il messaggio quindi del Pinocchio è un messaggio di alta educazione. Non ci si deve piegare al conformismo, ma bisogna mantenere questo slancio dell'infanzia, questo piacere della libertà, questo messaggio liberatorio del Pinocchio. Quindi Pinocchio è veramente l'utopia in fiore.
0: Questa era la prima parte dell'intervista alla presidente dell'Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini. La seconda parte l'ascoltiamo mercoledì prossimo, nella seconda delle due puntate che il canale dedica a Collodi nel bicentenario dalla nascita, per la cui preparazione abbiamo scandagliato l'archivio della radiofonia, perché su Pinocchio tutti hanno detto la loro, ma qualcuno l'ha detto meglio, per capacità di racconto, per passione, per mestiere. Allora vi presento le riflessioni che la scrittrice Melania Mazzucco ha condiviso con gli ascoltatori di Radio 3 a Damasco nel 2006, 20 anni fa.
2: Pinocchio è stato il primo libro che mi è stato letto, non è il primo libro che ho letto, ma è il primo libro che mi è stato letto, e quindi quello che ricordo con maggiore emozione. È un libro che forse potrei raccontare a memoria, credo che appartenga all'immaginario di tutti noi, di tutti i bambini cresciuti nel Novecento, io spero anche in quelli cresciuti nel ventunesimo secolo. Era un libro grande, un libro illustrato che apparteneva a mia sorella. Io sono la più piccola, sono la seconda figlia, e quindi molte delle cose che ho avuto nella mia infanzia appartenevano a qualcun altro prima di me, non tanto i vestiti, ma soprattutto i giocattoli e anche i libri. Quindi era un'infanzia di seconda mano, in un certo senso. Questo è molto bello, non lo dico con una nostalgia negativa, era qualcosa di straordinario sapere che le cose che io avevo avevano già vissuto. Ho sempre amato gli oggetti che avevano avuto un'altra vita prima di me. E avevo un cane da passeggio che si chiamava Snoopy, che appunto non era mai stato mio, e così via. Ecco, questo libro di Pinocchio aveva una copertina blu grandissima, sulla quale c'era in sovrimpressione un piccolo burattino. Prima di cominciare a leggere, quindi prima di saper leggere, io sapevo vedere, quindi sapevo riconoscere le immagini, e questo è un libro che ho letto prima con gli occhi e poi con le orecchie, quando mi è stato raccontato. Quando poi ho potuto leggerlo da me, c'è stata una forma di riconoscimento. Credo che questo accada con pochi libri nella vita, di sapere che quel libro ci appartiene completamente. E sappiamo cosa succede ai personaggi, sappiamo che cosa si dicono, conosciamo lo scambio delle battute a memoria, e c'è una sorta di identificazione totale, di riconoscimento nella voce di colui che ci sta raccontando la storia. E questa è una meraviglia, una delle prime meraviglie della lettura. La cosa più straordinaria di Pinocchio è che, mentre mi veniva raccontato, poi finì per diventare anche un'immagine. Più o meno in quegli anni è stata fatta una meravigliosa riduzione televisiva del Pinocchio, diretta da Comencini, e credo che ogni bambino negli anni 70 abbia avuto negli occhi, nello stesso momento, le immagini del sceneggiato televisivo, il suono della musica strepitosa e straordinaria che ancora oggi chiunque l'abbia ascoltata si ricorda, e il libro che aveva in mano e che lo riporta alla sua infanzia, alla sua storia. A me Pinocchio mi parla di Manfredi, per esempio. Mastro Geppetto, mi riesce impossibile separarlo dalla voce, dal corpo, dagli occhialini dello straordinario Nino Manfredi, così come tutti gli altri personaggi della televisione.
3: Ma proviamo questa gamba. Mi sembra abbastanza giusto. Ai! Buono, eh? Buono, non facciamo scherzi.
2: E però nello stesso tempo erano gli personaggi disegnati in questo grande libro blu, disegnati molti anni fa, perché era un vecchio libro con delle immagini antiquate, diversissime. Ecco, io credo che i bambini siano capacissimi di sovrapporre due tipi di immagini completamente diverse, quelle di ciò che hanno visto, quelle di ciò che hanno letto, immaginato, sognato.
3: Direi ancora di avere le travicole, ma con tutto quello che ho mangiato. Come ci rimarrà male domani Mastro Ciliegia? Non crederà ai suoi occhi, ma dovrà rendersi all'evidenza, non ti pare? Cosa? L'altra gamba, subito! Te la faccio subito, anzi è bella e fatta, guarda. Devo fare soltanto l'articolazione. Non mi ci vuole nulla. Sta buonino te, eh? Col naso, così, bravo, ecco. Ora infila il braccino qui. Via, dai. Quando volevi fare lo spiritoso scalciai. Era una bellezza, ora mi devi aiutare. Ce l'abbiamo fatta. È tanto per vedere, sai, eh. Dopo bisognerà fargli un vestito come si deve. Vieni, Mimmi, vieni.
2: Dunque c'era questo grande libro blu e la sera, prima di dormire, mi venivano raccontate delle storie. A me piacevano molto le favole, mi piacevano molto le storie non realistiche. E naturalmente Pinocchio era una di queste, non era la sola. Mi piacevano tutte le storie in cui si parlava di principi vagabondi che indossavano delle scarpe che consumavano nel corso dei viaggi in giro per il mondo, che dovevano superare delle prove, che dovevano mostrare intelligenza, arguzia, fortuna, e che alla fine ottenevano ciò che sognavano. E poi mi piaceva la storia di Pinocchio perché era una storia così impossibile, nella quale c'erano marionette parlanti, nella quale accadevano cose fantastiche, si veniva inghiottiti dai pesci, si vedeva una lumaca parlare. Ecco, queste sono le storie che mi hanno nutrito quando ero ragazzina e che non mi sono mai stancata di riascoltare. Queste storie, la storia di Pinocchio, alla voce di mia mamma, che era una delle mie narratrici, non era la sola, ce ne sono state altre. Però io desideravo sentirla dalla voce di lei. Mia madre leggeva a voce alta tutte le sere i libri con mia sorella. Io ero più piccola, come vi dicevo prima, e non era ancora venuto per me il tempo di leggere i libri da sola. E sentivo queste due donne, cioè una ragazzina e mia mamma, che si leggevano i libri in salone. E così desideravo che si facesse qualcosa di simile anche per me. E per me c'era Pinocchio. C'era questo libro che mi veniva raccontato a frammenti, a volte raccontato, a volte letto. Le parole di Collodi e quelle di mia madre e quelle di mio padre o di mia sorella si confondevano, perciò qualche volta le parole del grillo parlante non erano esattamente quelle che stanno scritte nel libro. C'era una forma di riappropriazione di tutti quanti, no? Questa era una storia che ci apparteneva e che ci veniva riraccontata. E era una stanza buia, Pinocchio è legato alle serate, alle interminabili notti dell'infanzia, quando la notte sembra veramente lunghissima. I libri hanno un'età, ma non è l'età nella quale furono scritti dagli autori, hanno l'età nella quale furono letti da noi per la prima volta. Per me ogni libro è rimasto legato all'incanto del treno nel quale ho cominciato a leggere le prime pagine di un libro, oppure alla stanza rumorosa nella quale cercavo di isolarmi leggendo un libro. Ecco, i libri hanno l'età della nostra vita e sono legati a questi momenti, ci accompagnano per sempre, non possono più essere separati da noi, sono parte della nostra storia, non tanto della storia appunto di chi l'ha scritti quanto di noi che ce ne siamo appropriati. Allora, sono Melania Mazzucco, sono ancora qui a parlarvi di Pinocchio. Pinocchio, che cosa aveva di fantastico, che cosa ha di meraviglioso per un bambino che lo ascolta per la prima volta, per la seconda volta? Per me ha la libertà sfrenante di un'avventura grandiosa, in cui possono accadere le cose più impensabili, in cui si può incontrare un gatto che parla, in cui si può diventare qualcos'altro. Alla fine Pinocchio diventa un bambino. In tutto il libro, anche se nei film che ne sono stati tratti magari questo non è così chiaro, però in tutto il libro Pinocchio è proprio una marionetta. E la conquista del volto umano, la conquista del corpo di un bambino accade dopo una serie di peripezie che poi anche moralisticamente vengono spiegate dall'autore, ci dice non, ragazzi non siate cattivi, ragazzi comportatevi bene. Però questo è straordinario, che alla fine una marionetta può diventare una persona, che un grillo ci può parlare in una stanza, che c'è una fanciulla con i capelli turchini che può diventare una signora e poi una madre. Ecco, tutto l'aspetto assolutamente fantastico e mitico, direi, oggi so che si può dire l'aspetto mitologico del Pinocchio, però da lettrice quello che mi ha sempre appassionato e colpito è la straordinaria vitalità di questi personaggi che io riuscivo a vedere. Ho sempre potuto vedere il cattivo burattinaio, il pesce e tutto il resto. C'è poche parole fondamentali che fanno vivere le persone e le cose. L'altra cosa straordinaria del Pinocchio, quello che mi ha colpito veramente, che mi è rimasto dentro, è la paura. Pinocchio per un bambino, o meno per la bambina che io ero, era una storia terribile, nonostante tutto. Una delle cose più terrificanti è l'idea che potesse essere fritto in padella con i pesci. Cioè, accadono in Pinocchio delle cose che non sono affatto buone, no? C'è un bambino che schiaccia un grillo contro un muro. Ecco, io ero di quei bambini che quando ammazzavo una lumaca, poi facevo il funerale e la mettevo nella scatola di fiammiferi, mi dispiaceva enormemente. E quindi leggere questa storia, o sentirmi leggere questa storia in cui Pinocchio tira una scarpata sul muro e spiaccica il grillo.
4: Cricetrin? Chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. Dimmi, grillo, tu chi sei? Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni. Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino. E se non vuoi farmi un vero piacere, ma vattene subito senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne anderò di qui, rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmele, spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare. E io, a dirtelo in confidenza, di studiare non ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido. Povero grullarello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio de malagurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversene a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, ma perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? A voi che te lo dica, replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che hanno condotto codesto mestiere e finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Basta, grillaccio del malagurio, se mi monta la pizza guai a te. Oh, vero Pinocchio, mi fai proprio compassione. E perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. Queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cric

0: Lezioni che Pinocchio mi può aver insegnato sono queste: la libertà del racconto, la creatività, l'invenzione, la capacità di scolpire personaggi anche minori. In Pinocchio ci sono dei personaggi che appaiono addirittura soltanto per sentito dire, che noi non vediamo nemmeno. Melampo, il cane, per esempio, il cane che è morto e che Pinocchio viene chiamato a sostituire, e che però noi riusciamo a vedere che esistono per noi e che sono presenti. Ecco, questa è una lezione straordinaria per un romanziere. Io ho sempre voluto raccontare delle storie, quindi mi considero un romanziere, oltre che uno scrittore. Ecco, un romanziere deve essere capace di fare questo, di raccontare personaggi che restano più di lui. Quando ci si dimentica del nome di Collodi, non si sa più niente della sua storia, però Pinocchio rimane. Però non solo rimane Pinocchio, ma rimangono anche i personaggi marginali che si affacciano in poche righe dentro uno dei suoi romanzi. Questa è un'altra lezione. E infine quella della capacità di utilizzare un po' tutte le proprie conoscenze, tutte le proprie fonti, tutta la propria storia. Dentro Pinocchio c'è la mitologia classica, c'è la storia di Metamorfosi, c'è il racconto di formazione, c'è il racconto per bambini, ci sono tantissime cose, però non si vedono. Sono lì, fanno parte della storia, della cultura, dell'avventura dello scrittore che si cerca mentre racconta questa storia, e però riesce a intrecciare i fili completamente diversi di tantissime esperienze. Ecco, questo è anche qualcosa di cui mi sarei ricordata, ovviamente senza saperlo, quando avrei cominciato a raccontare le mie storie, che sono nate spesso da tante altre storie, da storie vissute, da storie lette, da storie amate, da personaggi incontrati, da personaggi mitologici che scivolano da un libro all'altro e così via.
1: È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento con le avventure di Pinocchio in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi. Edoardo Melchiorri ringrazia gli ascoltatori, dà loro appuntamento a mercoledì prossimo per la puntata che si chiamerà Pinocchio e le arti. Ma vi offro un'anticipazione perché i più grandi tra voi ricorderanno il Pinocchio televisivo di Comencini del 72 di cui parlava la Mazzucco nel brano tratto da Damasco 2006. E allora vi lascio in compagnia della fata turchina, ovvero Gina Lollobrigida, al Viaggiatore con Marco Tesei su Radio 1 nel 2010, una bella trasmissione che oggi abbiamo utilizzato per la sigla di apertura e che ritroveremo settimana prossima. A presto!

0: L'8 aprile del 1972 andò in onda su Rai 1 la prima puntata del Pinocchio di Luigi Comencini, che scrisse la sceneggiatura con Suso Cecchi D'Amico. Fu subito un grande successo, con un cast d'eccezione. Geppetto era Nino Manfredi, la fata turchina Gina Lollobrigida, la volpe e il gatto Ciccio Ingrassi e Franco Franchi, il giudice Vittorio De Sica, Mangiafuoco Lionel Standard, insomma un cast d'eccezione. E il piccolo Pinocchio era Andrea Balestri, un bambino che fu selezionato tra tantissimi. Noi abbiamo al telefono, e la ringraziamo, la fata turchina, una grandissima attrice, Gina Lollobrigida. Che dire altro, signora Lollobrigida? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, lei che ricordo ha di quel personaggio così dolce, così delicato, no?
1: Certamente era un personaggio diverso dagli altri, ho sempre cercato di variare nelle mie interpretazioni, e il Pinocchio è stato senz'altro una esperienza molto importante. Intanto l'ho fatta per mio figlio, che quando mi ha visto con i capelli turchini mi ha detto: mami, ti prego, fai la fatina. E quindi l'ho fatta per lui.
0: Certo.
1: Poi la grande sorpresa che ho avuto era la popolarità attraverso, diciamo, i

0: bambini, e che è esattamente diversa dalla popolarità che uno ha per gli altri giovani che non hanno l'età dei bambini.
1: Era un fatto nuovo per lei?
0: Sì, un fatto nuovo, diverso, molto importante. Tanto io adoro i bambini, fare felici i bambini, in fondo il cinema fa sognare tutti, e i bambini li fa sognare ancora di più.
1: Certamente.
0: Quindi anche quando lavoravo, che ero nello studio, erano intorno, aspettavano il miracolo da me, aspettavano che io con la bacchetta magica...
1: Ebbè, era la fata turchina. Quindi.
0: Ero la fata turchina, infatti.
1: Doveva fare.
0: Ho acquistato ancora altre migliaia di ammiratori ed è stata una cosa piacevole.
1: Importante.
0: Il successo del film, il successo di Manfredi, il successo mio, non è stato mai superato, insomma, il certo. Pinocchio più importante che la cinematografia italiana.
1: Su questo non c'è dubbio, lei ha nominato Manfredi, ma c'era anche De Sica, e insomma tanti altri attori e personaggi straordinari.
0: Debbo tanto a De Sica per la mia carriera.
1: Pane, amore e fantasia.
0: Sì, è lui che mi ha convinto a fare l'attrice, perché io non ero portata, volevo più interessarmi dell'arte, la pittura, la scultura, la fotografia. Il cinema ancora non era nella mia mente che fosse un'arte anche quella. Poi il canto, perché studiavo anche canto, quindi è molto titubante a fare il cinema. Però De Sica, che era veramente un grande, grande artista, vedeva meglio di me le mie possibilità, perché era del mestiere, e lui che mi ha convinto a continuare. Quindi sono entrata in questo meraviglioso mondo del cinema per tanti anni, e la mia popolarità di quei tempi, perché non bisogna dimenticare il cinema degli anni 50,
1: certamente,
0: 60,
1: bellissimo, certo.
0: È certamente il cinema numero uno nel mondo e lo è ancora.
1: Certo. Bene, signora Lollobrigida, con un colpo di bacchetta magica come fata turchina, noi la salutiamo e la ringraziamo di questo suo intervento, e si ricordi sempre, ma lei già lo sa, che tutta l'Italia la ama.
0: Lo so, infatti la popolarità mi ha seguito.
1: La ringrazio, buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie davvero.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fa i conti,
2: scappa un portone.
0: Il tra licenziava:
1: ma

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

0: Rai Radio Techete.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Socrate, il vero primo filosofo. Socrate è il vero grande eroe della filosofia, forse ne è il padre fondatore, almeno per come la intendiamo noi comunemente, la filosofia. Non era un bell'uomo, almeno di quel bell'aspetto che nella cultura tradizionale greca era espressione degli uomini di valore, quelli belli e buoni, kaloi kai agatoi, come dicevano loro. Socrate, da questo punto di vista, era letteralmente fuori luogo. Atopos in greco, fuori luogo rispetto ai luoghi comuni greci, rispetto agli uomini creduti eccezionali. Ma Socrate eccezionale lo era davvero. Si diceva non curasse troppo l'igiene personale, ma questa era semmai un'accusa impropria che gli muovevano coloro che erano invidiosi per la sua sobrietà e morigeratezza di costumi. Si diceva che andasse in giro per Atene a pungolare le persone, riempiendole di strane domande e strani interrogativi. E in effetti era così. Ma queste domande non erano casuali, come non era casuale nemmeno il suo modo di fare. Egli si sentiva investito di una missione quasi divina e questo suo pungolare ne era certamente parte. Di base gli piaceva stare a contatto con le persone e dialogare con loro, ascoltando con molta attenzione quanto avessero da dire. Gli piaceva stare nei posti dove aveva l'occasione di intrattenere conversazioni, il mercato, la piazza, il ginnasio, la palestra, diremmo oggi. Secondo Nietzsche, tutto questo era dovuto a una moglie che gli rendeva la casa un inferno e quindi lo costringeva a uscire. Non sappiamo quanto ciò sia vero, in ogni caso è stato davvero un gran bene per l'umanità che Socrate non passasse troppo tempo a casa. Nonostante non avesse un gran bel corpo, aveva molto coraggio e in battaglia ne diede ampia prova. Ci ritorneremo. Per certi versi, Socrate rappresenta la personificazione di un termine greco che rappresenta il punto di origine della filosofia stessa, logos, che significa largamente parola, discorso, argomentazione. E anche proporzione, ma questo è appunto un altro discorso. Socrate è parola viva, un discorso ininterrotto da secoli, un dialogo continuo con chiunque a cavallo dei secoli si domanda: ma che cosa è questo? Che cosa è quello? Ogni volta che noi stessi ci poniamo queste domande, in realtà siamo inconsapevolmente caduti nelle grinfie di Socrate, che da lì in poi non ci lascerà più in pace e ci spingerà, via via più intensamente, a fornire una risposta sempre più chiara, in quanto tale discutibile, spingendoci in un dialogo senza fine con lui e con noi stessi. Chi siamo davvero noi che ci poniamo domande? Chi è l'uomo? Socrate è colui che ci ha fatto capire l'importanza di porci tale questione. Socrate è stato il primo vero filosofo e, guarda caso, non ha lasciato alcuna opera scritta.

Socrate nasce ad Atene nel 470 o 469 a.C. Spende praticamente tutta la sua vita lì. L'abbandona solo per andare in battaglia a difenderla. In un certo senso impersona tutta la parabola del secolo d'oro ateniese, dalla vetta alla caduta. Faceva parte di una certa borghesia artigianale cittadina. Il padre era uno scultore, la madre un'ostetrica. Doveva disporre di una buona dotazione economica, visto che non c'è alcuna fonte storica che menzioni un suo qualche lavoro, diciamo così, non filosofico. Mentre le fonti concordano sul fatto che abbia ricevuto una classica educazione ateniese, educazione della mente e educazione del corpo, che gli ha consentito di prendere parte da oplita, quindi fante dotato di armatura pesante e costosa, ad alcune delle più importanti battaglie che Atene combatté durante la guerra del Peloponneso contro Sparta. Si dice anche che venne decorato per il coraggio, che marciava in inverno senza mantello né scarpe e che soccorse il grande stratega Alcibiade ferito, salvandogli la vita. La sua posizione sociale rilevante è testimoniata anche dal fatto che assunse posizioni politiche importanti. Il 406 a.C., infatti, è membro della Bulè dei 500, uno degli organi istituzionali più importanti dell'Atene classica. Aveva il compito, infatti, di organizzare l'assemblea del popolo che votava le leggi e di controllare l'operato delle altre magistrature. All'interno di questa Bulè, ad ogni tribù di ateniesi veniva assegnata per un mese la cosiddetta pritania, la guida del consiglio con funzioni di direzione dei lavori, redazione dell'ordine del giorno, predisposizione dei decreti e relazioni interistituzionali. Inoltre, ogni giorno, tra i membri della pritania, i pritani appunto, veniva scelto un presidente, epistate, che custodiva i sigilli della città e le chiavi del tesoro. Ebbene, Socrate, ci viene tramandato, nel 406 è presidente della Pritania, quando questa è chiamata a giudicare i generali vittoriosi nella battaglia navale delle isole Arginusa, che vennero accusati di non aver soccorso i feriti in mare e di non aver seppellito i morti per continuare a inseguire le navi spartane. E da presidente egli è l'unico a opporsi allo svolgimento di un processo collettivo ai danni di questi generali e utilizza tutti i suoi poteri, fino all'ultimo giorno di mandato, per rinviare questo procedimento che riteneva illegale. Questo procedimento però, in ogni caso, poi si svolse ugualmente e terminò con la condanna a morte degli strateghi incriminati. Un paio di anni più tardi, in pieno regime dei cosiddetti 30 tiranni, un breve regime oligarchico che si instaurò ad Atene per soli 8 mesi, dopo la sconfitta contro Sparta nella guerra del Peloponneso, ebbene, un paio d'anni più tardi, gli venne affidato il compito giudiziario poliziesco di arrestare un esponente della fazione democratica per mandarlo a morte. Socrate si oppose. Nel mentre, egli aveva intrapreso una singolare missione di vita nella quotidianità ateniese. L'occasione, ci racconta uno dei suoi allievi, Platone, in uno dei suoi dialoghi, gli era stata data dal responso che la sacerdotessa dell'oracolo di Apollo a Delfi, la Pizia, aveva dato all'interrogativo, formulatole da un amico di Socrate, Chierefonte, su chi, secondo proprio quest'oracolo, fosse l'individuo più sapiente ad Atene. Ebbene, l'oracolo fu netto. Il più sapiente era Socrate. Questi però non se ne faceva capace. Ok, l'oracolo è divino e quindi non può mentire, ma lui non si sentiva per nulla sapiente, anzi si reputava in realtà ignorante. Da qui inizia una leggendaria vita di indagini per comprendere sia il senso profondo del responso dell'oracolo. Ok, gli oracoli erano divini e quindi non mentivano, ma non motivavano nemmeno i loro responsi. Ma sia anche cosa fosse davvero il sapere, se lui che si sentiva ignorante era agli occhi degli dèi il vero sapiente, mentre che coloro che si professavano sapienti, i vari tecnici ed esperti nei vari campi, non lo erano davvero. Socrate interrogava allora i vari esperti presenti ad Atene sulla natura profonda del loro sapere, con la speranza di trovare una risposta che reggesse alle sue domande incalzanti. In questo suo percorso di vita, egli raggruppò attorno a sé tanti allievi che, affascinati dal suo modo di condurre questi suoi dialoghi, volevano, assieme a lui, imparare a comprendere le ragioni delle cose attraverso una ricerca dialogica condivisa. Socrate sembrava dedicarsi a questo compito indagatore come se fosse mosso da una motivazione al tempo stesso pedagogica, quindi etica e umana, e divina.
La diffusione di questo spirito critico e indagatore, infatti, doveva servire a una profonda riforma etica dei costumi di Atene, per instradare l'intera città verso uno sviluppo al contempo razionale e benefico. In questo Socrate, per così dire, rivaleggiava con altre scuole filosofiche, penso ai sofisti, che promettevano ai loro allievi di renderli specialisti in quella disciplina che sola poteva concedere l'unico sapere che ai loro occhi contava: la retorica o tecnica della parola. Per questo Socrate molto spesso veniva accostato ai sofisti. Si diceva anche che uno di loro, Prodico di Ceo, fosse stato in realtà il suo vero maestro. Questo accostamento venne usato dai suoi rivali politici per fargli pagare alcune sue scelte che, lo abbiamo visto, non gli avevano fatto fare molti amici fra i vari potentati politici di Atene. Dopo la sconfitta nella guerra del Peloponneso e dopo la breve esperienza del regime oligarchico dei tiranni, infatti, in Atene era stata ripristinata la democrazia, ma in senso più tradizionalista e corporativo rispetto ai tempi di Pericle. Si credeva cioè di riavvolgere indietro le lancette della storia per riproporre le precise condizioni, di quasi un secolo prima però, che avevano permesso ad Atene di diventare quella potenza egemona che era stata. Ma la storia non passa invano senza mutare le condizioni materiali delle civiltà storiche. Questo programma politico tradizionalista non poteva cancellare i cambiamenti culturali avvenuti, ma poteva, ahinoi, perseguitare gli esponenti più in vista di questi cambiamenti culturali. E Socrate era, per certi versi, il bersaglio perfetto. Quindi Socrate, nel 399 a.C., venne messo sotto processo perché, in soldoni, si diceva non riconoscesse gli dèi della città e che corrompesse i giovani, insegnando loro valori contrari alla tradizione e alla norma. Le accuse gli vennero intentate da due esponenti della nuova democrazia attraverso un giovane prestanome, Meleto, e significavano in sostanza che Socrate era un cospiratore malcelato che andava contro le istituzioni e contro l'ordine pubblico. Un importante avvocato, Lisia, si offrì di difenderlo, ma Socrate preferì difendersi da solo perché vedeva nel processo stesso l'occasione per applicare la razionalità critica alle vere e profonde basi del vivere associato ateniese e mostrare qual era stata la sua vera missione etica. E infatti, in questo senso, condusse la sua difesa. Di fronte a una giuria di circa 500 uomini, venne ritenuto colpevole per soli 30 voti di scarto e poi, quando, come da leggi ateniesi, tanto il colpevole quanto l'accusatore dovettero proporre una pena, lui propose prima di venire eletto nel Pritaneo come benefattore della città a spese della città, una evidente provocazione, e poi di venire multato, ma per una somma esigua. Il suo accusatore Meleto invece ne propose la condanna a morte per assunzione di un veleno, la cicuta, pena che venne votata dalla giuria che credeva che Socrate, come tanti prima di lui, avrebbe scelto l'autoesilio piuttosto che la morte. Il filosofo invece, in un ulteriore gesto inaspettato e atopico nel senso greco, accettò la condanna allo stesso modo in cui aveva condotto la sua vita, con sobrietà e curiosità intellettuale, continuando anche in punto di morte, a indagare sulla natura delle cose insieme ai suoi allievi.

0: Prima di approfondire meglio gli aspetti filosofici della figura di Socrate, andiamo ad ascoltare alcuni spezzoni, presi dagli archivi RAI, di una interessante intervista al professor Giannantoni sul contesto storico dell'Atene in cui si trovava a vivere Socrate.
1: La vita di Socrate comincia e finisce con due date emblematiche. Socrate nasce nel 469 avanti Cristo, che è l'anno, come dire, della battaglia dell'Eurimedonte, cioè dell'ultimo grande scontro tra i greci e i persiani. E quindi Socrate inizia e conduce la sua vita nel periodo in cui la Grecia si sente forte e orgogliosa di aver cacciato i persiani dall'Egeo e di aver allontanato quella minaccia terribile. Socrate muore nel 399, cioè nel momento in cui comincia il declino politico di Atene, si è instaurata sulla Grecia l'egemonia di Sparta e comincia veramente un nuovo capitolo nella storia antica. Quindi tra queste due date la vita di Socrate si identifica con la vita di Atene. Il periodo di Cimone, il periodo di Pericle, il periodo della guerra del Peloponneso. Socrate, pur nella scarsezza delle notizie della sua vita che noi abbiamo, è tuttavia un protagonista partecipe di questa vicenda. Tra l'altro si raccontano anche aneddoti divertenti sulla partecipazione di Socrate alla guerra del Peloponneso. Lui fece tre campagne militari nel primo decennio di quella guerra come oplita, quindi significa che si poteva pagare le armi, quindi che non era così povero come poi invece la tradizione l'ha dipinto. E ci sono delle fonti antiche che dicono addirittura che Socrate fosse diventato povero perché aveva fatto delle operazioni da usuraio andate male. Ma in sostanza, se combatté come aplita, doveva essere abbastanza agiato. E combatté molto valorosamente. Tutte le fonti antiche sono concordi nel dire che Socrate si comportò valorosamente. E sempre per cercare qualche curiosità, ancora prima della guerra del Peloponneso, Socrate dovette seguire Pericle nella spedizione di repressione della rivolta di Samo. Ed è interessante constatare che la flotta di Samo era comandata da un altro filosofo, cioè da Melisso. Quindi chissà se in quel caso Socrate e Melisso si sono visti da lontano, da due trincee opposte. Ma certamente Socrate è stato un protagonista della vita ateniese perché è stato uno dei personaggi fondamentali della vita culturale ateniese di questo periodo.
0: Ascoltiamo ancora il professor Giannantoni che ci spiega in realtà cosa ci fosse dietro il processo a Socrate e quali in realtà fossero le vere cause della sua condanna.
1: Socrate nel decennio precedente al suo processo si era trovato due volte in una situazione di conflitto profondo, la prima con il regime democratico, la seconda con il regime oligarchico dei 30 tiranni. Quando gli ateniesi vinsero la battaglia delle Arginuse nel 406, fu l'ultimo successo che ebbero sugli spartani prima della sconfitta finale, i generali vincitori alle Arginuse furono processati ad Atene con il pretesto che non avevano salvato i naufraghi. Ora, Senofonte ci racconta nelle Elleniche dettagliatamente tutto lo svolgimento del processo, ma quello che è interessante notare è che Socrate in quella occasione era uno dei pritani, cioè uno dei membri del consiglio che aveva la funzione, come dire, di governo esecutivo della città. E dall'uso che fa di certi termini Senofonte e Platone si è indotti addirittura che in quel giorno del processo Socrate fosse il presidente dei pritani, cioè il presidente della Repubblica, perché erano cariche sorteggiate di giorno in giorno e quel giorno sarebbe capitato proprio a Socrate di essere capo dello Stato. E lui avrebbe adoperato la sua autorità per impedire che si facesse un processo sommario contro i generali vincitore, il processo illegale, perché il diritto attico prevedeva sempre processi individuali. In quella occasione si volle derogare alla norma, si fece un processo contro tutti insieme i generali vincitori delle Arginuse e Socrate corse non pochi rischi perché si oppose alla volontà dell'assemblea, quindi al demos. Ecco. Quello fu un'occasione di contrasto profondo tra Socrate e gli umori, diciamo, della democrazia ateniese. Altri contrasti, ce li narrano Platone, Senofonte, ebbe con il regime dei 30 tiranni. Quindi c'era qualche cosa nella personalità e nell'atteggiamento di Socrate che era in contrasto, diciamo pure, con le norme della vita politica, anche al di là del regime in cui concretamente quelle norme si incarnavano. E io credo che una delle ragioni, certamente sono molte, sono complesse, ma una delle ragioni che la democrazia ateniese, che indusse la democrazia ateniese a processare e a condannare Socrate, badi bene, proprio quella democrazia ateniese che era stata particolarmente tollerante verso i suoi avversari, che aveva promulgato un'amnistia molto ampia, che si proponeva un programma di pacificazione. Quella democrazia processò e condannò Socrate perché avvertì in Socrate, come dire, un fondo di estraneità e quindi un pericolo imminente di cui pensò di liberarsi in quel modo. Ora, naturalmente, sul processo si è scritto e si è detto tutto, si è provato anche a giustificare in qualche modo la democrazia ateniese per aver condannato Socrate, ma io non credo che il problema sia di giustificare, il problema è di capire. Ecco, poi naturalmente la responsabilità di aver condannato un uomo come Socrate, questa rimane a chi lo ha fatto.
0: E quanto alle vere motivazioni della sua condanna?
1: Le accuse erano sostanzialmente due. La prima era la vera e propria accusa di asebeia, cioè di impietà. Socrate non crede negli dèi della città e anzi introduce divinità nuove. Questa era la prima accusa. La seconda accusa era quella di corrompere i giovani. Ora, per capire bene la prima accusa, si deve tener presente che quando si parla di empietà o di ateismo nel mondo antico se ne parla in modo sostanzialmente diverso che ai nostri tempi, perché ateo per gli antichi non era tanto chi non credeva negli dèi, ma quanto chi si rifiutava a compiere quegli atti di culto che facevano della religione una funzione politica precisa della città. E quindi derogare da quelle norme di culto era un trasgredire le leggi dello stesso tipo che oggi poniamo trasgredire il servizio militare o trasgredire le leggi fiscali. Quindi era un reato di diritto pubblico. Socrate si difende da questa accusa negandola radicalmente, cioè nessuno degli accusatori può provarla, perché lui non solo è stato sempre rispettoso del culto delle divinità, ma non può essere minimamente confuso con quegli atei che sono i filosofi naturalisti, perché Socrate, nell'Apologia di Platone, nega di essersi mai occupato di queste questioni. Ecco. Quindi la preoccupazione fondamentale di Socrate nel processo, a quello che ci dice Platone, è stata quella di non essere identificato con gli atei naturalisti. Dalla seconda accusa, cioè quella di corrompere i giovani, che derivava dalla prima, perché è evidente che un'educazione all'ateismo era un'educazione corrompitrice dei giovani, Socrate si difende chiamando a testimoni gli stessi ateniesi. Lui è sempre vissuto in pubblico. ha sempre frequentato le palestre, i giardini, non ha mai insegnato a qualcuno in privato. E lì al processo sono presenti tanto i suoi giovani uditori, quanto gli uditori più anziani, quanto i loro genitori. E Socrate li invita a testimoniare se mai ha insegnato a loro qualche cosa che può apparire come corruttore. E naturalmente, come dire, riesce a dimostrare questo. Però dobbiamo anche tenere pronto che l'accusa di corrompere i giovani aveva un sottofondo politico che al processo non venne fuori esplicitamente, ma che venne fuori subito dopo la morte di Socrate, e cioè quello di essere stato il maestro e l'educatore di Crizia e di Alcibiade, cioè di due delle figure più criticate, più fatte oggetto di esecrazione nell'Atene della democrazia restaurata dopo il regime dei 30 tiranni. Crizia era il capo dei 30 tiranni, Alcibiade era colui che, per non sottomettersi al processo, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta e aveva combattuto contro la propria patria. Socrate era stato in rapporti sia con Crizia che con Alcibiade, e questo non gli fu perdonato. E questa è la vera sostanza che sta dietro l'accusa di corruzione dei giovani.
0: Socrate quindi è come se scontasse la condanna di sintetizzare in una sola persona e col maggior rigore etico-intellettuale possibile tutti i nuovi saperi che nell'Atene del V secolo si erano sviluppati: la filosofia naturalista della Ionia, la sofistica, il pensiero tragico, la storiografia nascente, il pensiero naturalista politico. Tutti i saperi che sfidavano la tradizione perché ne mostravano i limiti e adombravano possibilità di sviluppi eterogenei rispetto alla tradizione stessa. In una sua commedia, Le Nuvole, il grande commediografo, per certi versi tradizionalista, Aristofane, mette in scena Socrate da vivo, infatti si dice fosse presente in teatro, come personaggio comico, quindi da prendere in giro, e come personaggio che sintetizza tutti i nuovi saperi che, a parere di Aristofane, avevano prodotto una catastrofe etica e quindi politica in Atene. Ascoltiamo cosa ci dice in merito ancora il professor Giannantoni.
1: Aristofane nel 423 lo porta come personaggio della sua commedia Le Nuvole sulla scena, dandone un ritratto come per metà filosofo naturalista, anassagoreo, e per metà sofista. Tra l'altro, il decennio che va dalla morte di Pericle nel 429 a.C. alla pace di Nicea nel 421 a.C. è anche il decennio che vede il maggior concentramento di sofisti ad Atene. Ad Atene c'è Protagora, nel 427 ci arriva Gorgia, c'è certamente nello stesso periodo Prodico, c'è nello stesso tempo Ippia. Quindi Socrate, che vive a stretto contatto di tutti questi ambienti, è da Aristofane identificato con l'insieme di queste tendenze culturali che ad Atene c'erano. Naturalmente, in questo modo, Aristofane attribuisce a Socrate delle dottrine, quelle fisiche o quelle sofistiche, che altre fonti invece gli negano, e qui nasce il problema della storicità della rappresentazione aristofanesca di Socrate. Però dobbiamo tenere presente che quella di Aristofane è la prima testimonianza che noi abbiamo di Socrate, e è una testimonianza che risale, è l'unica testimonianza che risale ad un momento in cui Socrate era ancora vivo.
0: In realtà il pensiero filosofico di Socrate è ben distinto, tanto dai sofisti quanto dagli altri filosofi naturalisti. Il suo pensiero infatti verte su una istanza che è allo stesso tempo ontologica ed etica. Se era vero infatti, come volevano i sofisti, che un sapere totalmente assoluto sulla natura in generale era impossibile, vista la relazionalità intrinseca della natura al soggetto esperiente e conoscente, lo stesso però non valeva per la natura umana. Secondo Socrate, infatti, era possibile conoscere cosa fosse un uomo, quel soggetto cioè capace di fare esperienza delle questioni relative alla natura e agli affari umani. Per lui ogni uomo, in quanto uomo, era innanzitutto la sua anima, la sua mente, la sua capacità di direzione critico ragionata del suo comportamento. Grazie alla mente l'uomo guida il corpo, regola le passioni e le interazioni possibili con gli altri uomini e con la natura. E grazie alla mente l'uomo parla e dialoga per indagare le questioni che si pone. Questa mente è ciò che, se ben educata, può permettere a ogni uomo di raggiungere l'eccellenza nel suo modo di essere, la sua virtù, cioè. Spingere all'indagine critica di queste questioni e all'esercizio virtuoso di questo indagare critico significava in realtà conoscere. Conoscere era una virtù per Socrate e il bene dell'uomo, coincideva con questo esercizio di conoscenza. Si è parlato di intellettualismo etico per etichettare questa posizione filosofica. Ascoltiamo il professor Giannantoni di nuovo che ci spiega in cosa consiste più precisamente.
1: Intellettualismo etico propriamente significa che nell'agire umano il primato spetta al conoscere. E in Socrate, in tutte le fonti che ci parlano di Socrate, in Platone, in Aristotele, in Xenofonte, troviamo affermato che Socrate avrebbe sostenuto l'identità di virtù e di scienza. Però questa identità è stata spesso fraintesa, nel senso che si è interpretato l'intellettualismo etico come se Socrate avesse sostenuto che la volontà segue necessariamente i comandamenti e i dettami della ragione e della scienza. In realtà in Socrate questa identità di scienza e virtù è qualcosa di più profondo. Cioè scienza e virtù sono due nomi per indicare una sola cosa, cioè l'agire consapevole, l'agire che fa le sue scelte in funzione di criteri di cui la volontà stessa è consapevole. E in questo senso l'intellettualismo etico di Socrate è presentato molto bene da Platone quando sviluppa il tema dell'attraenza del bene. Cioè Socrate diceva: ognuno agisce sempre in funzione di ciò che ritiene bene, perché il bene non gli può non apparire come preferibile. Quindi ognuno agisce in funzione delle proprie preferenze, sempre. Si tratta di vedere quali preferenze sono da preferire e su questo si esercita naturalmente la discussione socratica.
0: L'intellettualismo etico poi va di pari passo con una importante considerazione. Se ogni uomo è capace di esercizio critico indagatore, ogni uomo, opportunamente stimolato, ne è capace autonomamente. Su questa dimensione dell'autonomia etica ascoltiamo un altro documento proveniente dagli archivi RAI, lo spezzone di una intervista al professor Vittorio Oesle della Notre Dame University.
2: Socrate non era un uomo disposto ad accettare l'arbitrio dei tiranni come non era disposto ad accettare l'arbitrio della maggioranza. Vede, anche la democrazia può sbagliare e non c'è nessuna garanzia che ciò che decide la maggioranza sia necessariamente vero. E Socrate cerca un criterio di ciò che sia valido moralmente, al di là della decisione cieca, sia una decisione di un tiranno, sia una decisione del demos. E il criterio che lui sviluppa nel Critone è un criterio che in molti punti ricorda il criterio di Kant. Troviamo nel Critone, dove lui discute con il suo amico se è lecito abbandonare la prigione e fuggire la condanna di morte, troviamo nel Critone l'argomento che se lui facesse così, le leggi di Atene non avrebbero più stabilità, perché se un uomo si arroga il diritto non accettare le leggi del proprio paese, quando è stato condannato in una condanna formalmente corretta, allora il paese arriverebbe alla dissoluzione. Cioè abbiamo il criterio della universalizzazione: se tutti farebbero così, allora non sarebbe possibile convivere insieme. Dall'altra parte, la cosa importante in Socrate è che la etica è fondata sull'autonomia, è Socrate stesso che capisce che deve fare così. Le leggi praticamente sono una esteriorizzazione del suo io proprio, Ciò di cui Kant era così orgoglioso, di avere sviluppato un'etica che allo stesso tempo fosse oggettiva, universalmente valida e fondata nell'autonomia del soggetto, non in considerazioni eteronome, noi dobbiamo comportarci così perché sennò Dio ci punisce o perché sennò perdiamo la reputazione con i nostri concittadini, eccetera. La unità di oggettività e autonomia, questa credo sia la grande scoperta di Socrate nell'etica.

L'esercizio della razionalità per Socrate poteva avvenire solo in una particolare condizione di dialogo in comune. Non a caso, volutamente, Socrate non ha lasciato nulla di scritto. Per lui la razionalità viva, quindi vera, era solo quella dialogica. La cornice dialogica era la sola a consentire una reale ricerca della verità. Socrate girava Atene per chiedere a chiunque cosa fosse il suo sapere, l'oggetto del suo sapere. Ma chiedendo cosa fosse, Socrate in realtà voleva sapere più che altro cosa il suo interlocutore intendesse con, ad esempio, i termini bontà, il bene, il sapere, la virtù, il coraggio. Quale fosse, insomma, il senso inteso, il significato creduto di queste espressioni. Questa ricerca di senso doveva terminare con una definizione, la più precisa possibile, così da poter poi dare il via alla

0: Sarà possibile progredire nella verità, già che una tesi non messa alla prova non è epistemologicamente attiva, quindi è quasi nulla. Socrate, quindi, ad Atene, esercitava il dialogo come modalità di una ricerca in comune con i suoi interlocutori, una ricerca con dei momenti ben scansionati e definiti, il momento ironico e il momento maieutico. Nel primo, uno dei due interlocutori letteralmente assumeva il pensiero dell'altro. Ironia, infatti, viene da un sostantivo greco che significa attore. E attraverso le domande e le risposte brevi precisava questo pensiero, così come si è detto, da ricavarne una definizione. Questa definizione poi veniva successivamente sottoposta alla critica confutatoria per valutare se portasse effettivamente il suo sostenitore a una qualche autocontraddizione. Qui subentrava il secondo momento, quello maieutico. Questa parola infatti indica l'arte in cui si era specializzata la madre di Socrate, l'arte di aiutare a partorire. Quando si partorisce infatti fuoriesce dal grembo qualcuno che nel grembo già c'è. Parimenti, Socrate, attraverso il far riconoscere al suo interlocutore di essere caduto in contraddizione, permetteva al suo stesso interlocutore di scoprire il vero, ovvero sia di dare il via a una ricerca comune, ancora nel dialogo, di una migliore conoscenza relativa all'oggetto del loro interloquire, sia che fosse un certo sapere, sia che fosse una certa virtù etica, in modo tale da far esercitare anche a lui la sua razionalità critico-confutatoria. Solo attraverso questo comune esercizio, secondo Socrate, era possibile incamminarsi verso la verità. Per scoprire qualcosa di più su chi fossero gli interlocutori di Socrate, ascoltiamo di nuovo il professor Giannantoni.
1: Chi ci parla di Socrate ce ne parla sempre come intento a discutere con tutti, con il ricco e con il povero, con l'anziano e con il giovane, con la personalità culturalmente molto dotata e con l'ignorante. Socrate non discrimina nessuno nelle sue conversazioni. Naturalmente in questa rappresentazione di Socrate disponibile a discutere con tutti, c'è l'intento di contrapporre Socrate ai sofisti che invece si facevano pagare profumatamente per le loro lezioni e quindi si sceglievano interlocutori ricchi di famiglie particolarmente facoltose. Naturalmente con chi discutesse di fatto Socrate non lo sappiamo, noi lo sappiamo con chi lo fa discutere Platone, con chi lo fa discutere Senofonte. Con chi possiamo pensare da quegli scarsissimi resti che ci sono rimasti lo facessero discutere Euclide, Antistene, Eschine, gli altri socratici. Ora, in Platone gli interlocutori naturali di Socrate sono o i grandi sofisti o rampolli di famiglie molto nobili, Carmide, Glaucone, Adimanto, questi personaggi sono tutti personaggi, diciamo, di famiglie in vista di Atene. Però certamente ci sono anche nella cerchia dei personaggi socratici figure molto più modeste, per esempio Cherefonte, l'amico che va a Delfi e riceve l'oracolo dalla Pizia, secondo cui Socrate è l'uomo più sapiente di tutti, è una figura non di spicco da un punto di vista sociale e così altre. Quindi, quando noi pensiamo agli interlocutori di Socrate, dobbiamo pensare un po' a quell'ambiente che in Atene si interessava di questi problemi e che era fatto di gente incuriosita dell'insegnamento dei sofisti, incuriosita dell'insegnamento dei filosofi naturalisti, grandi ascoltatori dei grandi oratori politici. Noi probabilmente potremmo sapere e renderci molto meglio conto di Socrate se avessimo il testo delle orazioni di Pericle, ma purtroppo ci abbiamo soltanto quello che Tucidide gli attribuisce anche lì. Ecco. Però certamente è questo l'ambiente entro cui Socrate svolge il suo dialogare.
0: In conclusione di questa puntata, ascoltiamo per l'ultima volta il professor Giannantoni che spiega chiaramente cosa c'è filosoficamente in gioco nella visione socratica del dialogo come modo di ricercare criticamente le verità in comune.
1: Socrate insiste prevalentemente su un motivo, quello della ricerca.

che in comune. Cioè, Socrate rimette in questione le opinioni che ciascuno si è fatto per proprio conto e vuole che siano portate, come dire, a un tribunale, di fronte a un tribunale che è quello della discussione, del dialogo, il quale deve servire a far compiere la ricerca in comune tra i due interlocutori e farli arrivare insieme a un risultato. Quale sia poi questo risultato, questo nella maggior parte delle fonti che noi abbiamo su Socrate non sempre è delineato con chiarezza, ed è comunque sempre un risultato destinato ad essere rimesso in discussione. Però ci sono dei passi nell'Apologia di Platone in cui il Socrate confutatorio, il Socrate dubitante, il Socrate che sa di non sapere, una cosa la sa con assoluta certezza, e cioè che il sommo bene per l'uomo è appunto questo dialogare. Tutto può essere, come dire, sottomesso al criterio del dialogo, ad eccezione del dialogo stesso, e quindi il dialogo è il sommo bene per l'uomo. E questo è, mi pare, il fondo, la parte più importante della filosofia di Socrate, così come risulta dalle fonti. In questo senso Socrate è una delle grandi personificazioni dello spirito critico, dei diritti dell'obiezione, dei diritti della ragione, dei diritti della critica e di tutto ciò che noi da sempre definiamo come antidogmatismo, come libertà di ricerca, libertà di indagine.

0: Rai Radio Techete.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
4: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via, ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
5: Ma no!
4: Ma sì! A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
5: Ma sì!
4: Ma no!
5: Perché?
4: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
5: Ma no!
4: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei. Questa storia sarebbe molto commovente se...
5: Se?
4: Se l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
6: Ma allora, tutto è relativo.
4: Ma è relativo che quello che diciamo che tutto è relativo?
7: Ma
4: il nome è venuto pure tu.
7: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: È bella novelletta del ponte, eh?
1: Questa novelletta del ponte.
2: Ma la novelletta non ti è piaciuta?
1: Quale novelletta?
2: La novelletta del ponte che abbiamo fatto prima della sigla.
1: Mi stava ricordando la novelletta del ponte prima della sigla. Perché c'è? Cominci a compiacerti?
3: La perfezione non si acquista con il compiacimento.

0: sapete che vi dico? La storiellina del ponte non era male, ma... Beh, ho la sensazione che la nostra trasmissione stia perdendo di scatto.
1: Scatto, scatto! Lo so io cosa intendete voi per scatto. Parlare di corse, rubare la battuta a me, andare a soggetti disorientandomi.
2: La pensi così? Grazie. Allora sapete che cosa c'è? Io prendo il cappello e me ne vado.
1: Ma se il cappello non ce l'hai...
2: Dicevo per dire... Pianto baracca e burattini e me ne vado.
0: Loro saranno dei burattini, ma a me della baracca non me l'ha dato mai nessuno, eh?
3: Calma, vai. Che cos'è questo nervosismo?
2: Scusa. Dicevo, il nodo è venuto al pettine.
1: Ma se non c'hai capelli là.
2: Insomma, con voi non c'è gusto neanche a litigare.
0: Ma eppure una bella litigata sarebbe la scena più bella di questo programma. Troppo educato, troppo perbenino.
1: Io ci sto. Ognuno dice quello che ha dentro.
2: Possiamo scendere a via di fatto?
1: Che vuol dire?
3: In termine giornalistico vuol dire fare a botte.
2: Scendere a via di fatto.
1: Allora ci dobbiamo ammazzare fra di noi.
0: Sì, questo è il bello della discussione libera. Sottolineare con qualche schiaffo i momenti salienti.
1: Insomma, dovremmo litigare e picchiarci fra di noi.
0: Fra di voi? Perché io non c'entro niente, non si picchia una donna.
1: Questa disparità di trattamento non la trovo democratica. O ci si piglia ammazzato tutti senza distinzione di età, sesso e di foglio pago, o non se ne fa niente.
2: Peccato. Io me l'ho già rimboccato le maniche.
3: In coscienza io volevo staccarti un orecchio.
0: Allora, che succede? Ditemi un po'. I gladiatori, i maschiacci si ritirano, rimandano il combattimento, rinunciano alla resa dei conti.
2: Come sei ironica.
1: Ma che vogliamo litigare di fronte a milioni di ascoltatori, i quali non capirebbero la vera ragione del nostro attrito. Noi non ci picchiamo né per gelosia né per odio politico.
0: Pensiamo tutti allo stesso modo.
1: No,
0: odio politico proprio no.
2: Allora,
1: stabilite questo, non ci litighiamo neanche per altro, solo perché noi litighiamo. Litighiamo?
2: Perché litighiamo?
1: Perché non siamo d'accordo su come fare un programma perfetto.
2: Certo che hai ragione. La nostra diatriba
3: Tu dici diatriba?
2: Perché tu dici diatriba.
3: No, io non dico.
2: Scusa, Antonio, tu dici diatriba o diatriba?
0: E io dico diatriba.
2: Orazio, tu come dici?
3: Ma che vuol dire?
2: Facciamo questo contest.
1: Io non lo so.
2: Il maestro Monti come dice, diatriba o diatriba? Lui l'ha suonata. Senti, guarda Armando, qui per 3-1 stiamo a diatriba. Io dico diatriba per il momento. Allora, hai ragione, la nostra diatriba, per Armando Bandini, diatriba, potrebbe essere scambiata per una lite d'austeria.
1: Insomma, che dice la gente?
0: Ma cosa dirà la gente?
1: Cosa dirà la gente?
2: Disgraziati! Si stanno ancora a preoccupare di quello che dirà la gente! Ma va!
4: La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: I discorsi della gente.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
6: Sai che faccio? Io prendo la patente C.
3: La patente per guidare i camion?
6: Sì. Mollo la 500 e mi prendo un bel camion.
3: Ma come? Passi dall'utilitaria ai mezzi pesanti?
6: Sì.
3: Alla tua età?
6: Sì, alla mia età. Perché Agnelli è più giovane di me.
4: Senza sapere perché la gente si trova, si tocca, si trova.
0: Sì, ma è vero che Alain Delon si è messo a fare il mobiliere?
1: Sì.
0: Ma come mai?
1: Forse ha saputo che la donna è mobile.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
2: Ma cosa fa, cavaliere, con quel giornale in mano?
3: Sto aprendolo per leggere.
2: Ma lo apre così, piano, come si fa con le carte quando si gioca a poker.
3: Per forza, il giornale va aperto con estrema cautela.
2: E perché, perché?
3: Fra rapine, sequestri, guerriglie e colpi di Stato, se lo apri tutto di un colpo come una finestra, minimo ti becchi una rapica.

0: cosa aspettiamo?
1: Come hai detto?
0: Ho detto cosa aspettiamo.
1: In che senso?
0: Cosa aspettiamo ad annunciare l'angolo della donna?
1: Ma lo dobbiamo fare tutti in tutte le puntate.
0: Come da contratto?
1: Come da... Quale contratto?
0: Contratto morale. L'accordo tacito e inderogabile che non si firma con la penna ma con lo sguardo, occhi negli occhi. Noi questo sguardo ce lo siamo scambiati, no? Quando ci siamo uniti per mettere insieme questa compagnia. E il mio sguardo diceva, in ogni puntata ci sarà l'angolo della donna. E il tuo sguardo rispondeva, sì sì, d'accordo, sta sicura. E il mio sguardo ribatteva, molto bene, grazie. E il tuo sguardo di rimando, non c'è di che.
2: Chissà che cosa avevo capito io di questi sguardi.
3: È un contratto.
0: Sì.
3: Ma insomma la vogliamo smettere con questo balletto degli sguardi? Oh. Recitiamo questa benedetta scena dell'angolo della donna, andiamo, su.
1: Sandro, tu lo sai cosa più ammiro in te?
3: No.
1: La tua decisione.
3: Grazie.
1: Il tuo modo di prendere il toro per le corna.
3: Grazie.
1: E senza tante storie tagliare la testa al toro e...
4: Ale, ale, torero, ale, agadoros.
3: Che buffone.
5: L'angolo della donna. La permalosa in autobus. La scena si svolge in un autobus completo, nei posti a sedere e nei posti in piedi. Un distinto signore...
1: Il distinto signore Orazio Orlando.
5: Un distinto signore, in piedi, legge il giornale tenendolo con la mano e reggendosi con quell'altra a un mancorrente. Con l'altra mano...
3: Ma quante mani c'è?
5: No. Una ragazza, seduta di fronte a lui, si alza per scendere. Il signore sta per sedersi quando si precipitano una signora e un giovanotto. Il giovanotto dà una spinta alla signora.
6: E che modi!
5: E si siede nel posto libero mettendosi a leggere il giornale. La signora permalosa lo guarda con odio.
0: La signora permalosa, Angiolina Quinterra.
3: Il giovanotto maleducato, Sandra Merli.
5: La signora permalosa, in seguito a uno scossone dell'autobus, ma forse intenzionalmente, urta contro il distinto signore e gli schiaccia un piede.
0: Mi scusi, è stato l'autobus, mi perdoni.
1: Per carità, signora, non fa niente.
0: Ma le ho pestato un piede.
1: No, niente.
0: Tutta colpa di quel giovanotto maleducato lì che mi ha portato via il posto.
3: How do you do?
7: Gioventù moderna.
0: Bel paese questo. Paese di cavalieri. Certe cose si vedono solo in Italia. In Francia, nei paesi civili, non succedono.
1: A chi lo dice, signor...
0: Scusi. Le ho schiacciato di nuovo il piede, mi perdoni.
1: No, faccia pure. I miei piedi sono a sua disposizione.
0: Oh, grazie. Lei è un vero signore.
1: Effettivamente non sono fatto della pasta dei giovanotti di oggigiorno. Io non fingo di leggere il giornale per evitarmi il fastidio di cedere il posto ad una povera signora anziana.
0: Oh, la prego.
1: Non faccio come certi giovanotti io.
0: Lasci stare, cosa vuol farci? Siamo in Italia.
3: How do you do?
1: No. Io quando vedo certe cose non posso stare zitto. Sarà che io sono un tipo all'antica come lei, ma io quando vedo una povera signora anziana obbligata a restare in piedi e un giovanotto che sta seduto fingendo di leggere il giornale, io non posso trattenermi, scoppio!
3: Dico, ce l'ha con me?
1: E con chi vuole che ce l'abbia? È lei che sta leggendo il giornale, no? Ma guardate, un giovanottone così con tanto di spalle deve stare comodamente seduto mentre una povera signora anziana, anziana...
0: Sì, lasciamo stare, che resti pure seduto.
1: Ah, certo, si capisce che non si alza. Se lei fosse una bella figliola o una di quelle ragazze giovani, belle, eleganti, si alzerebbe come? Ma siccome lei, cara signora, non ha 20 anni, ma ne ha 50...
0: 35, prego.
1: Vabbè, lei dice così perché è una signora di altri tempi come me, è gentile, non vuole mettere in imbarazzo questo giovanotto che potrebbe essere suo figlio.
0: Ma si vede benissimo
1: che i suoi anni purtroppo li ha.
0: Basta, la prego.
1: Ma no, me lasci dare a questo giovanotto la lezione che si merita. Si alzi, giovanotto.
3: Non mi alzo.
1: Ah, bravo, non ti alzi, Però se era una signora chic, tipo Parioli, impellicciata, profumata, glielo dava il posto, Invece questa poveretta è vestita male, allora...
0: Cosa da dire lei sul mio tailleur? È elegantissimo!
1: Sì, elegantissimo, non si vede benissimo che è un vestito che da uomo rifatto.
0: Ma cosa dice?
1: Le quattro cuciture, signore, parlano chiaro. E tu, ragazzaccio, non hai pietà per una donna che è costretta ad andare in giro con il cappello del marito in testa?
0: Lascia stare mio marito, la prego, sono vedova.
1: Col cappello del defunto marito, poveretta. Sii cavaliere almeno una volta nella tua vita. Cedi il posto a questa poverina.
6: Insomma, lei mi ha seccata. In piedi ci posso stare benissimo.
3: Hai visto, lo sta in piedi, vostra? How do you do?
1: Ma chi gliela dà la forza a questa povera donna? Ma non vedi che caviglie gonfie che ha?
3: A me non mi pare.
1: Ma non vedi che sono deformate dalla fatica e dalle vene varicose?
3: Guarda là. Non ce l'ha mica le vene varicose. Non è vero, non ce l'ha.
6: Ma
3: non ce l'ha.
6: Meno male.
1: Ce l'ha, ce l'ha. Sta tutta scassata, sta povera disgraziata. Si regge in piedi a stento. Non ti fa pietà, sta povera vecchietta.
6: Vecchietta a me.
1: Pensa a tua nonna, mascalzone.
6: Nonna un corno. Mascalzone sarà lei!
3: Oh, brava signora, brava signora!
6: Venga! Oh. E mi dica se questa è l'ombrellata di una vecchia!
1: Ma io...
6: E andiamo, via! Mi dia nome e cognome che le faccio causa! Le do querela per ingiuria!
3: Brava, brava signora, quando ci vuole, ci vuole!
6: E lei, giovanotto, che è così gentile, mi farà da testimonio!
3: Volentieri, signora, how do you?
6: Oh, finalmente un cavaliere!

0: meno male, non è male questa puntata fino a questo momento, vero? Abbiamo avuto i raccontini dalla De Amicis con risvolto finale, il ponte malato.
1: Poi c'è stata la finta litigata fra noi, tipo happening. Peccato che non ci siamo presi a sberle, mi sarebbe piaciuto.

0: Poi la scena della signora Permalosi in autobus, recitata egregiamente da Angiolina Quantiano, quando eri brava, proprio brava, complimenti, proprio brava, brava, brava, eri bravissima, era una cosa straordinaria.
1: Armando, sai che erano bravi? Tutte... Erano bravi,
0: grazie, era bravi. Ma non mi fate perdere il filo. La signora Permalosi che faceva dentro all'autobus? L'ho recitato pure io. Se la prende con il difensore e parteggia per il giovanotto maleducato.
2: Beh, però ragazzi, su quella scena lì io ho le mie riserve, perché ridicolizza la donna, è una scena antifemminista.
1: Io vi sto ad ascoltare.
3: Come l'hai detto bene.
1: Io vi sto ad ascoltare, devo dire che avrei preferito ascoltare il disco che invece voi avete interrotto più volte, ma comunque vi sto ad ascoltare e scuoto la testa in segno di disapprovazione, e questo lo dico perché gli ascoltatori non mi vedono e magari possono pensare che io sia d'accordo con voi.
3: Ha fatto finta di scuotere la testa.
1: No, non sono d'accordo. Questo programma non è perfetto, è un programma normale. È un programma normalissimo, banale.
0: Sandro, come sai infondere coraggio tu, non c'è nessuno.
1: Ma non vi rendete conto che fra scenette, battute e storielle abbiamo perso il significato, il tema del nostro spettacolo? Tutto è relativo, non viene fuori. Volevamo dimostrare che tutto è relativo. E dimostriamolo, no?
0: Come?
1: Per esempio, si potrebbe dimostrare con questo dialoghetto tra me e Armando Bandini intitolato Facciamo a cambio.
2: Interessante.
0: Ecco, subito sono trovato subito la scenetta fra
1: eravate,
0: loro due.
1: Eravate bravi con l'autobus.
0: Io non ci sto dentro. Vabbè, di che si tratta di questo dialoghetto?
1: Dunque, il tema è questo. È ciò che fa la mia beatitudine può essere la tua infelicità.
2: Sì. Interessante.
0: Angiolino, non essere ruffiana.
1: È un fatto realmente accaduto a un mio amico molto ricco, gli è capitato questo fatto. Un giorno in campagna questo amico è sceso dalla macchina, mentre l'autista cambiava la ruota, incontrò un poveraccio vestito di stracci e riconobbe in lui, cioè in questo poveraccio, un vecchio amico.
3: Buongiorno.
1: Giovanni, ma tu sei Giovanni? Impossibile.
3: Sì, sono Giovanni. E tu sei Angelo.
1: Sì, sono Angelo. Ma che ci fai qua in campagna?
3: Abito in quella baracca di cartone, lì.
1: Carina, in mezzo al verde. E tu perché sei vestito così da ruba galline, da disgraziata, il carnevale è passato, ancora c'è il costume.
3: Caro Angelo, questo è l'unico vestito che ho, mentre a te vedo è andata bene assai.
1: Ma com'è possibile? Giovanni.
3: Sono stato rovinato da un grande amore.
1: Beato te che hai avuto un grande amore. Sapessi quanto ti invidio, vero Giovanni? Un amore solo, immenso. Io invece, tante piccole, mille avventure. Guarda quelle due bionde che ho in macchina.
3: Bellissime, due fate.
1: Avventurette, beato te, Giovanni.
3: Forse non mi sono spiegato, il mio amore mi ha piantato portandomi via tutto e mi ha lasciato senza una lira, non ho più un soldo.
1: Non hai più un soldo?
3: Niente.
1: Ebbene, sai che ti dico, io ti invidio.
3: Tu invidi me?
1: Certo, tu non sai che cosa vuol dire il denaro. Che schiavi tu il denaro. Poi adesso con questa inflazione strisciante non sai mai se devi comprare immobili, lingotti, brillanti. Poi le tasse. Tu invece ecco di là, senza una lira, senza pensieri.
3: Ma, Angelo, io non ho niente da mangiare.
1: Ecco, stavo proprio per domandarti, Giovanni, come fai a conservare quella figurina? Non mangi? Ecco qua. Guarda te che ci riesci. Guarda, io non ce la faccio a non mangiare. Guarda che panzona che mi ritrovo. Come vorrei essere bello, magro, come te. Potessi fare il cambio con te.
3: Come? Ma io non ho neanche la casa.
1: Effettivamente, non hai la casa, vabbè. Non ti devi lamentare, perché non hai neanche le riunioni col condominio, le grane con la servitù, l'idraulico che non viene mai, le storie col comune per l'attico abusivo, i caloriferi che fanno screpolare i mobili antichi. Ma potessi fare il cambio con te.
3: Ma io sto sempre all'aperto, anche quando fa freddo.
1: E ti lamenti, tu guarda che bella pelle che hai, tutta idratata. Guarda a me invece, sbrollito dall'aria condizionata, tutto pieno di rughe. Potessi fare il cambio con te, a vivere ai margini di un prato, libero! Fra te e me, ma lo sai chi è il vero signore?
4: Tu! Io!
1: Sì, tu, il vero signore sei tu!
3: Però la macchina con l'autista e con le due bionde ce l'hai tu, mica io.
1: Sì, è vero. Però tu ti sei preso tutto il resto. La prima brezza della primavera. Il primo sole dell'alba. Il primo canto dei grilli. Birbaccione, Don Giovanni, ti sei preso tutto tu. A me mai lasciati i grattacieli, le banche, Zurigo. Potessi fare il cambio con te.
3: Vabbè. Facciamolo sto cambio, io ci sto.
1: Peccato che non ci sto io, ciao.
3: Ciao.

0: questo?
1: Mo sarebbe il momento di presentare un numero musicale.
2: Un momento, maestro, decidiamo, musica classica o musica leggera?
3: Altro che musica, questa trasmissione non ha bisogno di musica, ha bisogno di cultura.
4: Parole sante, oh. Cultura. Facciamo un quiz.
1: È un quiz, me lo chiami cultura?
4: Vedete, un quiz culturale.
2: Ragazzi, se questo quiz lo facessimo in musica,
1: sì. Musica d'opera, è musica seria, ma popolare.
4: Beh, anche il quiz è popolare, eh.
3: Sì, ma se vogliamo fare qualcosa di popolare, popolare, nel senso proprio di popolare, bisogna fare le barzellette.
1: Le barzellette a quiz.
2: Sì, le barzellette a quiz. E in musica?
4: È una specie di operina. Un'operina che si potrebbe intitolare, non so, la disfida di Barzelletta. Carina questa,
3: questa è fina.
4: La disfida di Barzelletta. Ora, non ti piace?
3: No.
4: Due cantanti si sfidano in musica a risolvere un quiz che è una freddura.
1: Sandro, io sai cosa ammiri in te?
4: No.
1: Questa tua specialità nel criticare, ma in compenso nel proporre subito qualcosa di costruttivo, bello e pronto, come questo trio musicale. Ma come fa?
4: Adesso te lo dico, è tutta la mattina che lo stiamo provando.

0: Ma un bel nulletrio di idea. Oh, rabbia!
1: Eppure io penso che lo troverò.
0: Sì. E no!
1: Lui lo troverà.
0: Non lo troverà.
1: Io ti dico invece che...

0: Guglielmo Pepe, Guglielmo Sale, il pallone Pepe, che confusion nel capoccion, ma in conclusione vinto non son, vinto non son, vinto non son, vinto non son, non son, non son.
1: Nenè.
2: Venuta è la mia volta, e quindi taci e ascolta.
3: Oh cielo, qual sensazione!

0: Egli non lo sa, egli non lo sa, che se lo sapesse lo direbbe là per là. Egli pensa, poveretto, ma un bel nulla troverà.
1: Ora non lo so, ma lo troverò, se saprò trovarlo la mia vita salverò. Ora penso, mi ci metto, io per vinto no.

0: 13 cappelli sono dispariti.
1: Bene!
0: Questa e quella per me pari sono.
1: Ah, la maledizione!

0: Posso fare una cosa io adesso?
1: Tu? In che senso?
0: Nel senso di io, da solo.
2: Il solito fanatico.
0: Io tengo a precisare che sul Radio Corriere c'è scritto: tutto è relativo, ipotesi di radio show perfetta, condotta...
3: Con che?
0: Condotta, condotta, quanto sei spiritoso, condotta da Orazio Orlando.
2: E non la conduci tu?
0: No, perché voi mi fate condurre, siete voi che conducete me. Non posso aprire bocca che mi siete subito alle console. E lei vuole l'angolo della donna. E lui propone il dialoghetto preparato insieme a quell'altro dietro alle mie spalle.
1: Sarà
0: e porca miseria,
1: mi
0: volete lasciare solo a tu per tu col mio pubblico almeno una volta in questa puntata o no?
1: Guarda, mi hai levato la parola di bocca. Io stavo proprio per chiederti, anche a nome di Armando, di Angelina.
3: Sì, chiedi anche a nome.
1: Anche a nome vostro. Se per favore te la sgugnavi un po' da solo, in quanto noi andiamo al bar a prendere un caffè.
0: Ah, grazie. Andatevene.
1: Vero?
0: Sì, andatemene, per piacere. C'è andato troppo poco al bar, per conto mio. Andate, va bene. Andate.
4: Benissimo.
5: Porta sbattuta.
6: Oh, sono andati. È un'ossessione. Va bene, siamo amici. Ci vuole un po' di comprensione reciproca. Ma tutto è relativo. Tutto è relativo? Ma... Dunque, non si comincia un discorso con la parola dunque. Sì, è vero. Scusa. Ma che faccio? Parlo da solo. Vedi, quelli mi hanno tanto condizionato con le loro critiche che adesso mi critico anche da solo. Mi rimprovero anche da solo. Ma non è il colpo. Dicevo, adesso che siamo qui, io e voi, per conto nostro, vorrei presentarvi una cosa tutta napoletana, una cosa tutta mia che... Penso mi riesca pure bene. O Pazzariello. Sapete che cos'è O Pazzariello? È quel personaggio, un strano vestito che sta fra la divisa del generale Nelson, il guardaportone e il vespillone, una feluca, mazza da capobanda e calze bianche, scarpette nere, una palandrana a punto, tutto infiocchettato, pieno di nastri. O Pazzariello è accompagnato da un'orchestra formata da due soli strumenti. Maestro, mi scusi. L'orchestra è formata da due soli strumenti, il tamburo e i piatti. Grazie. Dunque, il Pazzariello dà spettacolo cantando e ballando in occasione dell'inaugurazione di un nuovo negozio. È un pubblicitario. È la pubblicità di 200 anni fa. Mettiamo che si debba inaugurare il ristorante del Polpettiello.
7: Popolo, cittadino e fedente, surdato innamorato di tutta gente, venite qua, fatevi avanti, che oggi si inaugura un grande ristorante.

O cucchiello resta solo e starò di laccia. Ma un giorno che un cucchiaio parte e se va a fare un brodo, rimangono solo la forchetta e o cucchiello. Yam yam, bella figliola, a faccia sta pizzaiola. E mentre un cucchiaio si suca brodo, forchetta e cucchiello, tic tic. E a forza tic tic a forchetta resta incinta. E dopo 9 mesi, o cucchiare che si aspettavano cucchiaina, se ritrovano bello cortellina. State d'accordo, bello figliolo, o cortiello è traditore. Questo voriccio passariella, e chiamo tutta a mangiare un nuovo ristorante dopo il patiella.

0: sbattuta.
1: Cosa hai combinato mentre noi non c'eravamo?
2: Ti sei sfogato?
3: Hai parlato male di noi?
1: Hai dato sfogo al tuo estro?
4: No, a dire la verità ho cercato di dare l'idea di che cosa sia Pazzariello. Ma non so se ci sono riuscito.
1: Hai qualche dubbio?
4: No, so sempre pieno di dubbi, voi lo sapete e ve ne approfittate.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: Perché i militari partono sempre col piede sinistro?
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: La legge punisce i fabbricanti e gli spacciatori di monete false. Ma li punisce perché sono imitate male.

succede il 48, mentre se muori non succede niente. Le formiche nel loro piccolo si incavolano o no?

0: Angiolina Quintella,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne assista cosa?
2: Sì, ma è francese, ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci?
6: Arrivederci.
3: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
4: Sì, una volta.
3: Di più non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complestato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
3: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo.
2: Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
5: Sì.

faccia come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Quarta trasmissione. I soggetti sociali del progetto comunista. Compartimenti stagni e sintesi politiche.

0: Buongiorno a tutti da Giovanni De Luna per il consueto appuntamento con Radio Praga e la storia degli anni 50. Abbiamo insistito ieri sulla rappresentazione della realtà italiana così come emergeva dalla propaganda comunista, sottolineandone una sorta di visione pessimistica, piuttosto segnata dalla miseria e dalla disoccupazione, in un quadro che, però l'abbiamo ricordato, non era molto lontano dal vero. Vi ricordate, nella puntata di ieri abbiamo incrociato un po' i dati della propaganda di Radio Praga con i dati concreti ufficiali emersi dall'inchiesta parlamentare sulla miseria svoltasi in Italia proprio nel 1951. Bene, oggi popoleremo questo scenario geografico di soggetti in carne e ossa, affrontando il modo con cui Radio Praga rappresentava i singoli settori sociali dell'Italia di allora. Gli operai, i contadini, i giovani, le donne, in una frammentazione per comparti sociali, generazionali e sessuali totalmente funzionale al progetto pedagogico del partito di massa, che è un po', diciamo, il filo conduttore che sta ispirando questo programma. Nel PC, infatti, il modello gramsciano, con i riferimenti nazional popolari del suo retroterra culturale, aveva introdotto direttamente nel proprio patrimonio genetico come uno spiccatissimo intento pedagogico. Nella sua pretesa di incorporare in sé, di ridefinire in forme nuove, politiche, la totalità delle relazioni sociali fondamentali, c'era un progetto di società artificiale da sovrapporre a quella naturale. Uno slancio educativo definitosi intorno a quell'antropologia comunista che nell'operaio torinese di Borgo San Paolo, famosissimo operaio torinese, simbolo dell'immaginario comunista degli anni 50, monogamo, accanito lavoratore, schivo della frequentazione di osterie e di bordelli, pronto alla generosità e al sacrificio per il prossimo, ecco, trovava la sua rappresentazione simbolica più efficace. Il popolo comunista interiorizzò allora una propria autorappresentazione legata ad un'immagine di incontaminata purezza e il PC si pose come una passerella obbligata per collegare questa separatezza ideologica al resto della società. Nella rivendicazione assoluta del monopolio della rappresentanza politica, il partito dava per scontati tra i propri doveri quelli legati a un intervento educativo nei confronti della propria base sociale. Gli esempi di trasmissioni di Radio Praga proposti in questa puntata vanno tutti in questa direzione. Cominciamo dagli operai. Gli operai proprio il vero zoccolo duro dell'esperienza comunista italiana. Il rapporto con la classe operaia è stato per decenni di fatto il vincolo ultimo e definitivo a cui il PC era obbligato ad ancorare la propria tattica politica. Si è discusso molto, guardate, su qual era la chiave di lettura da privilegiare per interpretare in termini unitari la storia del Partito Comunista Italiano. Molti hanno proposto sempre, per esempio, come chiave di lettura unitaria il rapporto con l'URSS, la dipendenza dell'Unione Sovietica. Ecco, io credo che invece fosse proprio in realtà il rapporto con la classe operaia. Qualsiasi compromesso con l'avversario, qualsiasi giravolta, aveva come limite il consenso degli operai. Il PC non poteva rinunciarvi, pena l'azzeramento della propria identità e la perdita del proprio baricentro politico. Sulla rappresentazione, per così dire, epica delle lotte operaie insiste il primo documento che vi proponiamo, tratto dalla rubrica Problemi sindacali, andata in onda il 24 dicembre 1953.
1: Problemi sindacali.
2: L'anno 1953 è stato denso di lotte del lavoro, indirizzate verso le tre direttrici fondamentali della difesa della produzione, del salario e delle libertà politiche e sindacali. Sarebbe impossibile enumerare tutte le grandi battaglie sostenute intorno alle fabbriche e ai complessi minacciati di smobilitazione. Ogni provincia d'Italia ha avuto i suoi episodi. Ed è sufficiente ricordare alcuni nomi di fabbriche come quelli dell'Ansaldo, del Loto, dell'Ara di La Spezia, della Termomeccanica, di Bagnoli, dell'Ilva di Piombino, della Magona d'Italia di Piombino e poi ancora le manifatture cotoniere meridionali, le zolfatare siciliane, la Ducati di Bologna.
3: Sono sufficienti questi nomi per rievocare una vera e propria epopea di maestranze, tecnici, popolazioni stretti intorno agli impianti industriali minacciati, in lotta contro le conseguenze di una politica economica basata sul predominio dei monopoli.
4: Tutte le categorie, i metallurgici, i tessili, i minatori, i chimici, hanno combattuto grandi lotte per il rinnovo e il miglioramento dei contratti di lavoro, mentre si sono avuti ben due scioperi generali per il conglobamento e la perequazione nell'ultimo scorcio di quest'anno.
2: Le libertà politiche e sindacali sono state d'altronde l'obiettivo di centinaia di lotte dei lavoratori italiani di tutte le categorie, che nelle fabbriche, nei campi e negli uffici, su scala locale, provinciale e nazionale, hanno difeso i loro attivisti sindacali, le commissioni interne, i diritti del cittadino lavoratore sul posto di lavoro. L'anno 1953 presenta dunque un bilancio denso di promesse per l'anno nuovo. Nel corso di esso i lavoratori italiani hanno compiuto ulteriori passi in avanti non soltanto sui problemi salariali, ma hanno saputo legare alla loro azione l'attenzione e la solidarietà di milioni di cittadini di tutta la parte attiva della popolazione italiana, la quale vede ormai, nel progresso del lavoro, la speranza e la garanzia per tutta la nazione italiana.
0: Con l'esaltazione della combattività e del protagonismo collettivo si coniugava costantemente il richiamo ad una concezione edificante del lavoro. Ecco, un rapporto di totale identificazione con il proprio lavoro era di fatto il veicolo attraverso il quale la rigida contrapposizione ideologica diventava compatibile con l'accettazione sostanziale del modo di produzione capitalistico. Nei progetti dell'operaismo del PC, gli operai dovevano dimostrare di saper gestire come meglio del padrone la produzione, pur rimanendo all'interno di tutta la rigidità di un processo produttivo la cui bontà era intrinseca, come era data per scontata. Non si trattava di cambiare il modo di produzione, ma di accettarlo così com'era, proponendosi solo di sostituire chi lo guidava. Tipico esempio di questa concezione, come possiamo definirla, produttivistica del lavoro, è il brano che vi proponiamo ora, tratto da Oggi in Italia del 2 febbraio 1951, il cui protagonista è il trattore R60, costruito dagli operai delle officine reggiane che adottano questa forma tipica di lotta, cioè dimostrare al padrone con il loro sciopero che durante lo sciopero loro non stanno con le mani in mano, ma producono e producono qualcosa che il padrone da solo non sarebbe stato mai in grado di produrre.

0: Buonasera.
1: Ciao, da dove vieni?
0: Da Reggio, amico.
1: Ah, dalla manifestazione popolare che ha salutato l'apparizione ufficiale del nuovo trattore R60.
0: Proprio così. La conosci, no? La storia di questo trattore costruito dalle maestranze delle officine reggiane in assenza della direzione.
1: Beh, l'ho seguita sulla stampa, ma racconta. Racconta com'è andata. Cosa dicono i lavoratori? Quali sono le impressioni che hai ricavato?
0: È una lunga storia, commovente e indicativa, la quale meglio di tante altre caratterizza la forte tempra popolare della gente emiliana, lo spirito di solidarietà del nostro popolo. Da oltre 120 giorni, cioè da più di 4 mesi, quasi 5.000 fra operai, tecnici, impiegati di questo stabilimento lavorano senza percepire né salari né stipendi per impedire il licenziamento di 250 loro fratelli e la smobilitazione del complesso voluta dalla direzione, che per questo si è assentata dalle officine. È nel corso di questo periodo che è maturata questa geniale iniziativa della costruzione del trattore R60 da parte delle maestranze. Essa mirava infatti a convincere la direzione, e tutti quanti sono sulla stessa strada, dell'assurdità del provvedimento di sospensione e di smobilitazione, in quanto esistono le possibilità per lo stabilimento di produrre su larga scala trattori per le nostre campagne, largamente richiesti, e contribuendo nello stesso tempo allo sviluppo pacifico dell'economia nazionale. Orientare la produzione su questo piano di pace, evidentemente, però, non è nel programma dell'attuale direzione, la quale definiva irrealizzabili e pazzesche le iniziative e la proposta dei lavoratori. Ma a 2 mesi circa dalla prima colata, in cui le maestranze, superando difficoltà e sacrifici immensi per dar vita al primo trattore ieri esposto in un viale visibile dall'esterno dello stabilimento, è stato dimostrato chi erano i pazzi. Lo ha perfettamente compreso la popolazione reggiana, la quale ieri si è riversata in massa, malgrado l'imponente schieramento di polizia, a tributare la propria riconoscenza e la propria rinnovata solidarietà alla lotta tenace e intelligente dei reggiani.
1: Ma com'è stato possibile per le maestranze portare a termine tutto ciò in assenza della direzione, senza materie prime, senza i mezzi necessari?
0: È proprio qui che sta il miracolo. Nella capacità creativa degli operai, tecnici e impiegati, nella elevata maturità politica e sociale di questi lavoratori, nel loro spirito di sacrificio, nella loro unità. A questo si deve aggiungere l'altro elemento che definirei decisivo: la solidarietà della gente della campagna, di tutti gli strati di cittadini e dei lavoratori delle altre regioni. Particolarmente indicativa la manifestazione di solidarietà offerta dalle cooperative agricole emiliane, le quali si sono impegnate ad acquistare 3 trattori. Così, dei lavoratori torinesi, i quali hanno reso possibile il rifornimento alle reggiane dei cuscinetti necessari per la costruzione del trattore. Come vedi, il trattore è in sostanza il figlio di tutte queste qualità del nostro popolo.
2: E che su proprio questa concezione del lavoro ad entrare in rotta di collisione con le lotte dell'autunno caldo, con la nuova figura sociale dell'operaio massa che si sostituì al vecchio operaio di mestiere, ma questa è un'altra storia che magari vedremo in un'altra sede. E adesso dagli operai, come vuole la tradizione, ai contadini, gli eterni alleati da inseguire, corteggiare, strumentalizzare in un rapporto di amore e odio che attraversa un po' tutta la storia del comunismo, non solo di quello italiano. Anche qui il primo approccio è sempre segnato dall'epica delle lotte e della mobilitazione dal basso. Ascoltate in questo senso, dedicata proprio alla lotta dei contadini dell'Arneo in Puglia, un brano da Oggi in Italia andato in onda il 4 gennaio 1951.
3: Alla tragica e progressiva serie di sopraffazioni, di soprusi e di violenze perpetrate dalle forze di polizia del ministro dell'interno italiano ai danni dei lavoratori, un'altra se n'è aggiunta ieri, che per la sua brutalità serve tra l'altro a dimostrare sempre meglio in che modo i nostri governanti intendono affrontare i piccoli e grandi problemi della vita nazionale. Si tratta questa volta di 2.000 contadini dell'Arneo in provincia di Lecce, una delle più povere d'Italia, caricati e bastonati da un'imponente turba di poliziotti mentre stavano lavorando sui latifondi incolti di quella zona. E come se non bastasse, vinta la tenace resistenza dei lavoratori, gli agenti, naturalmente dietro ordine dei loro superiori, si abbandonavano a selvagge e feroci gesta, orinando sulle magre colazioni, incendiando i cappotti, distruggendo le biciclette strappate ai braccianti. Si tratta, come si vede, di una odiosa azione repressiva caratterizzata dal più bieco e ributtante vandalismo, la quale trova confronti solo con le infami gesta dei banditi fascisti alla vigilia della loro sconfitta. A prescindere da ogni considerazione umana e sentimentale, c'è una causa di natura politica alla quale sola può spiegarci tali brigantesche azioni delle forze di polizia dirette dal governo. Essa va ricercata nelle difficoltà sempre più crescenti per gli attuali governanti di dominare una situazione che diviene per essi sempre più difficile, causa il loro progressivo isolamento dalle grandi masse del popolo, le quali, in modo sempre più deciso, agiscono organizzando la resistenza alla politica antinazionale del governo, che sempre più dà prova di perdere la testa e il controllo delle proprie azioni. I motivi che hanno spinto i contadini leccesi a organizzare con la loro iniziativa la lotta contro la disoccupazione, rimettendo in efficienza fonti di produzione condannate alla inoperosità dal cieco egoismo dei latifondisti, sono determinati da ragioni gravi e profonde. Nel pietoso stato di miseria e di abbruttimento in cui è condannata a vivere questa gente, nell'inerzia del governo, nella convinzione che solo la lotta organizzata può migliorare le loro condizioni di vita, vanno ricercate le ragioni per le quali questi lavoratori si battono.
2: Ma il registro prevalente nel rapporto tra contadini e PC non era quello epico. Proprio qui direi che l'intento pedagogico del partito si manifesta nella maniera più dispiegata, secondo modelli educativi che sembrano rincorrere il contadino lungo gli stereotipi più consolidati che sulla sua figura sociale si sono tradizionalmente depositati. Nel palinsesto di Radio Praga c'era ovviamente una trasmissione apposita per i contadini, Nostra Terra, che andava in onda la domenica alle 12.45. Ve ne proponiamo alcuni esempi fitti di notizie storiche, barzellette, curiosità, proverbi, aneddoti, consigli pratici per la cura dei campi e, quasi infilate di soppiatto, anche notizie politiche e ammaestramenti propagandistici.
4: Nostra Terra.
0: Trasmissione speciale di Oggi in Italia dedicata ai contadini.
5: Oggi domenica 12 luglio.
6: Auguri di buona festa, amico contadino.
7: Auguri anche a te, amico bracciante.
5: Uomini e fatti della storia nel calendario di Nostra Terra.
6: Il 14 luglio 1789 il popolo di Parigi assalì la Bastiglia. Tale avvenimento segnò l'inizio della grande rivoluzione francese.
8: Il 14 luglio 1948 il popolo italiano in sciopero generale protesta per il criminale attentato all'onorevole Palmiro Togliatti, capo dei lavoratori italiani.
7: Il 17 luglio 1945, alla conferenza di Potsdam, le potenze alleate contro il nazifascismo stabilirono la riunificazione e la democratizzazione della Germania. Soltanto l'Unione Sovietica è rimasta fedele a quel patto.
5: Il 18 luglio 1936 il popolo spagnolo insorge contro il boia Franco, difendendo così la Repubblica.
7: Dal 12 al 18 luglio il sole nasce alle ore 4.45 e tramonta alle ore 19.30. Sempre dal 12 al 18 luglio abbiamo luna nuova.
5: I lavori del mese.
8: Se avete raccolto il grano, rotto le stoppie e arato bene il terreno, lasciatelo esposto all'aria e al sole. Ultimati questi lavori, potrete seminare gli erbai invernali e primaverili di colza e trifoglio incarnato.
6: Prima di riporre il grano, disinfettate i magazzini e i granai con il DDT marca bianca o Cereal Vit.
7: Sorvegliate i vini nella cantina, che potrebbero alterarsi per il caldo.
5: Vi parla il capo Lega.
6: Il nuovo Parlamento discuterà ben presto la grave questione del prezzo del grano, che il governo democristiano, rimangiandosi ogni promessa, ha stabilito nella stessa misura dell'anno scorso. Questa decisione ha provocato un vivo malcontento tra i contadini. La Confederterra, l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno e la Lega Nazionale delle Cooperative hanno richiesto che al grano conferito all'ammasso sia corrisposto, in più del prezzo stabilito per il 1950-51, un premio di coltivazione di lire 1.500 per quintale, da non calcolare agli effetti del pagamento dei canoni in grano o riferiti a grano. Tale aumento deve quindi andare a beneficio dei produttori e non dei proprietari assenteisti.
3: La barzelletta della domenica.
4: Guarda chi si vede, ma che mestiere fai per essere ridotto così male?
7: Aiuto mio padre.
4: Scusa, e tuo padre che mestiere fa?
7: Cerca lavoro.
3: Curiosità.
6: 700.000 tonnellate di patate potrebbero sfamare 12 milioni di persone per un intero anno.
7: Ebbene?
6: Negli Stati Uniti, per ordine del governo, sono state distrutte quest'anno oltre 726.240 tonnellate di questo prodotto.
7: Ma il motivo?
2: Identificati non più nella materialità della loro collocazione nel processo produttivo e nell'universo sociale, ma solo sulla base di indicatori generazionali, i giovani erano un'altra delle componenti fondamentali dell'organizzazione comunista, un altro settore in cui era possibile enfatizzare e dilatare al massimo i riferimenti educativi della linea del partito. Si trattava di conciliare anzitutto lo specifico della loro condizione giovanile con i temi generali della linea del partito, primo fra tutti, allora, lo ricordiamo, lo abbiamo più volte ribadito, la lotta per la pace. Ascoltiamo questo brano di Oggi in Italia, I giovani non marceranno sotto Eisenhower, trasmesso il 16 gennaio 1951.
3: Dal taccuino del radiocronista ascoltate ora I giovani non marceranno sotto Eisenhower.
8: Come faceva osservare il segretario della Federazione Giovanile Comunista Enrico Berlinguer in una sua intervista, vi è già un profondo risveglio della coscienza nazionale che si manifesta nell'aspirazione alla pace, nella ripugnanza verso l'asservimento allo straniero, nella comprensione della necessità di risolvere i problemi dell'Italia sul piano del rinnovamento sociale. A nessun giovane italiano sorride l'idea di servire da carne da cannone in terra straniera, sotto il comando di generali stranieri, di abbandonare la propria casa, la propria patria, il suo avvenire alle sorti di una guerra spaventosa e criminale, lasciando che un Bill o un John qualunque, sbarcato in Italia per adempiervi funzioni di polizia, diventi il padrone di ogni cosa, seduca con una pagnotta o un pezzo di stoffa la propria moglie o la propria ragazza affamate e svestite. Il giovane italiano vuol vivere in pace, vuol essere lui a fornire alla sua ragazza e alla sua sposa il pane, i vestiti ed ogni cosa che contribuisca alla felicità comune attraverso il frutto del proprio lavoro. È questo quanto hanno voluto manifestare i giovani di Milano, Genova, Bologna, Brescia, Udine e di altre centinaia di città e comuni d'Italia in occasione dell'imminente arrivo del generale Eisenhower in Italia.
2: Sui temi specifici della condizione giovanile affiorava al solito una visione edificante che delineava i contorni del bravo ragazzo, caro alla tradizione pedagogica di qualsiasi famiglia della borghesia italiana. Di questa concezione educativa vi proponiamo due esempi. Il primo, trasmesso da Oggi in Italia il 6 gennaio 1951, in occasione della festa dei pionieri, come venivano chiamati i giovanissimi militanti comunisti che per ragioni di età non potevano ancora essere iscritti alla Federazione Giovanile.

Cari pionieri, in tutto il mondo oggi si festeggia solennemente la vostra giornata. Voi dovete essere orgogliosi di appartenere a una grande famiglia, di essere l'avanguardia di tutti i ragazzi d'Italia. Siate sempre degni del vostro nome, come lo siete stati sino ad ora, immuni dalle basse speculazioni e dalle calunnie schifose di chi tentava di infangarvi. Continuate la vostra attività, il vostro lavoro di organizzazione, la vostra vita serena e tranquilla. Ricordati, pioniere, sii sempre fedele alle promesse fatte, accettando la tessera della tua associazione. Un ottimo profitto nello studio sia per te titolo di onore, ma non con superbie. Sii modesto e legato ai tuoi compagni. La tua mamma e il tuo papà trovino in te un aiuto continuo, un amico affettuoso e rispettoso. Trovino ricambiati il loro amore e le loro premure. Sii vicino ai lavoratori, a coloro che tanti sacrifici fanno ora per le loro case, per le loro famiglie, per dare ai loro bambini una vita migliore, un avvenire umano e dignitoso, che sfidano anche i mitra della pulizia di Scelba quando sono senza lavoro, che cadono trucidati quando chiedono pane per i loro figli. E voi, pionieri di Modena, di Melissa, di Torre Maggiore, di Monte Scaglioso, queste amare esperienze già le avete fatte. Lottate per la pace, pionieri italiani. Battetevi con quello slancio e quell'entusiasmo che vi sono propri per la salvezza della vostra patria che tanto amate. Le vostre promesse non dimenticatele mai. Solo così sarete sempre degni del vostro nome, degni dei vostri fratelli, dei vostri giovani compagni di tutto il mondo.

0: E ancora un brano sui giovani, questa volta da una rubrica di Radio Praga del 1953, La voce dei giovani, a rappresentare la traduzione sul piano dei rapporti tra i giovani e la scuola, come dire, di quel doverismo edificante, l'abbiamo definito così prima, no? Che segnava il rapporto tra gli operai e la fabbrica. Ascoltiamolo.
1: Il congresso nazionale degli studenti medi italiani si è svolto con serietà e questi giovani dai 15 ai 17 anni hanno dimostrato una così precisa capacità di analisi sulla loro situazione, una così profonda conoscenza dei propri problemi, da dare un'autentica lezione di democrazia e di capacità di governo a molti uomini politici italiani. La deficienza fondamentale della scuola italiana, quella cioè del distacco della scuola dalla vita, è stata ampiamente illustrata dalla relazione introduttiva e dall'ampia discussione che ne è seguita. Si è parlato dei libri di storia, dei programmi arretrati, dell'attrezzatura scientifica assolutamente insufficiente. Uno studente napoletano ha raccontato in un suo intervento come nel suo istituto, in mancanza di una palestra, veniva utilizzato per la ginnastica il terrazzo della scuola. Questo terrazzo, durante gli esercizi, si muoveva in un modo sospetto, minacciando di crollare. Ed allora si giunse alla conclusione di limitare gli esercizi alla ginnastica orale. Sono cose queste che appartengono purtroppo alla realtà della scuola italiana e non ai giornali umoristici. Molti delegati si sono soffermati sul problema dei rapporti tra studenti e professori. Si è denunciata così una vecchia piaga della scuola italiana, il trattamento indegno cui gli insegnanti sono sottoposti. La maggior parte di essi, che non sono di ruolo, sono soggetti a continui trasferimenti che nuociono evidentemente al buon andamento degli studi. Il congresso degli studenti vuol fare della scuola non un incontro casuale di giovani a caccia di un diploma, ma un centro di vita culturale ed associativa, dove il maestro abbia la tranquillità e la consapevolezza di assolvere alla sua missione di educatore. I circoli, le associazioni cittadine, soprattutto i giornali d'istituto, che hanno preso parte con entusiasmo alla preparazione del congresso, bastano da soli a dimostrare quale ampia possibilità di sviluppo abbiano le associazioni dei giovani studenti. Il congresso ha dimostrato che gli studenti medi italiani possono organizzarsi in modo autonomo e portare un grande contributo al rinnovamento della scuola italiana. Essi hanno dimostrato di non attendere soluzioni miracolistiche dall'alto, ma di saper portare il contributo della loro serietà, del loro impegno, della loro organizzazione per modificare, per migliorare la loro condizione e quella di tutta la scuola italiana.
0: Come fu per la concezione del lavoro travolta dall'autunno caldo e dalla nuova figura sociale dell'operaio massa, anche questa concezione del rapporto tra gli studenti e la scuola, tra i giovani e lo studio, crollò, diciamo così, nell'impatto con il movimento del 68. Ma anche questa è un'altra storia. Quello che qui si vuole invece ribadire è che, oltre sull'educazione dei giovani, c'erano anche altri valori di base, dai comportamenti sessuali alla concezione del matrimonio. Insomma, tutti quelli che segnavano in particolare il rapporto individuo-società, su cui tornavano ampie convergenze tra i due fronti, tra questi due fronti ideologicamente contrapposti a cui era legata la dinamica della guerra fredda. In Italia, in particolare nella contrapposizione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. C'era un comune senso di allarme verso gli aspetti più trasgressivi della modernizzazione del costume. Le feste da ballo con musica americana radiotrasmessa, l'uscita serale, almeno in città, anche per le donne, una certa libertà sessuale derivante dal senso di provvisorietà prodotto dalla guerra e sconfinante, almeno fino alla fine degli anni 40 era stata così, nella prostituzione, furono tutti visti come una minaccia sia dalle gerarchie ecclesiastiche, fu il cardinale Siri a definire l'infedeltà coniugale come un istinto depravato, sia dai vertici del Partito Comunista, le prese con l'assoluta necessità di sottrarre argomenti a una propaganda che attribuiva al marxismo la teoria del libero amore e della proprietà collettiva delle donne. Quindi non c'è da meravigliarsi se militanti di base del Partito Comunista si rivolgevano allora al settimanale Vie Nuove con domande di questo tipo. Abbiamo sentito spesso parlare di donne che nel paese del socialismo compiono lavori tipicamente maschili, quali capitani di nave, minatori, eccetera. Non vi sembra che ciò significa spingere troppo in là il progetto dell'uguaglianza della donna con l'uomo? E ancora, nella fabbrica di laterizi Brunori di Bubano si è sviluppata tempo fa una discussione. Vi era chi sosteneva da una parte che l'intelligenza della donna si può sviluppare in tutti i campi alla pari di quella dell'uomo e chi invece sosteneva che la donna non potrà mai arrivare alla parità con l'uomo perché fisiologicamente inferiore. La risposta del settimanale era affidata la penna di Camilla Ravera, che scriveva: la donna ha uno stato uguale sotto ogni rapporto a quello dell'uomo, come produttrice, come cittadina e come dirigente politica. In questo caso quello che c'è da notare, insomma, è che il modello educativo del PC si arrestava alle soglie della famiglia, definita da Togliatti stesso non solo un centro di solidarietà, ma anche un centro di lotta contro il dilagare della corruzione morale. Ecco, vediamo dall'archivio di Radio Praga, dalla documentazione dei suoi archivi, quali immagini ci vengono restituite proprio nella direzione, per esempio, del ruolo della donna e della concezione, per esempio, della posizione della donna nella famiglia e nella società. Il primo documento che vi proponiamo è una poesia di Ethel Rosenberg, dedicata ai suoi figli, alla vigilia dell'esecuzione sulla sedia elettrica sua e del marito, in uno degli episodi più cupi e amari della Guerra Fredda. I coniugi Rosenberg furono accusati di essere spie dell'URSS e di aver trasmesso segreti di vitale importanza per la confezione della bomba atomica. Quello che però qui interessa sottolineare è proprio questa figura di donna come sospesa tra epicità e familismo.
2: Dalla casa della morte, Ethel Rosenberg ha scritto questa commovente poesia dedicata ai suoi figli.
3: Voi saprete un giorno, figli miei, saprete perché noi lasciamo un canto sospeso, il libro aperto, l'opera incompiuta, per riposare sottoterra. Non piangete più, figli miei, non piangete più, perché menzogne e sozzure gettate a piene mani, perché le lacrime che versiamo, l'ingiustizia che ci opprime, il mondo lo saprà un giorno. La terra sorriderà, figli miei. Essa sorriderà e il verde ricoprirà la nostra tomba. I massacri finiranno. Il mondo conoscerà la gioia nella fraternità e nella pace. Lavorate e costruite, figli miei. Costruite un monumento all'amore e alla gioia, alla dignità umana, alla fede che abbiamo serbato per voi, figli miei. Per voi.
0: I documenti che vi proponiamo ora vanno tutti invece decisamente nella direzione che abbiamo prima delineato. La trasmissione Per sole donne, chiamiamola così, di Radio Praga, aveva il titolo emblematico di Casa Felice. Madri, mogli, fidanzate, le donne del PC si affollavano ai microfoni di Radio Praga senza smarrire nessuno dei contorni tipici della donna, così come era contemporaneamente rappresentata dalla tradizione cattolica rurale italiana. Ma quello che vale la pena sottolineare è come a questo tipo di rappresentazione si affiancasse una sorta di controcanto all'interno del quale il nemico era la DC, all'interno del quale la contrapposizione in chiave politica era estremizzata al massimo, cioè quello che era unito sul piano della concezione del mondo, su quella della visione della vita, della visione dei rapporti sessuali e del ruolo della donna, veniva invece separato e contrapposto nel cielo della politica. Vedrete adesso come appunto questo doppio binario della contrapposizione politica e ideologica, della sostanziale omogeneità delle categorie esistenziali, ripercorre un po' tutto questo collage di trasmissioni che vi proponiamo, a partire da una trasmissione del 6 gennaio 1951, che è un po' la ripresa in termini appunto applicata alla donna dei temi centrali che abbiamo già visto in relazione ai concetti educativi applicati ai pionieri.
4: Care amiche ascoltatrici, iniziamo la serie delle nostre trasmissioni di Casa Felice. Pochi minuti fa abbiamo parlato dei pionieri di tutto il mondo, in particolare a quelli d'Italia. Oggi è il giorno dell'Epifania, è il giorno in cui i bambini attendono con ansia, come tutti gli anni, la vecchia Befana.
1: Dicembre 1948, da parte dell'opposizione si avanzano proposte per l'assistenza invernale alle famiglie bisognose e anche qui...
5: L'onorevole Gina Martini Fanoli per l'opposizione chiede al governo di prendere provvedimenti speciali per permettere a tante famiglie indigenti di superare l'inverno.
6: Le deputate DC respingono in massa la proposta.
4: A quante di voi mamme sarà triste questo giorno perché vi sarà stato impossibile vedere allegro e gioioso il vostro bambino? Quante di voi non avranno potuto riempire, sia pure modestamente, le loro calze? E perché questa impossibilità di vederli allegri e gioiosi, di vederli giocare quest'oggi con un cavallo a dondolo, con una trombetta o con altri balocchi che tutti i bambini del mondo sognano e desiderano di avere?
1: Marzo 1950, a Tor dei Passeri, Pescara, la polizia spara sui disoccupati che chiedevano lavoro. Molti lavoratori rimangono più o meno gravemente feriti sul terreno.
5: Alla Camera, l'onorevole Filomena Deli Castelli, DC, si alza per inviare il suo saluto solidale ai poliziotti.
4: Ebbene, amiche, voi che sentite l'amarezza delle vostre privazioni, quelle dei vostri figli e dei vostri uomini, voi che vi dibattete quotidianamente tra i disagi dell'economia familiare, voi sicuramente comprendete qual è la causa delle vostre rinunce. Non poter dare maggiore gioia alle vostre famiglie, non poter comprare una maglia di lana per il vostro uomo, avere un cappotto nuovo, vivere in una casa felice che sia il nido e la culla della vostra vita.
6: Giugno 1950. Si discute alla Camera la legge per la tutela della maternità, che già approvata in sede di commissione dai deputati di tutte le correnti politiche, viene illegalmente modificata a favore dei datori di lavoro.
1: Un deputato DC propone un emendamento in base al quale vengono escluse dai benefici della legge per le lavoratrici madri, lavoranti a domicilio, domestiche e compartecipanti.
5: Tutte le deputate DC approvano.
4: In Italia, il nostro governo non pensa a queste cose, alle aspirazioni, ai problemi delle donne. Non si preoccupa affatto di quanto avete bisogno. Ma che il nostro governo è sordo, non ode la vostra voce, è impassibile di fronte alle vostre pene, al vostro dolore quando vi sentite chiedere «Mamma, voglio mangiare!».
5: L'onorevole Teresa Noce chiede che dei benefici della legge possano godere anche le mezzadre, mogli dei disoccupati e dei lavoratori senza assegni familiari.
1: Tutte le deputate DC, con l'onorevole Maria Federici alla testa, respingono la proposta.
4: Amiche care, ragazze e spose che desiderate vedere i vostri uomini uscire di casa per andare al quotidiano lavoro, che desiderate vederli ritornare alla sera, stanchi sì della laboriosa giornata, ma sereni nel viso perché certi di avervi procurato quel salario che allieta ogni famiglia. E tu, nonnetta cara, che non hai più visto tornare i tuoi nipoti perché sono morti in guerra, anche in te permane un cupo dolore che ti consuma come una candela.
6: Gennaio 1952. Si discute alla Camera la proposta di Di Vittorio per un aumento agli statali.
5: L'onorevole Elisabetta Conci, DC, annuncia che voterà contro, così come annunciò di votare contro allo stesso emendamento del sindacalista DC, Cappugi, pure a favore degli statali.
4: Siate consapevoli, amiche.
0: Il fatto è che queste convergenze, questi accenti comuni ai due fronti su cui abbiamo molto insistito nella puntata di oggi, scaturiscono dallo stesso humus di un'Italia contadina ancora lontana dai sentieri della modernizzazione e dell'industrializzazione. Negli anni 60 sarà proprio il cambiamento epocale della nostra società, questa grande trasformazione in senso industriale del nostro paese, a svuotare dall'interno quel tipo di riferimenti culturali. Ecco, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna e sempre alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Nel 1963 fece visita nel bel paese il popolarissimo John Fitzgerald Kennedy in conclusione del tour europeo. Unico presidente cattolico degli Stati Uniti, si emozionò profondamente quando incontrò il pontefice Paolo VI. Il presidente del Consiglio era all'epoca Giovanni Leone e al Quirinale risiedeva il presidente Antonio Segni.

0: Quattro anni dopo, stesso iter per Lyndon Johnson, succeduto a Kennedy dopo la tragedia dell'attentato di Dallas. Il presidente del Consiglio era Aldo Moro e il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Il repubblicano Richard Nixon venne in Italia a più riprese nel 1969 e nel 1970. L'ultima volta ricevette anche gli esponenti sindacali, tra cui la CISNAL, il sindacato vicino al Movimento Sociale Italiano.
1: Non conoscevo Nixon quando mi nominò consigliere per la sicurezza nazionale. Nelle precedenti tre primarie presidenziali avevo sostenuto il governatore Rockefeller contro di lui. Se studiate con quanta attenzione ho tessuto la mia tela per arrivare a Nixon e volete insegnarlo ai vostri figli, la morale è: sostieni l'avversario dell'uomo per cui vuoi lavorare.
0: Presidenti del Consiglio, Mariano Rumor e in seguito Emilio Colombo. Il giro di boa era segnato, gli anni di piombo stavano arrivando.
2: Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over.
3: That would be an honor.
2: Go ahead, Mr. President, this is Houston out.
3: Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, è collegato con i due astronauti. Gli è stato dato il via. Vai avanti, signor presidente. E Nixon si è subito rivolto. Qui è il presidente che vi parla dalla Casa Bianca. Ecco, questa è la voce che potete sentire. I cieli sono diventati una parte del mondo, per l'uomo.
3: It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.
4: E questo ispira il nostro sforzo a portare pace e tranquillità.
3: In the whole history of man,
4: tutta la storia dell'uomo, tutti i popoli sono uno solo,
3: and one in our prayers that
4: siamo uno solo nelle nostre preghiere che voi ritorniate salvi. I due uomini sono immobili, poco fa sull'attenti. Ecco la risposta di... Grazie, signor Presidente, è un grande onore le parole che voi ci avete rivolto. È commossa la voce di Neil Armstrong. Uomini con interesse e curiosità. E noi siamo onorati di aver partecipato a questa cosa oggi. E il Presidente ha dato ai due uomini l'appuntamento al giorno del ritorno. Questo è stato un momento certo toccante, non solo per gli americani ma anche per noi, dal momento che è scritto sulla targa che gli uomini lasciano sulla Luna, che sono andati per tutta l'umanità. E le stelle e le strisce in questo momento dovrebbero rappresentare anche le altre bandiere, anche la nostra bandiera è tra queste.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Oh, ma sempre che bevete siete
2: al calar del sole uno se lo può permettere. Do minore, maestro. Ah, bellissima così, maestro. Posso andare?
3: Vai, vai.
2: Vado? Arrivederci.

Rai Radio Tech & Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma, una disamina di circa un'ora sui campionati di calcio più avvincenti da ascoltare attraverso le voci storiche dei giornalisti delle testate sportive di Radio Rai. Nella puntata di oggi celebreremo il secondo scudetto conquistato dalla Lazio nella sua storia, nonché il primo del nuovo millennio. Il torneo del 1999-2000 segnò l'apice dell'epoca delle sette sorelle, espressione giornalistica che raggruppava le sette squadre Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Parma e Roma ai vertici della Serie A sul finire di quel decennio. Il campionato si aprì con i nerazzurri a tentare una prima fuga, forti di quattro affermazioni nelle prime cinque uscite. Gli uomini di Lippi assunsero il comando solitario alla sosta di ottobre. Un avvio incostante delle rivali parve spianare la strada ai Meneghini, il cui primato fu tuttavia compromesso dalle sconfitte col Venezia, compagine coinvolta sin dall'inizio nella lotta per scampare alla retrocessione, e nel derby milanese. Ascoltiamo però il primo importante squillo della Lazio, che nella quarta giornata espugnò il campo del Parma, che solo qualche mese prima si era aggiudicato la Coppa UEFA. Il programma è tutto il calcio minuto per minuto. La voce è quella di Livio Forma.
1: Siamo al 32esimo minuto del primo tempo. Intanto la partita è ferma per un calcio di punizione a favore della Lazio. Si tratta esattamente di un calcio d'angolo. Lo batte sotto la tribuna centrale Mihajlovic, con tutti i giocatori che vanno posizionandosi nell'area di rigore della squadra del Parma. Lo batte con effetto rientrare questa volta Mihajlovic, palla che supera tutto lo specchio della porta, liberano i giocatori del Parma. È proprio il nuovo entrato Serena che cerca, Cannavaro anzi, che tocca il pallone, poi lo scambia con Ortega, colpo di tacco di Ortega, ma sono i giocatori della Lazio ancora in avanti. Salas, serve Boxic, dribbla un paio di avversari, tocco centrale, intervengono ancora, poi c'è un tiro e la palla termina in rete. È stata un'autorete, ma vediamo che il direttore di gara forse ha annullato il gol, ma non credo, perché vediamo che esulta la panchina della Lazio, azione direi abbastanza confusa, la palla è entrata in rete, vedremo poi successivamente di chi si tratterà. Il giocatore che ha calciato è stato Salas, bravissimo come al solito in area di rigore, ma il pallone è rimpallato su un paio di giocatori della difesa del Parma e quindi vedremo di attribuire questo gol al 32esimo. Morale della favola, la Lazio in vantaggio, attribuiamo per il momento il gol a Salas, anche se in realtà c'è stata una deviazione direi piuttosto decisa da parte di Bogosian, che ha messo la palla in rete, ha spiazzato Bogosian involontariamente in scivolata, ha messo il pallone in rete, quindi al 30esimo per l'esattezza del primo tempo passa in vantaggio la Lazio con un'autorete di Bogosian su un tiro di Salas. Intanto il gioco è nella metà campo della Lazio, la Lazio che sta cercando di reagire al gol del pareggio, si porta con tutte le proprie forze in avanti, quasi tarantolata. Vediamo Salas che riceve il pallone di esterno sinistro, un gran pallone in avanti nel tentativo di servire Pancaro, ma Simeone, poi interviene ancora Boxi, si perde palla per un intervento di Thuram all'altezza della linea dell'area di rigore, poi c'è un lancio in avanti per Ortega che parte in azione isolata, supera la linea media del campo, sulla fascia di destra si accentra, raddoppio di marcatura su di lui, Almeida cattura l'ennesimo pallone, entra nel cerchio di centrocampo e da Veron, riceve ancora Almeida in posizione centrale, ancora Veron sulla destra, gli detta il passaggio, vediamo Boxic indugia, cerca di liberarsi di Breda, vi riesce, parte un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, colpo di testa di Fuser, pallone fuori area sulla fascia sinistra, retropassaggio di Conceição a servire Favalli, tocco di Favalli in avanti, viene messo in fallo laterale da Fuser, forse c'era anche un fallo in gioco pericoloso da parte del nazionale italiano Fuser. L'arbitro però propende per l'assegnazione della semplice rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Parma. Effettuata la rimessa da Favalli, servito Almeida sulla sinistra, ancora Favalli, resta il pallone, alza la testa, parte un cross messo fuori aria da Thuram e poi c'è un tiro di Almeida, rete, grandissima rete di Almeida, una rete che rivedremo più di una volta in televisione, ha calciato al volo, pensate, da 30 metri in diagonale all'incrocio dei pali. Uno di quei tiri della domenica, però bellissimi da vedere, grandissimo il gol realizzato da Almeida, sicuramente da lui non ci attendiamo reti, ma palloni rubati a metà campo, ma questa volta è stato veramente bravo a colpire di destro da circa 30 metri in diagonale, ha sorpreso nettamente con un tiro a fil di traversa Buffon, veramente un Eurogol che sicuramente in televisione ripeteranno più di una volta e non solo questa sera. Siamo giunti quindi al 25esimo della ripresa, la Lazio è tornata in vantaggio con un grandissimo gol di Almeida.

0: Alla settima giornata la vetta risultò appannaggio della Lazio con 3 lunghezze di margine sulla Juventus. La rovinosa caduta dei biancocelesti nella stracittadina del 21 novembre 1999, persa 4-1, però comportò l'aggancio della Juventus con un temporaneo ex aequo registrato a inizio dicembre per l'affiancarsi in testa della Roma. Un'insidia che tuttavia svanì già nel turno seguente. Fu la squadra di Eriksson a terminare l'anno solare sul gradino più alto del podio, ma ad imprimere una svolta al duello di testa contribuì la regina, imponendo ai capitolini un pareggio che concorse a indirizzare il titolo d'inverno in favore dei bianconeri. Apparsa in grado di contenere l'assalto laziale, la Juventus fronteggiò invece l'effimero slancio di un Milan prevalso tra l'altro sui romani. I campioni in carica abdicarono tuttavia nel volgere di poche gare, complice la battuta d'arresto che venne loro imposta dai concittadini nerazzurri. Riposti i sogni di gloria dopo un'eccellente partenza, gli stessi Meneghini colsero un pareggio sul campo dei biancocelesti, frenando ulteriormente questi ultimi. La successiva disfatta degli uomini di Eriksson contro il Verona accrebbe a 9 punti il ritardo dai torinesi, da par loro vittoriosi in una stracittadina che inguaiò ulteriormente i Granata. E ascoltiamo allora il racconto della sconfitta della Lazio a Verona per 1-0 e la vittoria della Juventus per 3-2 con le voci di Livio Forma e Riccardo Cucchi, tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto.
1: Siamo giunti al 22esimo, sempre 0-0, il punteggio senza esito, il calcio di punizione assegnato da Collina al Torino. Intanto Bonomi effettua un lungo retropassaggio, Bucci raccoglie pallone con i piedi, fuori dalla sua area di rigore, c'è un pressing da parte di Inzaghi abbastanza timido, era troppo lontano attaccante della Juventus. Intanto la palla è giocata nella metà campo della squadra bianconera, Zidane l'anticipo, palla poi per Tacchinardi, in avanti per Del Piero, può scattare il contropiede della Juventus. Bonomi cerca di Del Piero, viene saltato il difensore del Torino, poi il servizio ottimo per Inzaghi, la palla in gol. Tacchinardi ha toccato il pallone al limite dell'area di rigore, forse deviato da un difensore del Torino, comunque la palla si è infilata alle spalle di Bucci sul rapido contropiede avviato dalla squadra bianconera. Buon lavoro, ottimo lavoro da parte di Del Piero che ha saltato Bonomi che cercava di contrastarlo, poi la palla è stata calciata da Tacchinardi al limite dell'area di rigore e si è infilata alle spalle di Bucci. Abbiamo avuto l'impressione di una deviazione, non sappiamo se siamo stati tratti in inganni dalla prospettiva, ma in effetti forse c'è stato un anticipo addirittura sulla giocata di Tacchinardi effettuato da Grandoni, dunque si dovrebbe parlare di autogol perché Tacchinardi non ci pare abbia tentato la conclusione. L'anticipo è stato di Brambilla che ha cercato di chiudere su Tacchinardi che preparava il tiro, ci pare che la palla sia stata indirizzata nella propria rete proprio dal numero 10 della squadra granata. Comunque il punteggio è cambiato esattamente al 23esimo minuto di gioco, la Juventus è in vantaggio sul Torino per 1-0.
2: In vantaggio Morfeo ha raccolto un cross dalla sinistra e ha controllato il pallone, ha trafitto il portiere della Lazio Marchegiani con un perfetto diagonale, c'è stata anche una indecisione difensiva lì, un cross dalla sinistra operato da Cammarato, un'indecisione della difesa laziale, Morfeo ha controllato il pallone di destro, ha insaccato con un perfetto diagonale che ha battuto Marchegiani. Al 29esimo, al 20 gol di cambio il risultato, Verona 1 Lazio 0, autore del gol Morfeo, linea che stava parlando.
1: Calcio di rigore in favore del Torino, siamo al 32esimo minuto di gioco, è stato affrontato irregolarmente Ferrante. L'intervento è stato di Giuliano Collina, non ha avuto alcuna esitazione assegnando il calcio di rigore in favore della formazione granata. Vediamo che c'è qualche protesta però in campo, sono i giocatori del Torino che stanno parlando con il direttore di gara Collina, forse avrebbero voluto che il direttore di gara estraesse anche il rosso nei confronti del difensore della squadra bianconera. Il fallo è stato in realtà forse un fallo interpretabile come fallo da ultimo uomo, comunque calcio di rigore concesso in favore della squadra granata, siamo al 32esimo minuto di gioco, ricordiamo la Juventus in vantaggio sul Torino per 1-0, gol realizzato al 23esimo, complicità di Brambilla sul tentativo di conclusione di Tacchinardi e adesso il Torino ha la possibilità dunque di pareggiare il conto delle reti. Il primo calcio di rigore concesso contro la Juventus in questa stagione, vediamo Ferrante sistemare il pallone all'interno dell'area di rigore sul dischetto degli 11 metri, è pronto ad effettuare la lunga rincorsa, i fischi naturalmente del pubblico di parte juventina che tendono a deconcentrare l'attaccante della formazione granata. Ferrante pronto Prato, si porta al limite dell'area di rigore, Van der Sar al centro della sua porta, parte Ferrante il destro e la palla in rete per il pareggio del Torino su calcio di rigore. Confermiamo, un calcio di rigore siglato da Ferrante al 33esimo minuto di gioco. Nuovamente in vantaggio al 22esimo minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tacchinardi. Ferrara è entrato anticipando tutti e mettendo in rete il gol, un inserimento di Ferrara, uno dei suoi su corner, questa volta però pressato da Sommese, il difensore della Juventus, ha messo in rete con il sinistro, una deviazione distinto, un po' sporca, favorito forse anche dal contrasto di Sommese che potrebbe aver toccato il pallone, ma in questo caso non si può parlare di autogol, di gol invece che va assegnato a Ferrara. Parte Del Piero, la punizione, palla deviata dalla barriera che finisce sul fondo. Juventus dunque nuovamente in vantaggio, è riuscita a portarsi in vantaggio sui Granata nel primo tempo grazie all'autogol di Brambilla, pareggiata poi da rigore di Ferrante. Nella ripresa al 22esimo Ferrara riporta dunque in vantaggio i suoi compagni di squadra. Prima del gol di Ferrara, ma seguiamo l'azione di Zidane intanto, il cross con il destro, palla che proviene da sinistra in area di rigore, mischia, interviene Collina, ferma, ha rilevato qualcosa di irregolare, punizione in favore della formazione Granata. Dicevamo, prima del gol di Ferrara, Tacchinardi al tiro, ha preferito al 18esimo minuto di gioco la soluzione personale anziché servire Del Piero che era libero sulla destra dell'area di rigore, la palla poi è finita sul fondo. Torino che si era disimpegnato bene, aveva cercato anche qualche attacco non senza creare problemi alla retroguardia della Juventus, un Torino spigliato, non soltanto pronto alla difensiva, alle barricate, così come in qualche misura aveva annunciato Mondonico, bensì un Torino che ha giocato la partita e adesso è di nuovo sotto di un gol. Vediamo la punizione assegnata dall'arbitro di Viareggio nei confronti della squadra Granata. È pronto nell'occasione Brambilla, da circa 30 metri la palla crossata in area di rigore, una verticalizzazione, palla allontanata, raccoglie Lentini all'altezza del vertice dell'area di rigore, punta i due avversari, cerca la fuga verso il fondo, effettua comunque il cross, la palla è troppo lunga, Pessotto la allontana, inseguita adesso da Sommese, fuori area di rigore, c'è il contrasto con Del Piero, vinto in un primo momento dal giocatore bianconero, poi Sommese ruba ancora la palla al numero 10 della Juventus e serve ancora lo scatto da parte di Galante. La giocata di Giuliano, molto deciso in marcatura su Ferrante in modo particolare, ma anche adesso su Galante. Giuliano anticipa il suo avversario, la palla è fuori, la rimessa con le mani in favore del Torino, seguiamola, poi sentiremo Venezia, rimessa che viene assegnata alla squadra granata e viene eseguita da Mendes, palla subito in area di rigore, un cross lungo all'inglese con le mani, palla allontanata, raccoglie ancora Grandoni, rimette in mezzo, la Juventus si disimpegna bene e sta per partire il contropiede della Juventus. Inzaghi, veloce, più veloce di lui, però è mal tagliati, lo anticipa, entra in aria, serve poi per il suo portiere Bucci. Siamo al 26esimo, ribadiamo, Juventus in vantaggio sul Torino per 2-1. Calcio di rigore in favore della Juventus, intervento irregolare su Zambrotta, nervosismo in campo, Bucci tra i più nervosi nella squadra granata, ma Collina ha già segnato il calcio di rigore in favore della Juventus. Zambrotta era entrato in area, c'è stato un contrasto con Maltagliati, è entrato in scivolata da dietro, il giocatore granata ha colpito la gamba dell'avversario forse senza toccare pallone, comunque Collina pur alle spalle dei due giocatori ci sembrava ben piazzato, deciso il suo intervento come quello nel primo tempo che aveva segnato un rigore al Torino. E adesso calcio di rigore invece in favore della Juventus. Il punteggio vede la squadra bianconera in vantaggio per 2-1. Calcio di rigore la cui esecuzione è affidata a Del Piero, la sua rincorsa, la palla in rete ed è il 3-1 in favore della squadra bianconera dopo il calcio di rigore trasformato al 27esimo da Alessandro Del Piero. Chiediamo scusa dell'intervento, ma c'è un calcio di rigore, il terzo calcio di rigore della partita, assegnato da Collina in favore del Torino. C'è stato un tentativo di rovesciata da parte di Tricarico in area di rigore. Secondo Collina, Tricarico è stato ostacolato irregolarmente da Zidane, perplessa la panchina juventina, ma calcio di rigore che viene assegnato dall'arbitro dunque alla squadra granata. È il secondo rigore in favore del Torino, la Juventus non aveva subiti nel corso di questa stagione, molte le proteste. Ferrante è pronto per la rincorsa, 3-1 il punteggio in favore della Juventus, calcio di rigore contestato dai bianconeri in favore del Torino, ancora Ferrante contro Van der Sar, la rincorsa e la palla rasoterra, spiazza Van der Sar per il 3-2, secondo gol del Torino, calcio di rigore di Ferrante, il punteggio Juventus 3, Torino 2, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, salvo recupero della linea.
2: Verona 48 minuti e 45 secondi, si giocherà ancora per 15 secondi, lancio in avanti, lunghissimo lancio di Verona in area di rigore, cerca di intervenire Salas, ma è anticipato di testa dai difensori del Verona, poi c'è un pallone spazzato in avanti da Laursen nella metà campo della Lazio, in questo momento il direttore di gara manda tutto. tutti negli spogliatoi, esultanza della panchina del Verona, e la Lazio dà forse l'addio alle speranze scudetto qui allo stadio Bentegodi. Quindi Verona batte Lazio 1-0, autore del gol al 29esimo del primo tempo Morfeo. Devo dire che la Lazio ha giocato gli ultimi 10 minuti in soli 10 uomini per un infortunio occorso al proprio difensore Nesta. La Lazio aveva già effettuato le 3 sostituzioni regolamentari.
1: 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, attacca il Torino che è rientrato in partita dopo il calcio di rigore assegnato ai Granata. Lentini fuori area, subito pressato, difende bene il pallone. Il punteggio lo ricordiamo ancora, Juventus 3 Torino 2. Dopo il rigore trasformato del Piero, quello del 3-1 per la Juventus, sembrava chiuso il confronto, il derby di Torino, e poi il calcio di rigore, il secondo concesso al Torino nel corso di questa partita, concesso da Collina per un fallo di Tricarico che ha lasciato perplessa la panchina bianconera. Mentre c'è il calcio di punizione, Mendes crossa in area di rigore, mischia ai 16 metri, anzi all'interno dell'area di rigore, con l'intervento di Collina che risolve per una irregolarità, ci pare commessa da Coco, e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus. Dicevamo, il calcio di rigore trasformato da Ferrante ha riaperto in pratica il confronto a pochi secondi dalla conclusione. Siamo al 47esimo e 30 secondi, si giocherà fino al 50esimo. Il Torino cerca il tutto per tutto naturalmente per raggiungere il pareggio. Intanto è la Juventus che attacca con questo affondo da parte di Zambrotta, ottima la sua gara verso il fondo, l'esterno della formazione bianconera viene fermato al momento del cross da recupero effettuato da Coco, palla che finisce fuori dunque per il corner in favore della formazione bianconera. Se ne incarica Del Piero che sistema il pallone nell'area d'angolo con una certa lentezza. Naturalmente il movimento di Del Piero lento favorisce il trascorrere dei secondi. Il Torino intanto recupera posizione nell'area di rigore, il corner è battuto corto, ancora Zambrotta, ancora Del Piero servito dal compagno, cerca il numero, poi verso il fondo la finta, la doppia finta di Del Piero che viene poi fermato. Siamo intanto oltre il 49esimo di 10 secondi, dunque 50 scarsi alla conclusione della partita che vede la Juventus in vantaggio sul Torino per 3-2. Entra Olisei in campo, rimessa laterale in favore dei Granata, viene effettuata sulla fascia di sinistra, vediamo Lentini in azione, c'è Davids che lo marca, palla fuori, il cross di Grandoni, lo spiovente, l'uscita dell'altissimo Van der Sar che anticipa tutti, Ivic per ultimo e poi effettua un lungo lancio, c'è intanto Bucci fuori dalla sua area di rigore, rientra precipitosamente mentre sta salendo Del Piero, è già all'altezza del lato corto, ha di fronte un avversario, naturalmente rallenta l'azione, Coco cerca il disturbo, la palla nel frattempo è uscita, d'accordo Delfino, e dunque c'è il calcio di rinvio che Bucci si affretta a battere, 10 secondi alla conclusione, parte il calcio di rinvio del portiere Granata, la palla è lunga, il colpo di testa di Tudor che allontana, Davids che svetta nel cerchio di centrocampo, non c'è più tempo forse per l'attacco del Torino, e la Juventus che mantiene il possesso di palla con Kovacevic attaccato da Bonomi, Kovacevic filtra, si porta al limite dell'area di rigore, tenta un pallonetto, nessuna difficoltà per Bucci che ferma il pallone con il petto, lo gioca poi fuori area con i piedi, un lunghissimo lancio ancora forse per l'ultima occasione che viene però interrotta dal direttore di gara che decreta la fine di questo derby davvero molto valido dal punto di vista agonistico e che vede la Juventus superare il Torino con il punteggio di 3-2.

0: Nella giornata seguente andò invece in scena il derby capitolino, con il successo biancoceleste cui corrispose il passo falso dei bianconeri contro il Milan. Ascoltiamo l'audio delle due partite. Milan-Juventus, giocata come anticipo della 26esima giornata, commentata per tutto il calcio minuto per minuto da Bruno Gentili e anticipata da un'intervista al giornalista Gianni Visnadi, che ci fa capire quanto l'epilogo degli scudetti non si possono proprio prevedere. E a seguire il derby capitolino, alternato con Lecce-Inter, voce di Livio Forma, dove amaramente i nerazzurri di Lippi perdono ulteriormente contatto con la capolista, scivolando così nell'ennesimo campionato deludente.
1: Ma secondo Gianni Visnadi questa sera si giocherà ancora per lo scudetto in qualche modo?
2: Secondo me no, le squadre sì, perché secondo me lo scudetto è assegnato e la Juventus può soltanto perderlo, e mi viene difficile da credere che possa cominciare a farlo questa sera, pensando che la squadra di Ancelotti arriva da 6 vittorie consecutive, mentre il Milan non vince da un mese, nelle ultime 4 partite ha soltanto ottenuto 2 pareggi.
1: Quindi non dai nessuna speranza alla formazione di Eriksson, la Lazio che a quota 50 staccata di ben 9 punti dalla capolista.
2: Certamente non ne do al Milan, la situazione della Lazio è migliore, ma non mi sembra bellissima. Il sorteggio oggi, la notizia bella che è arrivata dalla Svizzera di questo avversario, secondo me farà sì che la concentrazione della Lazio si mirerà ancora di più sulla Champions League. Oggettivamente il traguardo delle semifinali è a portata di mano della Lazio.
1: Ancora il Milan che imbastisce una nuova azione con De Ascentis, a sinistra ancora per Guli, solito duello Guli contro Zambrotta, un minuto il recupero concesso al direttore di gara, vediamo il quarto uomo Tita Di Como che adesso ha alzato al cielo la lavagna luminosa, un minuto di recupero, siamo al 45esimo, sempre 0-0, Costa Curta in diagonale ancora per Elbeg, è stretto da Pessotto, al centro ancora per Sechenko, Valdezzargo, gol, il Milan è passato in vantaggio con Sevchenko esattamente al 45esimo minuto, errore da parte del portiere olandese Van der Sar, incredibile errore, il cross dobbiamo dire molto bello da parte di Elbeg dal settore di destra, pallone che stava per spiovere all'altezza dell'area piccola, all'altezza della linea bianca dell'area piccola, Sevchenko ha eluso prima Montero ma poi soprattutto Van der Sar, che è alto 1,96 m, incredibile, non è riuscito ad agguantare il pallone in uscita, Van der Sar ha dato quasi il via libera a Sechenko che non ha battuto assolutamente di forza, ha toccato appena il pallone con la fronte depositandolo nella porta in pratica sguarnita, incredibile errore del portiere olandese Van der Sar, imperdonabile soprattutto considerando che è alto 1,96 m, e adesso l'arbitro fischia la fine del primo tempo mandando le squadre negli spogliatoi. Ricordiamo gli ammoniti, Chamot, Elbeg, Ferrara, Davids per quanto riguarda la Juventus, ancora un disimpegno con la punta del piede, riesce in qualche modo Chamot a servire Sevchenko, poi Osemari, la triangolazione con Sevchenko, area di rigore, intervento, rigore, intervento ritenuto scorretto, Birindelli su Sevchenko, rigore però molto dubbio secondo noi. Rigore piuttosto dubbio, Sevchenko era andato via in qualche modo a Birindelli, è intervenuto il giocatore della Juventus su Sevchenko, è finito a terra l'ucraino, l'arbitro era alle spalle dei due giocatori, calcio di rigore, ma noi non abbiamo avuto questa impressione, abbiamo avuto l'impressione che Birindelli entrasse prima sul pallone e poi semmai toccasse il giocatore del Milan Sevchenko, abile comunque nel cadere in terra, magari nemmeno l'ha fatto apposta, in seguito all'impeto è caduto a terra, ma noi l'intervento di Birindelli è sembrato, eravamo tra l'altro anche in una buona posizione nettamente sul pallone, per carità possiamo esserci sbagliati, l'arbitro ha visto meglio di noi, comunque rigore per il Milan esattamente al 38esimo, Sevchenko contro Van der Sar, il destro di Sevchenko, la conclusione, il gol, raddoppio del Milan con Sevchenko al 38esimo su calcio di rigore, trasformato dal giocatore ucraino, doppietta per lui. Van der Sar è andato a chiudere a sinistra, Shevchenko lo ha beffato con un tiro non forte ma preciso alla sua destra, sconsolato davvero Van der Sar.
3: La partita è iniziata proprio in questo istante, i suoi collaboratori sono Zuccolini e contenti. La Lazio attaccherà verso destra nel corso del primo tempo, risponde sul versante opposto naturalmente la squadra di Capello. La palla è uscita, rimessa con le mani in favore della Roma, se ne incarica subito Candelà, la palla è profonda, c'è un colpo di testa di Totti che mette in movimento Del Vecchio, viene però fermato da Almeida, Almeida che ha cambiato look, treccioline rasta per il centrocampista argentino della Lazio. Intanto vediamo che la palla si perde nel cerchio di centrocampo, viene recuperata dai difensori giallorossi. Vediamo avanzare Zago e servire poi sulla fascia di destra a Cafu. Cafu si prepara ad effettuare il lancio, viene contrastato, converge verso il centro, trova ancora collaborazione in Zago, c'è una palla in profondità, si perde però oltre la linea di fondo e vediamo Marchegiani che ne insegue la traiettoria, poi esce dal campo per raccoglierla con le mani, si accinge così per grazie ad effettuare il calcio di rinvio. Palla che viene collocata al limite dell'area piccola, mentre vediamo la Lazio portarsi nella metà campo della squadra giallorossa, è pronto Marchegiani ad effettuare il calcio di rinvio, salgono i difensori della squadra di Eriksson, la rincorsa da parte di Marchegiani, la battuta con il destro, la palla è profonda, ricade comunque nella metà campo della Lazio, vediamo un controllo sulla fascia di sinistra, Lazio che cerca di mantenere in campo il pallone, lo stesso esce sull'intervento di Nakatari, messa con le mani in favore della Lazio, già effettuata il tentativo di pressing da parte della squadra giallorossa, la palla che si perde mentre c'era un tentativo di appoggio in profondità e c'è il rinvio da parte di Aldair, palla dunque che viene allontanata, finisce fuori, rimessa con le mani, ci pare però assegnata la Roma. Siamo al primo minuto di gioco, esattamente 1:30 nel corso del primo tempo, punteggio naturalmente fermo sullo 0-0 Olimpico tra Lazio e Roma e linea che va a Lecce.
4: Dove si gioca da meno di un minuto, ancora 0-0, tradizionali le casacche delle due formazioni, righe verticali giallorosse il Lecce, righe verticali nerazzurre l'Inter, ora c'è un infortunio occorso all'esterno del centrocampo Panucci in uno scontro con un avversario rimasto leggermente zoppicante ma nulla di grave, stadio gremito in ogni ordine di posti qui alla Via del Mare con clima afoso, diamo un'occhiata velocemente alle panchine, le formazioni le abbiamo date nel precedente collegamento, per il Lecce secondo portiere Aiardi, poi abbiamo Colonnello, Bigliotti, Sadotti, Casanova, Bonomi e Marino, per l'Inter il secondo portiere Frezzolini, assieme a lui vicino a Lippi ci sono Moriero, Jugovic, Roberto Baggio, Domorò, Riva.
3: Roma in vantaggio esattamente dopo due minuti di gioco, Montella su calcio d'angolo ha battuto il portiere della Lazio Marchegiani, Roma che era andata vicinissima a gol poco prima del calcio d'angolo, era scivolato Marchegiani sull'erba bagnata dell'Olimpico, aveva mancato la deviazione sotto misura Del Vecchio, Roma che invece è passata in vantaggio. Ventiquattro minuti di gioco, Roma sempre in vantaggio sulla Lazio per 1-0, dispensa cartellini gialli, direttore di gara Messina per calmare gli animi, partita molto nervosa, finiti già sul taccuino dell'arbitro di Bergamo, Candelà nella Roma, Almeida e Nedved nella Lazio. La Lazio si allunga troppo, la Roma pare un po' più compatta, Inzaghi è troppo distante dai suoi centrocampisti, Verón cerca di supportarlo ma non sempre riesce nel suo intento, nel suo compito il centrocampista argentino della squadra di Eriksson. Intanto la rimessa laterale per la Lazio, palla che finisce nuovamente fuori, l'ultimo tocco di Totti, ancora Lazio che può giocare dunque la rimessa con le mani nella metà campo della squadra giallorossa sulla destra, palla indietro, vediamo Negro che la controlla, la serve verso Fernando Couto, l'unica punta è Montella, Fernando Couto in avanti verso Pancaro, dunque sul settore di sinistra, da Pancaro verso Simeone, ancora Pancaro dopo uno scambio con l'argentino, cerca la fuga verso la fascia di sinistra, poi mette in mezzo,
4: il gol del Lecce su punizione dal limite,
3: il gol della Lazio,
4: il Lecce gol. Passa in vantaggio al 23esimo, Lecce 1, Inter 0, gol di Sesa, linea chi stava parlando.
3: E la Lazio ha pareggiato mentre interveniva il collega Livio Forma, un'azione che si è conclusa nell'area di rigore della squadra romanista, cerchiamo allora di ricostruire, c'è stata un'azione prolungata della squadra di Sven-Goran Eriksson con Inzaghi che ha messo in mezzo un pallone basso, Nedved è stato molto bravo, vicino a lui c'era anche Verón, ma Nedved ha toccato per primo il pallone anticipando Zago e mettendo dunque alle spalle di Lupatelli, derby che viene riequilibrato dal gol di Nedved che registriamo al 25esimo minuto del primo tempo, di nuovo parità dunque all'Olimpico tra Lazio e Roma, 1-1, gol di Montella per la squadra giallorossa al secondo, al 25esimo il pareggio ad opera di Nedved per la squadra di Sven-Goran Eriksson, 1-1 e linea che torna a Lecce.
4: Dove siamo giunti al 25esimo con il Lecce che è passato in vantaggio 2 minuti fa su un gran calcio di punizione dal limite battuto da Sesa. Forse qualcosa da dire sull'assegnazione della punizione. Ha protestato molto Blanc per autore di un fallo presunto su Conticchio. Il direttore di gara comunque ha segnato la punizione, punizione che è stata trasformata magistralmente dal giocatore svizzero del Lecce, giocatore svizzero al quale sono dedicati alcuni striscioni qui della tribuna opposta alla nostra postazione. Veramente tirato molto bene il calcio di punizione, un diagonale di destro con palla che si è insaccata quasi all'incrocio dei pali, sorprendendo nettamente Peruzzi.
3: Il raddoppio della Lazio esattamente al 28esimo minuto di gioco, direttamente su calcio di punizione Veron che sostituisce Mihajlovic nell'eseguire i calci piazzati e ha messo in rete superando Lupatelli, parabola perfetta, palla sotto la traversa, niente da fare per il portiere giallorosso. Cambia dunque ancora il punteggio dell'Olimpico al 28esimo minuto di gioco, Lazio 2 Roma 1.

0: Soltanto una settimana più tardi la Lazio violò il terreno della Juventus, limando a 3 punti il distacco dalla capolista. Un rocambolesco pari a Firenze sembrò vanificare la rimonta laziale, con la squadra di Ancelotti che raggiunse un gap di 5 lunghezze. Con una lenta ma costante risalita, la Lazio si portò a 2 punti nelle successive giornate e alla 34esima riuscì a lasciarsi la possibilità di giocarsi tutto alla fine, con una difficile vittoria a Bologna, mentre la Juventus batté il Parma tra 1000 polemiche per un gol annullato a Cannavaro, stopper dei Ducali. Le voci delle due partite, sempre tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto, sono di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. A seguire anche una breve intervista all'allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson, evidentemente soddisfatto.
1: È in vantaggio con Conceição esattamente al 24esimo minuto. Conceição ha portato in vantaggio la Lazio riprendendo una corta respinta di Pagliuca, disturbato in qualche modo da Pancini. Da pochissimi passi il portoghese Conceição ha portato in vantaggio la Lazio 1-0, dunque a te la linea.
2: Siamo al 37esimo, 0-0 il punteggio tra Juventus e Parma. C'è un attacco della Juventus, Gian aveva servito Pessotto, la palla è fuori, la rimessa con le mani comunque bianconera, l'effetto lo stesso Pessotto battendo indietro per Giuliano, il palleggio e poi il retropassaggio per Montero all'altezza del cerchio di centrocampo, l'apertura per Ferrara sul versante opposto del terreno di gioco, dunque a destra, in avanti per Del Piero, il velo di Del Piero, la battuta, la respinta da parte di Buffon, operata da Conte che si era trovato sulla linea dei 16 metri, ha battuto prontamente sul velo da parte di Del Piero, impegnando severamente Buffon. Juventus che continua la sua azione offensiva, questa volta la palla finisce sul fondo, ma è stata deviata, dunque si ripartirà con un calcio d'angolo in favore della formazione bianconera. 37 minuti di gioco, 0-0 il punteggio delle Alpi, lo ricordiamo. Partita abbastanza tesa dal punto di vista nervoso, le squadre stanno giocando una gara molto attenta dal punto di vista difensivo. Vediamo adesso il corner battuto dalla Juventus, la palla in mezzo, ancora un salvataggio sulla linea, Buffon è stato forse aiutato nell'occasione da un compagno di squadra, dunque colpo di testa di Montero, Buffon superato dal pallone sulla linea di porta, si trovava Fuser che ha respinto la conclusione a distanza ravvicinata operata dal centrale difensivo della squadra bianconera. C'è ancora un corner però in favore della Juventus, Juventus che sta premendo adesso, sta dunque cercando il gol del vantaggio per effetto anche di quanto sta avvenendo a Bologna, una parabola lunga,
1: il pareggio della Bologna con Beppe Signori, con l'ex Beppe Signori esattamente al 38esimo, splendida la rete di Signori che si è incuneato tra due avversari in area di rigore, palla al piede dopo aver ricevuto il capitano Marocchi, ha battuto imparabilmente Ballotta con un sinistro micidiale alla sua destra, 1-1 dunque al 38esimo, a te la linea Riccardo.
2: E adesso gli spalti delle Alpi applaudono, erano stati freddi naturalmente in occasione dell'intervento precedente da parte di Gentili che segnalava il gol del vantaggio della Lazio, e adesso finalmente la tensione sembra calare e si è prodotto in un applauso lungo, scrosciante, il pubblico bianconero alla notizia del gol di Signori. Dunque 0-0 intanto però qui a Torino tra Juventus e Parma, c'è stato un intervento da parte di De Santis che ha segnato un calcio di pressione in favore della formazione emiliana, e sentite Leola il clamore del pubblico delle Alpi proprio al momento in cui il tabellone elettronico conferma le notizie che già erano giunte attraverso la radio qui nello stadio torinese. Gioca da 14 minuti il secondo tempo, sempre 0-0 tra Juventus e Parma. La Juventus attacca con continuità, trova raramente però la via per le conclusioni. Adesso è Tacchinardi che ha cercato spazio verso la linea di fondo per provare il cross, viene fermato. La palla tra l'altro tocca il ginocchio del giocatore bianconero, adesso sul fondo, dunque non c'è neanche corner in favore della squadra di Carlo Ancelotti, semplice rimessa dal fondo affidata già a Buffon, riparte il Parma, un Parma costretto in questi primi 14 minuti del secondo tempo a subire gli attacchi della Juventus, perché adesso però si propone con una lunga discesa fermata però dalla Juventus, che riparte con Davids, c'è un po' di spazio per la manovra bianconera, Zidane, poi ancora Davids, l'apertura sulla sinistra, c'è Pessotto, ha spazio di fronte a lui, Pessotto al lato corto dell'area di rigore, il cross, Inzaghi di testa, il gol per il campionato. quindicesimo minuto di gioco, dunque il cross da parte di Pessot, lo stacco perentorio, il Del Piero lasciato abbastanza solo per la verità all'interno dell'area di rigore del Parma, grande festa sugli spalti delle Alpi, la Juventus passa in vantaggio al quindicesimo minuto di gioco, dunque punteggio Juventus 1 Parma 0, linea Bologna.
3: E naturalmente al gol annunciato da Cucchi, silenzio glaciale nella curva che ospita i tifosi della Lazio, al quindicesimo sempre 1-1, al nono minuto Ravanelli è scattato in sospetta posizione di fuorigioco, Pagliuca lo ha affrontato fuori area, impatto molto duro, piuttosto violento con il portiere che ha accusato un forte colpo alla tibia destra. Adesso avrete sentito l'applauso ironico invece da parte dei tifosi rossoblù all'annuncio dato dal cartellone pubblicitario, dallo schermo dall'ara al gol appunto realizzato dalla Juventus. L'arbitro Messina, per quanto riguarda quello scontro tra Pagliuca e Ravanelli, ha estratto il cartellino giallo ammonendo l'attaccante della Lazio. Poche idee davvero, una squadra allenata da Eriksson, gioco abbastanza scontato, prevedibile, il Bologna controlla, adesso un clamoroso sbaglio di Ravanelli che dà il via libera nel cerchio di centrocampo a Nervo, 3 contro 4, 3 rossoblù, cerca il dribbling, bravissimo Nesta nella scelta di tempo, uno dei migliori, il capitano della formazione biancoceleste sta trascinando i compagni all'arrembaggio molto confuso, però ancora Simeone scambia con Salas, molto in ombra il cileno, sgambettato, calcio di punizione per la Lazio, seguiamo questo calcio di punizione, un fallo nettissimo commesso da Paganin che chiede scusa prima all'arbitro e poi al cileno, leggermente zoppicanti, siamo piuttosto distanti dalla porta difesa da Pagliuca, ricordiamo 1-1 per i gol segnati nel primo tempo al 24esimo da Consesao, poi c'è stato il pareggio di Beppe Signori al 38esimo, seguiamo questo calcio di posizione centrale, siamo a circa 35 metri, Verón sistema con cura il pallone, si allontana dal punto di battuta Ravanelli in area di rigore, da destra a sinistra ci sono Nedved al centro, proprio sul dischetto l'area di rigore il cileno Salas, poi anche Simeone, abile colpitore di testa, adesso si aggiungono anche Pancaro e Mancini, tutto è pronto, esigua la barriera del Bologna, tre giocatori soltanto, tanto Marocchi, Ingson, Anderson, adesso si aggiunge anche Binotto, tutto è pronto per questo calcio di punizione che viene battuto esattamente al 17esimo con Verón che prende un'adeguata rincorsa, la battuta al centro per Ravanelli, intervento di Simeone, gol! Il gol di Simeone, bellissimo con il sinistro, intervento preciso da parte di Diego Pablo Simeone, la Lazio è di nuovo in vantaggio al 17esimo con Simeone. Con il cileno Salas esattamente alla 29esima, adesso la Lazio conduce per 3-1 contro il Bologna, di testa Salas su un cross precisissimo dalla sinistra di Pancaro, ha collocato alle spalle dell'incolpevole Pagliuca.

0: Gol che secondo noi non doveva essere annullato, ci era sembrata più che buona la posizione di Salas, vibranti le proteste del cileno, nulla da fare, Ivaldi è stato il guardalinea, il primo collaboratore di Messina è stato irremovibile. Due sostituzioni nel frattempo: al 41esimo Sensini ha preso il posto di Simeone, senz'altro il migliore in campo. Attenzione al Signori, in area di rigore si incunea contro Couto e solo la conclusione, il gol 3-2, Signori esattamente al 43esimo, spunto impressionante di Beppe Signori, si è incuneato, ha attraversato il lato corto di sinistra dell'area di rigore, ha affrontato due avversari, rapide finte di corpo, si è trovato tra l'altro in posizione abbastanza defilata all'altezza del primo palo, a tu per tu con Ballotta, e lo ha battuto con un sinistro folgorante, pallone dal basso verso l'alto sotto l'incrocio dei pali, dunque il Bologna esattamente al 43esimo ha ridotto le distanze, la Lazio conduce sempre ma per 3-2.
1: Siamo ormai al 45esimo, episodio che sicuramente metterà in moto le moviole, compresa quella radiofonica, al 44esimo minuto di gioco. Corner in favore del Parma, colpo di testa da parte di Cannavaro, palla in rete, ma il signor De Santis annulla per un fallo che avrebbe visto all'interno dell'area di rigore, non commesso però dall'autore del gol Cannavaro. Proteste da parte del Parma, sorriso ironico da parte di Cannavaro, ma gol che è stato annullato dal direttore di gara De Santis. Qualche istante fa poi una traversa piena colpita da una conclusione operata da Davids. Attacca però ancora il Parma sulla fascia di destra, vediamo salire Vanoli, anche Crespo intorno incontro al pallone, alla meglio Crespo che anticipa l'avversario che si era fermato, ancora Crespo, lo slalom viene fermato al limite dell'area di rigore, lato corto Del Piero sta difendendo insieme ai compagni di squadra, appoggia adesso per Kovacevic, la palla esce prima che il numero 18 della squadra bianconera possa toccarlo e girarlo in avanti. Siamo giunti al 47esimo, mancano 50 secondi alla fine della partita, la Juventus è in vantaggio sul Parma per 1-0 lì a Bologna.
0: 47esimo anche a Bologna, Bologna in avanti con Nervo, siamo già al limite dei 16 metri, si allunga troppo il pallone, guadagna metri lungo la sua sinistra.
1: Scusa, è finita anche la gara delle Alpi con le bandiere bianconere al vento, la Juventus ha battuto il Parma per 1-0, gol di Del Piero al 14esimo, giallo invece sul gol annullato a Cannavaro per il Parma, lì a Bologna.
0: Pochi secondi invece al termine della partita di Bologna, calcio di punizione ancora l'ennesimo per Lazio, Peron contro la testa direttamente di Ingson, scosso dalla gran botta ricevuta, si tocca il capo, nulla di grave, rimessa laterale a favore del Bologna. Stavamo dicendo davvero molto bella l'azione gol di Beppe Signori in occasione della seconda marcatura, ha fatto tutto da solo, uno spunto impressionante, una velocità incredibile. Ancora la Lazio comunque in possesso di palla con Pancaro, cerca di gestire l'esiguo vantaggio 3-2 a pochissimi secondi dalla conclusione, con Pancaro che cerca la percussione lungo il lato di sinistra, il pallone che termina in fallo laterale toccato per ultimo da Nervo, il migliore senz'altro della squadra rosso-blu, il migliore in campo secondo noi invece oggi è stato Diego Pablo Simeone. Ancora Veron guadagna con astuzia, con furbizia, con grande esperienza, ancora una rimessa laterale, poi il fischio finale dell'arbitro Messina, dunque la Lazio esce vittoriosa dal Dall'Ara battendo il Bologna per 3-2.
2: Allora, una Lazio che ha fatto quello che doveva fare, però naturalmente a Torino è andata in un altro modo.
3: Lo so, abbiamo fatto il nostro dovere e dobbiamo essere contenti di questo. Se continuiamo a fare questo anche ultima partita, allora c'è una possibilità ancora, anche se sempre di meno, ma almeno la Juve deve soffrire per vincere questo scudetto, questo è sicuro.
2: Quindi soffrirà secondo lei anche a Perugia?
3: Penso di sì, probabilmente soffriamo anche noi in casa, ultima partita, ma va bene, noi non possiamo fare nient'altro che tentare di vincere questa ultima partita in campionato.
2: D'accordo, un'ultima cosa, grande la prestazione di Simeone.
3: Sì, di nuovo, lui è un grande professionista, ha dato tanti complimenti spesso ultimamente pubblicamente anche privato e merita tutti i complimenti perché sta facendo benissimo, con grande cuore, grande professionista come ho detto, e poi fa gol importantissimo ultimamente, si infila come centrocampista da dietro a tempo giusto quando entra là.

0: abilità del campo dovuta all'incessante pioggia. Malgrado le proteste, bianconere e non, per via di un campo di gara ormai compromesso, l'arbitro Collina autorizzò ugualmente la ripresa del gioco, dopo oltre 70 minuti di attesa. Quindi una rete di Calori, capitano dei Grifoni, mandò al tappeto gli uomini di Ancelotti, consegnando il tricolore alla Lazio. Per la formazione della capitale si trattò del secondo scudetto, giunto a 26 anni di distanza dal precedente. Ascoltiamo l'audio di questa rocambolesca giornata da Tutto il Calcio minuto per minuto e da Domenica Sport. Noi ci risentiremo per una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma. Grazie dell'ascolto da Ugo Coccia.
1: La notizia è che sta piovendo a dirotto e che il campo rappresenta numerose pozze davvero distese su tutta la superficie del campo di gioco, e a questo punto è davvero a rischio la praticabilità del campo e dunque la ripresa del gioco. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0 tra Perugia e Juventus. Dopo tanto sole, un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Perugia, una pioggia intensa che praticamente è iniziata a cadere intorno al 15° minuto di gioco del primo tempo e continua adesso con grande intensità. Per quanto riguarda il primo tempo, ricordiamo 3 occasioni gol per la Juventus, una per il Perugia. Questo è il bilancio delle palle gol della gara del Curi. Per quanto riguarda il primo tempo, una gara combattuta, non si poteva pretendere che fosse anche bella. Il Perugia si è battuto come promesso con grande serietà, la Juventus ha accelerato intorno al 35° dopo i 2 gol della Lazio all'Olimpico, costringendo il Perugia ad arretrare. Ma la squadra bianconera, come sempre determinata, non è apparsa quest'oggi lucida e soprattutto precisa. Ribadiamo ancora, condizioni precarie sul campo di gioco del terreno del Renato Curi. Non sappiamo se riprenderà la partita per quanto riguarda il secondo tempo. Del primo abbiamo detto 0-0 al momento, in linea che va a Roma.
2: Si è verificata una situazione davvero incresciosa, invasione di campo, l'arbitro ha sospeso la partita, in pratica tutti i giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi. Davvero un atteggiamento incomprensibile quello da parte dei tifosi che occupavano la curva nord. Sono entrati in campo, saranno circa 500, i giocatori sono letteralmente scappati, è rimasto soltanto Veron quasi nudo, dobbiamo dire, è rimasto soltanto, insomma, con pochi indumenti, non andiamo oltre, è circondato dai tifosi, mentre tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi su preciso ordine dell'arbitro Borriello. Partita Perugia, interrotta al 41esimo. Vai Riccardo.
1: Perugia, chiediamo scusa a Gentili, le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, dunque presumiamo che tra qualche istante, confermata la nostra impressione, si tornerà a giocare a Perugia per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
2: È d'accordo Cucchia, e qui tra poco sapremo se l'arbitro ha ritenuto conclusa la partita. Partita sospesa, ricordiamo, al 41esimo, quasi 42 con la Lazio in vantaggio per 3-0, c'è stata questa invasione da parte dei tifosi, invasione del tutto pacifica, però in moltissimi si sono letteralmente avventati sui giocatori, strappando loro le magliette, i calzettoni, persino a Stovini, a Ushadogan, e poi i giocatori anche impauriti. Le forze dell'ordine non sono riuscite a contrastare questo assalto in massa da parte di più di 500 tifosi della Lazio. Adesso ci sono addirittura carabinieri e poliziotti che cercano di riportare un po' l'ordine in campo, ma tutti i giocatori, compresi naturalmente l'arbitro e i due guardaline, sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco sapremo qualcosa di più.
3: Clamorosi contrattempi nel finale di campionato. A Perugia infatti si sta ancora giocando il secondo tempo di Perugia-Juventus. Linea subito a Riccardo Cucchi per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te Cucchi.
1: Risultato clamoroso, si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il gol è stato siglato al 4° minuto di gioco da Calori, il difensore della formazione di Mazzone, che si è trovato al limite dell'area di rigore, ha colpito con il destro il pallone, colpito non precisamente, non con grande precisione, un pallone un po' sporco, ha comunque ingannato il portiere della Juventus Van der Sar, superandolo ed infilandosi dunque nella porta juventina. Quando siamo giunti al 9° minuto di gioco qui a Perugia, vi confermiamo dunque Perugia in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il primo tempo, come ricorderete, si era concluso sul punteggio di 0-0 tra le due formazioni, una partita che è stata sospesa, ripresa soltanto alle 17:11 per il temporale che si era abbattuto su Perugia per effetto del risultato maturato all'Olimpico, della Lazio sulla Regina. Per effetto del risultato che sta maturando a Perugia, siamo all'11° minuto di gioco del secondo tempo, Perugia in vantaggio per 1-0, la classifica vede al momento la Lazio al comando con 72 punti, seguita ad una lunghezza di distanza dalla Juventus. 49 minuti di gioco, manca un minuto alla fine della partita, manca un minuto alla fine del campionato. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0, la Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. La palla viene rimessa in gioco adesso dalla formazione bianconera, c'è qualche minuto di ritardo e intanto i poliziotti, i carabinieri si stanno attrezzando per evitare l'invasione di campo. Sono già pronti i tifosi perugini che hanno trovato un varco nelle reti di protezione, sono appostati sul perimetro del terreno di gioco alle spalle della porta di Mazzantini, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia 1999-2000, la Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Massone, linea all'Olimpico.
4: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate, campioni d'Italia, gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli ed ora la liberazione davvero sfrenata, è un momento indescrivibile, tutti insieme nello stadio, 50.000 tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste, entusiasmo alle stelle, sono situazioni in cui si rischia di perdere facilmente il controllo. 26 anni dopo lo scudetto di Maestrelli, Pulici, Inaglia, Rececconi, Fruzzalupi, Wilson, arriva il secondo titolo per la Lazio, quello scudetto del 73-74 venne conquistato con una settimana d'anticipo, con due punti di vantaggio sulla seconda. Anche ieri come oggi la Juventus, questo secondo scudetto nella storia centenaria della Lazio, arriva invece sul filo di lana all'ultimo secondo di un campionato disputato sempre sotto il segno dell'incertezza, dell'alternarsi di risultati dopo una vigilia di polemiche, di veleni, dalla rassegnazione alla gioia, oggi davvero in un attimo, come se tutto il campionato si fosse giocato in soli 90 minuti, ed è una festa davvero senza limiti quella alla quale stiamo assistendo qui sul Prato dell'Olimpico, una felicità sfrenata. Questa Lazio è campione d'Italia 99-2000.

L'epilogo del campionato venne quindi circoscritto ai 90 finali, con la Lazio già vittoriosa sulla Regina. La gara della Juventus a Perugia fu sospesa all'intervallo, col punteggio ancora a reti bianche. Per l'impraticabile

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

me le avvoltò in el silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggermi.

State ascoltando Radio Tech & Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Buonasera a tutti quanti, eccoci qua a Planet Rock, 22 minuti e 22 ore e 42 minuti proprio in questo momento. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Eccoci qua per un bel venerdì di fine anno a Planet Rock. Questa sera puntata speciale, come abbiamo annunciato prima, durante Sony Ultrasuoni, Battle Youth da Tricase ospiti. Li presenteremo fra poco, visto che loro fanno radio. Bisogna iniziare dopo la sigla di Planet Rock con la sigla scelta da Battle Youth.

0: a Prodigy con Molotov Beach. E allora, da Tricase, vincitori del contest del raduno di Amantea, di Planet Rock, di Diamante del 1996, a partire da, eccoli qua,
1: da Michele, un saluto a tutti,
2: da Giovanni, ciao a tutti,
3: ciao Davide,
1: da Michele, ecco.
0: Ale, e citiamo anche il fotografo ufficiale che è in studio in questo momento,
1: il mitico Stefano.
0: Ale, benvenuti ragazzi, benvenuti a Planet Rock per una bella puntata fiammeggiante. Bottle Youth ha portato la sua musica, con la quale ha vinto il contest, ricordiamo, che abbiamo fatto al grande raduno di quest'estate a settembre a Diamante in Calabria, praticamente una mini gara, non tanto competitiva, però un pochino sì.
1: Poco competitiva.
0: Poco competitiva. E voi siete risultati, diciamo, poi vincitori della medaglia. Com'era? La medaglia cos'era? D'oro?
1: Una medaglia d'oro. Dorata. O di platino, come la preferite, insomma. Certo, una trasmissione fiammeggiante, anche perché la serata è glaciale. Via Siago questa sera potrebbe tranquillamente trovarsi a Mosca.
0: E quindi il compito nostro è quello di sgelare un po' tutta l'Italia.
2: Infatti, Burian permettendo, tenteremo di sgelarlo un po'.
0: Allora, ringraziamo subito i planetari che sono venuti, sfidando le intemperie e il freddo polare, sono venuti questo pomeriggio a trovarci e a salutare tutti quanti, anche voi, quindi Gabriella dalla Valtellina, Maurizio, Andrea ed Elisabetta dalla Liguria. Un salutone, un grazie per essere venuti a trovarci e un salutone a tutti quanti i planetari, a tutto il fan club. Poi più tardi ascolteremo anche Eliseno, ma io direi di dare inizio alle danze.
2: Diamo inizio alle danze, è veramente la parola giusta, infatti stiamo parlando dei Chemical Brothers, gruppo abbastanza chimico, appunto, qualcuno diceva, come dice la parola stessa, loro sono inglesi, sono un po' fissati con la polvere, perché praticamente la parola polvere ricorre un po' in tutti i loro lavori. Questo in particolare un EP, qua dice in edizione strettamente limitata, non so, probabilmente è fatto semplicemente per far salire le quotazioni. Comunque il pezzo che ascoltiamo questa sera è Loops of Fury per Chemical Brothers.

0: Chemical Brothers per muoverci un po', anche perché dobbiamo consumare, perché i Battle Youth hanno portato delle cornie fantastiche. Oggi pomeriggio ci siamo fatti la festicciola in redazione, ci siamo abbuffati di mostaccioli fantastici, poi abbiamo assaggiato anche il pan dolce, la bisciola valtellinese che ha portato Gabriella e i planetari della Liguria. Insomma, abbiamo un po' gozzovigliato.
1: Mostaccioli, altresì definiti palle di cacao, da qualcheduno che adesso non
2: ribattezzati.
1: Dico.
0: Da Riccardo?
1: Sì.
0: Che se ne è sbaffati un mezzo centinaio, insomma.
1: Le palle di cacao hanno fatto un buon successo.
0: Ale, dopo Chemical Brothers?
1: Allora, dopo Chemical Brothers, così, fermiamoci un po', anche perché insomma i Chemical Brothers erano iperattivi, tra l'altro la copertina raffigura un tipo che scia, e insomma, visto il Burian di qui sopra, siamo anche perfettamente in tema. Facciamo un passo in avanti, andiamo al sabato, infatti il lavoro si intitola The Big Set of the Illusion for Furry Things.

0: lunghi, lenti e psichedelici.
1: Fairy Things, il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Introis ed è cantato da una band che proviene dal Texas, in particolare da Austin.
2: Bene, abbandoniamo i territori intorbidi texani della Trans Syndicate e ci tuffiamo nella palude targata My Bloody Valentine.

0: bella questa versione.
1: Si tratta proprio di una palude, è il caso di dire.
2: Abbiamo invocato il disgelo con la potenza della musica.
1: Certo, ma queste grandi menti irlandesi si perdona veramente di tutto. Sono comunque belli.

0: musica di Battle Youth qua a Planet Rock questa sera. Eccoci qua. E allora come va?
1: E allora va bene, la Battle Youth vuole che gli ascoltatori di Planet Rock assaporino la musica in tutti i suoi aspetti, quindi riproponiamo gli stessi brani a 33 a 45 giri indifferentemente.
2: Per anche cui, in quelli meno usati, sì.
1: Infatti. Niente, noi avremo da fare l'angolo stucchevole dei saluti, ma stradovuti perché insomma abbiamo fra l'altro stralciato tantissimo la lista, ridotta all'osso. Allora, innanzitutto iniziamo col salutare un abbraccio fortissimo a Marinella da Trani, poi ultra dovuto saluto a Mondo Radio Tricase, che insomma è anche la nostra radio, per cui un po' di campanile ci vuole, e in particolare Lucio. Poi vabbè, Eliseno, e questo è un classico, un must, occorre farlo.
3: Eliseno poi lo saluteremo in diretta fra poco.
1: Lo saluteremo in diretta, però meglio sabbundare. Poi naturalmente altri componenti, altri pezzi sparsi della Battle Youth, esattamente Franco, Claudio e Giuseppe. Poi Ettore, il nostro salvatore per questa sera, e poi Raccolta Rottami.
3: Raccolta Rottami,
1: da Tricase.
2: Abbiamo dimenticato qualcuno?
1: Sì, vabbè, tutti quelli che ci conoscono naturalmente, insomma, poi se qualcuno l'abbiamo dimenticato e via.
3: Lo ricorderò.
1: Ci perdonerà.
4: Un saluto alla regina, chiaramente, a tutti i ragazzi di Genova che sono venuti a trovarci questa sera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Con i quali abbiamo bagordato.
1: Sì, abbondantemente.
4: Senz'altro.
2: Senza freni.
3: A proposito di appuntamenti, diamo l'appuntamento per la fine dell'anno, il 31. Sarà Planet Rock insieme con Suoni Ultrasuoni al Link di Bologna per tutta la notte insieme, dalle 9, dalle 21 fino alle 6 di mattina. Chi vuol venire, il Link è dietro alla stazione centrale di Bologna, a 200 metri. Un locale, non ci saranno problemi di capienza perché ci sta tantissima gente. L'ingresso è 20.000 lire. E insomma, saremo tutti quanti lì a festeggiare la fine dell'anno.
4: Neve permettendo.
3: Sì, speriamo che le correnti nordiche girino e ci lasciano un po' più in pace.
1: Che il Buri ha cambi idea. Bene, allora proseguiamo con i cani che cadono. Infatti c'è una copertina abbastanza particolare per il prossimo gruppo, c'è un cane caduta libera nell'acqua. Loro sono Jesus Lizard, affidati alla voce assolutamente sconvolta e deragliante di David Dio. Il pezzo che vogliamo proporvi questa sera è The Best Parts, tratto da Down.

0: Questo è il pezzo che chiude Down, questo lavoro per Jesus Lizard, gruppo che ha la sezione ritmica fra le migliori al mondo in assoluto, e fra l'altro sono sconvolti e sconvolgenti dal vivo. C'è il cantante David Yoh, che è veramente una furia della natura. Che altro dire, sono assolutamente grandi.
1: Ale, dal vivo, speriamo che arrivino presto, che tornino presto dal vivo in Italia per vederli. Ale, adesso?
2: Adesso rimaniamo su un gruppo bello tosto, di quelli tosti, Helmet, Impressionable.

0: E questi erano gli Helmet, tratti da un lavoro, scusate, di qualche anno fa, per l'Amphetamine Reptile Records. È un lavoro formato da più gruppi che vede appunto al suo interno tutti delle formazioni, insomma, che lavorano per questa etichetta. Il lavoro prende il nome di Dope, Guns and Fucking in the Street.
1: Ale, invece etichetta Another Planet, per produzione 1996 da New York, i Loudspeaker con questo torrido album Revertebrate. Ci ascoltiamo la micidiale Don't Kill the Messenger.

0: veramente spietati. I loudspeaker hanno anche un libretto interno del CD che la dice lunga, tratto da qualche trash film di serie C, con una banda di motorizzati con i fucili e con il metti con le corna, assolutamente improbabili. Revertebrate, l'album da quale tratta questo Don't Kill the Messenger. E adesso arrivano New Bomb Thugs.
1: I New Bomb Thugs, che vengono dall'Ohio, hanno inciso i primi due dischi per la Crypt, in più poi l'ultimo, lo scorso anno, il doppio LP. Adesso dall'ultimo LP della Epitaph ascoltiamo Emerless Nail.

0: E allora brucia l'Ohio con i fantastici New Bontex. Sono passati su Epitaph, ma nessuno se ne è accorto. Il lavoro è ottimo e eccellente come i precedenti realizzati su Crypt Records.
1: Speriamo che quelli della Epitaph invece se ne siano accorti che un gruppo come New Bontex adesso incide per loro.
0: Evviva i New Bontex! Bene, a questo punto un saluto a Rist, influenzata, un saluto a tutti gli influenzati d'Italia. Chiaramente il Burian non aiuta, ma passerà, passerà. E a questo punto cosa potreste fare? Lucidare i vostri stivali, stirare ben bene i vostri colletti, mettere a posto il vostro ciuffo. E finalmente vi diamo una grandissima notizia: il genere del rock and roll è stato isolato, si chiama Devil Dogs.

0: Benissimo, Tim Warner con la sua Crypt Records ha isolato il genere rock and roll, si chiama Devil Dogs, un album fantastico questo, Saturday Night Fever, premio Nobel per Tim Warner. Tornando a questo lavoro fantastico, anche perché c'è una particolarità, registrato come se fosse dal vivo, in realtà è in studio regolarmente.
1: Ah, c'era un po' di pubblico, amici?
0: C'erano un po' di amici, chiaramente, con tanta birra e con il ciuffo al posto, chiaramente.
1: È tutta impresa diretta, rigorosamente. Ale!
2: E ora dalla Crypt alla Estrus, quattro pazzi, 30 canzoni concentrate in meno di 30 minuti.
3: Sì, tra l'altro la particolarità di questi pazzi, vabbè, diciamo chi sono, innanzitutto sono i 145, Rock Invasion è il titolo del lavoro. Tra l'altro, ecco, la particolarità sta nel fatto che la parola rock ricorre su tutto il lavoro. Infatti vi leggo in 10 secondi i titoli della tua. Allora, è Buona Rock, Rock Vigilantes, Rock and Roll Music, Rock the Night, Baby You Rock, I Like to Rock, Rock Party, That Ain't on Rock e Full of Rock. Naturalmente c'è anche tutto il lato B che è pieno di rock.
1: Hanno esaurito tutti i titoli, perché mi sa che non ne vengono in mente altri a un certo punto.
3: No, probabilmente
1: c'è poi
3: no.
1: Big Rock, Rock in the City, Rock.
3: Sì, questo è fantastico.
1: Can't Stop the Rock, Rock Invasion, Rickety Rock. E alla fine c'è anche King of Rock e Rock. Sì, beh, li abbiamo esauriti. Ah, sì. Rock, sì, This Is How You Rock anche.
2: Insomma, è un disco rock.

0: veramente inarrestabili, eh?
1: Un regalo di classe per il 1997, un disco assolutamente infedele, bassissima fedeltà per One Four Five.
2: Un disco che non si fermerà mai.
0: Ale, ma neanche noi ci fermiamo. E abbiamo anche una bella telefonata in diretta da Cosenza. Eliseno, gran capo del fan club.
1: Un altro gene, praticamente.
0: Ciao Eliseno!
2: Eliseno?
0: Dove sei? Dove sei finito nella tempesta della Sila? Dove
1: Eliseno
0: sei?
1: Non c'è.
2: Presidente!
0: Da qualche parte
3: presidente Latita.
0: Sì, sì, perché lui si è imboscato dentro in mezzo ai suoi pini. E allora, visto che in questo periodo qua le batterie lasciano a terra spesso e volentieri, a proposito, un saluto a tutti quanti quelli che hanno la macchina un attimo in difficoltà. Grazie. Ci ascoltiamo da Oviedo, Los S. Jaggers!

0: 23, 20 minuti, eccoci qua, Planet Rock, grande serata con Battle Youth, protagonisti, vincitori del contest al raduno del Planet Rock Fan Club in quel di Diamante. E allora abbiamo in linea l'organizzatore del raduno, Eliseno.
1: Ci sono?
0: Eccoci qua, sì che ci sei.
1: Non so perché prima non si sentiva, mi volevate boicottare forse.
0: C'era stato un blocco di ghiaccio sulla linea.
1: Voglio salutare la Battle Youth e fare tanto di cappello per la musica che sto sentendo qua e là, rubacchiando il tempo un po', veramente notevole, ma non c'erano dubbi su questo.
2: Ci fa piacere che ti piaccia, Eliseno.
3: Ti ringraziamo molto.
1: Figuratevi se non mi piace la vostra musica. Ebbene, volevo salutare tutti, amici vicini e lontani, cari amici di Planet Rock, ciao.
2: Ciao Eliseno, ciao Eliseno.
3: Ciao anche da chi non c'è.
2: Ciao anche da chi non c'è. Beh, innanzitutto una scaletta all'insegna del rock and roll, anche di quello un po' meno conosciuto.
1: E come si giusto che sia.
2: Come giusto che sia, ma quando si parla di rock and roll non può mancare il personaggio rock and roll di questa fine millennio, praticamente, insieme ai Devil Dogs, a questo punto l'abbiamo già detto. Vale a dire Eliseno Sposato, grande personaggio, e tutte le iniziative che hanno a che fare con questo genere di musica in questo periodo sono andate avanti grazie a te, e insomma noi te ne siamo insomma debitori, e questa sera abbiamo cercato di farti ascoltare qualche pezzo di tuo gradimento, insomma.
1: Grazie, io vi ringrazio, poi vi mando l'assegno a casa per questo bel tributo che mi avete dato.
3: Mi raccomando, buoni, che sia sostanzioso.
2: Che sia sostanzioso, i nostri intenti sono andati in porto.
0: Caro Eliseno e cari ascoltatori, stasera dobbiamo dirvi che stavamo già un'oretta e mezzo fa, stavamo già parlando di un raduno del 97 che non avrà magari più l'insegna proprio di Planet Rock, perché Planet Rock chiude le sue trasmissioni il prossimo 31 dicembre, cioè martedì prossimo, però sarà un raduno ultrasonico, perché Suoni Ultrasuoni continuerà sulla scia di Planet Rock e raccoglierà l'eredità. E allora Eliseno, facciamo un bel raduno ultrasonico, anche perché comunque il Planet Rock Fan Club continua, no?
1: No, veramente il Planet Rock Fan Club penso che sia giusto che si sciolga, si autosciolga in questo momento qua, cioè venendo a mancare Planet Rock, il fan club di Planet Rock non può esistere più, però insomma...
0: Però le persone sì!
1: Le persone sì, l'amicizia che si è creata, insomma tutto quello di bello che si è creato non mancherà di, insomma, di continuare, perché non c'è ragione perché non continui. Se poi ci vogliamo dare un altro nome, un'altra cosa, quello si vedrà, insomma dipenderà dalla carica e da tutto quello che riuscirà così a condensare Suoni ed Ultrasuoni in futuro.
2: Certo, beh, sarà contento di questo forse la tua famiglia, insomma. Eliseno Sposato finalmente si
1: che
2: dedica,
1: torna a casa,
2: si dedica agli affetti familiari e mette da parte forse per un attimo, per un periodo di tempo, il rock and roll o il rock in genere.
0: Ma comunque, mica tanto, perché infatti, vuoi dire dove sei in questo momento, Eliseno?
1: Sì, in questo momento sono dietro un microfono di una radio dove lavoro, a Radio San Marco Centro, sono qui a fare la radio come ho imparato a fare con anni e anni di ascolto di Planet Rock, di Stereodrome prima e di tante altre cose, insomma mi sto divertendo anch'io mandando del sano rock and roll, ero in pieno così tripudio chitarristico dopo Chrome Cranks, John Spencer, Girls Against Boys, New Christ, adesso ero passato alla post rock, Tortoise, eccetera eccetera, ecco.
2: Grandissimo, come
3: al passo con i tempi.
1: Sì, al passo con i tempi.
3: Non era male però l'idea di un fan club che sopravvivesse alla fine di Planet Rock, eh?
1: Sì, non è male, innanzitutto sopravvive perché insomma noi come persone sopravviviamo, cioè naturalmente mancando il diciamo lo spirito, quello che contava per tutti noi, cioè quello che ci legava, il nostro legame, cioè il programma, naturalmente penso non abbia senso continuarla con questa denominazione, però insomma l'amicizia fra di noi è sempre continua. Se volete venire a fare le vacanze a settembre giù in Calabria, io sono sempre pronto a trovare posto, luogo adatto per continuare insomma quella che è stata Planet Rock e non solo.

0: Fight Rock, ricordiamo, non è solo stato un programma di musica, ma soprattutto un catalizzatore di idee, insomma, ha riunito tanta gente attorno ad un interesse comune e poi ne ha fatti scaturire altri. Però per i così nostalgici di Planet Rock vi posso dare un'anticipazione, perché insomma io ne ho pensate tante, però la cosa finale la devo fare, cioè sto preparando tutta la storia di Planet Rock condensata in un'ora o un'ora e mezza così di registrazione, quindi cioè fra poco sarà pronta questa opera di Planet Rock in un'ora audio, dove ci saranno raccolte le cose migliori, un bootleg ufficiale, se volete chiamarlo ufficiale, se no resterà bootleg non autorizzato.
1: Oltre che, come sarebbe a dire, è autorizzatissimo.
0: Io ti ringrazio Rupert, comunque mi sto impegnando, sto facendo delle cose veramente interessanti. In questo momento, mentre faccio la radio, registro voi, perché non poteva mancare in questo Best di Planet Rock la presenza della Battle Youth dietro i microfoni.
2: È immenso come al solito, Riseno. Ti ringraziamo veramente, sarai sempre nei nostri cuori. Non è una frase, insomma, di rito questa qui, lo sentiamo veramente. Eliseno ha costruito il massimo nella storia di Planet Rock, l'abbiamo ribadito in ogni momento e questa ne è la conferma.
1: Ciao Eliseno, grazie.
0: Ciao, un grazie,
1: bacione.
0: A
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Who's there? Oh, it's me again.

0: Los Chiflados del ritmo per il nostro presidente Eliseno. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava The Hair on My Chin Chin Chin.
1: Bene, a questo punto la vera cura medievale per i vostri padiglioni auricolari. Molti ostacoli e pochi dentisti nella loro vita. Arrivano i Teen Generate.
2: Jesse!

0: Ale, Rocket from the Crypt era dal vivo il concerto che abbiamo trasmesso qualche settimana fa. Vi ricordiamo che il prossimo concerto di Planet Rock lunedì sarà un concerto d'annata, assolutamente. Pixies registrati a Glastonbury Festival nel 1989.
1: Un concerto dannato e un concerto dannato anche, perché insomma poi in seguito si sono sciolti, vabbè, ma non certo per colpa di questo concerto, comunque in ogni caso sono sempre migliori che se ne vanno, per cui Pixies
0: E beh, mica
1: anche
0: per
1: sono
0: niente abbiamo
1: andati.
0: scelto di chiudere con l'ultimo concerto dei Pixies.
1: Ottima scelta. Per gli amanti delle statistiche, il pezzo di Rocket from the Crypt era Boy Chaker, appunto eseguito live, mentre su un disco era su All Systems Go.
2: Bene, in precedenza avevamo ascoltato un brano veramente incredibile per Teen Generate, si trattava di Justine, una cover fatta e rifatta da tantissimi gruppi, veramente un classico del rock and roll, fatto egregiamente dai ragazzi nipponici incredibili, cioè vale dire i Teen Generate, Teenager Degenerate 100% a questo punto.
0: Con cosa continuiamo?
2: Continuiamo con le ragazze tremende che arrivano dalla California.
3: Continuiamo ancora con le Trash Women, un altro disco estrus. Loro sono un trio di massicce ragazze californiane che non fanno altro che riproporre vecchie canzoni piene di rozzismo e surf trash. Da loro ascoltiamo Ain't Trash.

E loro sono veramente trash, le Trash Women, tratto da Spend the Night with the Trash Women, I'm Trash. Proseguiamo, questa volta placchiamo un po' gli animi, andiamo in territori surf, quindi onde, mare, sale e sole. Loro sono probabilmente i re del surf, Phantom Surfers, il loro ultimo lavoro, The Great Surf Crash of 97. Il pezzo però che mettiamo questa sera è un po' particolare, in quanto è praticamente la siglettina di un cartone animato giapponese che loro hanno miracolosamente rifatto. Il pezzo si intitola Yozora no Oshi.

0: Che spettacolo è fantastico, in giapponese.
1: È un pezzo fantastico.
0: Qua facciamo un saluto a Paolo Gironi, che è un gran fanatico del Giappone. I Phantom Surfers continuano. Questo è un gran disco veramente fenomenale. The Great Surf Crash of 97.
1: Eh sì. E come dice qualcuno, il sollevante quando arriva arriva.
0: Allora, un salutone a Paolo Gironi, compagno di tante battaglie planetarie. In questo momento è su in montagna, sull'Appennino Emiliano. L'abbiamo sentito prima nel pomeriggio, è a meno 10. Cioè, meno 10 nel pomeriggio, adesso ormai saranno andati a meno 14 o 15.
1: Lo capiamo.
0: Ma ieri mattina, stamattina ormai, non siamo ancora al giorno dopo. Stamattina è andato alle 8 e mezza, 9 di mattina a giocare a pallavolo, bello pimpante. Poi si sono messo a farsi una bella polenta con la salsiccia. Se la sta godendo.
1: Il ricovero è imminente, insomma.
0: No, lui al freddo sta bene. Ciao Paolo.
2: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. A partire da oggi, per il lungo speciale che stiamo dedicando alla compagnia dei giovani, ci occuperemo del capitolo Pirandello. I giovani, infatti, hanno dato un notevole contributo al teatro italiano con le loro messe in scena di alcune opere del drammaturgo siciliano, rappresentato fino a quel momento in maniera abbastanza stereotipata, perché si riteneva Pirandello un autore troppo cerebrale e gli allestimenti dei suoi testi risentivano di questo preconcetto. Le regie di Giorgio De Lullo, supportate dalle interpretazioni in particolare di Romolo Valli e Rossella Falk, invece, hanno scavato nei testi pirandelliani, facendone affiorare la modernità e rivelando come il drammaturgo sia stato in realtà un interprete sensibile e attento dell'angoscia e dell'inquietudine dell'uomo del Novecento. Vi facciamo ascoltare subito un breve estratto dal programma Luigi Pirandello, 100 anni dalla nascita, in onda su Radio 3 nel 1967, contenente un'intervista a Giorgio De Lullo e Romolo Valli, in cui il regista e l'attore parlano dei sei personaggi in cerca d'autore, spettacolo che aveva debuttato nel 63 durante la tournée in URSS, per l'esattezza al Teatro Mali di Mosca, ottenendo un successo straordinario. Successo che si replicherà in tutte le città italiane dove lo spettacolo sarà successivamente rappresentato.
6: Come si rappresenta oggi Pirandello? Le sue opere drammatiche sono state fissate una volta per sempre in un canone interpretativo al quale si cerca in vario modo di adeguarsi, oppure sono ancora oggetto di discussioni? Costituiscono uno stimolo vitale per mettere a fuoco problemi e sentimenti dei giorni nostri. Insomma, quando si rappresenta Pirandello, si fa opera di celebrazione o di provocazione. Osserviamo che fino a non molti anni fa, anzi relativamente pochi, Pirandello, trascurato, salvo qualche eccezione, dai complessi di prosa maggiori, era portato sulle scene senza adeguata preparazione critica, più che altro per iniziativa di attori che si erano battuti generosamente per il teatro di Pirandello negli anni eroici dei primi conflitti col teatro decadente e salottiero, ma che poi erano rimasti fermi ad allora con i loro slanci, ma anche con i loro limiti di comprensione e di espressione. È stata la nuova generazione teatrale, quella che ha cominciato ad operare dopo la Seconda Guerra Mondiale, ad affrontare il teatro di Pirandello in una prospettiva critica rigorosa e a riproporlo al pubblico con mezzi espressivi adeguati.
7: Ma torniamo ai nostri giorni, alla nuova edizione dei sei personaggi in cerca d'autore di Giorgio De Lullo con Romolo Valli e Rossella Falk. Ora, le dichiarazioni di Romolo Valli e del regista De Lullo ci daranno modo non soltanto di accertare quanto questo spettacolo così essenziale, asciutto, concreto della nuova scuola sia stato bene accolto, ma anche di entrare più nel vivo della questione della messa in scena moderna di Pirandello, posta a confronto con quella tradizionale, o forse meglio vecchia. L'intervista con Valli e De Lullo ha avuto luogo in teatro, prima dell'inizio dello spettacolo, mentre gli attori della compagnia salivano in palcoscenico per la rappresentazione.
8: Oltre 80 repliche, con un totale di incasso che si aggira sui 95 milioni lordi, il che significa più o meno una media di incasso.
9: Ciao.
8: Una media di incasso superiore a 1 milione a recita. Sono dati un po' aridi, ma direi confortanti per chiunque sappia che nel teatro italiano una media di questo genere è addirittura eccezionale, soprattutto se riferita a una commedia italiana, che in genere si pensa debbano attirare meno attenzione delle commedie straniere.
10: Buonasera, signor De Lullo.
8: Questo significa che il momento della rinascita pirandelliana è in atto, sia nelle repliche al Teatro Quirino di Roma, che a Milano, che a Bologna, Firenze, nelle città di Emilia che abbiamo visitato con il nostro spettacolo. Abbiamo avuto modo di constatare che la percentuale più alta del nostro pubblico era costituita da giovani, addirittura da giovanissimi. A Roma, per esempio, abbiamo avuto un massiccio intervento dei licei. Giovani tra i 16 e i 19 anni sono stati tra il pubblico più appassionato e interessato alla commedia di Pirandello. Ci si è accorti, in sostanza, e cerco di riassumere dei discorsi che meriterebbero delle ampie dimostrazioni, ci si è accorti che i 6 personaggi rappresentati per la prima volta nel 1921 in Italia contenevano già i germi di tutta una polemica, di tutta una tematica che poi la cultura moderna, la cultura di questi anni, il cinema di questi anni hanno portato a evidenza mondiale. De Lullo ci potrà dire perché ha creduto di modernizzare i 6 personaggi. Voi sapete che il nostro spettacolo è stato discusso proprio per questo, perché i 6 personaggi noi li abbiamo fatti in abiti moderni e non nell'anno in cui sono stati scritti, il 1921. E De Lullo vi dirà perché ha creduto di scarnirli e di modernizzarli così.
11: Quando abbiamo deciso di mettere in scena i 6 personaggi di Pirandello per la tournée ufficiale nei paesi sovietici, avevo già in mente di rappresentarlo in abiti moderni. Purtroppo in un paese come l'Unione Sovietica, dove Pirandello non è mai stato rappresentato e soprattutto i 6 personaggi erano completamente sconosciuti, mi sembrava non giusto non riproporre i 6 personaggi in un'edizione filologica, cioè datandola. Per cui l'edizione che noi abbiamo portato in Russia era in costume, cioè in abiti 1921. I personaggi erano arieggianti ad abiti moderni, ma pure loro erano un po' datati. Durante le prove mi accorgevo quanto di attuale, quanto di vicino a noi ci fosse, che poi invece scomparve quasi completamente,
8: sì, nell'edizione in costume. Si era attenuata proprio l'aggressività del nucleo, sì, drammatico della commedia.
11: Era come la cosa che mi piaceva di più era proprio vedere Rossella Falche con la sua faccia, col suo abito di prova, che mi raccontava e mi rappresentava una storia che era molto vicina a me. Ed è per questo che, ritornando in Italia, ho creduto opportuno spogliarla di tutti quegli orpelli che più o meno
8: erano legati alla definizione dell'epoca,
11: per portarla a una nudità essenziale. E così pure il palcoscenico, sgombero di tutto ciò che è in fondo romantico, cose rimaste, scritte sui muri, bauli abbandonati,
8: cantinelle sui muri.
11: Ho buttato via tutto per lasciare una nudità assoluta nella quale potesse venire fuori l'essenziale di questa storia, di questo dramma, di questa incomunicabilità.
5: E ora, sempre diretto da De Lullo, vi faremo ascoltare un altro dramma di Pirandello con Rossella Falche nel ruolo di Marta, la protagonista del titolo. Si tratta dell'Amica delle Mogli, trasmesso da Radio 3 nel 1969. Buon ascolto.
12: Compagnia De Lullo, Falche, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'Amica delle Mogli. 3 atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falche. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, Consalvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'Aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo. La scena rappresenta la hall di un villino arredato e mobiliato con finissimo gusto. Stoffe e mobili nuovi, molti specchi.
13: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
14: Dovrebbero arrivare alle 9.
13: C'è più di un'ora. Bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Intanto date luce qua e poi di là alla sala da pranzo. Questi fiori... Ecco, reggete un po'. No, meglio posarli qua. Prendo le chiavi. Ah, bisognerà apparecchiare subito la tavola per due. Verrò io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto. Posate qua quei fiori anche voi, penserò io a disporli. Questi sarà meglio metterli in sala da pranzo. Ecco, questo è il salotto, pranzo.
15: Bello.
13: E là... Bisognerà averne molta cura. Andiamo per la tavola.
15: Le camere da letto?
13: Su al piano, ma sono già pronte. Resta qua la tavola e da disporre questi fiori. Su, su, su, svelti, svelti, mi raccomando. Sono proprio stanca. La mamma? Non è possibile. Chi è, mamma?
16: Apra, signorina.
13: Ah, lei, Venzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni?
16: Mi apra ora.
13: Ma come ha fatto, scusi, a entrare dal cancello?
16: L'ho trovato aperto.
13: Bisognerà allora chiuderlo, ce ne siamo dimenticati.
16: L'ho chiuso io. Ah, non è sola?
13: Ci sono di là, come vede, le due donne, il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma come ha fatto, scusi, a sapere che la mamma picchia così senza suonare il campanello?
16: Me lo ha detto mia moglie.
13: Ah, e a che proposito?
16: Senza nessun proposito. Non lo sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
13: E lei ne ha approfittato? Perché?
16: Per farle credere che fosse la mamma.
13: Non potevo crederlo, l'ho lasciata a casa ora.
16: Eppure lo ha supposto, tant'è vero che ha chiamato mamma.
13: Sì, ma perché mi pareva impossibile, tranne che non mi fosse corsa dietro per qualche motivo improvviso. Non capisco, Venzi, perché lei l'abbia fatto.
16: Dica che non vuole capirlo.
13: Le dico proprio che non capisco.
16: Se fosse vero non me lo domanderebbe con quest'aria di riprensione. Immaginerebbe senz'altro che ho voluto farle uno scherzo.
13: So che non usa farne. Nessun'aria di riprensione, non vedo di che dovrei riprenderla. Mi sembra strano, appunto, che lei l'abbia fatto e gliene domandavo la ragione.
16: Vuole che me ne vada?
13: Ma no, no, rimanga, ora che è venuto. Ma io ho da badare ancora molte cose. Ecco, disporre qua questi fiori, insegnare alle persone di servizio che sono nuove anche della casa come ci si debbano muovere. Antonia? Ma non state in tre, Dio mio, ad apparecchiare una tavola per due.
15: Se ci dà le chiavi di su.
13: Ah, ecco, sì, per piacere, prendete la borsetta, è là. Devo anche fare la consegna di tutto. Grazie. Dunque, queste sono le chiavi di su, una e due, per le due camere da letto accanto.
16: Li ha messi a dormire in due camere separate?
13: Come mi lascio detto Vianni.
16: Ah, ma in provincia non usa, sa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
13: Sarebbe un peccato. Perché ho trovato per le due camere certi accordi. Ecco, guardate, sono tutte. La più piccola è quella del bagno. Andate, povero su io.
16: L'accordo nelle camere.
13: Per quello degli animi ci penseranno loro. Sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come si era rimasti ieri sera.
16: Sono venuto, se lo vuole sapere, per dirle che Anna forse non verrà.
13: Non verrà? E perché? Al solito.
16: Non la posso più soffrire.
13: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
16: Non è di Anna.
13: E di chi allora?
16: Sua, signorina.
13: Mia? Ma che dice?
16: Dico, sua.
13: Ma come mia? Scusi, si spieghi. Ha un certo modo di parlare stasera.
16: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
13: Ebbene?
16: Ebbene capirà che avendola indovinata...
13: La ragione? Ma è semplice.
16: Eh no, non è semplice. Tutt'altro che semplice, anzi, è complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
13: Quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così complicata?
16: Non c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno, basta vedere questa casa. la cura che se ne è data, il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
13: Non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui io mi sarei fatta promettere da Anna?
16: Non la casa in sé, la persona per cui l'ha curata e messa così bene.
13: Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa questa stessa cura...
16: Non la stessa, prego.
13: La stessissima. Certo, allora non potevi.
16: Già, non ero in condizione io 4 anni fa di offrirle come ora Viani i mezzi per far vedere come lei sa mettere su una casa.
13: Ma insomma, Venzi, me lo sa che è un bel modo questo di ringraziarmi per la pena che mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri amici nell'imbarazzo di mettere su una casa?
16: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, quando potevamo trovarne una vicina.
13: Ecco, benissimo. Che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese, la scelta di tutto. Col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei, 4 anni fa, mi stette un po' attorno.
16: Non mi richiami quel tempo.
13: Ha torto. Ha torto se si vergogna di rivedersi con il pensiero come era allora. Tanto, tanto più buono di ora. Innamorato.
16: Ma che innamorato?
13: Ma come?
16: Per abitudine, lunga come una serpe, 6 anni di fidanzamento.
13: Ma non dica ora, le scrivevo ogni giorno.
16: 6 anni d'amore epistolare, che allegria.
13: Lettere innamoratissime, non può negare, sa che le ho lette.
16: E lei sa che gliele ho strappate appunto perché gliele ha date da leggere.
13: Ah sì, bella prudezza, povera Anna.
16: Per me una donna che fa questo.
13: Ma se n'era voluta compiacere con me.
16: Da stupida, si dà a vedere a un'altra. Un simile compiacimento.
13: Lasciamo andare. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato a godere il suo fidanzamento lasciando a me il pensiero di tutto, senza sapermi dire nulla. Faccia lei. Danari a profusione, libertà piena di disporre.
16: Ma stia tranquilla, che ne resterà ammiratissimo, Viani.
13: Grazie. Ma io penso alla moglie. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
16: Sì. Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
13: Certo, che gusti possa avere la moglie di Viani, io ancora non lo so.
16: E che gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei, il gusto, se sarà suscettibile di educazione.
13: Data questa casa che Viani ha voluto comprare di sua iniziativa, mi pare di aver scelto tutto con proprietà.
16: Ah, perfettissima. E vedrà che sarà una gioia per Viani abitarci con la moglie, che forse ci si sentirà un po' spersa. Mi par di vederla come una gallina scappata dal pollaio.
13: Ma non la giudichi prima di conoscerla. Si può sapere intanto che cosa è successo tra lei e sua moglie per cui crede che Anna non debba venire?
16: Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
13: Obbedendo a me?
16: Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta.
13: E gliel'ha dimostrato.
16: Così bene che forse, le ripeto, non verrà.
13: Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che io non so, non vedo come e perché mi voglia mordere. Parli. Parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
16: Le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, lei passerà in seconda linea.
13: Anna? E perché?
16: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani, come si può vedere dalla casa che le ha preparato.
13: Questo è cattivo. E forse più che cattivo, indegno, scusi, da parte sua, Venzi. Perché sa bene che dopo lei sposò Berri, sposò Mordini. E l'amicizia, l'affetto che io ho potuto avere per la moglie dell'uno, dell'altro, per Rosa, per Clelia e anche per la sorella di Clelia.
16: Ah, già, anche per la cognatina.
13: Può non garbarmi come si comporta, ma le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione per cui questo dovrebbe accadere. La moglie di Viani sarà, se vorrà esserlo, un'amica di più e basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
16: La gelosia già c'era, io l'ho accesa.
13: E perché l'ha fatto?
16: Gliel'ho detto, per la stizza che mi ha cagionato.
13: Vedendolo obbedire a me. Adunque confessa che è lei, se Anna obbediva, lei a temere che questo possa accadere. Perché?
16: Ma lo intravedo, ma me ne accerterò. Perché io sarò sempre qua. Viani si mette con me, lo sa?
13: Sì, lo so.
16: Da domani il mio studio sarà qua.
13: Lei vuole che Anna non sia amica della moglie di Viani, che sarà suo socio nello studio che metterete insieme.
16: No, prego, le cose a posto, lo studio è mio. Viani è un signore, farà l'avvocato così per ridere, per darsi un da fare. Lo prendo con me perché me l'ha chiesto lui e pur di stare con me mi ha offerto posto qua, sapendo che io dovevo cambiare quello dove ora sto. Mi è convenuto, ho accettato.
13: Scommetto che è proprio Anna.
14: Hanno suonato?
13: Sì, andate ad aprire il cancello.
16: Se è lei una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono perduto in sciocchezze ed ero venuto per farle un discorso molto serio.
13: Su che, Venzi?
16: Lei lo sa.
13: Io non so nulla.
16: Non mi provochi, per carità.
13: Basta, Venzi. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra noi sarà troncata.
16: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso volere niente. Mi conceda un momento, questa sera, appena può, di parlare.
13: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca.
15: Niente. E Anna che... Dov'è? Piange, sciocca.
13: Perché?
15: L'abbiamo persuasa a venire.
17: E ora non vuole entrare. È fuori con Clelia e Paolo.
15: Vado io. Oh, per causa sua. Vede?
17: Senta, Anna sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo.
16: Io sono sempre cattivo.
17: E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché buona.
16: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
17: Come sarebbe?
16: Che merito avrebbe a essere buona, se io fossi buono?
17: Ah, sì? Lei dunque è cattivo con Anna?
16: Per far risaltare la sua bontà, non l'ha ancora capito?
13: Mi faccia il piacere di andare un momento di là, con Mordini, lasciateci soli.
16: Potrei anche andar via senz'altro.
13: Se vuole, non creda di essere necessario.
16: Volentieri, ma è che gliel'ho già detto, sono quasi di casa anch'io qua.
13: Anch'io intenderà con Viani.
16: Eh già, socio, non potevo mica intendere lei di casa, che diamine. Concederà che potrei avere qualcosa da dire a Viani?
13: Sì, sì, sì, sta bene, rimanga.
16: Ma ora che mi ci fa pensare... Paolo?
18: Sì?
16: Guarda... La casa è ancora intatta. Viani non c'è. La moglie possiamo benissimo immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua
13: sia io? Ecco, glielo dica per farlo contento.
18: Sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti. Tutti quanti.
17: Dovrebbe infatti essere lei
13: che ti scappa di bocca.
18: Ecco, brava, dillo tu.
17: Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
15: L'ho detto anch'io, l'ho detto anch'io.
13: L'abbiamo detto tutti.
17: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te.
13: Ma insomma, la volete smettere?
16: Dio mio, è impagabile questo coro di mogli. Vieni, vieni, Mordini.
13: Ma come si fa a pensare a dire una simile stupidaggine?
17: Perché?
13: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
17: Ah, questo no.
13: Che ne sai tu?
17: Perché fu fino all'ultimo, indeciso.
13: È vero, è vero.
17: Ecco, vedi?
13: E lo diceva tutto.
15: Lo disse anche a mio marito.
17: Pareva stesse ad aspettare, non so. Ricorderai che te lo feci anche notare.
13: Sì, ma tu ricorda che io ti pregai anche allora di smetterla, come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo, è fuori di luogo, non ha nessunissima ragione di essere fatto. Andiamo. Ma guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
17: Mi bruciano come il fuoco, se sapessi. Oddio, non resisto più.
13: Ci hai messo il rimmel, forse? Gliel'hai suggerito tu?
17: Io no. Ma no, è stato lui.
13: Tuo marito?
17: Ma sì, sì, oddio, oddio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Oddio, oddio.
15: Vedi un po' col fazzoletto.
13: Ma brucia così tanto?
17: Oh, è terribile.
15: Non c'è nessun rimedio, purtroppo.
13: Il fazzoletto così, fra le palpebre, piano piano, prendi.
15: Ma non strofinare. Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
13: Già, anche a me. Ti passa?
17: Un poco.
13: Come ti sei lasciato persuadere?
17: Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso con lo spazzolino.
15: Lui, Venzi.
13: Avrà visto che tu te lo metti.
17: Eh sì, me l'ha detto difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
15: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
17: Ah no, questo non lo credo e non lo farò mai, davvero. So che a te non piacciono.
13: A meno di certo. Ma se veramente piacessero a tuo marito.
17: E che non gli piace più niente di me. a lui?
13: Ma no, no, no, forse te l'avrà suggerito perché... Pare impossibile, ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
17: Mi si saranno disfatti.
13: Ma no, sei proprio pettinata male, non sai farteli. Te l'avrò insegnato 100 volte. E adesso ci penso io appena andiamo su, eh?
17: Se la moglie di Viani viene con i capelli corti?
15: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
14: Ce li taglieremo, tutte e tre.
15: Senti, senti, anche tu.
14: Sola non lo farei.
15: Per miracolo non gridasti allo scandalo quando me li tagliai io.
13: Tranquillizzatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi e so che non se li taglierà.
17: Come lo sai?
13: Lo so.
17: Te l'ha detto lui? Viani? Che la moglie non se li taglierà?
15: No, forse che gli piacciono lunghi, le avrà detto.
14: E perché supponi così?
13: Tu metti sempre la malizia in tutto quello che dici. Non la posso soffrire.
15: Ma nessuna malizia, lo suppongo. Perché quando mi vide con i capelli così, mi disse precisamente come Marta, che le donne con la testa da maschio non gli piacciono. È curioso che tuo marito ti abbia detto ora di tagliarteli, perché anche lui mi disse che non gli piacevano.
14: Segno che ora gli piacciono.
13: No. E tu dai retta a me, Anna, non te li tagliare che ti starebbero male.
17: Ah, sì, sì, lo so. E ne riderebbe. Dopo avermelo consigliato, ride come un diavolo in questi giorni. Non lo so il perché.
13: Ma troppi fiori, Anna mia. Troppe gioie. Pare che tu ti sia parata per... No, no, no, no, aspetta, aspetta che accomoderemo su tutto. E anche tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così?
15: Perché? Come mi sta?
13: Male, cara.
15: Non vedo.
13: Vedo io, ti casca male. Poi questo nastro, ma no, su via, togli.
15: No, l'ho messo apposta per far dispetto a lui.
13: Ma fai a te il dispetto, scusa, non a tuo marito.
15: Ah, senti, mi farai il piacere di dirgli appena viene.
13: No, permetti, cara. Ecco, io vorrei vedervi almeno per questa sera un po' tutte in pace, liete.
17: Ah, vedi. Vedi che è vero?
13: Vero? Che cosa?
17: Che pensi a lei? A lei?
13: Ma no, lo sto dicendo per voi.
15: Hai detto però, almeno per questa sera.
17: L'ho sentito bene, perché arriva lei, la moglie di Viani.
13: Appunto, e non vorrei che le deste fin dalla prima sera il cattivo esempio.
15: Di litigare coi mariti?
13: Oh, ma no, questo sarà affare suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me, il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo. E che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
17: Ma che cosa?
13: Ma che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci, nei dispetti che vi fate, puntigli, litigi, malintesi. Fammi il piacere di dirgli, per carità signorina, la prego di farle capire. Ecco, voi con la scusa che io conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero. E loro con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Ma io vi consiglio come posso, ecco.
15: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
13: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco a ristabilire l'accordo tra voi. Ma che sia di mio gusto. No, via.
15: E chi l'ha mai detto?
13: Se qualcuno tra voi l'ha detto, ho soltanto pensato.
17: Ah, io no.
15: E io nemmeno.
13: E tantomeno io.
17: Ma nessuna, nessuna di noi.
15: Forse tuo marito, Anna.
13: Non lo so. Dico che se c'è qualcuno che l'ha pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Io sono qui, anche questa sera, per fare un piacere agli altri e non a me. Mi è costato cure, pensieri, un grande affare. E non mi aspettavo davvero, sai, che proprio tu, Anna.
17: No, per carità, perdonami, perdonami. È stato lui, sì, è stato lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami.
13: Ma sì, sì, basta, adesso basta, andiamo su, eh. Ah, ecco la mamma. Ciao. Siete tutti?
19: Tutti, tutti. E anche qualche altro che non era nel conto.
13: Ah, lei è migliori. Bravo.
19: Eccomi, signorina.
20: Ah, bellissimo.
13: No, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conducili a vedere le altre stanze e noi andiamo su.
20: Ma almeno il tempo di congratularci.
13: A poi le congratulazioni. E non a me. Semmai al padrone di casa.
20: Già, al padrone di casa. Dice... Birbante Dumbiani, ma guarda che nido troverà senza un mal di capo.
21: Cara signora, senatore, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare, eh? Sa che cosa si diceva con Venzi poco fa? Oh, guarda, Venzi, c'è anche lui. L'ultimo.
19: Come è l'ultimo?
22: L'ultimo venuto.
19: No, no, sono arrivato adesso, insieme con gli altri.
21: Sì, sì, ma l'ultimo... per ciò che si diceva con Venzi, di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore e della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto e come siamo rimasti legati.
20: Per me da un vero affetto filiale.
0: Grazie, grazie.
21: Venzi diceva una cosa bellissima.
16: Ti prego di non ridirla.
0: E perché no? Se è bellissima, sentiamola.
20: Sentiamola?
16: No, perché sono sicuro che alla signora Erminia non piacerà.
1: Se è sincera, mi piacerà.
16: Sincera, sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
21: Paola dovrebbe capirla meglio di tutti.
16: Al contrario, sciocco, un maestro di musica.
20: Per Dio, fate nascere una tale curiosità.
21: C'entra forse la musica? Sì, quando sentiamo suonare e siamo tristi. Ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare pur con la certezza che non sarà mai.
20: Beh,
21: questo
0: sì, sarà bello come effetto della musica quando si è tristi, ma non vedo. Beh, forse perché non sono mai triste.
22: E tu si capisce.
0: No, scusa, perché si capisce?
22: Scapolo.
0: Ah, la solita canzone. Tristi perché sposati. Beh, Dio mio, secondo come ci si sposa.
16: E forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre accadere, senza averne il minimo sospetto, di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
0: Se parli a enigmi, io non ti capisco.
16: Daula forse ti farà lume.
21: Io?
0: Veramente, Venzi, scusi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice della musica e il legame della nostra amicizia.
1: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così.
21: Ecco, ecco, così, brava, signora Erminia.
16: E dunque questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte quando si è tristi diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste e dunque non potrai capirla, mai.
20: Proprio così. Proprio così. Su, via, ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
1: Ecco, questo è il salotto, pranzo, di qua lo studio.
0: Mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume?
23: Te lo spiego, sì, che sono tre imbecilli e quattro conviani, uno più dell'altro. Il rimpianto, rimpiangono adesso.
0: Avere preso moglie, già. Ma gli ho risposto bene, mi pare, eh? Sfido, sono andati a prendersi certe mummie.
23: Non è mica questo, per loro, il rimpianto.
0: Ma sì, ho capito qual è.
23: Lo consigliai, prima all'uno, poi all'altro, a tempo, a tutti e quattro.
0: Ma tu credi che la signorina Marta...
23: Se si fossero fatti avanti.
0: Già, li avrebbe accettati, eh? Lo credi?
23: Nessuno osò farsi avanti.
0: Dio mio, ma tu vedi com'è?
23: Ma com'è?
0: E quando fu la volta di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno di osservare, sorpreso, perché nessuno sospettava che dovesse sposare così, all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei, già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
23: E questo ti fece ridere?
0: Per il modo come lo disse, così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Venzi. Caro mio, affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina una confidenza che lei va subito d'impaccio e rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire, sorridente ma sfuggente, un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare di entrare nelle sue grazie. Ognuno forse avrà pensato, beh, sposerebbe me come un altro. E allora tu capisci, a un certo punto appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno, ci si ritrae. Ma tu credi, per esempio, che...
23: Se tu ti facessi avanti...
0: No, dico.
23: Ma caro, È il momento giusto per te.
0: Credi proprio?
23: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
0: Ma perché dici il momento giusto?
23: Ma non vedi questa casa? Pronta. E non è per lei.
2: Bell'arte. Bell'arte. La musica. Peccato.
23: Che intendi dire?
2: Peccato che tu la professi con tanta disgrazia.
23: Bada che è la seconda volta questa che tu mi provochi.
2: Sciocchi, caro. Si può essere in due modi. Per una sciocchezza che si fa, come tanti possono farla, pur senza essere sciocchi. E allora si fa ridere non propriamente di noi, ma della sciocchezza che abbiamo fatta. Oh, sciocchi, per sciocchezza congenita. E allora facciamo ridere di noi sempre, qualunque cosa si faccia, anche la più seria, come quella che tu hai consigliato adesso a questo bel giovanotto. Mi sono spiegato?
0: Ah, tu mi dici sciocco!
2: Le mani addosso a me, per Dio!
0: Ma signori miei, che fate? Che cos'è?
17: Oddio, per carità!
23: Ma niente, niente!
2: Venzi, tu, per amor di Dio, una lite!
0: Niente, niente!
17: Ma come, lei migliori?
0: Ma no, no, stia tranquilla, è tutto finito!
2: Ma che cosa è stato?
23: Ma niente!
0: Basta! Basta!
15: Che meraviglia! Che meraviglia!
17: Un amore!
15: Uno splendore!
17: Quell'angolino lì tra le due camere, con quell'effetto di luce negli specchi.
15: E la camera di lei? Quell'inginocchiatoio!
2: Anche l'inginocchiatoio.
15: Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei?
2: Prega anche lei, signorina, la sera prima d'andare a letto?
15: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei.
3: Brava! Non poteva ribattere meglio.
2: Ma sediamo, sediamo.
3: Gli sposi dovrebbero arrivare fra poco.
4: Si potrebbe intanto provare il pianoforte.
15: Sì, sì, sì. Suoni, Dauna, suoni.
3: Senza farsi pregare,
4: eh? Non mi sono mai fatto pregare.
3: Benissimo.
17: E Marta canta.
15: Oh sì, per
13: ma
15: piacere
13: no, ma per carità, ma che cosa volete che canti?
17: Ma allora di qualcosa.
15: Quello che vuoi, Marta, non ti far pregare.
4: Ci faccio questa grazia, signorina.
3: La preghiamo tutti.
13: Ma veramente sono tanto stanca.
17: Ma per piacere.
15: Per piacere, Marta.
4: Silenzio. Silenzio.

0: Eccoli, saranno loro,
1: sì.

0: succede.
1: Buttarmi sul letto subito. Non voglio vedere nessuno.
2: Ma abbi pazienza, Elena.
1: Dov'è la camera da letto? Per dove si va? Io ho bisogno.

0: Oh, basta! Io mi sento male! Mi hai ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
1: Ma sì, vieni. Vieni su, vieni. Io chiedo scusa. Su.
2: Dopotutto, sì, si sentirà male. Ma non è il modo di ringraziare.
3: Eravamo venuti per accoglierla. Questa al mio paese si chiama villania.
2: Ma lui stesso aveva scritto.
3: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito al suo arrivo a tutti gli amici.
0: Noi siamo state invitate da te.
4: Non saremmo certo venute.
0: Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
5: Ma badate, che deve star male
3: Ah,
5: davvero.
3: sì, me l'ha detto.
1: Gliel'ha detto lui?
3: Lui, che è stata gravissima all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
4: Sì, l'ho sentito anch'io.
2: Avrebbe dovuto allora avvertire. È questo il suo torto.
5: Almeno un telegramma. Pare che non possa neanche reggersi in piedi.
4: Già, lui voleva difatti portarla in braccio.
0: Ha visto tutti noi e si è infuriata.
6: Mi dispiace per te, Marta. Sinceramente.
3: Ma che dici per me?
0: Tante pene.
3: Tante cure.
0: Per averne poi questo ringraziamento.
3: Ma chi pensa adesso al ringraziamento? Mi dispiace per lei se sta così male. Forse sarebbe bene che tu, mamma, andassi su a sentire.
7: Ah no, io non vado.
3: Vado io allora.
0: Noi ce ne andiamo.
3: Sì, via tutti, via tutti.
0: Tanto che si sta più a fare qua.
2: Sì, certo, meglio andarsene.
5: Sì, in tanti si dà fastidio.
3: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
7: Io? Perché?
1: No, ce ne andiamo anche noi.
3: Ma sembrerà davvero, scusate, che ci siamo avuti a male di una festa che ci sia mancata. Come se non dovessimo farla noi e ci aspettassimo invece che ci fosse fatta.
2: Noi si voleva. Scusi, non è mancata per noi?
5: È stata così malgradita?
3: Sì, ma per una ragione vera, grave. Non mi pare che si debbano lasciare così soli, appena arrivati. Possono avere bisogno.
2: Non di tutti, ad ogni modo.
5: Questo è certo.
3: Io dicevo ad Anna, tuo marito è socio di Viani, forse tu sei, ma non lo so, più indicata di me. Almeno andare su a domandare, a sentire.
1: Ah, hanno le donne di servizio, il cameriere.
3: Fate come volete. Io sento che devo andare.
6: Io non c'ho nessuna
1: Ah
6: confidenza.
1: sì, meglio lasciarli soli tra loro.
6: Sono addolorata per Marta, piuttosto.
3: Dopo tutto quello che ha fatto.
0: Non si meritava davvero questo?
5: Basta. Buonanotte, signora. Buonanotte, senatore.
7: Buonanotte.
8: Buonanotte.
7: Buonanotte.
1: Cerchino di condursela via, ma le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male e che il suo posto non è qua. Buonanotte.
7: Buonanotte. Che crudeltà.
1: Ma tu credi proprio?
7: Io l'ho sentita piangere.
1: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
7: Ma crudeltà è lo stesso.
1: Certo, pensare che è ancora lì.
7: Che previdenza, che giudizio. Sarebbe la benedizione di una casa.
9: Mi perdonino anche per questa attesa adesso.
7: Marta?
9: Scende a momenti.
1: Ci dispiace per la signora.
7: Come sta ora?
9: Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza e d'ammirazione per sua figlia.
7: Si è data molta cura.
9: No, non dico ora della casa. Ho intravisto appena quello che ha saputo fare. Io parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie in un momento. Io ne sono, non so come dire, ecco. Io tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa, purtroppo. Sì, poverina, cresciuta senza madre. Mi si è

0: rivelata in questi pochi giorni, inasprita certo dal male, ma di un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata qui con tali prevenzioni contrarie che... l'hanno vista, no? Mi ha fatto veramente mortificare.
1: Ma quando si sta male?
0: Ah sì, si sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi, aprire appena le labbra, io non so come ha fatto. Ha trovato il modo, sì, proprio il modo di offrire con una tale schiettezza, una tale premura, la sua amicizia, la sua bontà, che subito Elena le si è abbandonata, si è lasciata mettere a letto e se la tiene vicina con una confidenza che non par vero, non par vero.
2: Ne sono contenta.
0: Mi faceva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse ripagata con uno sgarbo da mia moglie. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato.
3: Vada, vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domattina presto sarò qua con la mamma. Bisognerà consultare uno specialista. Mi ha fatto tanta pena.
0: Sì, ci ho già pensato.
3: Ha bisogno di avere una donna accanto, come la mamma. In questo momento si sente sola. Vada, vada su, penserò io qui a dare gli ordini alle donne.
0: Io non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, senatore.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signorina.
3: Buonanotte.
4: Antonio?
5: Signorina?
4: Ho detto su all'altra donna di tenersi pronta, se mai la signora avesse bisogno durante la notte. Intanto voi qui spegnete tutto e chiudete bene. Andiamo, mamma, andiamo, papà. Io verrò domattina per la consegna che non si è potuta fare stasera. Buonanotte.
5: Buonanotte, signorina.
2: Sarai stanca, figliuola mia.
3: Stanca, sì, ma anche... contenta ora. Sì, tanto contenta. Sai, mamma, andiamo.
6: Salottino e studio intimo al secondo piano della villa, accanto alla camera da letto di Fausto. È il pomeriggio inoltrato.
7: Ma che Marta? Le dico di no.
1: Non è stata lei. Allora? Suo marito?
7: No, nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
1: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
7: Io avrò fatto male.
1: Ha fatto malissimo.
7: Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Ecco, tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo ad un caso di morte.
1: Non lo dica nemmeno. Non può essere.
7: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo, né lei né nessuno.
1: Ma i medici che lo escludono?
7: Sì, prima dell'operazione. Ma ora, sì, assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
1: Ma guarirà, sicuramente, curandosi però. Non doveva lasciare la clinica.
7: Mi ci sentivo, Dio mio, soffocare, sa? Soffocare.
1: Era assistita?
7: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
1: Ah, anche di notte?
7: Beh, pure Anna veniva.
1: Vede dunque, la compagnia non le mancava.
7: Grazie, chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Ma poi scusi, se gli stessi medici del resto, pur opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi. Che significa?
1: Che ritengono che lei, avendo quei riguardi che certo nella clinica avrebbe potuto avere meglio, guarirà senza dubbio.
7: E allora, se è così...
1: Ma bisogna che i riguardi li abbia.
7: E non li ho.
1: Va fuori, quando dovrebbe restare in casa, riposata, il più possibile a letto.
7: Ma no, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Aspetto Marta, per certe compere da fare.
1: Ma gliele propongono loro, queste compere?
7: Loro? Chi?
1: Quelli che le stanno più vicini.
7: Marta? Mio marito?
1: Anche Anna.
7: Ah.
1: E non dovrebbero, non dovrebbero.
7: Ma le preme dunque tanto? Davvero? Che io guarisca?
1: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
7: Ma è strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema. Soltanto per me.
1: Per lei. Per lei soprattutto.
7: E per chi altro?
1: Ah, per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
7: Fausto? Marta?
1: Sì, anche Anna.
7: E anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei?
1: Anche io. Anche io. Non rida. Non rida.
7: Mi scusi. Ho avuto paura. Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
1: E se fosse proprio così?
7: Per sé? Ma che dice?
1: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
7: Lei mi stordisce. Ma che cos'è?
1: Come non capisce? Come non vede?
7: No, io capisco. Sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo. Orrore.
1: Ah, dunque se ne è accorta.
7: Sì. E lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
1: Io?
7: Sì. Un grande, grande rimorso. Nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
1: Ha un'infamia?
7: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta, sì?
1: Non sospettare, no. Accorgersi. Accorgersi.
7: Ma di che dovrei accorgermi?
1: Forse di nulla ancora. Ma riconoscere...
7: Che la casa qua è pronta appena io non ci sarò più... Per loro due.
1: Ecco già questo. Pronta?
7: Come Marta se l'è messa su di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
1: E come lui gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così? Non è così?
7: Ma me la fa pensare lei? Lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
1: Perché la riconosce giusta?
7: No, infame, infame.
1: Ma che infame?
7: Infame per Fausto e per Marta.
1: Giusta per tutti e
7: non
1: due.
7: Non è vero, l'ha pensata lei. A loro no.
1: Ne può essere più che sicura.
7: No, lei l'ha fatta pensare anche a me.
1: L'uno e l'altro.
7: No! Sono stata attenta. Ho osservato. Spiato, pesato ogni loro parola, sono alieni, alieni.
1: Alieni, sì.
7: Sì, sì, dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tale cosa.
1: Ma lei la pensa.
7: Perché me l'ha messa lei nella testa?
1: No, no, perché la vede possibile, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
7: E questa è la crudeltà sua.
1: Mia,
7: sì,
1: eh?
7: Sì, sì, sì. Sì, sua, sua. Vera crudeltà, feroce verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
1: Perché quasi è. È!
7: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
1: Come vuole che non lo sappiano?
7: Nulla, nulla! Non c'è da far loro colpa di nulla!
1: Ah, no?
7: Nulla! Di cui possano poi avere rimorso.
1: Innocenti.
7: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Lo deve avere lei. Lei invece il rimorso per me. Non porta armi.
1: Io? Armi?
7: Se mi avesse tirato con un'arma. Ma sa che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa. Io posso, da un momento all'altro. Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella. La levi, sì, la levi, la levi, la levi. Grazie. Ne ho avuta la tentazione. Ieri.
1: Non lo dica nemmeno per scherzo.
7: Ci è mancato poco.
1: Ma è pazza. Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
7: Ma è per me! Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro, che ne sono sicura, non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile, sì. Per lei, certo. Ma se domani avviene...
1: Non avverrà.
7: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare e senza potermene nemmeno adontare, perché non avrebbero nessuna colpa loro. Nessuna. Nessun rimorso di coscienza. È la vita che resta per loro quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi. Ma io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia. Suo. Come lei lo sentirà quando sarà là al mio posto. Col suo corpo là. Invece del mio. Col mio diritto. Sulle cose mie. Su mio marito.
1: Questo non avverrà. Non avverrà, glielo dico io.
7: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io debbo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo come di un compenso che nella vita, nella coscienza, potranno loro negare con mani innocenti. Tutte e due m'accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta. E ora questo è martirio e me l'ha dato lei. Lei, perché una ragione ci deve essere, ma che le ho fatto? Io...
1: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
7: Oddio. Lei, Marta.
5: Elena.
7: Oh, Marta.
5: Elena.
8: Oh, oddio. Elena.
5: Elena, che cos'è?
7: Elena.
8: Ma che è successo?
1: Oh, sì, è un tratto, sentendosi chiamare.
5: Apri quella porta.
8: Oddio. Oddio. Oddio. Oddio.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 181, quarto appuntamento con la serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento, che è un modo per esaminare dall'interno l'evoluzione dell'arte italiana moderna e la sua complessità. Sono opere che rientrano a diritto nella letteratura artistica del secolo, perché tra gli scritti ci sono sì i ricordi, i ritratti dei compagni di cordata così come dei nemici, ma non sono solo bozzetti, spesso si traducono in disamine del portato culturale dell'artista. Decisamente non mancano i saggi critici, gli interventi nelle riviste di settore, ovvero è l'artista che ragiona sul proprio operato e su quello dei contemporanei, perché siamo ormai allo snodo della modernità, siamo arrivati al punto di non ritorno in cui l'arte da sola non parla più, non basta più a se stessa, ma ha bisogno dell'interpretazione, di chi la legga per gli altri. Nella puntata precedente abbiamo incontrato i fratelli De Chirico, oggi cominciamo con Filippo De Pisis, che guarda caso riteneva che scrivere fosse più gran cosa che dipingere. Fatto sta che, insomma, come artista ha ottenuto fama mondiale, come scrittore forse la puntata di oggi può aiutare. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
2: Luigi Filippo Tibertelli, nato a Ferrara nel 1896, morto a Milano nel 1956, già a 7 anni aveva cambiato il suo nome in quello elegantissimo di Filippo De Pisis, sembra per ricordare l'antica origine pisana della famiglia. Poco dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, passata la visita di leva, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni, l'ospedale militare per malati di nervi, alle porte di Ferrara, dove c'erano Carrà e i fratelli De Chirico, e che fu per la pittura metafisica la fabbrica del mondo. Così lo ricorda Carlo Carrà in un articolo uscito su un quotidiano prima del 30.
3: Io l'avevo conosciuto appunto durante la guerra, nel 1917, a Ferrara, sua città nativa. Viveva allora in pieno fervore letterario e dipingeva così, per svago o per semplice vocazione. Andava pubblicando in quel torno di tempo, qua e là sulle riviste giovanili, degli scritti un poco bizzarri e talvolta improntati a un patetico sapore quasi pascoliano. De Pisis era allora un giovane provinciale di varia cultura che parteggiò le irrequietezze e i problemi che i nuovi scrittori andavano maturando.
2: E così lo rammenta De Chirico nelle sue memorie.
3: Conobbi Filippo De Pisis, il cui vero nome è Filippo Tibertelli. Anche di lui non si può dire che fosse un campione e un esempio di normalità. Però era e lo è tuttora pieno di ingegno. Anzi, egli è oggi uno dei rarissimi pittori europei che abbiano dell'ingegno. Quando lo conobbi non dipingeva ancora, ma disegnava molto e studiava belle lettere a Bologna. A Ferrara, nella casa paterna, De Pisis viveva in una strana camera piena di oggetti eterocliti e bizzarri, uccelli impagliati, inguistare dalle forme strane, bocce e boccette, cocci d'ogni sorta, vecchi libri che al solo toccarli andavano in sfacelo. Viveva in questo laboratorio da stregone, vero surrealista ante litteram. Si vestiva con un camice alla Massimo Gorky, del resto assomigliava alquanto al celebre romanziere russo. Inoltre Filippo De Pisis aveva e ha sempre uno strano modo di parlare, di osservare, di criticare e di commentare uomini, fatti e cose. Ha pure una sua personale ironia, uno humor di cui possiede il monopolio. Insomma, si può dire di lui quel che si vuole, ma certo non si può dire che gli sia un uomo comune e banale.
4: Farsi un'idea della pittura di Filippo De Pisis, di questo pittore che per tutta la vita rimase convinto che però scrivere è meglio, di questo scrittore che anche nella conversazione di tutti i giorni si serviva di una lingua prelibata, anche senza avere i quadri sott'occhio, è abbastanza agevole. Disponiamo di una poesia di Eugenio Montale che si intitola appunto Alla maniera di Filippo De Pisis e si legge ne Le occasioni.
3: Una botta di stocco nel zig zag del beccacino e si librano piume su uno scrimolo, poi discendono là fra sgorbiature di rami al freddo balsamo del fiume.
2: Ed ecco come nasce un quadro di De Pisis, ce lo racconta Giovanni Commisso nel suo libro Mio sodalizio con De Pisis. La scena, naturalmente, si svolge a Parigi.
3: Una sera, presi dalla nostalgia per l'Italia, De Pisis propose di andare dalle parti del Temple a vedere la Rue de Venise. Le botteghe dei pescivendoli erano chiuse, ma l'odore marino della mercanzia racchiusa gravava nell'aria. La straducola, tra gli odori di putrefazione e le luci bieche di qualche fanale a gas, inebriava De Pisis in furente attesa di qualche apparizione eccezionale. Guardava dovunque, come un cacciatore in una selva che fiuti la preda. Ed un tratto, gridando «Mirabile, mirabile!», lo vidi chinarsi su di un mucchio di immondizie e raccogliere tre grandi merluzzi marci gettati via dai pescivendoli. Li mise con cura tra le pagine di un parissoir, li stese per terra e rimase a guardarli, sebbene puzzassero nauseanti. In quei pochi istanti gli si era già impresso il quadro. Ne fece un cartoccio che tenne fra le sue braccia come fosse di fiori e subito volle ritornare all'albergo. La mattina dopo andai da lui. Il quadro era già compiuto. Nella notte aveva messo quei pesci, così come erano tra le pagine di Parissoir, sul davanzale, con la finestra aperta che rivelava il riverbero rosa e cinereo dell'illuminazione parigina. Stimolato dal puzzo e dall'orrido di quelle polpe in disfacimento, aveva lavorato rapido e poi, a quadro finito, aveva buttato quei pesci giù sulla strada. Fu uno dei suoi quadri che presagiva le sue più originali possibilità future.
4: Laureato in lettere a Bologna nel 20, De Pisis per breve tempo fa il professore di latino, prima ad Assisi, poi a Poggio Mirteto. Ma dopo poco è a Roma, in grande amicizia col pittore Armando Spadini, e collabora alla Ronda e a Valori Plastici. Nel 1925 parte per Parigi con l'idea di fermarsi pochi mesi, ci resta fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È dal tempo di Parigi che la sua pittura, pur conservando nell'impianto traccia evidente delle sue origini metafisiche, assume quella allusività di tocco, quella capacità di raccontare fra pennellata e pennellata, quella agilità di gusto e quella facilità anche che soprattutto non poteva andare a genio a Carrà, che difatti stigmatizza.
3: È un fatto che oggi la pittura di De Pisis gorgheggia stridula e facilona come una canzonettista di Montmartre, sempre pronta al bis.
2: Quanto alla tendenza a rarefarsi in puro gusto, propria di molta arte moderna, non esclusa la sua, De Pisis ne aveva chiara coscienza. Se mette in bocca al personaggio autobiografico del marchesino pittore nel romanzo uscito postumo di recente queste parole:
3: il marchesino, qualche volta steso nel suo lettuccio, notava che l'accordo tra il colore del vecchio velluto comprato dalla bruna Rebecca di un negozietto a Montparnasse, Rue Campagne Première, e le gambe di Aragosta, e la carta, e le altre cosucce, era assai garbato. Sarebbe quasi bastato a fare un quadro. Povera arte moderna.
4: De Pisis fu scrittore precoce e per tutta la vita portò con sé la vaga umanistica convinzione di una superiorità dello scrivere sul dipingere. Le prose che scrisse e pubblicò prima del suo 26esimo anno d'età sono ora raccolte in un grosso volume a cura della nipote Bona De Pisis, che prende titolo dalla più matura di queste prose, La città dalle cento meraviglie, un canto di amore e odio alla rossa pentagona languida Ferrara. Il libro comprende inoltre I canti della Croara, l'autobiografico Il signor Luigi B, l'orientaleggiante Il verbo di Bodhisattva e altre cose. Ecco un brano della Città dalle cento meraviglie, a Ferrara.
3: Lo spirito eterno della bellezza aleggia intatto lungo le vie e nei rinchiusi giardini. E tu, sotto i rozzi panni di qualche giovane che ti passa accanto, sia pure senza razza, senti le divine forme del Meleagro di Villa Medici a Roma o dell'Adone del Vaticano. E in una ragazza di modista che ti urta con lo scatolone dei cappelli e che guarda il nodo della tua cravatta, forse con gli occhi leggermente strabici o pesti, tu vedi, per miracolo, fatto vivo il marmo della fiducia in Dio di Bartolini, che una sera lontana guardasti nella sala raccolta del Museo Milanese con tanta commozione da dover appoggiare la fronte alla base.
2: E questo è un accenno a uno scritto futurista del pittore Primo Conti.
3: Il simpatico autore di Imbottigliature, un libro edito dalla libreria diretta dalla contessa Ginanni, salutata dai fanatici ammiratori, la prima poetessa d'Italia.
2: De Pisis scrisse molte poesie che non sottovalutava. Badate, avvertiva nel 1942, non è che io non tenga alle mie poesie, anzi, ho sempre trovato, come dire, curioso che la critica italiana non se ne sia abbastanza occupata. Leggiamone a conclusione un esempio di efficacia molto analoga a quella dei suoi quadri. Si intitola Attimo.
3: Tutto brilla nella sera, dopo l'uragano e la pioggia. Nubi di fiamma, gotici arcangeli, volan nel cielo di quarzo. Le pozzanghere poco fa nere sono valve di madreperla. Ma il mio cuore affannato sembra dietro un dolce sguardo schivo, come un povero vergognoso. Tutto è buio nella tarda sera.
4: Veniamo ora, con passaggio un po' brusco, a Lorenzo Viani. Sullo stile letterario di Viani, nato a Viareggio nel 1882, morto a Roma nel 1936, disponiamo del recente lavoro di Carlo Bascetta, Amplificazione ed espressività in Viani, uscito su Paragone nell'agosto 1969. Parlando del suo stile falsamente popolare, fintamente nature, il Bascetta riferisce una notizia data da Enrico Falqui, che Viani, in questo simile ad Annunzio, teneva sempre a portata di mano il dizionario del Tommaseo Bellini.
2: A dire la verità, i dizionari che Viani teneva a portata di mano erano molti di più e non meno significativi del Tommaseo per buttar luce sull'impasto del suo stile. Per saperlo basta dare un'occhiata a una rivista come Augustea, poco frequentata forse giustamente dagli studiosi, ma molto praticata da Viani. Il 30 novembre 1936 la rivista fece una specie di numero unico dedicato a Viani poco dopo la morte. Fra gli interventi che portano la firma di Giovanni Papini, di Carlo Carrà, di Anselmo Bucci e altri, tutti a dire il vero piuttosto d'occasione, ce n'è uno meno occasionale, dovuto alla penna di Elpidio Ienco, che descrive lo studio e i libri di Viani. Ecco le parole che ci interessano.
3: A dimostrare inesatta l'opinione dei critici, che limitano il travaglio linguistico di Viani a una spavalda pesca di vocaboli nelle sole pozzanghere del vernacolo viareggino, basterebbe questa batteria di dizionari italiani antichi e nuovi. Dai folti tomi della Crusca nelle vecchie guardie di pergamena ingiallita, al grande in sette volumi del Tommaseo, dall'universale critico enciclopedico dell'abate d'Alberti di Villanuova, Lucca 1803, ai Fanfani, ai Longhi e Menini, al Rigutini, ai Petrocchi, al Premoli, allo Zingarelli, al Nieri, dei modi proverbiali toscani e specialmente lucchesi.
4: Fonte quest'ultima, alla quale si abbeverò molto anche Giovanni Pascoli. Alcuni anni fa gli scritti di Viani furono rilanciati sul mercato all'insegna del plurilinguismo, Gadda per intenderci, ma crediamo che questa insegna per Viani sia inesatta. Quello che Viani realizza nei suoi scritti è una mimesi di un parlato perseguita con i mezzi colti che si è visto. Fa bene il Bascetta quando mette a confronto lo stesso fatto narrato in due redazioni, una successiva che compare in Angiò uomo d'acqua e una precedente che compare ne Il nano e la statua nera, e rileva il metodo amplificante volto ad aggiungere successive esagerazioni della scrittura di Viani. Molto bene quando non rileva in questo metodo una tendenza caratteristica di una mimesi del parlato.
2: Chi ha una minima pratica del raccontare a voce sa che prima di tutto bisogna esagerare, amplificare i termini del racconto per fare colpo e contatto con chi ascolta. Ottenuta l'attenzione, bisogna tenerla legata col filo del racconto e indirettamente con artifici di assonanze, di rime, di parole smaccatamente specialistiche o plebee, cose tutte che fanno espressività. Questo per alimentare il clima di connivenza con l'ascoltatore, noi ci si capisce, che è anche una forma di ironia multipla che implica partecipazione al giudizio ironico da parte di chi ascolta.
4: Scrittore stilisticamente compatto, Viani sembra derogare a questa tendenza del suo stile in un solo libro, che è anche il suo primo, Ceccardo, stampato a Milano nel 1922. Nel Ceccardo, se lo stile del Viani successivo non è tutto squadernato in primo piano, non è nemmeno difficile da riconoscere, qua e là, già formato con la fisionomia sua propria. Il libro è scopertamente mimetico dello stile di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, poeta ed eroe eponimo del racconto, sul quale è da leggere la recente monografia di Urio Clades. Personaggio a suo modo formativo della personalità del Viani, ecco un tratto inconfondibile del suo stile riprodotto dal Viani stesso.
3: Ella sappia che il poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, generale e imperatore di Apua, anarchico e rivoluzionario, ego archista aristocratico, non accetta consigli di vigliaccheria da nessuno. Uomo di penna e di spada, deposta l'una, impugna l'altra. E chi congetturasse di ridurlo al silenzio, mal ne incorrebbe. Dispregiatore dell'umana giustizia e della divina, non teme i rigori della legge.
2: L'Apua fu una compagnia uccisa dalla guerra. Ne facevano parte, oltre al generale Ceccardo e al grande aiutante Lorenzo Viani, molti altri, dei quali citeremo soltanto Giuseppe Ungaretti, console d'Egitto, titolo involontariamente ironico, ed Enrico Pea, sacerdote degli scongiuri. Le loro prodezze erano le apuanate, vocianti scenate che di solito si svolgevano nei paesini a monte della Versilia. Era un gruppetto di gente un po' esaltata che faceva una sintesi da osteria dei modi più vistosi del Carducci, del D'Annunzio, ma anche del più antico e toscano Francesco Domenico Guerrazzi. Come ti mitraglierei, caro il mio popolo, è il detto più memorabile del Guerrazzi. Che poi Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, che chiamava Firenze città dal fiore di zucca, e almeno in questo era spiritoso, col suo orrendo pessimo gusto fosse anche a volte poeta in senso proprio, questo torna a tutto merito della poesia, che non ha fastidiosi scrupoli di buon gusto.
4: In Ceccardo, Viani, rievocando l'amico di un tempo che era morto da poco nel 19, ne rievoca anche, come si è visto, lo stile. Ma non è che il suo stile proprio, mimetico del parlato, non si affacci già in vedetta in certe frasi messe in bocca a qualche bassa comparsa o in qualche aggettivo come arrughito, incaschito, sgalembato oppure in un periodo completo come questo.
3: Il cancelliere, con indosso una vecchia toga strapanata come quella di Brandano, si alzò. Dalla sua carcassa di noccolata fece uscire una voce fessa e schiappata. E così cominciò l'appello degli imputati.
2: Ora, per leggere Lorenzo Viani anche senza lasciarsi fuorviare da cartelli plurilinguistici, disponiamo del volume Mare Grosso, più di 700 pagine che con qualche esclusione raccolgono quasi tutta l'opera più tipica di Viani, arricchite da molti suoi disegni, da notizie bibliografiche e da un utile glossario di termini marinareschi e versiliesi. Fra gli esclusi da questa raccolta rammenteremo solo Parigi, che è anche il libro di raccordo fra Viani scrittore e Viani pittore, un libro ricco di utili suggestioni sull'arte pittorica e grafica di Viani. Diremo anche che nel genere molto cupo è il più bel libro che ci sia mai capitato di leggere.
4: Viani andò a Parigi nel 1908 e ci rimase circa 2 anni. Se rammentiamo la Parigi di Severini e di Soffici a confronto di questa di Viani, gli anni sono gli stessi, è inevitabile pensare che se per loro la capitale francese fu una specie di Collège de France, per Viani fu la più diseredata delle scuole tecniche, la peggiore delle scuole professionali. Eppure a La Ruche, un complesso di studi d'artisti che un vecchio scultore pompier aveva fatto costruire per beneficare i suoi simili e che aveva anche battezzato con quel grazioso nome di alveare, a La Ruche c'era stato anche Soffici appena 2 anni prima e non gli era apparsa quell'inferno dostoieschiano che apparve a Viani.
2: Il libro, cioè Parigi, è costruito con un'apertura via Regina e poi con una descrizione di fame e di stenti d'artista, rinforzata da ruotare intorno al protagonista, a fargli coro, di una folla talmente diseredata, così mal ridotta, così disfatta dalla fame e dalla disperazione, che quando in quelle pagine appare un funerale sembra una cosa allegra, uno sciamare versicolore di educande. Unico incoraggiamento a partire, il giovane Lorenzo a Viareggio lo riceve da
3: Amedeo, un bello macione grande e grosso, dal cuore largo quanto le spalle, con gli occhi lucidi e chiari, pesava 1,5 quintali. Era l'unico in tutto il paese che non aveva fatto il passo dell'uscio, il più difficile. Artigiano della pialla e del seguretto, quando per la sua corporatura greve dovette da falegname trasformarsi in trattore, L'ultimo lavoro che fece fu la sua cassa da morto. La tagliò in un troncone di cipresso che da anni stagionava in bottega e la teneva a portata di mano sotto il suo letto. In camera di Amedeo ci sapeva dell'aroma pungente e amaro delle coccole che tonfan sotto i muri dei cimiteri dagli alti cipressi. Fu lui solo che mi disse: «Vai, Parigi è il cervello del mondo».
4: A Parigi ecco un ritratto di donna dove le parole seguono docili e fedeli la sua mano di pittore.
3: Le labbra aveva insanguinate con della lacca. Le ciglia le si allungavano un po' sulla cresta orbitale. Sotto, gli occhi gialli come lupini indolcivano nella salamoia delle lacrime. I capelli di Madame Fleury, bianchi al calcio, ingiallivano sulle cime, una santità che si convertiva in lordura. Madame, avvoltolato il corpo in un corset smanicato, si andava a sedere a un tavolinetto in cucina, dove Monsieur Fleury le aveva ammannita la colazione che la diluviava allupata. Prima di schiavare i denti, Madame alzava il viso insonnolito e porgeva le labbra a Fleury. Quel bacio schioccava nella casa come uno sputo.
2: E questo, dopo tanti stenti, è il ritorno a casa dell'artista. Il primo e ultimo sorriso di tutto il libro.
3: Entrai in casa. I miei erano a tavola. «Lorenzo!» dissero tutti in coro. Chi mi prese un braccio, chi la testa, e i nipoti le ginocchia. Mia madre, piangendo sotto il grembiule, aspettò che fossi solo. Poi s'abbarbicò a me e mi chiese piano in un orecchio: «T'ha visto nessuno?»
5: «No».
3: Il mio fratello maggiore mi osservava sconturbato. «Spogliati». Io macchinalmente mi levai la giubba, la tirai in un canto e mi sfilai la camicia. Poi, a dorso nudo, andai nell'orto. Cavai dal pozzo delle secchielle d'acqua e mi digrumai in una conca. Mi ultimai di vestire in camera. Mio fratello mi dette il suo abito nuovo. Quando scesi giù, mia madre si affacciò all'uscio dell'orto e gridò al vicinato: «È ritornato il mio Lorenzo da Parigi! Come sta bene!»
4: Insieme a Viani, i letterati degli anni 30 ricordavano spesso il nome di un altro pittore scrittore, Anselmo Bucci. Insieme avevano vinto la prima edizione del premio Viareggio nel 1927. Viani con Parigi, Bucci con Il pittore volante. Anselmo Bucci, del quale si raccomandano soprattutto Le acque forti, Tranche de vie parigina di singolare immediatezza, nacque a Fossombrone, nelle Marche, nel 1887. È morto a Monza nel 1955.
2: Severini, nelle memorie, lo ricorda come un débrouillard intraprendente e ardito che poi si fece un circolo di amici a Montmartre che lo stimava e amava molto, pur burlandosi gentilmente un po' di lui qualche volta per quel suo spirito Capitan Fracassa o l'elio della commedia dell'arte. Il pittore volante è un libro di prose nate in margine ai suoi album da disegno, giocate fra l'aforisma e l'epigramma, comprensibile per il loro deliberato frammentismo che piacque molto ai letterati dell'epoca. Eccone qualche esempio.
3: I mercanti d'arte sono come il conte Ugolino. Dopo aver fatto la pittura moderna, se la mangiano. Il carnevale è divenuto così serio che si può dire dignitoso come una maschera. Si dice in Francia che nessun oggetto ode più sciocchezze di un quadro.
2: E questa è una Rotterdam visionaria.
3: Vortici di fumo biondo, vele, bandiere e corde strinate dal vento, mare frenetico color champagne che spumeggia e trabocca ovunque, uomini piccini con gesti grandi.
4: Un altro volume di Bucci, Il libro della bigia, per dirla alla Bucci, ha un titolo bellissimo, il testo un po' meno. In un prezioso libretto, edito da Shai Willer, Bucci ha raccolto i suoi ricordi su Picasso, Dufy, Modigliani, Utrillo, che sono ovviamente ricordi di primissima mano. Rileggiamo, per concludere, questa singolare spiegazione del cubismo.
3: «Vedi», diceva il parigino milanese Pirola, definito dal chimico olandese Coulomb, il pittore in tutto il suo orrore. «Vedi qui», e tirava di tasca un pezzo di lapis. «Ecco qua, disegno una pera vista dall'alto sul piatto. e poi, qui accanto, la stessa pera tagliata a metà. Vicino, una lama di coltello. Tu finisci di far colazione. Hai il Figaro piegato sulla tavola. Scrivi Figaro. Fumi. Metti in quest'angolo la pipa vista di profilo e in quest'altro i fiammiferi guardati dal di sotto. Ecco il cubismo, per quanto ne so io.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo, sorridente, anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là, rispose Geppetto, gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni, con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza: come ero buffo quando ero un burattino e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene.
2: Queste erano le ultime righe delle avventure di Pinocchio. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla prima di due trasmissioni che in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, il canale dedica alla sua creatura più famosa. In queste due ore ascolteremo un'intervista alla più grande esperta di Collodi e molti divertenti, preziosi estratti dall'archivio della radiofonia. Ma andiamo a cominciare. Paolo Poli legge ad alta voce nel 2006 su Radio 3 le avventure di Pinocchio. Stiamo per ascoltare i primi passi del libro e anche del burattino.
3: Come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei camminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse, raccomandandosi: non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque... Ah, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul petto di legno.
4: Ai, tu m'hai fatto male,
3: gridò raccomandandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
4: ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva.
3: Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. Ah, io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da camminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti e nulla, 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora, sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare un po' per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.

0: Carlo Lorenzini nasce a Firenze il 24 novembre del 26, 1826, da una famiglia modesta, molto modesta, che lavora per il Marchese Ginori. Il padre della madre, il nonno di Carlo, è il fattore del potere che i Ginori hanno tra Lucca e Pistoia. Questa cosa è importante perché fuori di una frazione di Pescia che si chiama Collodi. Perciò Collodi è dove Carlo passa buona parte dell'infanzia ed è il nome d'arte che utilizzerà a partire dai 30 anni, il nome con cui lo conosciamo tutti poi alla fine. Ma che ruolo ha avuto nella letteratura italiana? È un minore? È solo uno scrittore per ragazzi? Perché non l'abbiamo studiato a scuola? Lo abbiamo chiesto alla massima esperta in materia. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Daniela Marcheschi, che ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per il suo impegno a favore della conoscenza. In collegamento la presidente dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, ha curato il Meridiano Mondadori del 95 delle opere di Carlo Collodi, autrice di numerosi studi su Collodi e Pinocchio, come Il naso corto, che è una rilettura delle avventure di Pinocchio. Professoressa Daniela Marcheschi, benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Benvenuto e ben trovato anzi a lei e a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere e un onore.
0: Anche per me è un onore. Professoressa, quant'è toscano e quanto è italiano Carlo Lorenzini? Partiamo dalla lingua.
1: Guardi, è tutte e due. Nel senso che Carlo Lorenzini, giovanissimo, dimostra con un bellissimo pezzo di letteratura comico-umoristica il ragazzo quanto ha capito dove la nostra lingua sarebbe andata. È un autore che sorride della sua nativa toscanità, è un giornalista che comprende come la lingua vada verso un principio di economia, di chiarezza, e questa sarà la sua forza. Gli articoli di Collodi, anzi Carlo Lorenzini ancora all'epoca, perché stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 40 dell'Ottocento, dei primissimi anni 50, gli articoli di Collodi, dicevo, si riconoscono proprio in grazia di questa modernità. Usa la lingua del telegiornale, soltanto ad un certo punto, del telegiornale di oggi ovviamente, soltanto ad un certo punto noi ci rendiamo conto, da qualche spia linguistica, da qualche uso particolarissimo che riconosciamo come ottocentesco, che siamo di fronte ad un autore non novecentesco, ma solo da certe spie, non so, dall'uso della parola leggitrici, per esempio, e così via, da altre spie linguistiche, ma è lo stile, la lingua briosa, la lingua dell'uso, perché la grande conquista proprio di Collodi per quanto riguarda la letteratura italiana è proprio aver stilizzato il parlato, aver dato questo tratto, questa impronta caratteristica all'italiano, ed è straordinario.
0: C'è andata lei da sola, professoressa, quand'è che Carlo Lorenzini diventa Carlo Collodi?
1: Carlo Lorenzini si firma per la prima volta Collodi sulla lente nel 1856, ma questo è uno dei tanti pseudonimi che utilizza questo scrittore. Io parlo di articoli per semplicità, perché per intendersi, diciamo, perché escono su giornali satirici, ma in realtà questi giornali satirici che si vendevano su abbonamento, che parlavano al tempo di letteratura, prima nel 49 anche di politica, ma parlano di letteratura, di arte, ma sempre con l'idea che la battaglia che si fa per l'arte, la letteratura, il teatro, è pur sempre una battaglia per il risorgimento dell'arte italiana, per il risorgimento della letteratura italiana, per il risorgimento del teatro. Quindi la battaglia è letteraria, ma la finalità è civile ed è comunque contribuire, nel momento in cui le condizioni politiche non permettono di fare attivamente politica, e chiaramente politica, ecco, è appunto lo scopo è quello di contribuire alla grande battaglia civile delle arti, della letteratura. Collodi è uno dei tanti pseudonimi di Carlo Lorenzini, che si firma con tante sigle: L, CL, XY, ZZ, CZZ, e chi più ne ha più ne metta. Però viene usato quello pseudonimo nel 1956 per una ragione che è sottilmente politica. Nel 1847 il Ducato di Lucca, a cui apparteneva proprio il paese di Collodi, il paese della famiglia materna, dove Collodi aveva trascorso tantissimo tempo, l'infanzia, dove compie gli studi elementari, dove passa le vacanze, dove ha dei ricordi bellissimi di affetti, ma anche di una fanciullezza trascorsa in libertà nella campagna. Ebbene, questo paesino che apparteneva al Ducato di Lucca si trova all'improvviso, come capita a tutte le realtà della Lucchesia, nel 1847 dato, concesso, passato di mano al Granducato di Toscana. Solo che la lira lucchese non era paragonabile al potere d'acquisto del fiorino fiorentino, quindi c'è un doppio corso monetario dal 47, ma il doppio corso monetario non è favorevole ai lucchesi. E poi soprattutto c'era un'altra questione: il duca di Lucca Carlo Ludovico di Borbone aveva fatto questo smembramento del suo stato, una parte al duca di Modena, un'altra parte al granduca di Toscana, in gran segreto, senza consultazione con i cittadini. Normali cittadini di uno stato sovrano si erano trovati dalla sera alla mattina catapultati in un'altra realtà istituzionale, politica, economica. Quindi il contraccolpo fu terribile e fu molto forte, e lo sarà ancora di più alla metà degli anni 50 dell'Ottocento per la crisi economica di cui trattano tanti giornali, soprattutto i giornali massiniani, che ne danno molta notizia, che colpisce il Granducato di Toscana e quindi anche la moneta fiorentina, il fiorino. Ebbene, il fatto che Collodi prenda questo pseudonimo, che accompagnerà altri pseudonimi per diversi anni, indica proprio un modo per protestare contro la fine di un doppio corso monetario e il seppellimento di una sovranità politica e anche quindi economica, per l'intervento autoritario che non si curava del bene dei propri cittadini, ma pensava solo a se stesso, e che quindi è una ferita doppia, anche perché Collodi era ostile al Granduca di Toscana, era ostile a lui, ma era ostile anche e soprattutto al Duca di Modena, il terribile macellaio di Menotti e di coloro che lo avevano sostenuto. Quindi questa è proprio una protesta di Collodi contro i sovrani assoluti del tempo, coloro che si opponevano al processo risorgimentale, e fa questa cosa per dire: io parlo, mi prendo il nome di un paese che è stato oppresso e vituperato da sovrani assoluti, da scelte di politica che ignorano il benessere dei cittadini.
0: Stiamo parlando dei luoghi di Carlo Lorenzini, parleremo poi dei luoghi delle avventure di Pinocchio, però diamo qualche data, professoressa, relativa alla cronologia, alle uscite del libro, che all'inizio si chiama anche in un altro modo, non parte come Le avventure di Pinocchio, no?
1: No, si chiama La storia di un burattino, anche se da subito viene chiamato il Pinocchio, segno che il personaggio è le sue vicende, viene identificato così da grandi e piccoli, un modo pratico per indicare appunto questo testo di Collodi. Quindi Pinocchio, il Pinocchio comincia ad uscire come la storia di un burattino, questo è il titolo, con il primo numero del giornale per i bambini il 7 luglio del 1881. Uscirà gli ultimi capitoli, il 14esimo e il 15esimo della storia di un burattino, il 27 ottobre 1881. Poi c'è una pausa. Collodi sta lavorando moltissimo, è impegnato nelle riedizioni appunto dei Giannettini, nella pubblicazione dei suoi libri per gli adulti, perché escono riviste. È un autore che è impegnatissimo, è un grande lavoratore Collodi. Nel febbraio dell'82 comincia ad uscire la continuazione, che si chiamerà ora Le avventure di Pinocchio. Ecco, dalla storia di un burattino si passa alle avventure. Entra un di più, appunto, avventuroso e fantastico in una vicenda in cui il protagonista resta se stesso, quello che è un burattino bambino che vuole vivere la vita in maniera libera e indipendente. Solo che a questo punto ci saranno delle interruzioni proprio per le ragioni che dicevo. Quindi Le avventure di Pinocchio prendono ad uscire nel febbraio dell'82, poi c'è una breve interruzione fra marzo e maggio, poi ci sarà un'altra più lunga interruzione tra giugno e novembre, e cominceranno quindi ad uscire con regolarità le puntate fino al 25 gennaio dell'83. A quel punto, a tamburo battente, la casa editrice Paggi pubblica il volume che si intitola, come tutti sanno, Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino. Le prime recensioni escono proprio ai primissimi di febbraio, quindi 1883. Questa è, diciamo, un po' per grandi linee la storia compositiva delle avventure di Pinocchio.
0: C'è un nodo fondamentale, no? Nel racconto della storia del libro, e che è il finale.
1: Pinocchio diventa ragazzino per le buone azioni, con il suo lavoro, con la scuola, l'apprendimento vissuto con grandi sacrifici nonostante le fatiche del lavoro. Bene, questo burattino viene trasformato dalla fata in ragazzino, e come viene descritto nelle ultime pagine, due pagine del Pinocchio? Viene descritto in un modo che chi frequenta il Collodi scrittore capisce subito che è un modo satirico. Lo presenta bello come una Pasqua di rose, con una camerina quasi elegante, che si specchia, questo bambino Pinocchio, si specchia con grandissima compiacenza, si mette la mano nella tasca dei suoi vestitini belli, nuovi, e sente che ci sono i denari, e a quel punto guarda il burattino che è stato, il se stesso che è stato nel passato, e esclama: com'ero buffo quando ero burattino e come sono contento ora di essere diventato un ragazzino per bene. Ma questo finale è compiuto e sottolineato da un uso specifico, satirico, della punteggiatura da parte di Collodi. Un bel punto esclamativo e tre puntini puntini. Ora, nelle migliaia di testi collodiani, perché Collodi è stato uno scrittore ricercatissimo e famoso fin dai primi anni 50 anche all'estero, e conteso dai grandi giornali, bene, in questi usi della scrittura collodiana, quando Collodi termina una frase col punto esclamativo e tre puntini, vuol dire che si sta facendo beffe di quel personaggio, perché naturalmente l'estetica della scrittura umoristica è un'altra estetica rispetto a quella della scrittura realistica. Quindi Collodi deride il bambino che da piccolo borghese è soddisfatto di sé, appagato di quello che ha ottenuto. Ecco, è come se con l'odio deride quel bambino che deride se stesso burattino. Ed è un grandissimo messaggio educativo e coerente con tutto il testo. Il Pinocchio non può morire per bene. Il Pinocchio deve essere vivo perché è l'infanzia in fiore, è la libertà in fiore. E quindi il riso di Collodi nei confronti del ragazzino che si sente per bene, appagato, e che smette in questo modo di crescere, di affrontare un cammino dell'età adulta che deve essere fatto della conservazione degli slanci dell'infanzia, no? Dell'utopia dell'infanzia. Ecco, quel bambino è un bambino buffo. Il messaggio quindi del Pinocchio è un messaggio di alta educazione. Non ci si deve piegare al conformismo, ma bisogna mantenere questo slancio dell'infanzia, questo piacere della libertà, questo messaggio liberatorio del Pinocchio. Quindi Pinocchio è veramente l'utopia in fiore.
0: Questa era la prima parte dell'intervista alla presidente dell'Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini. La seconda parte l'ascoltiamo mercoledì prossimo, nella seconda delle due puntate che il canale dedica a Collodi nel bicentenario dalla nascita, per la cui preparazione abbiamo scandagliato l'archivio della radiofonia, perché su Pinocchio tutti hanno detto la loro, ma qualcuno l'ha detto meglio, per capacità di racconto, per passione, per mestiere. Allora vi presento le riflessioni che la scrittrice Melania Mazzucco ha condiviso con gli ascoltatori di Radio 3 a Damasco nel 2006, 20 anni fa.
2: Pinocchio è stato il primo libro che mi è stato letto, non è il primo libro che ho letto, ma è il primo libro che mi è stato letto, e quindi quello che ricordo con maggiore emozione. Un libro che forse potrei raccontare a memoria, credo che appartenga all'immaginario di tutti noi, di tutti i bambini cresciuti nel Novecento, io spero anche in quelli cresciuti nel ventunesimo secolo. Era un libro grande, un libro illustrato che apparteneva a mia sorella. Io sono la più piccola, sono la seconda figlia, e quindi molte delle cose che ho avuto nella mia infanzia appartenevano a qualcun altro prima di me, non tanto i vestiti, ma soprattutto i giocattoli e anche i libri. Quindi era un'infanzia di seconda mano, in un certo senso. Questo è molto bello, non lo dico con una nostalgia negativa, era qualcosa di straordinario sapere che le cose che io avevo avevano già vissuto. Ho sempre amato gli oggetti che avevano avuto un'altra vita prima di me. E avevo un cane da passeggio che si chiamava Snoopy, che appunto non era mai stato mio, e così via. Ecco, questo libro di Pinocchio aveva una copertina blu grandissima, sulla quale c'era in sovrimpressione un piccolo burattino. Prima di cominciare a leggere, quindi prima di saper leggere, io sapevo vedere, quindi sapevo riconoscere le immagini, e questo è un libro che ho letto prima con gli occhi e poi con le orecchie, quando mi è stato raccontato. Quando poi ho potuto leggerlo da me, c'è stata una forma di riconoscimento. Credo che questo accada con pochi libri nella vita, di sapere che quel libro ci appartiene completamente, e sappiamo cosa succede ai personaggi, sappiamo che cosa si dicono, conosciamo lo scambio delle battute a memoria, e c'è una sorta di identificazione totale, di riconoscimento nella voce di colui che ci sta raccontando la storia. E questa è una meraviglia, una delle prime meraviglie della lettura. La cosa più straordinaria di Pinocchio è che, mentre mi veniva raccontato, poi finì per diventare anche un'immagine. Più o meno in quegli anni è stata fatta una meravigliosa riduzione televisiva del Pinocchio, diretta da Comencini, e credo che ogni bambino degli anni 70 abbia avuto negli occhi, nello stesso momento, le immagini della sceneggiato televisivo, il suono della musica strepitosa e straordinaria che ancora oggi chiunque l'abbia ascoltata si ricorda, e il libro che aveva in mano e che lo riporta alla sua infanzia, alla sua storia. A me Pinocchio mi parla di Manfredi, per esempio. Mastro Geppetto mi riesce impossibile separarlo dalla voce, dal corpo, dagli occhialini dello straordinario Nino Manfredi, così come tutti gli altri personaggi della televisione.
3: Proviamo questa gamba. Mi sembra abbastanza giusto. Ai! Buono, buono, non facciamo scherzi.
2: E però nello stesso tempo erano gli personaggi disegnati in questo grande libro blu, disegnati molti anni fa, perché era un vecchio libro con delle immagini antiquate, diversissime. Ecco, io credo che i bambini siano capacissimi di sovrapporre due tipi di immagini completamente diverse, quelle di ciò che hanno visto, quelle di ciò che hanno letto, immaginato, sognato.
3: Direi ancora di avere le travicole, ma con tutto quello che ho mangiato. Come ci rimarrà male domani Mastro Ciliegia? Non crederà ai suoi occhi, ma dovrà rendersi all'evidenza, non ti pare? Cosa? L'altra gamba, subito! Te la faccio subito, anzi è bella e fatta, guarda. Devo fare soltanto l'articolazione. Non mi ci vuole nulla. Sta buonino te, eh? Col naso, così, bravo, ecco. Ora infila il braccino qui. Via, dai. Quando volevi fare lo spiritoso scalciai. Era una bellezza, ora mi devi aiutare. Ce l'abbiamo fatta. È tanto per vedere, sai, Dopo bisognerà fargli un vestito come si deve. Vieni, Mimmi, vieni.
2: Dunque c'era questo grande libro blu e la sera, prima di dormire, mi venivano raccontate delle storie. A me piacevano molto le favole, mi piacevano molto le storie non realistiche. E naturalmente Pinocchio era una di queste, non era la sola. Mi piacevano tutte le storie in cui si parlava di principi vagabondi che indossavano delle scarpe che consumavano nel corso dei viaggi in giro per il mondo, che dovevano superare delle prove, che dovevano mostrare intelligenza, arguzia, fortuna, e che alla fine ottenevano ciò che sognavano. E poi mi piaceva la storia di Pinocchio perché era una storia così impossibile, nella quale c'erano marionette parlanti, nella quale accadevano cose fantastiche, si veniva inghiottiti dai pesci, si vedeva una lumaca parlare. Ecco, queste sono le storie che mi hanno nutrito quando ero ragazzina e che non mi sono mai stancata di riascoltare. Queste storie, la storia di Pinocchio, alla voce di mia mamma, che era una delle mie narratrici, non era la sola, ce ne sono state altre. Però io desideravo sentirla dalla voce di lei. Mia madre leggeva a voce alta tutte le sere i libri con mia sorella. Io ero più piccola, come vi dicevo prima, e non era ancora venuto per me il tempo di leggere i libri da sola. E sentivo queste due donne, cioè una ragazzina e mia mamma, che si leggevano i libri in salone. E così desideravo che si facesse qualcosa di simile anche per me. E per me c'era Pinocchio. C'era questo libro che mi veniva raccontato a frammenti, a volte raccontato, a volte letto. Le parole di Collodi e quelle di mia madre e quelle di mio padre o di mia sorella si confondevano, perciò qualche volta le parole del grillo parlante non erano esattamente quelle che stanno scritte nel libro. C'era una forma di riappropriazione di tutti quanti, no? Questa era una storia che ci apparteneva e che ci veniva riraccontata. E era una stanza buia, Pinocchio è legato alle serate, alle interminabili notti dell'infanzia, quando la notte sembra veramente lunghissima. I libri hanno un'età, ma non è l'età nella quale furono scritti dagli autori, hanno l'età nella quale furono letti da noi per la prima volta. Per me ogni libro è rimasto legato all'incanto del treno nel quale ho cominciato a leggere le prime pagine di un libro, oppure alla stanza rumorosa nella quale cercavo di isolarmi leggendo un libro. Ecco, i libri hanno l'età della nostra vita e sono legati a questi momenti, ci accompagnano per sempre, non possono più essere separati da noi, sono parte della nostra storia, non tanto della storia appunto di chi l'ha scritti quanto di noi che ce ne siamo appropriati. Allora, sono Melania Mazzucco, sono ancora qui a parlarvi di Pinocchio. Pinocchio, che cosa aveva di fantastico, che cosa ha di meraviglioso per un bambino che lo ascolta per la prima volta, per la seconda volta? Per me ha la libertà sfrenante di un'avventura grandiosa, in cui possono accadere le cose più impensabili, in cui si può incontrare un gatto che parla, in cui si può diventare qualcos'altro. Alla fine Pinocchio diventa un bambino. In tutto il libro, anche se nei film che ne sono stati tratti magari questo non è così chiaro, però in tutto il libro Pinocchio è proprio una marionetta. E la conquista del volto umano, la conquista del corpo di un bambino accade dopo una serie di peripezie che poi anche moralisticamente vengono spiegate dall'autore, ci dice non, ragazzi non siate cattivi, ragazzi comportatevi bene. Però questo è straordinario, che alla fine una marionetta può diventare una persona, che un grillo ci può parlare in una stanza, che c'è una fanciulla con i capelli turchini che può diventare una signora e poi una madre. Ecco, tutto l'aspetto assolutamente fantastico e mitico, direi, oggi so che si può dire l'aspetto mitologico del Pinocchio, però da lettrice quello che mi ha sempre appassionato e colpito è la straordinaria vitalità di questi personaggi che io riuscivo a vedere. Ho sempre potuto vedere il cattivo burattinaio, il pesce e tutto il resto. C'è poche parole fondamentali che fanno vivere le persone e le cose. L'altra cosa straordinaria del Pinocchio, quello che mi ha colpito veramente, che mi è rimasto dentro, è la paura. Pinocchio per un bambino, o meno per la bambina che io ero, era una storia terribile, nonostante tutto. Una delle cose più terrificanti è l'idea che potesse essere fritto in padella con i pesci. Cioè, accadono in Pinocchio delle cose che non sono affatto buone, no? C'è un bambino che schiaccia un grillo contro un muro. Ecco, io ero di quei bambini che quando ammazzavo una lumaca, poi facevo il funerale e la mettevo nella scatola di fiammiferi, mi dispiaceva enormemente. E quindi leggere questa storia, o sentirmi leggere questa storia in cui Pinocchio tira una scarpata sul muro e spiaccica il grillo.
4: Chi è che mi chiama?
5: Disse Pinocchio tutto impaurito.
4: Sono io.
5: Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. Dimmi, grillo, tu chi sei?
4: Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni.
5: Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino. E se non vuoi farmi un vero piacere, ma vattene subito senza nemmeno voltarti indietro.
4: Io non me ne andrò di qui, rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità.
5: Dimmele spicciati.
4: Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente.
5: Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare, e io, a dirtelo in confidenza, di studiare non ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido.
4: Povero grullarello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te?
5: Chetati, grillaccio de malagurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente filosofo, invece di aversene a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce.
4: E se non ti garba di andare a scuola, ma perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?
5: A vuoi che te lo dica, replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio.
4: E questo mestiere sarebbe?
5: Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.
4: Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che hanno condotto codesto mestiere e finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione.
5: Basta, grillaccio del malagurio, se mi monta la pizza guai a te.
4: Oh, vero Pinocchio, mi fai proprio compassione.
5: E perché ti faccio compassione?
4: Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno.
5: Queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri cri cri. E poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.
2: Credo che molte cose dei libri che amiamo, quando li leggiamo, prima di poter sapere che questi libri ci possono insegnare qualcosa, restano, sono delle lezioni che restano profondamente dentro di noi. Ecco, queste sono alcune delle lezioni che Pinocchio mi può aver insegnato, sono queste: la libertà del racconto, la creatività, l'invenzione, la capacità di scolpire personaggi anche minori. In Pinocchio ci sono dei personaggi che appaiono addirittura soltanto per sentito dire, che noi non vediamo nemmeno, Melampo, il cane, per esempio, il cane che è morto e che Pinocchio viene chiamato a sostituire, e che però noi riusciamo a vedere che esistono per noi e che sono presenti. Ecco, questa è una lezione straordinaria per un romanziere. Io ho sempre voluto raccontare delle storie, quindi non mi considero un romanziere, oltre che uno scrittore. Ecco, un romanziere deve essere capace di fare questo, di raccontare personaggi che restano più di lui. Quando ci si dimentica del nome di Collodi, non si sa più niente della sua storia, però Pinocchio rimane. Però non solo rimane Pinocchio, ma rimangono anche i personaggi marginali che si affacciano in poche righe dentro uno dei suoi romanzi. Questa è un'altra lezione. Infine quella della capacità di utilizzare un po' tutte le proprie conoscenze, tutte le proprie fonti, tutta la propria storia. Dentro Pinocchio c'è la mitologia classica, c'è la storia di Metamorfosi, c'è il racconto di formazione, c'è il racconto per bambini, ci sono tantissime cose, però non si vedono. Sono lì, fanno parte della storia, della cultura, dell'avventura dello scrittore che si cerca mentre racconta questa storia, e però riesce a intrecciare i fili completamente diversi di tantissime esperienze. Ecco, questo è anche qualcosa di cui mi sarei ricordata, ovviamente senza saperlo, quando avrei cominciato a raccontare le mie storie, che sono nate spesso da tante altre storie, da storie vissute, da storie lette, da storie amate, da personaggi incontrati, da personaggi mitologici che scivolano da un libro all'altro e così via.
0: È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento con le avventure di Pinocchio in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi. Edoardo Melchiorri ringrazia gli ascoltatori, dà loro appuntamento a mercoledì prossimo per la puntata che si chiamerà Pinocchio e le arti. Ma vi offro un'anticipazione, perché i più grandi tra voi ricorderanno il Pinocchio televisivo di Comencini del 72, di cui parlava la Mazzucco nel brano tratto da Damasco 2006. E allora vi lascio in compagnia della fata turchina, ovvero Gina Lollobrigida, al Viaggiatore con Marco Tesei su Radio 1 nel 2010, una bella trasmissione che oggi abbiamo utilizzato per la sigla di apertura e che ritroveremo settimana prossima. A presto!

0: insomma un cast d'eccezione, e il piccolo Pinocchio era Andrea Balestri, un bambino che fu selezionato tra tantissimi. Noi abbiamo al telefono, e la ringraziamo, la Fata Turchina, una grande, una grandissima attrice, Gina Lollobrigida. Che dire altro, signora Lollobrigida? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, lei che ricordo ha di quel personaggio così dolce, così delicato, no?
1: Certamente era un personaggio diverso dagli altri, ho sempre cercato di variare nelle mie interpretazioni, e il Pinocchio è stato senz'altro una esperienza molto importante. Intanto l'ho fatta per mio figlio, che quando mi ha visto con i capelli turchini mi ha detto: mami, ti prego, fai la fatina. E quindi l'ho fatta per lui.
0: Certo.
1: Poi la grande sorpresa che ho avuto era la popolarità attraverso i bambini, e che è esattamente diversa dalla popolarità che uno ha per gli altri giovani che non hanno l'età dei bambini.
0: Era un fatto nuovo per lei?
1: Sì, un fatto nuovo, diverso, molto importante. Tanto io adoro i bambini, fare felici i bambini, in fondo il cinema fa sognare tutti, e i bambini li fa sognare ancora di più.
0: Certamente.
1: Quindi anche quando lavoravo, che ero nello studio, erano intorno, aspettavano il miracolo da me, aspettavano che io con la bacchetta magica...
0: E beh, era la Fata Turchina.
1: Ero la Fata Turchina, infatti. Ho acquistato ancora altre migliaia di ammiratori, ed è stata una cosa piacevole.
0: Importante.
1: Il successo del film, il successo di Manfredi, il successo mio, non è stato mai superato, insomma, il Pinocchio più importante che la cinematografia italiana.
0: Su questo non c'è dubbio, lei ha nominato Manfredi, ma c'era anche De Sica, insomma tanti altri attori, personaggi straordinari.
1: Devo tanto a De Sica per la mia carriera.
0: Pane, amore e fantasia.
1: Sì, è lui che mi ha convinto a fare l'attrice, perché io non ero portata, volevo più interessarmi dell'arte, la pittura, la scultura, la fotografia. Il cinema ancora non era nella mia mente che fosse un'arte anche quella. Poi il canto, perché studiavo anche canto, quindi è molto titubante a fare il cinema. Però De Sica, che era veramente un grande, grande artista, vedeva meglio di me le mie possibilità, perché era del mestiere, e lui che mi ha convinto a continuare. Quindi sono entrata in questo meraviglioso mondo del cinema per tanti anni, e la mia popolarità di quei tempi, perché non bisogna dimenticare il cinema degli anni 50,
0: certamente
1: 60,
0: bellissimo, certo.
1: È certamente il cinema numero uno nel mondo, e lo è ancora.
0: Certo. Bene, signora Lollobrigida, con un colpo di bacchetta magica come Fata Turchina, noi la salutiamo e la ringraziamo di questo suo intervento, e si ricordi sempre, ma lei già lo sa, che tutta l'Italia la ama.
1: Lo so, infatti la popolarità mi ha seguito.
0: La ringrazio, buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Rai Radio Tekete.
2: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghiditrani.com.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Socrate, il vero primo filosofo. Socrate è il vero grande eroe della filosofia, forse ne è il padre fondatore, almeno per come la intendiamo noi comunemente, la filosofia. Non era un bell'uomo, almeno di quel bell'aspetto che nella cultura tradizionale greca era espressione degli uomini di valore, quelli belli e buoni, kaloi kai agatoi, come dicevano loro. Socrate, da questo punto di vista, era letteralmente fuori luogo. Atopos in greco, fuori luogo rispetto ai luoghi comuni greci, rispetto agli uomini creduti eccezionali. Ma Socrate eccezionale lo era davvero. Si diceva non curasse troppo l'igiene personale, ma questa era semmai un'accusa impropria che gli muovevano coloro che erano invidiosi per la sua sobrietà e morigeratezza di costumi. Si diceva che andasse in giro per Atene a pungolare le persone, riempiendole di strane domande e strani interrogativi. E in effetti era così. Ma queste domande non erano casuali, come non era casuale nemmeno il suo modo di fare. Egli si sentiva investito di una missione quasi divina e questo suo pungolare ne era certamente parte. Di base gli piaceva stare a contatto con le persone e dialogare con loro, ascoltando con molta attenzione quanto avessero da dire. Gli piaceva stare nei posti dove aveva l'occasione di intrattenere conversazioni, il mercato, la piazza, il ginnasio, la palestra, diremmo oggi. Secondo Nietzsche, tutto questo era dovuto a una moglie che gli rendeva la casa un inferno e quindi lo costringeva a uscire. Non sappiamo quanto ciò sia vero. In ogni caso, è stato davvero un gran bene per l'umanità che Socrate non passasse troppo tempo a casa. Nonostante non avesse un gran bel corpo, aveva molto coraggio e in battaglia ne diede ampia prova. Ci ritorneremo. Per certi versi, Socrate rappresenta la personificazione di un termine greco che rappresenta il punto di origine della filosofia stessa, logos, che significa largamente parola, discorso, argomentazione. E anche proporzione, ma questo è appunto un altro discorso. Socrate è parola viva, un discorso ininterrotto da secoli, un dialogo continuo con chiunque a cavallo dei secoli si domanda: ma che cosa è questo? Che cosa è quello? Ogni volta che noi stessi ci poniamo queste domande, in realtà siamo inconsapevolmente caduti nelle grinfie di Socrate, che da lì in poi non ci lascerà più in pace e ci spingerà, via via più intensamente, a fornire una risposta sempre più chiara, in quanto tale discutibile, spingendoci in un dialogo senza fine con lui e con noi stessi. Chi siamo davvero noi che ci poniamo domande? Chi è l'uomo? Socrate è colui che ci ha fatto capire l'importanza di porci tale questione. Socrate è stato il primo vero filosofo e, guarda caso, non ha lasciato alcuna opera scritta.

Socrate nasce ad Atene nel 470 o 469 a.C. Spende praticamente tutta la sua vita lì, l'abbandona solo per andare in battaglia a difenderla. In un certo senso impersona tutta la parabola del secolo d'oro ateniese, dalla vetta alla caduta. Faceva parte di una certa borghesia artigianale cittadina. Il padre era uno scultore, la madre un'ostetrica. Doveva disporre di una buona dotazione economica, visto che non c'è alcuna fonte storica che menzioni un suo qualche lavoro, diciamo così, non filosofico. Mentre le fonti concordano sul fatto che abbia ricevuto una classica educazione ateniese, educazione della mente e educazione del corpo, che gli ha consentito di prendere parte da oplita, quindi fante dotato di armatura pesante e costosa, ad alcune delle più importanti battaglie che Atene combatté durante la guerra del Peloponneso contro Sparta. Si dice anche che venne decorato per il coraggio, che marciava in inverno senza mantello né scarpe e che soccorse il grande stratega Alcibiade, ferito, salvandogli la vita. La sua posizione sociale rilevante è testimoniata anche dal fatto che assunse posizioni politiche importanti. Il 406 a.C., infatti, è membro della Bulè dei 500, uno degli organi istituzionali più importanti dell'Atene classica. Aveva il compito, infatti, di organizzare l'assemblea del popolo che votava le leggi e di controllare l'operato delle altre magistrature. All'interno di questa Bulè, ad ogni tribù di ateniesi veniva assegnata per un mese la cosiddetta pritania, la guida del consiglio con funzioni di direzione dei lavori, redazione dell'ordine del giorno, predisposizione dei decreti e relazioni interistituzionali. Inoltre, ogni giorno, tra i membri della pritania, i pritani appunto, veniva scelto un presidente, epistate, che custodiva i sigilli della città e le chiavi del tesoro. Ebbene, Socrate, ci viene tramandato, nel 406 è presidente della Pritania, quando questa è chiamata a giudicare i generali vittoriosi nella battaglia navale delle isole Arginusa, che vennero accusati di non aver soccorso i feriti in mare e di non aver seppellito i morti per continuare a inseguire le navi spartane. E da presidente egli è l'unico a opporsi allo svolgimento di un processo collettivo ai danni di questi generali e utilizza tutti i suoi poteri, fino all'ultimo giorno di mandato per rinviare questo procedimento che riteneva illegale. Questo procedimento però in ogni caso poi si svolse ugualmente e terminò con la condanna a morte degli strateghi incriminati. Un paio di anni più tardi, in pieno regime dei cosiddetti 30 tiranni, un breve regime oligarchico che si instaurò ad Atene per soli 8 mesi dopo la sconfitta contro Sparta nella guerra del Peloponneso, ebbene, un paio d'anni più tardi gli venne affidato il compito giudiziario poliziesco di arrestare un esponente della fazione democratica per mandarlo a morte. Socrate si oppose. Nel mentre, egli aveva intrapreso una singolare missione di vita nella quotidianità ateniese. L'occasione, ci racconta uno dei suoi allievi, Platone, in uno dei suoi dialoghi, gli era stata data dal responso che la sacerdotessa dell'oracolo di Apollo a Delfi, Lapizia, aveva dato all'interrogativo, formulatole da un amico di Socrate, Chierefonte, su chi, secondo proprio quest'oracolo, fosse l'individuo più sapiente ad Atene. Ebbene, l'oracolo fu netto, il più sapiente era Socrate. Questi però non se ne faceva capace. Ok, l'oracolo è divino e quindi non può mentire, ma lui non si sentiva per nulla sapiente, anzi si reputava in realtà ignorante. Da qui inizia una leggendaria vita di indagini per comprendere sia il senso profondo del responso dell'oracolo. Ok, gli oracoli erano divini e quindi non mentivano, ma non motivavano nemmeno i loro responsi. Ma sia anche cosa fosse davvero il sapere, se lui che si sentiva ignorante era agli occhi degli dèi il vero sapiente, mentre che coloro che si professavano sapienti, i vari tecnici ed esperti nei vari campi, non lo erano davvero. Socrate interrogava allora i vari esperti presenti ad Atene sulla natura profonda del loro sapere, con la speranza di trovare una risposta che reggesse alle sue domande incalzanti. In questo suo percorso di vita, egli raggruppò attorno a sé tanti allievi che, affascinati dal suo modo di condurre questi suoi dialoghi, volevano, assieme a lui, imparare a comprendere le ragioni delle cose attraverso una ricerca dialogica condivisa. Socrate sembrava dedicarsi a questo compito indagatore come se fosse mosso da una motivazione al tempo stesso pedagogica, quindi etica e umana, e divina.
La diffusione di questo spirito critico e indagatore, infatti, doveva servire a una profonda riforma etica dei costumi di Atene, per instradare l'intera città verso uno sviluppo al contempo razionale e benefico. In questo Socrate, per così dire, rivaleggiava con altre scuole filosofiche, penso ai sofisti, che promettevano ai loro allievi di renderli specialisti in quella disciplina che sola poteva concedere l'unico sapere che ai loro occhi contava, la retorica o tecnica della parola. Per questo Socrate molto spesso veniva accostato ai sofisti. Si diceva anche che uno di loro, Prodico di Ceo, fosse stato in realtà il suo vero maestro. Questo accostamento venne usato dai suoi rivali politici per fargli pagare alcune sue scelte che, lo abbiamo visto, non gli avevano fatto fare molti amici fra i vari potentati politici di Atene. Dopo la sconfitta nella guerra del Peloponneso e dopo la breve esperienza del regime oligarchico dei tiranni, infatti, in Atene era stata ripristinata la democrazia, ma in senso più tradizionalista e corporativo rispetto ai tempi di Pericle. Si credeva cioè di riavvolgere indietro le lancette della storia per riproporre le precise condizioni, di quasi un secolo prima però, che avevano permesso ad Atene di diventare quella potenza egemona che era stata. Ma la storia non passa invano senza mutare le condizioni materiali delle civiltà storiche. Questo programma politico tradizionalista non poteva cancellare i cambiamenti culturali avvenuti, ma poteva, ahi noi, perseguitare gli esponenti più in vista di questi cambiamenti culturali, e Socrate era, per certi versi, il bersaglio perfetto. Quindi Socrate, nel 399 a.C., venne messo sotto processo perché, in soldoni, si diceva non riconoscesse gli dèi della città e che corrompesse i giovani, insegnando loro valori contrari alla tradizione e alla norma. Le accuse gli vennero intentate da due esponenti della nuova democrazia attraverso un giovane prestanome, Meleto, e significavano in sostanza che Socrate era un cospiratore malcelato che andava contro le istituzioni e contro l'ordine pubblico. Un importante avvocato, Lisia, si offrì di difenderlo, ma Socrate preferì difendersi da solo perché vedeva nel processo stesso l'occasione per applicare la razionalità critica alle vere e profonde basi del vivere associato ateniese e mostrare qual era stata la sua vera missione etica. E infatti, in questo senso, condusse la sua difesa. Di fronte a una giuria di circa 500 uomini, venne ritenuto colpevole per soli 30 voti di scarto e poi, quando, come da leggi ateniesi, tanto il colpevole quanto l'accusatore dovettero proporre una pena, lui propose prima di venire eletto nel Pritaneo come benefattore della città a spese della città, una evidente provocazione, e poi di venire multato, ma per una somma esigua. Il suo accusatore Meleto invece ne propose la condanna a morte per assunzione di un veleno, la cicuta, pena che venne votata dalla giuria che credeva che Socrate, come tanti prima di lui, avrebbe scelto l'autoesilio piuttosto che la morte. Il filosofo invece, in un ulteriore gesto inaspettato e atopico nel senso greco, accettò la condanna allo stesso modo in cui aveva condotto la sua vita, con sobrietà e curiosità intellettuale, continuando anche in punto di morte, a indagare sulla natura delle cose insieme ai suoi allievi.

0: Prima di approfondire meglio gli aspetti filosofici della figura di Socrate, andiamo ad ascoltare alcuni spezzoni, presi dagli archivi RAI, di una interessante intervista al professor Giannantoni sul contesto storico dell'Atene in cui si trovava a vivere Socrate.
1: La vita di Socrate comincia e finisce con due date emblematiche. Socrate nasce nel 469 a.C., che è l'anno, come dire, della battaglia dell'Eurimedonte, cioè dell'ultimo grande scontro tra i greci e i persiani. E quindi Socrate inizia e conduce la sua vita nel periodo in cui la Grecia si sente forte e orgogliosa di aver cacciato i persiani dall'Egeo e di aver allontanato quella minaccia terribile. Socrate muore nel 399, cioè nel momento in cui comincia il declino politico di Atene, si è instaurata sulla Grecia l'egemonia di Sparta e comincia veramente un nuovo capitolo nella storia antica. Quindi tra queste due date la vita di Socrate si identifica con la vita di Atene. Il periodo di Cimone, il periodo di Pericle, il periodo della guerra del Peloponneso. Socrate, pur nella scarsezza delle notizie della sua vita che noi abbiamo, è tuttavia un protagonista partecipe di questa vicenda. Tra l'altro si raccontano anche aneddoti divertenti sulla partecipazione di Socrate alla guerra del Peloponneso. Lui fece tre campagne militari nel primo decennio di quella guerra come oplita, quindi significa che si poteva pagare le armi, quindi che non era così povero come poi invece la tradizione l'ha dipinto. E ci sono delle fonti antiche che dicono addirittura che Socrate fosse diventato povero perché aveva fatto delle operazioni da usuraio andate male. Ma in sostanza, se combatté come aplita, doveva essere abbastanza agiato. E combatté molto valorosamente. Tutte le fonti antiche sono concordi nel dire che Socrate si comportò valorosamente. E sempre per cercare qualche curiosità, ancora prima della guerra del Peloponneso, Socrate dovette seguire Pericle nella spedizione di repressione della rivolta di Samo. Ed è interessante constatare che la flotta di Samo era comandata da un altro filosofo, cioè da Melisso. Quindi chissà se in quel caso Socrate e Melisso si sono visti da lontano, da due trincee opposte. Ma certamente Socrate è stato un protagonista della vita ateniese perché è stato uno dei personaggi fondamentali della vita culturale ateniese di questo periodo.
0: Ascoltiamo ancora il professor Giannantoni che ci spiega in realtà cosa ci fosse dietro il processo a Socrate e quali in realtà fossero le vere cause della sua condanna.
1: Socrate nel decennio precedente al suo processo si era trovato due volte in una situazione di conflitto profondo, la prima con il regime democratico, la seconda con il regime oligarchico dei 30 tiranni. Quando gli ateniesi vinsero la battaglia delle Arginuse nel 406, fu l'ultimo successo che ebbero sugli spartani prima della sconfitta finale, i generali vincitori alle Arginuse furono processati ad Atene con il pretesto che non avevano salvato i naufraghi. Ora, Senofonte ci racconta nelle Elleniche dettagliatamente tutto lo svolgimento del processo, ma quello che è interessante notare è che Socrate in quella occasione era uno dei pritani, cioè uno dei membri del consiglio che aveva la funzione, come dire, di governo esecutivo della città. E dall'uso che fa di certi termini Senofonte e Platone si è indotti addirittura che in quel giorno del processo Socrate fosse il presidente dei pritani, cioè il presidente della Repubblica, perché erano cariche sorteggiate di giorno in giorno e quel giorno sarebbe capitato proprio a Socrate di essere capo dello Stato. E lui avrebbe adoperato la sua autorità per impedire che si facesse un processo sommario contro i generali vincitore, il processo illegale, perché il diritto attico prevedeva sempre processi individuali. In quell'occasione si volle derogare alla norma, si fece un processo contro tutti insieme i generali vincitori delle Arginuse e Socrate corse non pochi rischi perché si oppose alla volontà dell'assemblea, quindi al demos. Ecco. Quello fu un'occasione di contrasto profondo tra Socrate e gli umori, diciamo, della democrazia ateniese. Altri contrasti, ce li narrano Platone, Senofonte, ebbe con il regime dei 30 tiranni. Quindi c'era qualche cosa nella personalità e nell'atteggiamento di Socrate che era in contrasto, diciamo pure, con le norme della vita politica, anche al di là del regime in cui concretamente quelle norme si incarnavano. E io credo che una delle ragioni, certamente sono molte, sono complesse, ma una delle ragioni che la democrazia ateniese, che indusse la democrazia ateniese a processare e a condannare Socrate, badi bene, proprio quella democrazia ateniese che era stata particolarmente tollerante verso i suoi avversari, che aveva promulgato un'amnistia molto ampia, che si proponeva un programma di pacificazione. Quella democrazia processò e condannò Socrate perché avvertì in Socrate, come dire, un fondo di estraneità e quindi un pericolo imminente di cui pensò di liberarsi in quel modo. Ora, naturalmente, sul processo si è scritto e si è detto tutto, si è provato anche a giustificare in qualche modo la democrazia ateniese per aver condannato Socrate. Ma io non credo che il problema sia di giustificare, il problema è di capire. Ecco, poi naturalmente la responsabilità di aver condannato un uomo come Socrate, questa rimane a chi lo ha fatto.
0: E quanto alle vere motivazioni della sua condanna?
1: Le accuse erano sostanzialmente due. La prima era la vera e propria accusa di asebeia, cioè di impietà. Socrate non crede negli dèi della città e anzi introduce divinità nuove. Questa era la prima accusa. La seconda accusa era quella di corrompere i giovani. Ora, per capire bene la prima accusa, si deve tenere presente che quando si parla di impietà o di ateismo nel mondo antico, se ne parla in modo sostanzialmente diverso che ai nostri tempi. Perché ateo per gli antichi non era tanto chi non credeva negli dèi, ma quanto chi si rifiutava a compiere quegli atti di culto che facevano della religione una funzione politica precisa della città. E quindi derogare da quelle norme di culto era un trasgredire le leggi dello stesso tipo che oggi poniamo trasgredire il servizio militare o trasgredire le leggi fiscali. Quindi era un reato di diritto pubblico. Socrate si difende da questa accusa negandola radicalmente, cioè nessuno degli accusatori può provarla perché lui non solo è stato sempre rispettoso del culto delle divinità, ma non può essere minimamente confuso con quegli atei che sono i filosofi naturalisti, perché Socrate nell'Apologia di Platone nega di essersi mai occupato di queste questioni. Ecco. Quindi la preoccupazione fondamentale di Socrate nel processo, a quello che ci dice Platone, è stata quella di non essere identificato con gli atei naturalisti. Dalla seconda accusa, cioè quella di corrompere i giovani, che derivava dalla prima, perché è evidente che un'educazione all'ateismo era un'educazione corrompitrice dei giovani, Socrate si difende chiamando a testimoni gli stessi ateniesi. Lui è sempre vissuto in pubblico, ha sempre frequentato le palestre, i giardini, non ha mai insegnato a qualcuno in privato. E lì al processo sono presenti tanto i suoi giovani uditori, quanto gli uditori più anziani, quanto i loro genitori. E Socrate li invita a testimoniare se mai ha insegnato a loro qualche cosa che può apparire come corruttore. E naturalmente, come dire, riesce a dimostrare questo. Però dobbiamo anche tener pronto che l'accusa di corrompere i giovani aveva un sottofondo politico che al processo non venne fuori esplicitamente, ma che venne fuori subito dopo la morte di Socrate, e cioè quello di essere stato il maestro e l'educatore di Crizia e di Alcibiade, cioè di due delle figure più criticate, più fatte oggetto di esecrazione nell'Atene della democrazia restaurata dopo il regime dei 30 tiranni. Crizia era il capo dei 30 tiranni, Alcibiade era colui che, per non sottomettersi al processo, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta e aveva combattuto contro la propria patria. Socrate era stato in rapporti sia con Crizia che con Alcibiade, e questo non gli fu perdonato. E questa è la vera sostanza che sta dietro l'accusa di corruzione dei giovani.
0: Socrate quindi è come se scontasse la condanna di sintetizzare in una sola persona e col maggior rigore etico-intellettuale possibile tutti i nuovi saperi che nell'Atene del V secolo si erano sviluppati: la filosofia naturalista della Ionia, la sofistica, il pensiero tragico, la storiografia nascente, il pensiero naturalista politico. Tutti i saperi che sfidavano la tradizione perché ne mostravano i limiti e adombravano possibilità di sviluppi eterogenei rispetto alla tradizione stessa. In una sua commedia, Le Nuvole, il grande commediografo, per certi versi tradizionalista, Aristofane, mette in scena Socrate da vivo, infatti si dice fosse presente in teatro, come personaggio comico, quindi da prendere in giro, e come personaggio che sintetizza tutti i nuovi sapere che, a parere di Aristofane, avevano prodotto una catastrofe etica e quindi politica in Atene. Ascoltiamo cosa ci dice in merito ancora il professor Giannantoni.
1: Aristofane nel 423 lo porta come personaggio della sua commedia Le Nuvole sulla scena, dandone un ritratto come per metà filosofo naturalista, anassagoreo, e per metà sofista. Tra l'altro, il decennio che va dalla morte di Pericle nel 429 avanti Cristo alla pace di Nicea nel 421 avanti Cristo è anche il decennio che vede il maggior concentramento di sofisti ad Atene. Ad Atene c'è Protagora, nel 427 ci arriva Gorgia, c'è certamente nello stesso periodo Prodico, c'è nello stesso tempo Ippia. Quindi Socrate, che vive a stretto contatto di tutti questi ambienti, è da Aristofane identificato con l'insieme di queste tendenze culturali che ad Atene c'erano. Naturalmente, in questo modo, Aristofane attribuisce a Socrate delle dottrine, quelle fisiche o quelle sofistiche, che altre fonti invece gli negano, e qui nasce il problema della storicità della rappresentazione aristofanesca di Socrate. Però dobbiamo tenere presente che quella di Aristofane è la prima testimonianza che noi abbiamo di Socrate, e è una testimonianza che risale, è l'unica testimonianza che risale ad un momento in cui Socrate era ancora vivo.
0: In realtà il pensiero filosofico di Socrate è ben distinto, tanto dai sofisti quanto dagli altri filosofi naturalisti. Il suo pensiero infatti verte su una istanza che è allo stesso tempo ontologica ed etica. Se era vero infatti, come volevano i sofisti, che un sapere totalmente assoluto sulla natura in generale era impossibile, vista la relazionalità intrinseca della natura al soggetto esperiente e conoscente, lo stesso però non valeva per la natura umana. Secondo Socrate, infatti, era possibile conoscere cosa fosse un uomo, quel soggetto cioè capace di fare esperienza delle questioni relative alla natura e agli affari umani. Per lui ogni uomo, in quanto uomo, era innanzitutto la sua anima, la sua mente, la sua capacità di direzione critico ragionata del suo comportamento. Grazie alla mente l'uomo guida il corpo, regola le passioni e le interazioni possibili con gli altri uomini e con la natura. E grazie alla mente l'uomo parla e dialoga per indagare le questioni che si pone. Questa mente è ciò che, sebbene educata, può permettere a ogni uomo di raggiungere l'eccellenza nel suo modo di essere, la sua virtù, cioè. Spingere all'indagine critica di queste questioni e all'esercizio virtuoso di questo indagare critico significava in realtà conoscere. Conoscere era una virtù per Socrate e il bene dell'uomo, coincideva con questo esercizio di conoscenza. Si è parlato di intellettualismo etico per etichettare questa posizione filosofica. Ascoltiamo il professor Giannantoni di nuovo, che ci spiega in cosa consiste più precisamente.
1: Intellettualismo etico propriamente significa che nell'agire umano il primato spetta al conoscere. E in Socrate, in tutte le fonti che ci parlano di Socrate, in Platone, in Aristotele, in Xenofonte, troviamo affermato che Socrate avrebbe sostenuto l'identità di virtù e di scienza. Però questa identità è stata spesso fraintesa, nel senso che si è interpretato l'intellettualismo etico come se Socrate avesse sostenuto che la volontà segue necessariamente i comandamenti e i dettami della ragione e della scienza. In realtà in Socrate questa identità di scienza e virtù è qualcosa di più profondo. Cioè scienza e virtù sono due nomi per indicare una sola cosa, cioè l'agire consapevole, l'agire che fa le sue scelte in funzione di criteri di cui la volontà stessa è consapevole. E in questo senso l'intellettualismo etico di Socrate è presentato molto bene da Platone quando sviluppa il tema dell'attraenza del bene. Cioè Socrate diceva: ognuno agisce sempre in funzione di ciò che ritiene bene, perché il bene non gli può non apparire come preferibile. Quindi ognuno agisce in funzione delle proprie preferenze, sempre. Si tratta di vedere quali preferenze sono da preferire e su questo si esercita naturalmente la discussione socratica.
0: L'intellettualismo etico poi va di pari passo con una importante considerazione. Se ogni uomo è capace di esercizio critico indagatore, ogni uomo, opportunamente stimolato, ne è capace autonomamente. Su questa dimensione dell'autonomia etica ascoltiamo un altro documento proveniente dagli archivi RAI, lo spezzone di una intervista al professor Vittorio Oesle della Notre Dame University.
2: Socrate non era un uomo disposto ad accettare l'arbitrio dei tiranni come non era disposto ad accettare l'arbitrio della maggioranza. Vede, anche la democrazia può sbagliare e non c'è nessuna garanzia che ciò che decide la maggioranza sia necessariamente vero. E Socrate cerca un criterio di ciò che sia valido moralmente, al di là della decisione cieca, sia una decisione di un tiranno, sia una decisione del demos. E il criterio che lui sviluppa nel Critone è un criterio che in molti punti ricorda il criterio di Kant. Troviamo nel Critone, dove lui discute con il suo amico se è lecito abbandonare la prigione e fuggire la condanna di morte, troviamo nel Critone l'argomento che se lui facesse così, le leggi di Atene non avrebbero più stabilità, perché se un uomo si arroga il diritto non accettare le leggi del proprio paese, quando è stato condannato in una condanna formalmente corretta, allora il paese arriverebbe alla dissoluzione. Cioè abbiamo il criterio della universalizzazione: se tutti farebbero così, allora non sarebbe possibile convivere insieme. Dall'altra parte, la cosa importante in Socrate è che la etica è fondata sull'autonomia, è Socrate stesso che capisce che deve fare così. Le leggi praticamente sono una esteriorizzazione del suo io proprio. Ciò di cui Kant era così orgoglioso, di avere sviluppato un'etica che allo stesso tempo fosse oggettiva, universalmente valida e fondata nell'autonomia del soggetto, non in considerazioni eteronome, noi dobbiamo comportarci così perché sennò Dio ci punisce o perché sennò perdiamo la reputazione con i nostri concittadini, eccetera. La unità di oggettività e autonomia, questa credo sia la grande scoperta di Socrate nell'etica.

0: L'esercizio della razionalità per Socrate poteva avvenire solo in una particolare condizione di dialogo in comune. Non a caso, volutamente, Socrate non ha lasciato nulla di scritto. Per lui la razionalità viva, quindi vera, era solo quella dialogica. La cornice dialogica era la sola a consentire una reale ricerca della verità. Socrate girava Atene per chiedere a chiunque cosa fosse il suo sapere, l'oggetto del suo sapere. Ma chiedendo cosa fosse, Socrate in realtà voleva sapere più che altro cosa il suo interlocutore intendesse con, ad esempio, i termini bontà, il bene, il sapere, la virtù, il coraggio. Quale fosse, insomma, il senso inteso, il significato creduto di queste espressioni. Questa ricerca di senso doveva terminare con una definizione la più precisa possibile, così da poter poi dare il via alla messa alla prova di questa definizione, per valutare quanto essa reggesse logicamente all'incalzare interrogativo critico di Socrate. Solo discutendo, infatti, egli diceva, era possibile progredire nella verità, giacché una tesi non messa alla prova non è epistemologicamente attiva, quindi è quasi nulla. Socrate quindi, ad Atene, esercitava il dialogo come modalità di una ricerca in comune con i suoi interlocutori, una ricerca con dei momenti ben schianzionati e definiti, il momento ironico e il momento maieutico. Nel primo, uno dei due interlocutori letteralmente assumeva il pensiero dell'altro. Ironia, infatti, viene da un sostantivo greco che significa attore. E attraverso le domande e le risposte brevi precisava questo pensiero, così, come si è detto, da ricavarne una definizione. Questa definizione poi veniva successivamente sottoposta alla critica confutatoria per valutare se portasse effettivamente il suo sostenitore a una qualche autocontraddizione. Qui subentrava il secondo momento, quello maieutico. Questa parola infatti indica l'arte in cui si era specializzata la madre di Socrate, l'arte di aiutare a partorire. Quando si partorisce infatti fuoriesce dal grembo qualcuno che nel grembo già c'è. Parimenti Socrate, attraverso il far riconoscere al suo interlocutore di essere caduto in contraddizione, permetteva al suo stesso interlocutore di scoprire il vero, ovvero sia di dare il via a una ricerca comune, ancora nel dialogo, di una migliore conoscenza relativa all'oggetto del loro interloquire, sia che fosse un certo sapere, sia che fosse una certa virtù etica, in modo tale da far esercitare anche a lui la sua razionalità critico-confutatoria. Solo attraverso questo comune esercizio, secondo Socrate, era possibile incamminarsi verso la verità. Per scoprire qualcosa di più su chi fossero gli interlocutori di Socrate, ascoltiamo di nuovo il professor Giannantoni.
1: Chi ci parla di Socrate ce ne parla sempre come intento a discutere con tutti, con il ricco e con il povero, con l'anziano e con il giovane, con la personalità culturalmente molto dotata e con l'ignorante. Socrate non discrimina nessuno nelle sue conversazioni. Naturalmente in questa rappresentazione di Socrate disponibile a discutere con tutti c'è l'intento di contrapporre Socrate ai sofisti, che invece si facevano pagare profumatamente per le loro lezioni, e quindi si sceglievano interlocutori ricchi, di famiglie particolarmente facoltose. Naturalmente con chi discutesse di fatto Socrate non lo sappiamo, noi lo sappiamo con chi lo fa discutere Platone, con chi lo fa discutere Senofonte, con chi possiamo pensare da quegli scarsissimi resti che ci sono rimasti lo facessero discutere Euclide, Antistene, Eschine, gli altri socratici. Ora, in Platone gli interlocutori naturali di Socrate sono o i grandi sofisti o rampolli di famiglie molto nobili, Carmide, Glaucone, Adimanto, questi personaggi sono tutti personaggi, diciamo, di famiglie in vista di Atene. Però certamente ci sono anche nella cerchia dei personaggi socratici figure molto più modeste, per esempio Cherefonte, l'amico che va a Delfi e riceve l'oracolo dalla Pizia, secondo cui Socrate è l'uomo più sapiente di tutti, è una figura non di spicco da un punto di vista sociale, e così altre. Quindi, quando noi pensiamo agli interlocutori di Socrate, dobbiamo pensare un po' a quell'ambiente che in Atene si interessava di questi problemi e che era fatto di gente incuriosita dell'insegnamento dei sofisti, incuriosita dell'insegnamento dei filosofi naturalisti, grandi ascoltatori dei grandi oratori politici. Noi probabilmente potremmo sapere e renderci molto meglio conto di Socrate se avessimo il testo delle orazioni di Pericle, ma purtroppo ci abbiamo soltanto quello che Tucidide gli attribuisce anche lì. Ecco. Però certamente è questo l'ambiente entro cui Socrate svolge il suo dialogare.
0: In conclusione di questa puntata ascoltiamo per l'ultima volta il professor Giannantoni che spiega chiaramente cosa c'è filosoficamente in gioco nella visione socratica del dialogo come modo di ricercare criticamente le verità in comune.
1: Socrate insiste prevalentemente su un motivo, quello della ricerca in comune. Cioè, Socrate rimette in questione le opinioni che ciascuno si è fatto per proprio conto e vuole che siano portate, come dire, a un tribunale, di fronte a un tribunale che è quello della discussione, del dialogo, il quale deve servire a far compiere la ricerca in comune tra i due interlocutori e farli arrivare insieme a un risultato.

ad essere rimesso in discussione. Però ci sono dei passi nell'apologia di Platone in cui il Socrate confutatorio, il Socrate dubitante, il Socrate che sa di non sapere, una cosa la sa con assoluta certezza, e cioè che il sommo bene per l'uomo è appunto questo dialogare. Tutto può essere, come dire, sottomesso al criterio del dialogo, ad eccezione del dialogo stesso. E quindi il dialogo è il sommo bene per l'uomo. E questo è, mi pare, il fondo, la parte più importante della filosofia di Socrate, così come risulta dalle fonti. In questo senso Socrate è una delle grandi personificazioni dello spirito critico, dei diritti dell'obiezione, dei diritti della ragione, dei diritti della critica e di tutto ciò che noi da sempre definiamo come antidogmatismo, come libertà di ricerca, libertà di indagine.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via, ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
4: Ma no!
3: Ma sì. A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
4: Ma sì!
3: Ma no!
4: Perché?
3: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
4: Ma no!
3: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei. Questa storia sarebbe molto commovente se l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
5: Ma allora tutto è relativo.
3: Ma è relativo che quello che diciamo, che tutto è relativo?
6: Ma
3: è venuto pure tu.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: bella novelletta del ponte.
1: Che è questa novelletta del ponte?
0: Ma la novelletta, non ti è piaciuta?
1: Quale novelletta?
0: La novelletta del ponte che abbiamo fatto prima della sigla.
1: Mi stava ricordando la novelletta del ponte prima della sigla. Perché c'è? Cominci a compiacerti?
2: La perfezione non si acquista con il compiacimento.

0: Sì, sapete che vi dico, la storiellina del ponte non era male, ma ho la sensazione che la nostra trasmissione stia perdendo di scatto.
1: Scatto, lo so io cosa intendete voi per scatto, parlare di corse, rubare la battuta a me, andare a soggetti disorientandomi.
2: La pensi così? Grazie. Allora sapete che cosa c'è? Io prendo il cappello e me ne vado.
1: Ma se il cappello non ce l'hai.
2: Dicevo per dire, pianto baracca e burattini e me ne vado.
0: Loro saranno dei burattini, ma a me della baracca non me l'ha dato mai nessuno, eh.
3: No, calma. E cos'è questo nervosismo?
2: Scusa. Dicevo, il nodo è venuto al pettine.
1: Ma se non c'hai i capelli là.
2: Insomma, con voi non c'è gusto neanche a litigare.
0: Ma eppure una bella litigata sarebbe la scena più bella di questo programma. Troppo educato, troppo perbenino.
1: Io ci sto. Ognuno dice quello che ha dentro.
2: Possiamo scendere a via di fatto?
1: Che vuol dire?
3: In termine giornalistico vuol dire fare a botte.
2: Scendere a via di fatto.
1: Allora ci siamo ammazzati fra di noi.
0: Sì, questo è il bello della discussione libera, sottolineare con qualche schiaffo i momenti salienti.
1: Insomma, dovremmo litigare e picchiarci fra di noi.
0: Fra di voi? Perché io non c'entro niente, non si picchia una donna.
1: Questa disparità di trattamento non la trovo democratica. O ci si piglia ammazzato tutti senza distinzione di età, sesso e di foglio pago, o non se ne fa niente.
2: Peccato. Io me l'ho già rimboccato le maniche.
3: In coscienza io volevo staccarti un orecchio.
0: Allora che succede? Ditemi un po'. I gladiatori, i maschiacci si ritirano, rimandano il combattimento, rinunciano alla resa dei conti.
2: Come sei ironica.
1: Ma che vogliamo litigare di fronte a milioni di ascoltatori, i quali non capirebbero la vera ragione del nostro attrito. Noi non ci picchiamo né per gelosia né per odio politico.
0: Beh, la pensiamo tutti allo stesso modo. Odio politico proprio no.
2: Se c'è una cosa, andiamo d'accordo.
1: Allora, stabilite questo, non ci litighiamo neanche per altro, solo perché noi litighiamo.
2: Perché litighiamo?
1: Perché non siamo d'accordo su come fare un programma perfetto.
2: Certo che hai ragione. La nostra diatriba
3: Tu dici diatriba?
2: Perché tu dici diatriba?
3: No, io non dico.
2: Scusa, Antonio, tu dici diatriba o diatriba?
0: Io dico diatriba.
2: Orazio, tu come dici?
3: Ma che vuol dire?
2: Facciamo questo contest.
1: Io non lo so.
2: Il maestro Monti come dice, diatriba o diatriba? Lui l'ha suonata. Senti, guarda Armando, qui per 3-1 stiamo a diatriba. Io dico diatriba per il momento, eh? Allora, hai ragione, la nostra diatriba, o per Armando Bandini diatriba, potrebbe essere scambiata per una lite d'Austeria.
1: Insomma, che dice la gente?
3: Ma cosa dirà la gente?
2: Disgraziati! Si stanno ancora a preoccupare di quello che dirà la gente! Ma va!
4: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: I discorsi della gente.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
6: Sai che faccio? Io prendo la patente C.
3: La patente per guidare i camion?
6: Sì. Mollo la 500 e mi prendo un bel camion.
3: Ma come? Passi dall'utilitaria ai mezzi pesanti?
6: Sì.
3: Alla tua età?
6: Sì, alla mia età. Perché Agnelli è più giovane di me.
4: Senza sapere perché la gente si trova, si trova, si trova.
0: Ma è vero che Alain Delon si è messo a fare il mobiliere?
1: Sì.
0: Ma come mai?
1: Forse ha saputo che la donna è mobile.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
7: Ma cosa fa, cavaliere, con quel giornale in mano?
3: Sto aprendolo per leggere.
7: Ma lo apre così, piano, come si fa con le carte quando si gioca a poker.
3: Per forza, il giornale va aperto con estrema cautela.
7: E perché, perché?
3: Fra rapine, sequestri, guerriglie e colpi di Stato, se lo apri tutto di un colpo come una finestra, minimo ti becchi una rapina.

0: cosa aspettiamo?
1: Come hai detto?
0: Ho detto cosa aspettiamo.
1: In che senso?
0: Cosa aspettiamo ad annunciare l'angolo della donna?
1: Ma lo dobbiamo fare tutti in tutte le puntate.
0: Come da contratto?
1: Quale contratto
0: morale. L'accordo tacito e inderogabile che non si firma con la penna ma con lo sguardo, occhi negli occhi. Noi questo sguardo ce lo siamo scambiati, no? Quando ci siamo uniti per mettere insieme questa compagnia. E il mio sguardo diceva: in ogni puntata ci sarà l'angolo della donna. E il tuo sguardo rispondeva: sì, sì, d'accordo, sta sicura. E il mio sguardo ribatteva: molto bene, grazie. E il tuo sguardo di rimando: non c'è di che.
2: Chissà che cosa avevo capito io di questi sguardi.
3: No, è un contratto.
0: Sì.
3: Ma insomma, la vogliamo smettere con questo balletto degli sguardi? Oh, recitiamo questa benedetta scena dell'angolo della donna. Andiamo, su.
1: Sandro, tu lo sai cosa più ammiro in te?
3: No.
1: La tua decisione.
3: Grazie.
1: Il tuo modo di prendere il toro per le corna.
3: Grazie.
1: E senza tante storie tagliare la testa al toro e...
4: Ale, torero, ale!
3: Che buffone.
5: L'angolo della donna. La permalosa in autobus. La scena si svolge in un autobus completo, nei posti a sedere e nei posti in piedi. Un distinto signore...
1: Il distinto signore Orazio Orlando.
5: Un distinto signore, in piedi, legge il giornale tenendolo con la mano e reggendosi con quell'altra a un mancorrente. Con l'altra mano...
3: Ma quante mani c'è?
5: Ah no. Una ragazza seduta di fronte a lui si alza per scendere. Il signore sta per sedersi quando si precipitano una signora e un giovanotto. Il giovanotto dà una spinta alla signora.
6: E che modi!
5: E si siede nel posto libero mettendosi a leggere il giornale. La signora permalosa lo guarda con odio.
0: La signora permalosa, Angiolina Quinterno.
3: Il giovanotto maleducato, Sandra Merle.
5: La signora permalosa, in seguito a uno scossone dell'autobus, ma forse intenzionalmente, urta contro il distinto signore e gli schiaccia un piede.
0: Mi scusi, è stato l'autobus, mi perdoni.
1: Per carità, signora, non fa niente.
0: Ma le ho pestato un piede.
1: No, niente.
0: Tutta colpa di quel giovanotto maleducato lì che mi ha portato via il posto.
3: How do you do?
7: Gioventù moderna.
0: Bel paese questo, paese di cavalieri. Certe cose si vedono solo in Italia. In Francia, nei paesi civili, non succedono.
1: A chi lo dice, signor...
0: Scusi, le ho schiacciato di nuovo il piede, mi perdoni.
1: No, faccia pure. I miei piedi sono a sua disposizione.
0: Oh, grazie, lei è un vero signore.
1: Effettivamente non sono fatto della pasta dei giovanotti di oggigiorno. Io non fingo di leggere il giornale per evitarmi il fastidio di cedere il posto ad una povera signora anziana.
0: Oh, la prego.
1: Non faccio come certi giovanotti, io.
0: Lasci stare, cosa vuol farci? Siamo in Italia.
3: How do you do?
1: No. Io quando vedo certe cose non posso stare zitto. Sarà che io sono un tipo all'antica come lei, ma io quando vedo una povera signora anziana obbligata a restare in piedi e un giovanotto che sta seduto fingendo di leggere il giornale, io non posso trattenermi, scoppio.
3: Dico, ce l'ha con me?
1: E con chi vuole che ce l'abbia? È lei che sta leggendo il giornale, no? Ma guardatelo, un giovanottone così con tanto di spalle deve stare comodamente seduto mentre una povera signora anziana, anziana...
0: Sì, lasciamo stare, che resti pure seduto.
1: Ah, certo, si capisce che non si alza. Se lei fosse una bella figliola o una di quelle ragazze giovani, belle, eleganti, si alzerebbe come? Ma siccome lei, cara signora, non ha 20 anni, ma ne ha 50...
0: 35, prego!
1: Vabbè, lei dice così perché è una signora di altri tempi come me, è gentile, non vuole mettere in imbarazzo questo giovanotto che potrebbe essere suo figlio, benissimo che i suoi anni purtroppo li ha.
0: Basta, la prego.
1: Ma no, me lasci dare a questo giovanotto la lezione che si merita. Si alzi, giovanotto.
3: Non mi alzo.
1: Ah, bravo, non ti alzi, Però se era una signora chic, tipo Parioli, impellicciata, profumata, glielo dava il posto, Invece questa poveretta è vestita male, allora...
0: Cosa da dire lei sul mio tailleur? È elegantissimo!
1: Sì, elegantissimo, non si vede benissimo, che è un vestito che da uomo rifatto.
0: Ma cosa dice?
1: Le quattro cuciture, signore, parlano chiaro. E tu, ragazzaccio, non hai pietà per una donna che è costretta ad andare in giro con il cappello del marito in testa?
0: Lascia stare mio marito, la prego, sono vedova.
1: Col cappello del defunto marito, poveretta. Sii cavaliere almeno una volta nella tua vita. Cedi il posto a questa poverina.
0: Insomma, lei mi ha seccata. In piedi ci posso stare benissimo.
3: Hai visto, vostra in piedi, vostra how do you do?
1: Ma chi gliela dà la forza a questa povera donna? Ma non vedi che caviglie gonfie che ha?
3: A me non mi pare.
1: Ma non vedi che sono deformate dalla fatica e dalle vene varicose?
3: Guarda là. Non ce l'ha mica le vene varicose, non è vero, non ce l'ha,
0: Meno male.
1: Ce l'ha, sta tutta scassata, sta povera disgraziata. Si regge in piedi a stento. Non ti fa pietà, sta povera vecchietta.
0: E chieda a me.
1: Pensa a tua nonna, mascalzone.
0: Nonna un corno. Mascalzone sarà lei!
3: Oh, brava signora, brava signora!
0: Venga! E mi dica se questa è l'ombrellata di una vecchia!
1: Ma io...
0: E andiamo, via! Mi dia nome e cognome che le faccio causa. Le do querela per ingiuria.
3: Brava signora, quando ci vuole, ci vuole.
0: E lei, giovanotto, che è così gentile, mi farà da testimonio.
3: Volentieri, signora, how do you do?
0: Oh, finalmente un cavaliere!

0: Meno male. Non è male questa puntata fino a questo momento, vero? Abbiamo avuto i raccontini dalla De Amicis con il risvolto finale, il ponte malato.
1: Poi c'è stata la finta litigata fra noi, tipo happening. Peccato che non ci siamo presi a sberle, mi sarebbe piaciuto.

0: Poi la scena della signora Permalosi in autobus, recitata egregiamente da Angiolina Quantiano, quando eri brava, proprio brava, complimenti, proprio brava, brava, brava, eri bravissima, era una cosa straordinaria.
1: Armando, sai che erano bravi? Tutte... Erano bravi,
0: grazie, era vabbè. Ma non mi fate perdere il filo. La signora Permalosi che faceva dentro all'autobus? L'ho recitato pure io. Se la prende con il difensore e parteggia per il giovanotto maleducato.
2: Beh, però ragazzi, su quella scena lì io ho le mie riserve, perché ridicolizza la donna, è una scena antifemminista.
1: Io vi sto ad ascoltare.
3: Come l'hai detto bene.
1: Io vi sto ad ascoltare, devo dire che avrei preferito ascoltare il disco che invece voi avete interrotto più volte, ma comunque vi sto ad ascoltare e scuoto la testa in segno di disapprovazione, e questo lo dico perché gli ascoltatori non mi vedono e magari possono pensare che io sia d'accordo con voi.
3: Ha fatto finta di scuotere la testa.
1: No, non sono d'accordo. Questo programma non è perfetto, è un programma normale. È un programma normalissimo, banale.
0: Sandro, come sai infondere coraggio tu, non c'è nessuno.
1: Ma non vi rendete conto che fra scenette, battute e storielle abbiamo perso il significato, il tema del nostro spettacolo? Tutto è relativo, non viene fuori. Volevamo dimostrare che tutto è relativo. E dimostriamolo, no?
0: Come?
1: Per esempio, si potrebbe dimostrare con questo dialoghetto tra me e Armando Bandini intitolato Facciamo a cambio.
2: Interessante.
0: Ecco, subito sono trovato subito la scenetta fra
1: eravate,
0: loro due.
1: Eravate bravi con l'autobus.
0: Io non ci sto dentro. Vabbè, di che si tratta di questo dialoghetto?
1: Dunque, il tema è questo. È ciò che fa la mia beatitudine può essere la tua infelicità.
2: Sì. Interessante.
0: Angiolino, non essere ruffiana.
1: È un fatto realmente accaduto a un mio amico molto ricco, gli è capitato questo fatto. Un giorno in campagna questo amico è sceso dalla macchina, mentre l'autista cambiava la ruota, incontrò un poveraccio vestito di stracci e riconobbe in lui, cioè in questo poveraccio, un vecchio amico.
3: Buongiorno.
1: Giovanni, ma tu sei Giovanni, impossibile.
3: Sì, sono Giovanni. E tu sei Angelo.
1: Sì, sono Angelo. Ma che ci fai qua in campagna?
3: Abito in quella baracca di cartone, lì.
1: Carina, in mezzo al verde. E tu perché sei vestito così da ruba galline, da disgraziata, il carnevale è passato, ancora c'è il costume.
3: Caro Angelo, questo è l'unico vestito che ho, mentre a te vedo è andata bene assai.
1: Ma com'è possibile? Giovanni.
3: Sono stato rovinato da un grande amore.
1: Beato te che hai avuto un grande amore. Sapessi quanto ti invidio, vero Giovanni? Un amore solo, immenso. Io invece, tante piccole, mille avventure. Guarda quelle due bionde che ho in macchina.
3: Bellissime, due fate.
1: Avventurette, beato te, Giovanni.
3: Forse non mi sono spiegato, il mio amore mi ha piantato portandomi via tutto e mi ha lasciato senza una lira, non ho più un soldo.
1: Non hai più un soldo?
3: Niente.
1: Ebbene, sai che ti dico, io ti invidio.
3: Tu invidi me?
1: Certo, tu non sai che cosa vuol dire il denaro. Che schiavi tu il denaro. Poi adesso con questa inflazione strisciante non sai mai se devi comprare immobili, lingotti, brillanti. Poi le tasse. Tu invece ecco di là, senza una lira, senza pensieri.
3: Ma, Angelo, io non ho niente da mangiare.
1: Ecco, stavo proprio per domandarti, Giovanni, come fai a conservare quella figurina? Non mangi? Ecco qua. Guarda te che ci riesci. Guarda, io non ce la faccio a non mangiare. Guarda che panzona che mi ritrovo. Come vorrei essere bello, magro, come te. Potessi fare il cambio con te.
3: Come? Ma io non ho neanche la casa.
1: Effettivamente, non hai la casa, vabbè. Non ti devi lamentare, perché non hai neanche le riunioni col condominio, le grane con la servitù, l'idraulico che non viene mai, le storie col comune per l'attico abusivo, i caloriferi che fanno screpolare i mobili antichi. Ma potessi fare il cambio con te.
3: Ma io sto sempre all'aperto, anche quando fa freddo.
1: E ti lamenti, tu guarda che bella pelle che hai, tutta idratata. Guarda a me invece, sfrullito dall'aria condizionata, tutto pieno di rughe. Potessi fare il cambio con te, a vivere ai margini di un prato, libero!
4: Fra te e me, ma lo sai chi è il vero signore?
1: Tu!
5: Io!
1: Sì, tu, il vero signore, sei tu!
5: Però la macchina con l'autista e con le due bionde ce l'hai tu, mica io.
1: Sì, è vero. Però tu ti sei preso tutto il resto. La prima brezza della primavera. Il primo sole dell'alba. Il primo canto dei grilli. Birbaccione, Don Giovanni, ti sei preso tutto tu. A me mai lasciati i grattacieli, le banche, Zurigo. Potessi fare il cambio con te.
5: Vabbè. Facciamolo sto cambio, io ci sto.
1: Peccato che non ci sto io, ciao.
5: Ciao.

0: so.
1: Mo sarebbe il momento di presentare un numero musicale.
2: Un momento, maestro, decidiamo, musica classica o musica leggera?
3: Altro che musica, questa trasmissione non ha bisogno di musica, ha bisogno di cultura.
4: Parole sante, oh. Cultura. Facciamo un quiz.
1: È un quiz, me lo chiami cultura?
4: Vedo, un quiz culturale.
2: Ragazzi, se questo quiz lo facessimo in musica,
4: sì.
1: Musica d'opera, è musica seria, ma popolare.
4: Beh, anche il quiz è popolare, eh?
3: Sì, ma se vogliamo fare qualcosa di popolare, popolare, nel senso proprio di popolare, bisogna fare le barzellette.
1: Le barzellette a quiz.
2: Sì, le barzellette a quiz. E in musica?
4: È una specie di operina. Un'operina che si potrebbe intitolare, non so, la disfida di Barzelletta. Carina questa,
3: questa è fina.
4: La disfida di Barzelletta. Ora, non ti piace?
3: No.
4: Due cantanti si sfidano in musica a risolvere un quiz che è una freddura.
1: Sandro, io sai cosa ammiri in te?
4: No.
1: Questa tua specialità nel criticare, ma in compenso nel proporre subito qualcosa di costruttivo, bello e pronto, come questo trio musicale. Ma come fai?
4: Adesso te lo dico, è tutta la mattina che lo stiamo provando.

0: troverà.
1: Non le troverà.
0: Io ti dico invece che sei facile sarà, ne son certo.
1: Lo contesto.
0: Fate presto ad un pallor.
2: Fra il pallone e Guglielmo ma, fra il Guglielmo e il pallone ma, fra Paglielmo e Gulone ma. Ma chissà mai che differenza va.
1: Te la dico?

0: sale, Guglielmo Pepe, Guglielmo Sale, il pallone Pepe, che confusion nel capoccion, ma in conclusion vinto non son, vinto non son, vinto non son, vinto non son, non son, non son.
1: Nenè.
0: Venuta è la mia volta, e quindi taci e ascolta.
2: Oh cielo, qual tensione!
0: Lo sai o non lo sai?

0: capelli e questa quella.
1: Egli non lo sa, egli non lo sa, che se lo sapesse lo direbbe là per là. Egli pensa, poveretto, ma un bel nulla troverà.
0: Ora non lo so, ma lo troverò, se so trovarlo la mia vita salverò. Ora penso, mi ci metto, io per vinto non mi

0: male anche tu lo sai.
1: Oh, oh, oh. Ascolta. Credici cappelli sono dispari.
0: Che bene!
1: Questa e quella per me pari sono.
0: Ah, la maledizione!

0: Posso fare una cosa io adesso?
1: Tu? In che senso?
0: Nel senso di io, da solo.
2: Il solito fanatico.
0: Io tengo a precisare che su Radio Corriere c'è scritto: tutto è relativo, ipotesi di radio show perfetta, condotta...
3: Con che?
0: Condotta, condotta, quanto sei spiritoso, condotta da Orazio Orlando.
2: E non la conduci tu?
0: No, perché voi mi fate condurre, siete voi che conducete me. Non posso aprire bocca che mi siete subito alle console. E lei vuole l'angolo della donna. E lui propone il dialoghetto preparato insieme a quell'altro dietro alle mie spalle.
1: Sarà
0: e porca miseria,
1: mi
0: volete lasciare solo a tu per tu col mio pubblico almeno una volta in questa puntata, o no?
1: Guarda, mi hai levato la parola di bocca. Io sono venuto per chiederti, anche a nome d'Armando, d'Angelina...
3: Sì, si chiede anche a nome.
1: Anche a nome vostro. Se per favore te la sgugnavi un po' da solo, in quanto noi andiamo al bar a prendere un caffè.
0: Ah, grazie. Andatevene.
1: Vero?
0: Sì, andatemene, per piacere. Ci è andato troppo poco al bar, per conto mio. Andate, andate, va bene, eh? Andate, andate.
4: Benissimo. Benissimo. Porta sbattuta.
5: Oh, sono andati. È un'ossessione. Va bene, siamo amici. Ci vuole un po' di comprensione reciproca. Ma tutto è relativo. Tutto è relativo? Ma dunque, non si comincia un discorso con la parola dunque. Sì, è vero. Scusa. Ma che faccio? Parlo da solo. Vedi, quelli mi hanno con tanto condizionato con le loro critiche che adesso mi critico anche da solo. Mi rimprovero anche da solo. Ma non è il colpo. Dicevo, adesso che siamo qui, io e voi, per conto nostro, vorrei presentarvi una cosa tutta napoletana, una cosa tutta mia... Penso mi riesca pure bene. O Pazzariello. Sapete che cos'è O Pazzariello? È quel personaggio, un strano vestito che sta fra la divisa del generale Nelson, il guardaportone e il vespillone, una feluca, mazza da capo bande, calze bianche, scarpette nere, una palandrana a punto, tutto infiocchettato, pieno di nastri. O Pazzariello è accompagnato da un'orchestra formata da due soli strumenti. Maestro, mi scusi. L'orchestra è formata da due soli strumenti, il tamburo e i piatti. Grazie. Dunque, il Pazzariello dà spettacolo cantando e ballando in occasione dell'inaugurazione di un nuovo negozio. È un pubblicitario. È la pubblicità di 200 anni fa. Mettiamo che si debba inaugurare il ristorante del Porpetiello.
6: Popolo, cittadino e fedente, surdate innamorate di tutta gente, venite a qua, fatevi avanti, che oggi si inaugura un grande ristorante. Se mangia e se beve ancora, questo è un ristorante d'amore. Che bello, cucchiaio, forchetta e curtiello. O cucchiaio chiama forchetta. Chiamo cenna a faccia di spaghetti e o curtiello. O curtiello resta solo e sta rode raggia. Ma un giorno che o cucchiaio parte e se va a fare un brodo, rimangono solo la forchetta e o curtiello. Chiamo, bella figliola, a faccia sta pizzaiola. E mentre cucchiaia su suco brodo, forchette e curtielle, sic sic. E a forza sic sic, a forchette resta incinta. E dopo 9 mesi, o cucchiaia che si aspettavano cucchiaina, si ritrovano bello curtellina. State d'accordo, belle figliolo, o curtielle traditore. Questo Mauricio Pazzariello e chiamo tutta a mangiare un nuovo ristorante dopo il Porpetiello.

0: Gran battuta!
1: Cosa hai combinato mentre noi non c'eravamo?
2: Ti sei sfogato?
3: Hai parlato male di noi?
1: Hai dato sfogo al tuo estro?
4: No, a dire la verità, ho cercato di dare l'idea di che cosa sia Pazzariello. Ma non so se ci sono riuscito.
1: Hai qualche dubbio?
4: No, so sempre pieno di dubbi, voi lo sapete e ve ne approfittate.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: Perché i militari partono sempre col piede sinistro?
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: La legge punisce i fabbricanti e gli spacciatori di monete false. Ma li punisce perché sono imitate male.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: L'anima è una malattia del corpo, o il corpo è una malattia dell'anima?

Se ti assenti per 15 giorni succede il 48, mentre se muori non succede niente. Le formiche nel loro piccolo si incavolano o no?

0: Angiolina Quintella,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico.
4: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: Rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma è francese, ovviamente.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci.
7: Arrivederci.
8: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete
9: delle cose
8: incredibili. Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Oh, voi siete brutto e io so bello, che ne so. Sì.

0: ore 16. Rai Radio Tekete.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Quarta trasmissione. I soggetti sociali del progetto comunista. Compartimenti stagni e sintesi politiche.

0: Buongiorno a tutti da Giovanni De Luna per il consueto appuntamento con Radio Praga e la storia degli anni 50. Abbiamo insistito ieri sulla rappresentazione della realtà italiana così come emergeva dalla propaganda comunista, sottolineandone una sorta di visione pessimistica piuttosto segnata dalla miseria e dalla disoccupazione in un quadro che, però l'abbiamo ricordato, non era molto lontano dal vero. Vi ricordate, nella puntata di ieri abbiamo incrociato un po' i dati della propaganda di Radio Praga con i dati concreti ufficiali emersi dall'inchiesta parlamentare sulla miseria svoltasi in Italia proprio nel 1951. Bene, oggi popoleremo questo scenario geografico di soggetti in carne e ossa, affrontando il modo con cui Radio Praga rappresentava i singoli settori sociali dell'Italia di allora. Gli operai, i contadini, i giovani, le donne, in una frammentazione per comparti sociali, generazionali e sessuali, totalmente funzionale al progetto pedagogico del partito di massa, che è un po', diciamo, il filo conduttore che sta ispirando questo programma. Nel PC, infatti, il modello gramsciano, con i riferimenti nazional popolari del suo retroterra culturale, aveva introdotto direttamente nel proprio patrimonio genetico come uno spiccatissimo intento pedagogico. Nella sua pretesa di incorporare in sé, di ridefinire in forme nuove, politiche, la totalità delle relazioni sociali fondamentali, c'era un progetto di società artificiale da sovrapporre a quella naturale. Uno slancio educativo definitosi intorno a quell'antropologia comunista che nell'operaio torinese di Borgo San Paolo, famosissimo operaio torinese, simbolo dell'immaginario comunista degli anni 50, monogamo, accanito lavoratore, schivo della frequentazione di osterie e di bordelli, pronto alla generosità e al sacrificio per il prossimo, ecco, trovava la sua rappresentazione simbolica più efficace. Il popolo comunista interiorizzò allora una propria autorappresentazione legata ad un'immagine di incontaminata purezza e il PC si pose come una passerella obbligata per collegare questa separatezza ideologica al resto della società. Nella rivendicazione assoluta del monopolio della rappresentanza politica, il partito dava per scontati tra i propri doveri quelli legati a un intervento educativo nei confronti della propria base sociale. Gli esempi di trasmissioni di Radio Praga proposti in questa puntata vanno tutti in questa direzione. Cominciamo dagli operai. Gli operai è proprio il vero zoccolo duro dell'esperienza comunista italiana. Il rapporto con la classe operaia è stato per decenni di fatto il vincolo ultimo e definitivo a cui il PC era obbligato ad ancorare la propria tattica politica. Si è discusso molto, guardate, su qual era la chiave di lettura da privilegiare per interpretare in termini unitari la storia del Partito Comunista Italiano. Molti hanno proposto sempre, per esempio, come chiave di lettura unitaria il rapporto con l'URSS, la dipendenza dall'Unione Sovietica. Ecco, io credo che invece fosse proprio in realtà il rapporto con la classe operaia. Qualsiasi compromesso con l'avversario, qualsiasi giravolta, aveva come limite il consenso degli operai. Il PC non poteva rinunciarvi, pena l'azzeramento della propria identità e la perdita del proprio baricentro politico. Sulla rappresentazione, per così dire, epica delle lotte operaie insiste il primo documento che vi proponiamo, tratto dalla rubrica Problemi sindacali, andata in onda il 24 dicembre 1953.
1: Problemi sindacali.
2: L'anno 1953 è stato denso di lotte del lavoro, indirizzate verso le tre direttrici fondamentali della difesa della produzione, del salario e delle libertà politiche e sindacali. Sarebbe impossibile enumerare tutte le grandi battaglie sostenute intorno alle fabbriche e ai complessi minacciati di smobilitazione. Ogni provincia d'Italia ha avuto i suoi episodi, ed è sufficiente ricordare alcuni nomi di fabbriche come quelli dell'Ansaldo, del Loto, dell'Ara di La Spezia, della Termomeccanica, di Bagnoli, dell'Ilva di Piombino, della Magona d'Italia di Piombino e poi ancora le manifatture cotoniere meridionali, le zolfatare siciliane, la Ducati di Bologna.
3: Sono sufficienti questi nomi per rievocare una vera e propria epopea di maestranze, tecnici, popolazioni stretti intorno agli impianti industriali minacciati, in lotta contro le conseguenze di una politica economica basata sul predominio dei monopoli.
4: Tutte le categorie, i metallurgici, i tessili, i minatori, i chimici, hanno combattuto grandi lotte per il rinnovo e il miglioramento dei contratti di lavoro, mentre si sono avuti ben due scioperi generali per il conglobamento e la perequazione nell'ultimo scorcio di quest'anno.
2: Le libertà politiche e sindacali sono state d'altronde l'obiettivo di centinaia di lotte dei lavoratori italiani di tutte le categorie, che nelle fabbriche, nei campi e negli uffici, su scala locale, provinciale e nazionale, hanno difeso i loro attivisti sindacali, le commissioni interne, i diritti del cittadino lavoratore sul posto di lavoro. L'anno 1953 presenta dunque un bilancio denso di promesse per l'anno nuovo. Nel corso di esso, i lavoratori italiani hanno compiuto ulteriori passi in avanti non soltanto sui problemi salariali, ma hanno saputo legare alla loro azione l'attenzione e la solidarietà di milioni di cittadini di tutta la parte attiva della popolazione italiana, la quale vede ormai, nel progresso del lavoro, la speranza e la garanzia per tutta la nazione italiana.
0: Con l'esaltazione della combattività e del protagonismo collettivo si coniugava costantemente il richiamo ad una concezione edificante del lavoro. Ecco, un rapporto di totale identificazione con il proprio lavoro era di fatto il veicolo attraverso il quale la rigida contrapposizione ideologica diventava compatibile con l'accettazione sostanziale del modo di produzione capitalistico. Nei progetti dell'operaismo del PC, gli operai dovevano dimostrare di saper gestire come meglio del padrone la produzione, pur rimanendo all'interno di tutta la rigidità di un processo produttivo la cui bontà era intrinseca, come era data per scontata. Non si trattava di cambiare il modo di produzione, ma di accettarlo così com'era, proponendosi solo di sostituire chi lo guidava. Tipico esempio di questa concezione, come possiamo definirla, produttivistica del lavoro, è il brano che vi proponiamo ora, tratto da Oggi in Italia del 2 febbraio 1951, il cui protagonista è il trattore R60, costruito dagli operai delle officine reggiane che adottano questa forma tipica di lotta, cioè dimostrare al padrone con il loro sciopero che durante lo sciopero loro non stanno con le mani in mano, ma producono e producono qualcosa che il padrone da solo non sarebbe stato mai in grado di produrre.

0: Buonasera.
1: Ciao, da dove vieni?
0: Da Reggio, amico.
1: Ah, dalla manifestazione popolare che ha salutato l'apparizione ufficiale del nuovo trattore R60.
0: Proprio così. La conosci, no? La storia di questo trattore costruito dalle maestranze delle officine reggiane in assenza della direzione.
1: Beh, l'ho seguita sulla stampa, ma racconta com'è andata. Cosa dicono i lavoratori? Quali sono le impressioni che hai ricavato?
0: È una lunga storia, commovente e indicativa, la quale meglio di tante altre caratterizza la forte tempra popolare della gente emiliana, lo spirito di solidarietà del nostro popolo. Da oltre 120 giorni, cioè da più di 4 mesi, quasi 5.000 fra operai, tecnici, impiegati di questo stabilimento lavorano senza percepire né salari né stipendi per impedire il licenziamento di 250 loro fratelli e la smobilitazione del complesso voluta dalla direzione, che per questo si è assentata dalle officine. È nel corso di questo periodo che è maturata questa geniale iniziativa della costruzione del trattore R60 da parte delle maestranze. Essa mirava infatti a convincere la direzione, e tutti quanti sono sulla stessa strada, dell'assurdità del provvedimento di sospensione e di smobilitazione, in quanto esistono le possibilità per lo stabilimento di produrre su larga scala trattori per le nostre campagne, largamente richiesti, e contribuendo nello stesso tempo allo sviluppo pacifico dell'economia nazionale. Orientare la produzione su questo piano di pace, evidentemente, però, non è nel programma dell'attuale direzione, la quale definiva irrealizzabili e pazzesche le iniziative e la proposta dei lavoratori. Ma a 2 mesi circa dalla prima colata, in cui le maestranze, superando difficoltà e sacrifici immensi per dar vita al primo trattore ieri esposto in un viale visibile dall'esterno dello stabilimento, è stato dimostrato chi erano i pazzi. Lo ha perfettamente compreso la popolazione reggiana, la quale ieri si è riversata in massa, malgrado l'imponente schieramento di polizia, a tributare la propria riconoscenza e la propria rinnovata solidarietà alla lotta tenace e intelligente dei reggiani.
1: Ma com'è stato possibile per le maestranze portare a termine tutto ciò in assenza della direzione, senza materie prime, senza i mezzi necessari?
0: È proprio qui che sta il miracolo. Nella capacità creativa degli operai, tecnici e impiegati, nella elevata maturità politica e sociale di questi lavoratori, nel loro spirito di sacrificio, nella loro unità. A questo si deve aggiungere l'altro elemento che definirei decisivo: la solidarietà della gente della campagna, di tutti gli strati di cittadini e dei lavoratori delle altre regioni. Particolarmente indicativa la manifestazione di solidarietà offerta dalle cooperative agricole emiliane, le quali si sono impegnate ad acquistare 3 trattori. Così, dei lavoratori torinesi, i quali hanno reso possibile il rifornimento alle reggiane dei cuscinetti necessari per la costruzione del trattore. Come vedi, il trattore è in sostanza il figlio di tutte queste qualità del nostro popolo.
2: E che fu proprio questa concezione del lavoro ad entrare in rotta di collisione con le lotte dell'autunno caldo, con la nuova figura sociale dell'operaio massa che si sostituì al vecchio operaio di mestiere, ma questa è un'altra storia che magari vedremo in un'altra sede. E adesso dagli operai, come vuole la tradizione, ai contadini, gli eterni alleati da inseguire, corteggiare, strumentalizzare in un rapporto di amore e odio che attraversa un po' tutta la storia del comunismo, non solo di quello italiano. Anche qui il primo approccio è sempre segnato dall'epica delle lotte e della mobilitazione dal basso. Ascoltate in questo senso, dedicata proprio alla lotta dei contadini dell'Arneo in Puglia, un brano da Oggi in Italia andato in onda il 4 gennaio 1951.
3: Alla tragica e progressiva serie di sopraffazioni, di soprusi e di violenze perpetrate dalle forze di polizia del ministro dell'interno italiano ai danni dei lavoratori, un'altra se n'è aggiunta ieri, che per la sua brutalità serve tra l'altro a dimostrare sempre meglio in che modo i nostri governanti intendono affrontare i piccoli e grandi problemi della vita nazionale. Si tratta questa volta di 2.000 contadini dell'Arneo in provincia di Lecce, una delle più povere d'Italia, caricati e bastonati da un'imponente turba di poliziotti mentre stavano lavorando sui latifondi incolti di quella zona. E come se non bastasse, vinta la tenace resistenza dei lavoratori, gli agenti, naturalmente dietro ordine dei loro superiori, si abbandonavano a selvagge e feroci gesta, orinando sulle magre colazioni, incendiando i cappotti, distruggendo le biciclette strappate ai braccianti. Si tratta, come si vede, di una odiosa azione repressiva caratterizzata dal più bieco e ributtante vandalismo, la quale trova confronti solo con le infami gesta dei banditi fascisti alla vigilia della loro sconfitta. A prescindere da ogni considerazione umana e sentimentale, c'è una causa di natura politica la quale sola può spiegarci tali brigantesche azioni delle forze di polizia dirette dal governo. Essa va ricercata nelle difficoltà sempre più crescenti per gli attuali governanti di dominare una situazione che diviene per essi sempre più difficile, causa il loro progressivo isolamento dalle grandi masse del popolo, le quali, in modo sempre più deciso, agiscono organizzando la resistenza alla politica antinazionale del governo, che sempre più dà prova di perdere la testa e il controllo delle proprie azioni. I motivi che hanno spinto i contadini leccesi a organizzare con la loro iniziativa la lotta contro la disoccupazione, rimettendo in efficienza fonti di produzione condannate alla inoperosità dal cieco egoismo dei latifondisti, sono determinati da ragioni gravi e profonde. Nel pietoso stato di miseria e di abbruttimento in cui è condannata a vivere questa gente, nell'inerzia del governo, nella convinzione che solo la lotta organizzata può migliorare le loro condizioni di vita, vanno ricercate le ragioni per le quali questi lavoratori si battono.
2: Ma il registro prevalente nel rapporto tra contadini e PC non era quello epico. Proprio qui direi che l'intento pedagogico del partito si manifesta nella maniera più dispiegata, secondo modelli educativi che sembrano rincorrere il contadino lungo gli stereotipi più consolidati che sulla sua figura sociale si sono tradizionalmente depositati. Nel palinsesto di Radio Praga c'era ovviamente una trasmissione apposita per i contadini, Nostra Terra, che andava in onda la domenica alle 12.45. Ve ne proponiamo alcuni esempi fitti di notizie storiche, barzellette, curiosità, proverbi, aneddoti, consigli pratici per la cura dei campi e, quasi infilate di soppiatto, anche notizie politiche e ammaestramenti propagandistici.
1: Nostra Terra.
0: Trasmissione speciale di Oggi in Italia dedicata ai contadini.
4: Oggi domenica 12 luglio.
5: Auguri di buona festa, amico contadino.
6: Auguri anche a te, amico bracciante.
4: Uomini e fatti della storia nel calendario di Nostra Terra.
5: Il 14 luglio 1789 il popolo di Parigi assalì la Bastiglia. Tale avvenimento segnò l'inizio della grande rivoluzione francese.
7: Il 14 luglio 1948 il popolo italiano in sciopero generale protesta per il criminale attentato all'onorevole Palmiro Togliatti, capo dei lavoratori italiani.
6: Il 17 luglio 1945, alla conferenza di Potsdam, le potenze alleate contro il nazifascismo stabilirono la riunificazione e la democratizzazione della Germania. Soltanto l'Unione Sovietica è rimasta fedele a quel patto.
4: Il 18 luglio 1936 il popolo spagnolo insorge contro il boia Franco, difendendo così la Repubblica.
6: Dal 12 al 18 luglio il sole nasce alle ore 4.45 e tramonta alle ore 19.30. Sempre dal 12 al 18 luglio abbiamo luna nuova.
4: I lavori del mese.
7: Se avete raccolto il grano, rotto le stoppie e arato bene il terreno, lasciatelo esposto all'aria e al sole. Ultimati questi lavori, potrete seminare gli erbai invernali e primaverili di colza e trifoglio incarnato.
5: Prima di riporre il grano, disinfettate i magazzini e i granai con il DDT marca bianca o Cereal Vit.
6: Sorvegliate i vini nella cantina, che potrebbero alterarsi per il caldo.
4: Vi parla il capo Lega.
5: Il nuovo Parlamento discuterà ben presto la grave questione del prezzo del grano, che il governo democristiano, rimangiandosi ogni promessa, ha stabilito nella stessa misura dell'anno scorso. Questa decisione ha provocato un vivo malcontento tra i contadini. La Confederterra, l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno e la Lega Nazionale delle Cooperative hanno richiesto che al grano conferito all'ammasso sia corrisposto, in più del prezzo stabilito per il 1950-51, un premio di coltivazione di lire 1.500 per quintale, da non calcolare agli effetti del pagamento dei canoni in grano o riferiti a grano. Tale aumento deve quindi andare a beneficio dei produttori e non dei proprietari assenteisti.
3: La barzelletta della domenica.
8: Guarda chi si vede, ma che mestiere fai per essere ridotto così male?
9: Aiuto mio padre.
8: Scusa, e tuo padre che mestiere fa?
9: Cerca lavoro.
3: Curiosità.
5: 700.000 tonnellate di patate potrebbero sfamare 12 milioni di persone per un intero anno.
9: Ebbene?
5: Negli Stati Uniti, per ordine del governo, sono state distrutte quest'anno oltre 726.240 tonnellate di questo prodotto.
9: Ma il motivo?
2: Identificati non più nella materialità della loro collocazione nel processo produttivo e nell'universo sociale, ma solo sulla base di indicatori generazionali, i giovani erano un'altra delle componenti fondamentali dell'organizzazione comunista, un altro settore in cui era possibile enfatizzare e dilatare al massimo i riferimenti educativi della linea del partito. Si trattava di conciliare anzitutto lo specifico della loro condizione giovanile con i temi generali della linea del partito, primo fra tutti, allora, lo ricordiamo, l'abbiamo più volte ribadito, la lotta per la pace. Ascoltiamo questo brano di Oggi in Italia, I giovani non marceranno sotto Eisenhower, trasmesso il 16 gennaio 1951.
3: Dal taccuino del radiocronista ascoltate ora I giovani non marceranno sotto Eisenhower.
7: Come faceva osservare il segretario della Federazione Giovanile Comunista Enrico Berlinguer in una sua intervista, vi è già un profondo risveglio della coscienza nazionale che si manifesta nell'aspirazione alla pace, nella ripugnanza verso l'asservimento allo straniero, nella comprensione della necessità di risolvere i problemi dell'Italia sul piano del rinnovamento sociale. A nessun giovane italiano sorride l'idea di servire da carne da cannone in terra straniera, sotto il comando di generali stranieri, di abbandonare la propria casa, la propria patria, il suo avvenire alle sorti di una guerra spaventosa e criminale, lasciando che un Bill o un John qualunque, sbarcato in Italia per adempiervi funzioni di polizia, diventi il padrone di ogni cosa, seduca con una pagnotta o un pezzo di stoffa la propria moglie o la propria ragazza affamate e svestite. Il giovane italiano vuol vivere in pace, vuol essere lui a fornire alla sua ragazza e alla sua sposa il pane, i vestiti ed ogni cosa che contribuisca alla felicità comune attraverso il frutto del proprio lavoro. È questo quanto hanno voluto manifestare i giovani di Milano, Genova, Bologna, Brescia, Udine e di altre centinaia di città e comuni d'Italia in occasione dell'imminente arrivo del generale Eisenhower in Italia.
2: Sui temi specifici della condizione giovanile affiorava al solito una visione edificante che delineava i contorni del bravo ragazzo, caro alla tradizione pedagogica di qualsiasi famiglia della borghesia italiana. Di questa concezione educativa vi proponiamo due esempi. Il primo, trasmesso da Oggi in Italia il 6 gennaio 1951, in occasione della festa dei pionieri, come venivano chiamati i giovanissimi militanti comunisti che per ragioni di età non potevano ancora essere iscritti alla Federazione Giovanile.

Cari pionieri, in tutto il mondo oggi si festeggia solennemente la vostra giornata. Voi dovete essere orgogliosi di appartenere a una grande famiglia, di essere l'avanguardia di tutti i ragazzi d'Italia. Siate sempre degni del vostro nome, come lo siete stati sino ad ora, immuni dalle basse speculazioni e dalle calunnie schifose di chi tentava di infangarvi. Continuate la vostra attività, il vostro lavoro di organizzazione, la vostra vita serena e tranquilla. Ricordati, pioniere, sii sempre fedele alle promesse fatte, accettando la tessera della tua associazione. Un ottimo profitto nello studio sia per te titolo di onore, ma non con superbia. Sii modesto e legato ai tuoi compagni. La tua mamma e il tuo papà trovino in te un aiuto continuo, un amico affettuoso e rispettoso. Trovino ricambiati il loro amore e le loro premure. Sii vicino ai lavoratori, a coloro che tanti sacrifici fanno ora per le loro case, per le loro famiglie, per dare ai loro bambini una vita migliore, un avvenire umano e dignitoso, che sfidano anche i mitra della polizia di Scelba quando sono senza lavoro, che cadono trucidati quando chiedono pane per i loro figli. E voi, pionieri di Modena, di Melissa, di Torre Maggiore, di Montescaglioso, queste amare esperienze già le avete fatte. Lottate per la pace, pionieri italiani. Battetevi con quello slancio e quell'entusiasmo che vi sono propri per la salvezza della vostra patria che tanto amate. Le vostre promesse non dimenticatele mai. Solo così sarete sempre degni del vostro nome, degni dei vostri fratelli, dei vostri giovani compagni di tutto il mondo.

0: E ancora un brano sui giovani, questa volta da una rubrica di Radio Praga del 1953, La voce dei giovani, a rappresentare la traduzione sul piano dei rapporti tra i giovani e la scuola, come dire, di quel doverismo edificante, l'abbiamo definito così prima, no? Che segnava il rapporto tra gli operai e la fabbrica. Ascoltiamolo.
1: Il congresso nazionale degli studenti medi italiani si è svolto con serietà e questi giovani dai 15 ai 17 anni hanno dimostrato una così precisa capacità di analisi sulla loro situazione, una così profonda conoscenza dei propri problemi, da dare un'autentica lezione di democrazia e di capacità di governo a molti uomini politici italiani. La deficienza fondamentale della scuola italiana, quella cioè del distacco della scuola dalla vita, è stata ampiamente illustrata dalla relazione introduttiva e dall'ampia discussione che ne è seguita. Si è parlato dei libri di storia, dei programmi arretrati, dell'attrezzatura scientifica assolutamente insufficiente. Uno studente napoletano ha raccontato in un suo intervento come nel suo istituto, in mancanza di una palestra, veniva utilizzato per la ginnastica il terrazzo della scuola. Questo terrazzo, durante gli esercizi, si muoveva in un modo sospetto, minacciando di crollare. Ed allora si giunse alla conclusione di limitare gli esercizi alla ginnastica orale. Sono cose queste che appartengono purtroppo alla realtà della scuola italiana e non ai giornali umoristici. Molti delegati si sono soffermati sul problema dei rapporti tra studenti e professori. Si è denunciata così una vecchia piaga della scuola italiana, il trattamento indegno cui gli insegnanti sono sottoposti. La maggior parte di essi, che non sono di ruolo, sono soggetti a continui trasferimenti che nuociono evidentemente al buon andamento degli studi. Il congresso degli studenti vuol fare della scuola non un incontro casuale di giovani a caccia di un diploma, ma un centro di vita culturale ed associativa, dove il maestro abbia la tranquillità e la consapevolezza di assolvere alla sua missione di educatore. I circoli, le associazioni cittadine e soprattutto i giornali d'istituto, che hanno preso parte con entusiasmo alla preparazione del congresso, bastano da soli a dimostrare quale ampia possibilità di sviluppo abbiano le associazioni dei giovani studenti. Il congresso ha dimostrato che gli studenti medi italiani possono organizzarsi in modo autonomo e portare un grande contributo al rinnovamento della scuola italiana. Essi hanno dimostrato di non attendere soluzioni miracolistiche dall'alto, ma di saper portare il contributo della loro serietà, del loro impegno, della loro organizzazione per modificare, per migliorare la loro condizione e quella di tutta la scuola italiana.
0: Come fu per la concezione del lavoro travolta dall'autunno caldo e dalla nuova figura sociale dell'operaio massa, anche questa concezione del rapporto tra gli studenti e la scuola, tra i giovani e lo studio, crollò, diciamo così, nell'impatto con il movimento del 68. Ma anche questa è un'altra storia. Quella che qui si vuole invece ribadire è che, oltre sull'educazione dei giovani, c'erano anche altri valori di base, dai comportamenti sessuali alla concezione del matrimonio. Insomma, tutti quelli che segnavano in particolare il rapporto individuo-società, su cui tornavano ampie convergenze tra i due fronti, tra questi due fronti ideologicamente contrapposti a cui era legata la dinamica della guerra fredda. In Italia, in particolare, nella contrapposizione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. C'era un comune senso di allarme verso gli aspetti più trasgressivi della modernizzazione del costume. Le feste da ballo con musica americana radiotrasmessa, l'uscita serale, almeno in città, anche per le donne, una certa libertà sessuale derivante dal senso di provvisorietà prodotto dalla guerra e sconfinante, almeno fino alla fine degli anni 40 era stata così, nella prostituzione, furono tutti visti come una minaccia sia dalle gerarchie ecclesiastiche, fu il cardinale Siri a definire l'infedeltà coniugale come un istinto depravato, sia dai vertici del Partito Comunista, le prese con l'assoluta necessità di sottrarre argomenti a una propaganda che attribuiva al marxismo la teoria del libero amore e della proprietà collettiva delle donne. Quindi non c'è da meravigliarsi se militanti di base del Partito Comunista si rivolgevano allora al settimanale Vie Nuove con domande di questo tipo. Abbiamo sentito spesso parlare di donne che nel paese del socialismo compiono lavori tipicamente maschili, quali capitani di nave, minatori, eccetera. Non vi sembra che ciò significa spingere troppo in là il progetto dell'uguaglianza della donna con l'uomo? E ancora, nella fabbrica di laterizi Brunori di Bubano si è sviluppata tempo fa una discussione. Vi era chi sosteneva da una parte che l'intelligenza della donna si può sviluppare in tutti i campi alla pari di quella dell'uomo e chi invece sosteneva che la donna non potrà mai arrivare alla parità con l'uomo perché fisiologicamente inferiore. La risposta del settimanale era affidata la penna di Camilla Ravera, che scriveva: la donna ha uno stato uguale sotto ogni rapporto a quello dell'uomo, come produttrice, come cittadina e come dirigente politica. In questo caso, quello che c'è da notare, insomma, è che il modello educativo del PC si arrestava alle soglie della famiglia, definita da Togliatti stesso non solo un centro di solidarietà, ma anche un centro di lotta contro il dilagare della corruzione morale. Ecco, vediamo dall'archivio di Radio Praga, dalla documentazione dei suoi archivi, quali immagini ci vengono restituiti proprio nella direzione, per esempio, del ruolo della donna e della concezione, per esempio, della posizione della donna nella famiglia e nella società. Il primo documento che vi proponiamo è una poesia di Ethel Rosenberg, dedicata ai suoi figli, alla vigilia dell'esecuzione sulla sedia elettrica sua e del marito, in uno degli episodi più cupi e amari della Guerra Fredda. I coniugi Rosenberg furono accusati di essere spie dell'URSS e di aver trasmesso segreti di vitale importanza per la confezione della bomba atomica. Quello che però qui interessa sottolineare è proprio questa figura di donna come sospesa tra epicità e familismo.
2: Dalla casa della morte, Ethel Rosenberg ha scritto questa commovente poesia dedicata ai suoi figli.
3: Voi saprete un giorno, figli miei, saprete perché noi lasciamo un canto sospeso, il libro aperto, l'opera incompiuta, per riposare sottoterra. Non piangete più, figli miei, non piangete più. Perché menzogne e sozzure gettate a piene mani? Perché le lacrime che versiamo, l'ingiustizia che ci opprime? Il mondo lo saprà un giorno. La terra sorriderà, figli miei. Essa sorriderà e il verde ricoprirà la nostra tomba. I massacri finiranno. Il mondo conoscerà la gioia nella fraternità e nella pace. Lavorate e costruite, figli miei. Costruite un monumento all'amore e alla gioia, alla dignità umana, alla fede che abbiamo serbato per voi, figli miei. Per voi.
0: I documenti che vi proponiamo ora vanno tutti invece decisamente nella direzione che abbiamo prima delineato. La trasmissione Per sole donne, chiamiamola così, di Radio Praga, aveva il titolo emblematico di Casa Felice. Madri, mogli, fidanzate, le donne del PC si affollavano ai microfoni di Radio Praga senza smarrire nessuno dei contorni tipici della donna, così come era contemporaneamente rappresentata dalla tradizione cattolica rurale italiana. Ma quello che vale la pena sottolineare è come a questo tipo di rappresentazione si affiancasse una sorta di controcanto all'interno del quale il nemico era la DC, all'interno del quale la contrapposizione in chiave politica era estremizzata al massimo, cioè quello che era unito sul piano della concezione del mondo, su quella della visione della vita, della visione dei rapporti sessuali e del ruolo della donna, veniva invece separato e contrapposto nel cielo della politica. Vedrete adesso come appunto questo doppio binario della contrapposizione politica e ideologica, della sostanziale omogeneità delle categorie esistenziali, ripercorre un po' tutto questo collage di trasmissioni che vi proponiamo, a partire da una trasmissione del 6 gennaio 1950 che è un po' la ripresa in termini appunto applicata alla donna dei temi centrali che abbiamo già visto in relazione ai concetti educativi applicati ai pionieri.
4: Care amiche ascoltatrici, iniziamo la serie delle nostre trasmissioni di Casa Felice. Pochi minuti fa abbiamo parlato dei pionieri di tutto il mondo, in particolare a quelli d'Italia. Oggi è il giorno dell'Epifania, è il giorno in cui i bambini attendono con ansia, come tutti gli anni, la vecchia Befana.
1: Dicembre 1948, da parte dell'opposizione si avanzano proposte per l'assistenza invernale alle famiglie bisognose e anche qui
5: l'onorevole Gina Martini Fanoli per l'opposizione chiede al governo di prendere provvedimenti speciali per permettere a tante famiglie indigenti di superare l'inverno.
6: Le deputate DC respingono in massa la proposta.
4: A quante di voi mamme sarà triste questo giorno perché vi sarà stato impossibile vedere allegro e gioioso il vostro bambino? Quante di voi non avranno potuto riempire, sia pure modestamente, le loro calze? E perché questa impossibilità di vederli allegri e gioiosi, di vederli giocare quest'oggi con un cavallo a dondolo, con una trombetta o con altri balocchi che tutti i bambini del mondo sognano e desiderano di avere?
1: Marzo 1950, a Tor dei Passeri, Pescara, la polizia spara sui disoccupati che chiedevano lavoro. Molti lavoratori rimangono più o meno gravemente feriti sul terreno.
5: Alla Camera, l'onorevole Filomena Deli Castelli, DC, si alza per inviare il suo saluto solidale ai poliziotti.
4: Ebbene, amiche, voi che sentite l'amarezza delle vostre privazioni, quelle dei vostri figli e dei vostri uomini, voi che vi dibattete quotidianamente tra i disagi dell'economia familiare, voi sicuramente comprendete qual è la causa delle vostre rinunce. Non poter dare maggiore gioia alle vostre famiglie, non poter comprare una maglia di lana per il vostro uomo, avere un cappotto nuovo, vivere in una casa felice che sia il nido e la culla della vostra vita.
5: Giugno 1950. Si discute alla Camera la legge per la tutela della maternità, che già approvata in sede di commissione dai deputati di tutte le correnti politiche, viene illegalmente modificata a favore dei datori di lavoro.
1: Un deputato DC propone un emendamento in base al quale vengono escluse dai benefici della legge per le lavoratrici madri, lavoranti a domicilio, domestiche e compartecipanti.
5: Tutte le deputate DC approvano.
4: In Italia, il nostro governo non pensa a queste cose, alle aspirazioni, ai problemi delle donne. Non si preoccupa affatto di quanto avete bisogno. Ma che il nostro governo è sordo, non ode la vostra voce, è impassibile di fronte alle vostre pene, al vostro dolore quando vi sentite chiedere «Mamma, voglio mangiare!».
5: L'onorevole Teresa Noce chiede che dei benefici della legge possano godere anche le mezzadre, mogli dei disoccupati e dei lavoratori senza assegni familiari.
1: Tutte le deputate DC, con l'onorevole Maria Federici alla testa, respingono la proposta.
4: Amiche care, ragazze e spose che desiderate vedere i vostri uomini uscire di casa per andare al quotidiano lavoro, che desiderate vederli ritornare alla sera, stanchi sì della laboriosa giornata, ma sereni nel viso perché certi di avervi procurato quel salario che allieta ogni famiglia. E tu, nonnetta cara, che non hai più visto tornare i tuoi nipoti perché sono morti in guerra, anche in te permane un cupo dolore che ti consuma come una candela.
5: Gennaio 1952. Si discute alla Camera la proposta di Di Vittorio per un aumento agli statali. L'onorevole Elisabetta Conci, DC, annuncia che voterà contro, così come annunciò di votare contro lo stesso emendamento del sindacalista DC, Cappugi, pure a favore degli statali.
4: Siate consapevoli, amiche.
0: Il fatto è che queste convergenze, questi accenti comuni ai due fronti su cui abbiamo molto insistito nella puntata di oggi, scaturiscono dallo stesso humus di un'Italia contadina ancora lontana dai sentieri della modernizzazione e dell'industrializzazione. Negli anni 60 sarà proprio il cambiamento epocale della nostra società, questa grande trasformazione in senso industriale del nostro paese, a svuotare dall'interno quel tipo di riferimenti culturali. Ecco, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna e sempre alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Nel 1963 fece visita nel bel paese il popolarissimo John Fitzgerald Kennedy in conclusione del tour europeo. Unico presidente cattolico degli Stati Uniti, si emozionò profondamente quando incontrò il pontefice Paolo VI. Il presidente del Consiglio era all'epoca Giovanni Leone e al Quirinale risiedeva il presidente Antonio Segni.

0: Quattro anni dopo, stesso iter per Lyndon Johnson, succeduto a Kennedy dopo la tragedia dell'attentato di Dallas. Il presidente del Consiglio era Aldo Moro e il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Il repubblicano Richard Nixon venne in Italia a più riprese nel 1969 e nel 1970. L'ultima volta ricevette anche gli esponenti sindacali, tra cui la CISNAL, il sindacato vicino al Movimento Sociale Italiano.
1: Non conoscevo Nixon quando mi nominò consigliere per la sicurezza nazionale. Nelle precedenti tre primarie presidenziali avevo sostenuto il governatore Rockefeller contro di lui. Se studiate con quanta attenzione ho tessuto la mia tela per arrivare a Nixon e volete insegnarlo ai vostri figli, la morale è: sostieni l'avversario dell'uomo per cui vuoi lavorare.
0: Presidenti del Consiglio, Mariano Rumor e in seguito Emilio Colombo. Il giro di boa era segnato, gli anni di piombo stavano arrivando.
2: Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over.
3: That would be an honor.
2: Go ahead, Mr. President, this is Houston out.
3: Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, è collegato con i due astronauti. Gli è stato dato il via. Vai avanti, signor presidente. E Nixon si è subito rivolto. Qui è il presidente che vi parla dalla Casa Bianca. Ecco, questa è la voce che potete sentire. I cieli sono diventati una parte del mondo, per l'uomo.
3: It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.
4: E questo ispira il nostro sforzo a portare pace e tranquillità.
3: In the whole history of man,
4: tutta la storia dell'uomo, tutti i popoli sono uno solo,
3: and one in our prayers that
4: siamo uno solo nelle nostre preghiere che voi ritorniate salvi. I due uomini sono immobili, poco fa sull'attenti. Ecco la risposta di... Grazie, signor Presidente, è un grande onore le parole che voi ci avete rivolto. È commossa la voce di Neil Armstrong. Uomini con interesse e curiosità. E noi siamo onorati di aver partecipato a questa cosa oggi. E il Presidente ha dato ai due uomini l'appuntamento al giorno del ritorno. Questo è stato un momento certo toccante, non solo per gli americani ma anche per noi, dal momento che è scritto sulla targa che gli uomini lasciano sulla Luna, che sono andati per tutta l'umanità. E le stelle e le strisce in questo momento dovrebbero rappresentare anche le altre bandiere, anche la nostra bandiera è tra queste.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma, una disamina di circa un'ora sui campionati di calcio più avvincenti da ascoltare attraverso le voci storiche dei giornalisti delle testate sportive di Radio Rai. Nella puntata di oggi celebreremo il secondo scudetto conquistato dalla Lazio nella sua storia, nonché il primo del nuovo millennio. Il torneo del 1999-2000 segnò l'apice dell'epoca delle sette sorelle, espressione giornalistica che raggruppava le sette squadre Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Parma e Roma ai vertici della Serie A sul finire di quel decennio. Il campionato si aprì con i nerazzurri a tentare una prima fuga, forti di quattro affermazioni nelle prime cinque uscite. Gli uomini di Lippi assunsero il comando solitario alla sosta di ottobre. Un avvio incostante delle rivali parve spianare la strada ai Meneghini, il cui primato fu tuttavia compromesso dalle sconfitte col Venezia, compagine coinvolta sin dall'inizio nella lotta per scampare alla retrocessione, e nel derby milanese. Ascoltiamo però il primo importante squillo della Lazio, che nella quarta giornata espugnò il campo del Parma, che solo qualche mese prima si era aggiudicato la Coppa UEFA. Il programma è tutto il calcio minuto per minuto. La voce è quella di Livio Forma.
1: Siamo al 32esimo minuto del primo tempo. Intanto la partita è ferma per un calcio di punizione a favore della Lazio. Si tratta esattamente di un calcio d'angolo. Lo batte sotto la tribuna centrale Mihajlovic, con tutti i giocatori che vanno posizionandosi nell'area di rigore della squadra del Parma. Lo batte con effetto rientrare questa volta Mihajlovic, palla che supera tutto lo specchio della porta, liberano i giocatori del Parma. È proprio il nuovo entrato Serena che cerca, Cannavaro anzi, che tocca il pallone, poi lo scambia con Ortega, colpo di tacco di Ortega, ma sono i giocatori della Lazio ancora in avanti. Salas, serve Boxic, dribbla un paio di avversari, tocco centrale, intervengono ancora e poi c'è un tiro e la palla termina in rete. È stata un'autorete, ma vediamo che il direttore di gara forse ha annullato il gol, ma non credo, perché vediamo che esulta la panchina della Lazio, azione direi abbastanza confusa. La palla è entrata in rete, vedremo poi successivamente di chi si tratterà. Giocatore che ha calciato è stato Salas, bravissimo come al solito in area di rigore, ma il pallone è rimpallato su un paio di giocatori della difesa del Parma e quindi vedremo di attribuire questo gol al 32esimo. Morale della favola, la Lazio in vantaggio. Attribuiamo per il momento il gol a Salas, anche se in realtà c'è stata una deviazione direi piuttosto decisa da parte di Bogosian, che ha messo la palla in rete, ha spiazzato Bogosian involontariamente in scivolata, ha messo il pallone in rete, quindi al 30esimo per l'esattezza del primo tempo passa in vantaggio la Lazio con un'autorete di Bogosian su un tiro di Salas. Intanto il gioco è nella metà campo della Lazio, una Lazio che sta cercando di reagire al gol del pareggio, si porta con tutte le proprie forze in avanti, quasi tarantolata. Vediamo Salas che riceve il pallone di esterno sinistro, un gran pallone in avanti nel tentativo di servire Pancaro, ma Simeone, poi interviene ancora Boxis, perde palla per un intervento di Thuram all'altezza della linea dell'area di rigore, poi c'è un lancio in avanti per Ortega che parte in azione isolata, supera la linea media del campo, sulla fascia di destra si accentra, raddoppio di marcatura su di lui, Almeida cattura l'ennesimo pallone, entra nel cerchio di centrocampo e dà a Veron, riceve ancora Almeida in posizione centrale, ancora Veron sulla destra, gli detta il passaggio, vediamo Boxic indugia, cerca di liberarsi di Breda, vi riesce, parte un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, colpo di testa di Fuser, pallone fuori area sulla fascia sinistra, retropassaggio di Conceição a servire Favalli, tocco di Favalli in avanti, viene messo in fallo laterale da Fuser, forse c'era anche un fallo in gioco pericoloso da parte del nazionale italiano Fuser. L'arbitro però propende per l'assegnazione della semplice rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Parma. Effettuata la rimessa da Favalli, servito Almeida sulla sinistra, ancora Favalli, resta il pallone, alza la testa, parte un cross messo fuori aria da Thuram e poi c'è un tiro di Almeida, rete, grandissima rete di Almeida, una rete che rivedremo più di una volta in televisione. Ha calciato al volo, pensate, da 30 metri in diagonale all'incrocio dei pali. Uno di quei tiri della domenica, però bellissimi da vedere, grandissimo il gol realizzato dal Almeida, sicuramente da lui non ci attendiamo reti, ma palloni rubati a metà campo, ma questa volta è stato veramente bravo a colpire di destro da circa 30 metri in diagonale, ha sorpreso nettamente con un tiro a fil di traversa Buffon, veramente un Eurogol che sicuramente in televisione ripeteranno più di una volta e non solo questa sera. Siamo giunti quindi al 25esimo della ripresa, la Lazio è tornata in vantaggio con un grandissimo gol di Almeida.

0: Alla settima giornata la vetta risultò appannaggio della Lazio, con tre lunghezze di margine sulla Juventus. La rovinosa caduta dei biancocelesti nella stracittadina del 21 novembre 1999, persa 4-1, però comportò l'aggancio della Juventus, con un temporaneo ex aequo registrato a inizio dicembre per l'affiancarsi in testa della Roma. Un'insidia che tuttavia svanì già nel turno seguente. Fu la squadra di Eriksson a terminare l'anno solare sul gradino più alto del podio, ma ad imprimere una svolta al duello di testa contribuì la regina, imponendo ai capitolini un pareggio che concorse a indirizzare il titolo d'inverno in favore dei bianconeri. Apparsa in grado di contenere l'assalto laziale, la Juventus fronteggiò invece l'effimero slancio di un Milan prevalso tra l'altro sui romani. I campioni in carica abdicarono tuttavia nel volgere di poche gare, complice la battuta d'arresto che venne loro imposta dai concittadini nerazzurri. Riposti i sogni di gloria dopo un'eccellente partenza, gli stessi Meneghini colsero un pareggio sul campo dei biancocelesti, frenando ulteriormente questi ultimi. La successiva disfatta degli uomini di Eriksson contro il Verona accrebbe a 9 punti il ritardo dai torinesi, da par loro vittoriosi in una stracittadina che inguaiò ulteriormente i granata. E ascoltiamo allora il racconto della sconfitta della Lazio a Verona per 1-0 e la vittoria della Juventus per 3-2 con le voci di Livio Forma e Riccardo Cucchi, tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto.
1: Siamo giunti al 22esimo, sempre 0-0, il punteggio senza esito, il calcio di punizione assegnato da Collina al Torino. Intanto Bonomi effettua un lungo retropassaggio, Bucci raccoglie il pallone con i piedi, fuori dalla sua area di rigore, c'è un pressing da parte di Inzaghi abbastanza timido, era troppo lontano attaccante della Juventus. Intanto la palla è giocata nella metà campo della squadra bianconera, Zidane l'anticipo, palla poi per Tacchinardi, in avanti per Del Piero, può scattare il contropiede della Juventus. Bonomi cerca di contrastare Del Piero, viene saltato il difensore del Torino, poi il servizio ottimo per Inzaghi, la palla in gol. Tacchinardi ha toccato il pallone al limite dell'area di rigore, forse deviato da un difensore del Torino, comunque la palla si è infilata alle spalle di Bucci sul rapido contropiede avviato dalla squadra bianconera. Buon lavoro, ottimo lavoro da parte di Del Piero che ha saltato Bonomi che cercava di contrastarlo, poi la palla è stata calciata da Tacchinardi al limite dell'area di rigore e si è infilata alle spalle di Bucci. Abbiamo avuto l'impressione di una deviazione, non sappiamo se siamo stati tratti in inganni dalla prospettiva, ma in effetti forse c'è stato un anticipo addirittura sulla giocata di Tacchinardi effettuato da Grandoni, dunque si dovrebbe parlare di autogol perché Tacchinardi non ci pare abbia tentato la conclusione. L'anticipo è stato di Brambilla che ha cercato di chiudere su Tacchinardi che preparava il tiro, ci pare che la palla sia stata indirizzata nella propria rete proprio dal numero 10 della squadra granata. Comunque il punteggio è cambiato esattamente al 23esimo minuto di gioco, la Juventus è in vantaggio sul Torino per 1-0.
2: È in vantaggio, Morfeo ha raccolto un cross dalla sinistra e ha controllato il pallone, ha trafitto il portiere della Lazio Marchegiani con un perfetto diagonale, c'è stata anche una indecisione difensiva lì, un cross dalla sinistra operato da Cammarato, un'indecisione della difesa laziale, Morfeo ha controllato il pallone di destro, ha insaccato con un perfetto diagonale che ha battuto Marchegiani. Al 29esimo, al 20 cambia il risultato, Verona 1 Lazio 0, autore del gol Morfeo, linea che stava parlando.
1: Calcio di rigore in favore del Torino, siamo al 32esimo minuto di gioco, è stato affrontato irregolarmente Ferrante. L'intervento è stato di Giuliano Collina, non ha avuto alcuna esitazione assegnando il calcio di rigore in favore della formazione granata. Vediamo che c'è qualche protesta però in campo, sono i giocatori del Torino che stanno parlando con il direttore di gara Collina, forse avrebbero voluto che il direttore di gara estraesse anche il rosso nei confronti del difensore della squadra bianconera. Il fallo è stato in realtà forse un fallo interpretabile come fallo da ultimo uomo. Comunque calcio di rigore concesso in favore della squadra granata, siamo al 32esimo minuto di gioco, ricordiamo la Juventus è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol realizzato al 23esimo, complicità di Brambilla sul tentativo di conclusione di Tacchinardi e adesso il Torino ha la possibilità dunque di pareggiare il conto delle reti. Il primo calcio di rigore concesso contro la Juventus in questa stagione, vediamo Ferrante sistemare il pallone all'interno dell'area di rigore sul dischetto degli 11 metri, è pronto ad effettuare la lunga rincorsa, i fischi naturalmente del pubblico di parte juventina che tendono a deconcentrare l'attaccante della formazione granata. Ferrante pronto si porta al limite dell'area di rigore, Van der Sar al centro della sua porta, a parte Ferrante il destro e la palla in rete per il pareggio del Torino su calcio di rigore. Confermiamo un calcio di rigore siglato da Ferrante al 33esimo minuto di gioco. Nuovamente in vantaggio al 22esimo minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tacchinardi. Ferrara è entrato anticipando tutti e mettendo in rete il gol, un inserimento di Ferrara, uno dei suoi, su corner, questa volta però pressato da Sommese, il difensore della Juventus, ha messo in rete con il sinistro, una dimensione distinta, un po' sporca, favorito forse anche dal contrasto di Sommese che potrebbe aver toccato il pallone, ma in questo caso non si può parlare di autogol, di gol invece che va assegnato a Ferrara. Parte Del Piero, la punizione, palla deviata dalla barriera che finisce sul fondo. Juventus dunque nuovamente in vantaggio, è riuscita a portarsi in vantaggio sui Granata nel primo tempo grazie all'autogol di Brambilla, pareggiata poi da rigore di Ferrante. Nella ripresa al 22esimo Ferrara riporta dunque in vantaggio i suoi compagni di squadra. Prima del gol di Ferrara, ma seguiamo l'azione di Zidane intanto, il cross con il destro, palla che proviene da sinistra in area di rigore, mischia, interviene Collina, ferma, arrivato qualcosa di irregolare, punizione in favore della formazione Granata. Dicevamo, prima del gol di Ferrara, Tacchinardi al tiro, ha preferito al 18esimo minuto di gioco la soluzione personale anziché servire Del Piero che era libero sulla destra dell'area di rigore, la palla poi è finita sul fondo. Torino che si era disimpegnato bene, aveva cercato anche qualche attacco non senza creare problemi alla retroguardia della Juventus, un Torino spigliato, non soltanto pronto alla difensiva, alle barricate, così come in qualche misura aveva annunciato Mondonico, bensì un Torino che ha giocato la partita e adesso è di nuovo sotto di un gol. Vediamo la punizione assegnata dall'arbitro di Viareggio nei confronti della squadra Granata, è pronto nell'occasione Brambilla da circa 30 metri, la palla crossata in area di rigore, una verticalizzazione, palla allontanata, raccoglie Lentini all'altezza del vertice dell'area di rigore, punta i due avversari, cerca la fuga verso il fondo, effettua comunque il cross, la palla è troppo lunga, Pessotto la allontana, inseguita adesso da Sommese, fuori area di rigore, c'è il contrasto con Del Piero, vinto in un primo momento dal giocatore bianconero, poi Sommese ruba ancora la palla al numero 10 della Juventus e serve ancora lo scatto da parte di Galante, la giocata di Giuliano molto deciso in marcatura su Ferrante in modo particolare, ma anche adesso su Galante. Giuliano anticipa il suo avversario, la palla è fuori, la rimessa con le mani in favore del Torino, seguiamola, poi sentiremo Venezia, rimessa che viene assegnata alla squadra granata e viene eseguita da Mendes, palla subito in area di rigore, un cross lungo all'inglese con le mani, palla allontanata, raccoglie ancora Grandoni, rimette in mezzo, la Juventus si disimpegna bene e sta per partire il contropiede della Juventus, Inzaghi veloce, più veloce di lui, però è mal tagliati, lo anticipa, entra in area, serve poi per il suo portiere Bucci. Siamo al 26esimo, ribadiamo, Juventus in vantaggio sul Torino per 2-1. Calcio di rigore in favore della Juventus, intervento irregolare su Zambrotta, nervosismo in campo, Bucci tra i più nervosi nella squadra granata, ma Collina ha già segnato il calcio di rigore in favore della Juventus. Zambrotta era entrato in area, c'è stato un contrasto con Maltagliati, è entrato in scivolata da dietro, il giocatore granata ha colpito la gamba dell'avversario forse senza toccare il pallone, comunque Collina pur alle spalle dei due giocatori ci sembrava ben piazzato, deciso il suo intervento come quello nel primo tempo che aveva segnato un rigore al Torino. E adesso calcio di rigore invece in favore della Juventus, il punteggio vede la squadra bianconera in vantaggio per 2-1, calcio di rigore la cui esecuzione è affidata a Del Piero, la sua rincorsa, la palla in rete ed è il 3-1 in favore della squadra bianconera dopo il calcio di rigore trasformato al 27esimo da Alessandro Del Piero. Chiediamo scusa dell'intervento, ma c'è un calcio di rigore, il terzo calcio di rigore della partita, assegnato da Collina in favore del Torino. C'è stato un tentativo di rovesciata da parte di Tricarico in area di rigore. Secondo Collina, Tricarico è stato ostacolato irregolarmente da Zidane, perplessa la panchina juventina, ma calcio di rigore che viene assegnato dall'arbitro, dunque alla squadra granata. È il secondo rigore in favore del Torino, la Juventus non aveva subiti nel corso di questa stagione, molte le proteste. Ferrante è pronto per la rincorsa, 3-1 il punteggio in favore della Juventus, calcio di rigore contestato dei bianconeri in favore del Torino, ancora Ferrante contro Van der Sar, la rincorsa e la palla rasoterra, spiazza Van der Sar per il 3-2, secondo gol del Torino, calcio di rigore di Ferrante, il punteggio Juventus 3, Torino 2, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, salvo recupero della linea.
2: Verona 48 minuti 45 secondi, si giocherà ancora per 15 secondi, lancio in avanti, lunghissimo lancio di Verona in area di rigore, cerca di intervenire Salas, ma è anticipato di testa dai difensori del Verona, poi c'è un pallone spazzato in avanti. avanti dall'Aurs nella metà campo della Lazio. In questo momento il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, esultanza dalla panchina del Verona, e la Lazio dà forse l'addio alle speranze scudetto qui allo stadio Bentegodi. Quindi Verona batte Lazio 1-0, autore del gol al 29esimo del primo tempo Morfeo. Devo dire che la Lazio ha giocato gli ultimi 10 minuti in soli 10 uomini per un infortunio occorso al proprio difensore Nesta. La Lazio aveva già effettuato le 3 sostituzioni regolamentari.
1: 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Attacca il Torino, che è rientrato in partita dopo il calcio di rigore assegnato ai Granata. Lentini fuori area, subito pressato, difende bene il pallone. Il punteggio lo ricordiamo ancora: Juventus 3-2. Dopo il rigore trasformato del Piero, quello del 3-1 per la Juventus, sembrava chiuso il confronto, il derby di Torino. E poi il calcio di rigore, il secondo concesso al Torino nel corso di questa partita, concesso da Collina per un fallo di tricarico che ha lasciato perplessa la panchina bianconera. Mentre c'è il calcio di punizione, Mendes crossa in area di rigore, mischia ai 16 metri, anzi all'interno dell'area di rigore, con l'intervento di Collina che risolve per una irregolarità, ci pare commessa da Coco, e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus. Dicevamo, il calcio di rigore trasformato da Ferrante ha riaperto in pratica il confronto a pochi secondi dalla conclusione. Siamo al 47esimo e 30 secondi, si giocherà fino al 50esimo. Il Torino cerca il tutto per tutto, naturalmente, per raggiungere il pareggio. Intanto è la Juventus che attacca con questo affondo da parte di Zambrotta, ottima la sua gara verso il fondo. L'esterno della formazione bianconera viene fermato al momento del cross da recupero effettuato da Coco. Palla che finisce fuori dunque per il corner in favore della formazione bianconera. Se ne incarica Del Piero, che sistema il pallone nell'area d'angolo con una certa lentezza. Naturalmente il movimento di Del Piero lento favorisce il trascorrere dei secondi. Il Torino intanto recupera posizione nell'area di rigore, il corner è battuto corto, ancora Zambrotta, ancora Del Piero, servito dal compagno, cerca il numero, poi verso il fondo la finta, la doppia finta di Del Piero, che viene poi fermato. Siamo intanto oltre il 49esimo di 10 secondi, dunque 50 scarsi alla conclusione della partita, che vede la Juventus in vantaggio sul Torino per 3-2. Entra Olisei in campo, rimessa laterale in favore dei Granata, viene effettuata sulla fascia di sinistra. Vediamo Lentini in azione, c'è Davids che lo marca, palla fuori, il cross di Grandoni, lo spiovente, l'uscita dell'altissimo Van der Sar che anticipa tutti, Ivic per ultimo e poi effettua un lungo lancio. C'è intanto Bucci fuori dalla sua area di rigore, rientra precipitosamente mentre sta salendo Del Piero, è già all'altezza del lato corto, ha di fronte un avversario, naturalmente rallenta l'azione. Coco cerca il disturbo, la palla nel frattempo è uscita, d'accordo Delfino, e dunque c'è il calcio di rinvio che Bucci si affretta a battere. 10 secondi alla conclusione, parte il calcio di rinvio del portiere Granata, la palla è lunga, il colpo di testa di Tudor che allontana, Davids che svetta nel cerchio di centrocampo. Non c'è più tempo forse per l'attacco del Torino, e la Juventus che mantiene il possesso di palla con Kovacevic, attaccato da Bonomi. Kovacevic filtra, si porta al limite dell'area di rigore, tenta un pallonetto, nessuna difficoltà per Bucci che ferma il pallone con il petto, lo gioca poi fuori area con i piedi, un lunghissimo lancio ancora forse per l'ultima occasione, che viene però interrotta dal direttore di gara che decreta la fine di questo derby davvero molto valido dal punto di vista agonistico, e che vede la Juventus superare il Torino con il punteggio di 3-2.

0: Nella giornata seguente andò invece in scena il derby capitolino, con il successo biancoceleste cui corrispose il passo falso dei bianconeri contro il Milan. Ascoltiamo l'audio delle due partite. Milan-Juventus, giocata come anticipo della 26esima giornata, commentata per tutto il calcio minuto per minuto da Bruno Gentili e anticipata da un'intervista al giornalista Gianni Visnadi, che ci fa capire quanto l'epilogo degli scudetti non si possono proprio prevedere. E a seguire il derby capitolino, alternato con Lecce-Inter, voce di Livio Forma, dove amaramente i nerazzurri di Lippi perdono ulteriormente contatto con la capolista, scivolando così nell'ennesimo campionato deludente.
1: Ma secondo Gianni Visnadi questa sera si giocherà ancora per lo scudetto in qualche modo?
2: Secondo me no, le squadre sì, perché secondo me lo scudetto è assegnato e la Juventus può soltanto perderlo, e mi viene difficile da credere che possa cominciare a farlo questa sera, pensando che la squadra di Ancelotti arriva da 6 vittorie consecutive, mentre il Milan non vince da un mese, nelle ultime 4 partite ha soltanto ottenuto 2 pareggi.
1: Quindi non dai nessuna speranza alla formazione di Eriksson, la Lazio che a quota 50 staccata di ben 9 punti dalla capolista.
2: Certamente non ne do al Milan, la situazione della Lazio è migliore, ma non mi sembra bellissima. Il sorteggio oggi, la notizia bella che è arrivata dalla Svizzera di questo avversario, secondo me farà sì che la concentrazione della Lazio si mirerà ancora di più sulla Champions League. Oggettivamente il traguardo delle semifinali è a portata di mano della Lazio.
1: Ancora il Milan che imbastisce una nuova azione con De Ascentis a sinistra, ancora per Guli, solito duello Guli contro Zambrotta, un minuto il recupero concesso al direttore di gara, vediamo il quarto uomo Tita Di Como che adesso ha alzato al cielo la lavagna luminosa, un minuto di recupero, siamo al 45esimo, sempre 0-0, Costa Curta in diagonale ancora per Elbeg, è stretto da Pessotto, al centro ancora per Sevchenko, Van de Sar, gol, il Milan è passato in vantaggio con Sevchenko esattamente al 45esimo minuto, errore da parte del portiere olandese Van der Sar, incredibile errore, il cross dobbiamo dire molto bello da parte di Elbeg dal settore di destra, pallone che stava per spiovere all'altezza dell'area piccola, all'altezza della linea bianca dell'area piccola, Sevchenko ha eluso prima Montero ma poi soprattutto Van der Sar, che è alto 1,96 m, incredibile, non è riuscito ad agguantare il pallone in uscita, Van der Sar ha dato quasi il via libera a Sevchenko che non ha battuto assolutamente di forza, ha toccato appena il pallone con la fronte depositandolo nella porta in pratica sguarnita, incredibile errore del portiere olandese Van der Sar, imperdonabile soprattutto considerando che è alto 1,96 m, e adesso l'arbitro fischia la fine del primo tempo mandando le squadre negli spogliatoi. Ricordiamo gli ammoniti, Chamot, Elbeg, Ferrara, Davids per quanto riguarda la Juventus, ancora un disimpegno con la punta del piede, riesce in qualche modo Chamot a servire Sevchenko, poi Osemari, la triangolazione con Sevchenko, area di rigore, intervento, rigore, intervento ritenuto scorretto, Birindelli su Sevchenko, rigore però molto dubbio secondo noi. Rigore piuttosto dubbio, Sevchenko era andato via in qualche modo a Birindelli, è intervenuto il giocatore della Juventus su Sevchenko, è finito a terra l'ucraino, l'arbitro era alle spalle dei due giocatori, calcio di rigore, ma noi non abbiamo avuto questa impressione, abbiamo avuto l'impressione che Birindelli entrasse prima sul pallone e poi semmai toccasse il giocatore del Milan Sevchenko, abile comunque nel cadere in terra, magari nemmeno l'ha fatto apposta, in seguito all'impeto è caduto a terra, ma noi l'intervento di Birindelli è sembrato, eravamo tra l'altro anche in una buona posizione nettamente sul pallone, per carità possiamo esserci sbagliati, l'arbitro ha visto meglio di noi, comunque rigore per il Milan esattamente al 38esimo, Sevchenko contro Van der Sar, il destro di Sevchenko, la conclusione, il gol, raddoppio del Milan con Sevchenko al 38esimo su calcio di rigore, trasformato dal giocatore ucraino, doppietta per lui. Van der Sar è andato a chiudere a sinistra, Shevchenko lo ha beffato con un tiro non forte ma preciso alla sua destra, sconsolato davvero Van der Sar.
3: La partita è iniziata proprio in questo istante, i suoi collaboratori sono Zuccolini e contenti. La Lazio attaccherà verso destra nel corso del primo tempo, risponde sul versante opposto naturalmente la squadra di Capello. La palla è uscita, rimessa con le mani in favore della Roma, se ne incarica subito Candelà, la palla è profonda, c'è un colpo di testa di Totti che mette in movimento Del Vecchio, viene però fermato da Almeida, Almeida che ha cambiato look, treccioline rasta per il centrocampista argentino della Lazio. Intanto vediamo che la palla si perde nel cerchio di centrocampo, viene recuperata dai difensori giallorossi. Vediamo avanzare Zago e servire poi sulla fascia di destra Cafu. Cafu si prepara ad effettuare il lancio, viene contrastato, converge verso il centro, trova ancora collaborazione in Zago, c'è una palla in profondità, si perde però oltre la linea di fondo e vediamo Marchegiani che ne insegue la traiettoria, poi esce dal campo per raccoglierla con le mani, si accinge così per razziare ad effettuare il calcio di rinvio, palla che viene collocata al limite dell'area piccola mentre vediamo la Lazio portarsi nella metà campo della squadra giallorossa. È pronto Marchegiani ad effettuare il calcio di rinvio, salgono i difensori della squadra di Eriksson, la rincorsa da parte di Marchegiani, la battuta con il destro, la palla è profonda, ricade comunque nella metà campo della Lazio, vediamo un controllo sulla fascia di sinistra, Lazio che cerca di mantenere in campo il pallone, lo stesso esce sull'intervento di Nakatari, messa con le mani in favore della Lazio, già effettuata il tentativo di pressing da parte della squadra giallorossa, la palla che si perde mentre c'era un tentativo di appoggio in profondità e c'è il rinvio da parte di Aldair, palla dunque che viene allontanata, finisce fuori, rimessa con le mani ci pare però assegnata la Roma. Siamo al primo minuto di gioco, esattamente 1:30 nel corso del primo tempo, punteggio naturalmente fermo sullo 0-0 olimpico tra Lazio e Roma e linea che va a Lecce.
4: Dove si gioca da meno di un minuto, ancora 0-0, tradizionali le casacche delle due formazioni, righe verticali giallorosse il Lecce, righe verticali nerazzurre l'Inter, ora c'è un infortunio occorso all'esterno del centrocampo Panucci in uno scontro con un avversario rimasto leggermente zoppicante ma nulla di grave, stadio gremito in ogni ordine di posti qui alla Via del Mare con clima afoso, diamo un'occhiata velocemente alle panchine, le formazioni le abbiamo date nel precedente collegamento, per il Lecce secondo portiere Aiardi, poi abbiamo Colonnello, Bigliotti, Sadotti, Casanova, Bonomi e Marino, per l'Inter il secondo portiere Frezzolini, assieme a lui vicino a Lippi ci sono Moriero, Jugovic, Roberto Baggio, Domorò, Riva.
3: Roma in vantaggio esattamente dopo due minuti di gioco, Montella sul calcio d'angolo ha battuto il portiere della Lazio Marchegiani. Roma che era andata vicinissima al gol poco prima del calcio d'angolo, era scivolato Marchegiani sull'erba bagnata dell'Olimpico, aveva mancato la deviazione sotto misura Del Vecchio, Roma che invece è passata in vantaggio. ...24 minuti di gioco, Roma sempre in vantaggio sulla Lazio per 1-0... dispensa cartellini gialli, direttore di gara Messina per calmare gli animi... partita molto nervosa, finiti già sul taccuino dell'arbitro di Bergamo... Candelà nella Roma, Almeida e Nedved nella Lazio... la Lazio si allunga troppo, la Roma pare un po' più compatta... Inzaghi è troppo distante dai suoi centrocampisti... Veron cerca di supportarlo ma non sempre riesce nel suo intento, nel suo compito... il centrocampista argentino della squadra di Eriksson... intanto la rimessa laterale per la Lazio, palla che finisce nuovamente fuori... l'ultimo tocco di Totti, ancora Lazio che può giocare dunque la rimessa con le mani nella metà campo della squadra giallorossa sulla destra, palla indietro, vediamo Negro che la controlla, la serve verso Fernando Couto, l'unica punta è Montella, Fernando Couto in avanti verso Pancaro, dunque sul settore di sinistra da Pancaro verso Simeone, ancora Pancaro dopo uno scambio con l'argentino cerca la fuga verso la fascia di sinistra, poi mette in mezzo,
5: gol del Lecce su punizione dal limite,
3: il gol della Lazio,
5: il Lecce gol. Passa in vantaggio al 23esimo, Lecce 1, Inter 0, gol di Sesa, linea chi stava parlando.
3: E la Lazio ha pareggiato mentre interveniva il collega Livio Forma, un'azione che si è conclusa nell'area di rigore della squadra romanista, cerchiamo allora di ricostruire, c'è stata un'azione prolungata della squadra di Sven-Goran Eriksson con Inzaghi che ha messo in mezzo un pallone basso, Nedved è stato molto bravo, vicino a lui c'era anche Veron, ma Nedved ha toccato per primo il pallone anticipando Zago e mettendo dunque alle spalle di Lupatelli, derby che viene riequilibrato dal gol di Nedved che registriamo al 25esimo minuto del primo tempo, di nuovo parità dunque all'Olimpico tra Lazio e Roma 1-1, gol di Montella per la squadra giallorossa al secondo, al 25esimo il pareggio ad opera di Nedved per la squadra di Sven-Goran Eriksson 1-1 e linea che torna a Lecce.
4: dove siamo giunti al 25esimo con il Lecce che è passato in vantaggio due minuti fa su un gran calcio di punizione dal limite battuto da Sesa. Forse qualcosa da dire sull'assegnazione della punizione. Ha protestato molto Blanc per autore di un fallo presunto su Conticchio. Il direttore di gara comunque ha segnato la punizione, punizione che è stata trasformata magistralmente dal giocatore svizzero del Lecce, giocatore svizzero al quale sono dedicati alcuni striscioni qui della tribuna opposta alla nostra postazione. Veramente tirato molto bene il calcio di punizione, un diagonale di destro con palla che si è insaccata quasi all'incrocio dei pali, sorprendendo nettamente Peruzzi.
5: Il raddoppio della Lazio esattamente al 28esimo minuto di gioco, direttamente su calcio di punizione Veron che sostituisce Mihajlovic nell'eseguire i calci piazzati e ha messo in rete superando Lupatelli, parabola perfetta, palla sotto la traversa, niente da fare per il portiere giallorosso. Cambia dunque ancora il punteggio dell'Olimpico al 28esimo minuto di gioco, Lazio 2 Roma 1.

0: Soltanto una settimana più tardi la Lazio violò il terreno della Juventus, limando a 3 punti il distacco dalla capolista. Un rocambolesco pari a Firenze sembrò vanificare la rimonta laziale, con la squadra di Ancelotti che raggiunse un gap di 5 lunghezze. Con una lenta ma costante risalita, la Lazio si portò a 2 punti nelle successive giornate e alla 34esima riuscì a lasciarsi la possibilità di giocarsi tutto alla fine, con una difficile vittoria a Bologna, mentre la Juventus batté il Parma tra 1000 polemiche per un gol annullato a Cannavaro, stopper dei Ducali. Le voci delle due partite, sempre tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto, sono di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. A seguire anche una breve intervista all'allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson, evidentemente soddisfatto.
1: Conceição, la Lazio è in vantaggio con Conceição esattamente al 24esimo minuto. Conceição ha portato in vantaggio la Lazio riprendendo una corta respinta di Pagliuca, disturbato in qualche modo da Pancini. Da pochissimi passi il portoghese Conceição ha portato in vantaggio la Lazio 1-0 dunque a te la linea.
2: Siamo al 37esimo, 0-0 il punteggio tra Juventus e Parma. C'è un attacco della Juventus, Gian aveva servito Pessotto, la palla è fuori, la rimessa con le mani comunque bianconera, l'effetto lo stesso Pessotto battendo indietro per Giuliano, il palleggio e poi il retropassaggio per Montero all'altezza del cerchio di centrocampo, l'apertura per Ferrara sul versante opposto del terreno di gioco, dunque a destra, in avanti per Del Piero, il velo di Del Piero, la battuta, la respinta da parte di Buffon, operata da Conte che si era trovato sulla linea dei 16 metri, ha battuto prontamente sul velo da parte di Del Piero, impegnando severamente Buffon. Juventus che continua la sua azione offensiva, questa volta la palla finisce sul fondo ma è stata deviata, dunque si ripartirà con un calcio d'angolo in favore della formazione bianconera. 37 minuti di gioco, 0-0 il punteggio al Delle Alpi, lo ricordiamo, partita abbastanza tesa dal punto di vista nervoso, le squadre stanno giocando una gara molto attenta dal punto di vista difensivo. Vediamo adesso il corner battuto dalla Juventus, la palla in mezzo, ancora un salvataggio sulla linea, Buffon è stato forse aiutato nell'occasione da un compagno di squadra, dunque colpo di testa di Montero, Buffon superato dal pallone sulla linea di porta, si trovava Fuser che ha respinto la conclusione a distanza ravvicinata operata dal centrale difensivo della squadra bianconera. C'è ancora un corner però in favore della Juventus, Juventus che sta premendo adesso e sta dunque cercando il gol del vantaggio per effetto anche di quanto sta avvenendo a Bologna, una parabola lunga,
1: il pareggio della Bologna con Beppe Signori, con l'ex Beppe Signori esattamente al 38esimo, splendida la rete di Signori che si è incuneato tra due avversari in area di rigore, palla al piede dopo aver ricevuto il capitano Marocchi, ha battuto imparabilmente Ballotta con un sinistro micidiale alla sua destra, 1-1 dunque alla 38esima, te la linea Riccardo.
2: E adesso gli spalti delle Alpi applaudono, erano stati freddi naturalmente in occasione dell'intervento precedente da parte di Gentili che segnalava il gol del vantaggio della Lazio, e adesso finalmente la tensione sembra calare e si è prodotto in un applauso lungo, scrosciante, il pubblico bianconero alla notizia del gol di Signori. Dunque 0-0 intanto però qui a Torino tra Juventus e Parma, c'è stato l'intervento da parte di De Santis che ha segnato un calcio di pressione in favore della formazione emiliana, e sentite Leola il clamore del pubblico delle Alpi proprio al momento in cui il tabellone elettronico conferma le notizie che già erano giunte attraverso la radio qui nello stadio torinese. Gioca da 14 minuti il secondo tempo, sempre 0-0 tra Juventus e Parma, la Juventus attacca con continuità, trova raramente però la via per le conclusioni, adesso è Tacchinardi che ha cercato spazio verso la linea di fondo per provare il cross, viene fermato, la palla tra l'altro tocca il ginocchio del giocatore bianconero, adesso sul fondo, dunque non c'è neanche corner in favore della squadra di Carlo Ancelotti, semplice rimessa da fondo affidata già a Buffon, riparte il Parma, un Parma costretto in questi primi 14 minuti del secondo tempo a subire gli attacchi della Juventus, perché adesso però si propone con una lunga discesa, fermata però dalla Juventus, che riparte con Davids, c'è un po' di spazio per la manovra bianconera, Zidane, poi ancora Davids, l'apertura sulla sinistra, c'è Pessotto, ha spazio di fronte a lui, Pessotto, lato corto dell'area di rigore, il cross, Inzaghi di testa e il gol! Per il campionato. quindicesimo minuto di gioco, dunque il cross da parte di Pessot, lo stacco perentorio, il Del Piero lasciato abbastanza solo per la verità all'interno dell'area di rigore del Parma, grande festa sugli spalti delle Alpi, la Juventus passa in vantaggio al quindicesimo minuto di gioco, dunque punteggio Juventus 1 Parma 0, linea Bologna.
3: E naturalmente al gol annunciato da Cucchi, silenzio glaciale nella curva che ospita i tifosi della Lazio, al quindicesimo sempre 1-1, al nono minuto Ravanelli è scattato in sospetta posizione di fuorigioco, Pagliuca lo ha affrontato fuori area, impatto molto duro, piuttosto violento con il portiere che ha accusato un forte colpo alla tibia destra. Adesso avrete sentito l'applauso ironico invece da parte dei tifosi rossoblù all'annuncio dato dal cartellone pubblicitario, dallo schermo dall'ara al gol appunto realizzato dalla Juventus. L'arbitro Messina, per quanto riguarda quello scontro tra Pagliuca e Ravanelli, ha estratto il cartellino giallo ammonendo l'attaccante della Lazio. Poche idee davvero, una squadra allenata da Eriksson, gioco abbastanza scontato, prevedibile, il Bologna controlla, adesso un clamoroso sbaglio di Ravanelli che dà il via libera nel cerchio di centrocampo a Nervo, 3 contro 4, 3 rossoblù, cerca il dribbling, bravissimo Nesta nella scelta di tempo, uno dei migliori, il capitano della formazione biancoceleste sta trascinando i compagni all'arrembaggio molto confuso, però ancora Simeone scambia con Salas, molto in ombra il cileno, sgambettato, calcio di punizione per la Lazio. Seguiamo questo calcio di punizione, un fallo nettissimo commesso da Paganin che chiede scusa prima all'arbitro e poi al cileno, leggermente zoppicanti, siamo piuttosto distanti dalla porta difesa da Pagliuca, ricordiamo 1-1 per i gol segnati nel primo tempo al 24esimo da Conceição, poi c'è stato il pareggio di Beppe Signori al 38esimo, seguiamo questo calcio di posizione centrale, siamo a circa 35 metri, Verón sistema con cura il pallone, si allontana dal punto di battuta Ravanelli in area di rigore da destra a sinistra, ci sono Nedved al centro proprio sul dischetto dell'area di rigore, il cileno Salas, poi anche Simeone abile colpitore di testa, adesso si aggiungono anche Pancaro e Mancini, tutto è pronto, esigua la barriera del Bologna, tre giocatori soltanto, tanto Marocchi, Ingson, Anderson, adesso si aggiunge anche Binotto, tutto è pronto per questo calcio di punizione che viene battuto esattamente al 17esimo con Verón che prende un'adeguata rincorsa, la battuta al centro per Ravanelli, l'intervento di Simeone, gol! Il gol di Simeone, bellissimo con il sinistro, intervento preciso da parte di Diego Pablo Simeone, la Lazio è di nuovo in vantaggio al 17esimo con Simeone. Gol della Lazio con il cileno Salas esattamente alla 29esima, adesso la Lazio conduce per 3-1 contro il Bologna, di testa Salas su un cross precisissimo dalla sinistra di Pancaro, ha collocato alle spalle dell'incolpevole Pagliuca. Attacca il Bologna, esce Ballotta su Signori, sempre 3-1 per la Lazio sul Bologna, ricordiamo che al 39esimo è stato annullato un gol al cileno Salas per sospetta posizione di fuorigioco al 39esimo, gol che secondo noi non doveva essere annullato, ci era sembrata più che buona la posizione di Salas, vibranti le proteste del cileno, nulla da fare, Ivaldi è stato il guardalinea, il primo collaboratore di Messina è stato irremovibile. Due sostituzioni, nel frattempo al 41esimo Sensini ha preso il posto di Simeone, senz'altro il migliore in campo, attenzione a Signori in area di rigore, si Cunea contro Couto e solo la conclusione, il gol 3-2 Signori esattamente alla 43esimo, spunto impressionante di Beppe Signori, si è incuneato, ha attraversato il lato corto di sinistra dell'area di rigore, ha affrontato due avversari, rapide finte di corpo, si è trovato tra l'altro in posizione abbastanza defilata all'altezza del primo palo a tu per tu con Ballotta e lo ha battuto con un sinistro folgorante, pallone dal basso verso l'alto sotto l'incrocio dei pali, dunque il Bologna esattamente al 43esimo ha ridotto le distanze, la Lazio conduce sempre ma per 3-2.
2: Siamo ormai al 45esimo episodio che sicuramente metterà in moto le moviole, compresa quella radiofonica, al 44esimo minuto di gioco. Corner in favore del Parma, colpo di testa da parte di Cannavaro, palla in rete, ma il signor De Santis annulla per un fallo che avrebbe visto all'interno dell'area di rigore, non commesso però dall'autore del gol Cannavaro, proteste da parte del Parma, sorriso ironico da parte di Cannavaro, ma gol che è stato annullato dal direttore di gara De Santis qualche istante fa, poi una traversa piena colpita da una conclusione operata da Davids, attacca però ancora il Parma sulla fascia di destra, vediamo salire Vanoli, anche Crespo intorno incontro al pallone, alla meglio Crespo che anticipa l'avversario che si era fermato, ancora Crespo, lo slalom viene fermato al limite dell'area di rigore, lato corto Del Piero sta difendendo insieme ai compagni di squadra, appoggia adesso per Kovacevic, la palla esce prima che il numero 18 della squadra bianconera possa toccarlo e girarlo in avanti, siamo giunti al 47esimo, mancano 50 secondi alla fine della partita, la Juventus è in vantaggio sul San Parma per 1-0 Lina Bologna.
3: 47esimo anche a Bologna, Bologna in avanti con Nervo, siamo già al limite dei 16 metri, si allunga troppo il pallone, guadagna metri lungo la sua sinistra.
2: Scusa. È finita anche la gara delle Alpi con le bandiere bianco-nere al vento, la Juventus ha battuto il Parma per 1-0, gol di Del Piero al 14esimo, giallo invece su gol annullato a Cannavaro per il Parma e Lina Bologna.
3: Pochi secondi invece al termine della partita di Bologna, calcio di punizione ancora all'ennesimo per la Lazio, Peron contro la testa direttamente di Ingson, scosso dalla gran botta ricevuta, si tocca il capo, nulla di grave, rimessa laterale a favore del Bologna. Stavamo dicendo davvero molto bella l'azione gol di Beppe Signori in occasione della seconda marcatura, ha fatto tutto da solo, uno spunto impressionante, una velocità incredibile. Ancora la Lazio comunque in possesso di palla con Pancaro, cerca di gestire l'esiguo vantaggio 3-2 a pochissimi secondi dalla conclusione, con Pancaro che cerca la percussione lungo il lato di sinistra, il pallone che termina in fallo laterale è toccato per ultimo da Nervo, il migliore senz'altro della squadra rosso-blu, il migliore in campo secondo noi invece oggi è stato Diego Pablo Simeone. Ancora Veron guadagna con astuzia, con furbizia, con grande esperienza, ancora una rimessa laterale, poi il fischio finale dell'arbitro Messina, dunque la Lazio esce vittoriosa dal Dall'Ara battendo il Bologna per 3-2.
4: Allora, una Lazio che ha fatto quello che doveva fare, però naturalmente a Torino è andata in un altro modo.
5: Abbiamo fatto il nostro dovere e dobbiamo essere contenti di questo. Se continuiamo a fare questo anche ultima partita, allora c'è una possibilità ancora, anche se sempre di meno, ma almeno la Juve deve soffrire per vincere questo scudetto, questo è sicuro.
4: Quindi soffrirà secondo lei anche a Perugia?
5: Penso di sì. Probabilmente soffriamo anche noi in casa, ultima partita, ma va bene, noi non possiamo fare nient'altro che tentare di vincere questa ultima partita in campionato.
4: D'accordo, un'ultima cosa, grande la prestazione di Simeone.
5: Sì, di nuovo, lui è un grande professionista, ha dato tanti complimenti spesso ultimamente, pubblicamente, anche privato, e merita tutti i complimenti perché sta facendo benissimo, con grande cuore, grande professionista, come ho detto, e poi fa gol importantissimo ultimamente, si infila come centrocampista da dietro, a tempo giusto quando entra là.

0: per l'impraticabilità del campo dovuta all'incessante pioggia. Malgrado le proteste, bianconere e non, per via di un campo di gara ormai compromesso, l'arbitro Collina autorizzò ugualmente la ripresa del gioco, dopo oltre 70 minuti di attesa. Quindi una rete di Calori, capitano dei Grifoni, mandò al tappeto gli uomini di Ancelotti, consegnando il tricolore alla Lazio. Per la formazione della capitale si trattò del secondo scudetto, giunto a 26 anni di distanza dal precedente. Ascoltiamo l'audio di questa rocambolesca giornata da Tutto il Calcio minuto per minuto e da Domenica Sport. Noi ci risentiremo per una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma. Grazie dell'ascolto da Ugo Coach.
1: La notizia è che sta piovendo a dirotto e che il campo rappresenta numerose pozze davvero distese su tutta la superficie del campo di gioco, e a questo punto è davvero a rischio la praticabilità del campo e dunque la ripresa del gioco. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0 tra Perugia e Juventus. Dopo tanto sole, un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Perugia, una pioggia intensa che praticamente è iniziata a cadere intorno al 15° minuto di gioco del primo tempo e continua adesso con grande intensità. Per quanto riguarda il primo tempo, ricordiamo 3 occasioni gol per la Juventus, una per il Perugia. Questo è il bilancio delle palle gol della gara del Curi. Per quanto riguarda il primo tempo, una gara combattuta, non si poteva pretendere che fosse anche bella. Il Perugia si è battuto come promesso con grande serietà. La Juventus ha accelerato intorno al 35° dopo i 2 gol della Lazio all'Olimpico, costringendo il Perugia ad arretrare. Ma la squadra bianconera, come sempre determinata, non è apparsa quest'oggi lucida e soprattutto precisa. Ribadiamo ancora, condizioni precarie sul campo di gioco del terreno del Renato Curi. Non sappiamo se riprenderà la partita per quanto riguarda il secondo tempo. Del primo abbiamo detto 0-0 al momento, in linea che va a Roma.
2: Si è verificata una situazione davvero incresciosa, invasione di campo, l'arbitro ha sospeso la partita, in pratica tutti i giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi. Davvero un atteggiamento incomprensibile quello da parte dei tifosi che occupavano la curva nord. Sono entrati in campo, saranno circa 500, i giocatori sono letteralmente scappati, è rimasto soltanto Peron quasi nudo, dobbiamo dire, è rimasto soltanto, insomma, con pochi indumenti, non andiamo oltre, è circondato dai tifosi, mentre tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi su preciso ordine dell'arbitro Borriello. Partita Perugia, interrotta al 41esimo. Vai Riccardo.
1: Perugia, chiediamo scusa a Gentili, le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, dunque presumiamo che tra qualche istante, confermata la nostra impressione, si tornerà a giocare a Perugia per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
2: È d'accordo Cucchia, e qui tra poco sapremo se l'arbitro ha ritenuto conclusa la partita, partita sospesa, ricordiamo, al 41esimo, quasi 42 con la Lazio in vantaggio per 3-0, c'è stata questa invasione da parte dei tifosi, invasione del tutto pacifica, però in moltissimi si sono letteralmente avventati sui giocatori, strappando loro le magliette, i calzettoni, persino a Stovini, a Ushado Gan, e poi i giocatori anche impauriti. Le forze dell'ordine non sono riuscite a contrastare questo assalto in massa da parte di più di 500 tifosi della Lazio. Adesso ci sono addirittura carabinieri e poliziotti che cercano di riportare un po' l'ordine in campo, ma tutti i giocatori, compresi naturalmente l'arbitro e i due guardaline, sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco sapremo qualcosa di più.
3: Clamorosi contrattempi nel finale di campionato. A Perugia infatti si sta ancora giocando il secondo tempo di Perugia-Juventus. Linea subito a Riccardo Cucchi per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te Cucchi.
1: Risultato clamoroso, si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il gol è stato siglato al 4° minuto di gioco da Calori, il difensore della formazione di Mazzone, che si è trovato al limite dell'area di rigore. Ha colpito con il destro il pallone, colpito non precisamente, non con grande precisione, un pallone un po' sporco, ha comunque ingannato il portiere della Juventus Van der Sar, superandolo ed infilandosi dunque nella porta juventina. Quando siamo giunti al 9° minuto di gioco qui a Perugia, vi confermiamo dunque Perugia in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il primo tempo, come ricorderete, si era concluso sul punteggio di 0-0 tra le due formazioni, una partita che è stata sospesa, ripresa soltanto alle 17:11 per il temporale che si era abbattuto su Perugia per effetto del risultato maturato all'Olimpico, della Lazio sulla Regina. Per effetto del risultato che sta maturando a Perugia, siamo all'11° minuto di gioco del secondo tempo, Perugia in vantaggio per 1-0, la classifica vede al momento la Lazio al comando con 72 punti, seguita ad una lunghezza di distanza dalla Juventus. ...49 minuti di gioco, manca un minuto...

0: alla fine della partita, manca un minuto alla fine del campionato. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0, la Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. La palla viene rimessa in gioco adesso dalla formazione bianconera, c'è qualche minuto di ritardo e intanto i poliziotti, i carabinieri si stanno attrezzando per evitare l'invasione di campo. Sono già pronti i tifosi perugini che hanno trovato un varco nelle reti di protezione, sono appostati sul perimetro del terreno di gioco alle spalle della porta di Mazzantini, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia 1999-2000, la Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Massone, linea all'Olimpico.
1: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate, campioni d'Italia, gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli ed ora la liberazione davvero sfrenata, è un momento indescrivibile, tutti insieme nello stadio, 50.000 tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste, entusiasmo alle stelle, sono situazioni in cui si rischia di perdere facilmente il controllo. 26 anni dopo lo scudetto di Maestrelli, Pulici, Inaglia, Rececconi, Frustalupi, Wilson, arriva il secondo titolo per la Lazio, quello scudetto del 73-74 venne conquistato con una settimana d'anticipo, con due punti di vantaggio sulla seconda. Anche ieri come oggi la Juventus, questo secondo scudetto nella storia centenaria della Lazio, arriva invece sul filo di lana all'ultimo secondo di un campionato disputato sempre sotto il segno dell'incertezza, dell'alternarsi di risultati dopo una vigilia di polemiche, di veleni, dalla rassegnazione alla gioia, oggi davvero in un attimo, come se tutto il campionato si fosse giocato in soli 90 minuti, ed è una festa davvero senza limiti quella alla quale stiamo assistendo qui sul Prato dell'Olimpico, una felicità sfrenata, questa Lazio è campione d'Italia 99-2000.

Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Buonasera a tutti quanti, eccoci qua a Planet Rock, 22 minuti e 22 ore e 42 minuti proprio in questo momento. Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio 2, eccoci qua per un bel venerdì di fine anno a Planet Rock. Questa sera puntata speciale, come abbiamo annunciato prima, durante Sony Ultrasuoni, Battle Youth da Tricase ospiti, li presenteremo fra poco. Visto che loro fanno radio, bisogna iniziare dopo la sigla di Planet Rock con la sigla scelta da Battle Youth.

0: sono Prodigy con Molotov Beach. E allora, da Tricase, vincitori del contest del raduno di Amantea di Planet Rock di Diamante del 1996, a partire da, eccoli qua,
1: da Michele, un saluto a tutti,
0: da Giovanni, ciao a tutti,
2: ciao Davide,
1: da Michele, ecco.
0: Ale, e citiamo anche il fotografo ufficiale che è in studio in questo momento,
1: il mitico Stefano.
0: Ale, benvenuti ragazzi, benvenuti a Planet Rock per una bella puntata fiammeggiante. Bottle Youth ha portato la sua musica, con la quale ha vinto il contest, ricordiamo, che abbiamo fatto al grande raduno di quest'estate a settembre a Diamante in Calabria, praticamente una mini gara, non tanto competitiva, però un pochino sì.
1: Poco competitiva.
0: Poco competitiva. E voi siete risultati, diciamo, poi vincitori della medaglia. Com'era? La medaglia cos'era? D'oro?
1: Una medaglia d'oro. Dorata. O di platino, come la preferite, insomma. Certo, una trasmissione fiammeggiante, anche perché la serata è glaciale. Via Siago questa sera potrebbe tranquillamente trovarsi a Mosca.
0: E quindi il compito nostro è quello di sgelare un po' tutta l'Italia.
3: Infatti, Burian permettendo, tenteremo di sgelarlo un po'.
0: Allora, ringraziamo subito i planetari che sono venuti, sfidando le intemperie e il freddo polare, sono venuti questo pomeriggio a trovarci e a salutare tutti quanti, anche voi, quindi Gabriella dalla Valtellina, Maurizio, Andrea ed Elisabetta dalla Liguria. Un salutone, un grazie per essere venuti a trovarci e un salutone a tutti quanti i planetari, a tutto il fan club. Poi più tardi ascolteremo anche Eliseno, ma io direi di dare inizio alle danze.
3: Diamo inizio alle danze, è veramente la parola giusta, infatti stiamo parlando dei Chemical Brothers, gruppo abbastanza chimico, appunto, qualcuno diceva, come dice la parola stessa, loro sono inglesi, sono un po' fissati con la polvere, perché praticamente la parola polvere ricorre un po' in tutti i loro lavori. Questo in particolare è un EP, qua dice in edizione strettamente limitata, non so, probabilmente è fatto semplicemente per far salire le quotazioni. Comunque il pezzo che ascoltiamo questa sera è Loops of Fury per Chemical Brothers.

0: Chemical Brothers per muoverci un po', anche perché dobbiamo consumare, perché i Battle Youth hanno portato delle cornie fantastiche. Oggi pomeriggio ci siamo fatti la festicciola in redazione, ci siamo abbuffati di mostaccioli fantastici, poi abbiamo assaggiato anche il pan dolce, la bisciola valtellinese che ha portato Gabriella e i planetari della Liguria. Insomma, abbiamo un po' gozzovigliato.
1: Mostaccioli, altresì definiti palle di cacao, da qualcheduno che adesso non
2: ribattezzati.
1: Dico.
0: Da Riccardo?
1: Sì.
0: Che se ne è sbaffati un mezzo centinaio, insomma.
1: Le palle di cacao hanno fatto un buon successo.
0: Ale, dopo Chemical Brothers?
1: Allora, dopo Chemical Brothers, così, fermiamoci un po', anche perché insomma i Chemical Brothers erano iperattivi, tra l'altro la copertina raffigura un tipo che scia, e insomma, visto il Burian di qui sopra, siamo anche perfettamente in tema. Facciamo un passo in avanti, andiamo al sabato, infatti il lavoro si intitola The Big Set of the Illusion for Furry Things.

0: lunghi, lenti e psichedelici.
1: Fairy Things, il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Introis ed è cantato da una band che proviene dal Texas, in particolare da Austin.
2: Bene, abbandoniamo i territori intorbidi texani della Trans Syndicate e ci tuffiamo nella palude targata My Bloody Valentine.

0: bella questa versione.
1: Si tratta proprio di una palude, il caso di dire.
2: Abbiamo invocato il disgelo con la potenza della musica.
1: Certo, ma queste grandi menti irlandesi si perdona veramente di tutto. Sono comunque belli.

0: musica di Battle Youth qua a Planet Rock questa sera, eccoci qua. E allora come va?
1: E allora va bene, la Battle Youth vuole che gli ascoltatori di Planet Rock assaporino la musica in tutti i suoi aspetti, quindi riproponiamo gli stessi brani a 33 a 45 giri indifferentemente.
2: Anche in quelli meno usati, sì.
1: Infatti. Niente, noi avremo da fare l'angolo stucchevole dei saluti, ma stradovuti perché insomma abbiamo fra l'altro stralciato tantissimo la lista, ridotta all'osso. Allora, innanzitutto iniziamo col salutare un abbraccio fortissimo a Marinella da Trani, poi ultra dovuto saluto a Mondo Radio Tricase, che insomma è anche la nostra radio, perché un po' di campanile ci vuole, e in particolare Lucio. Poi vabbè, Eliseno, e questo è un classico, un must, occorre farlo.
3: Eliseno poi lo saluteremo in diretta fra poco.
1: Lo saluteremo in diretta, però meglio sabbondare. Poi naturalmente altri componenti, altri pezzi sparsi della Battle Youth, esattamente Franco, Claudio e Giuseppe. Poi Ettore, il nostro salvatore per questa sera, e poi Raccolta Rottami, da Tricase.
2: Abbiamo dimenticato qualcuno?
1: Sì, vabbè, tutti quelli che ci conoscono naturalmente, insomma, poi se qualcuno l'abbiamo dimenticato e via,
3: lo ricorderemo.
1: Ci perdonerà.
4: Un saluto alla regina, chiaramente, a tutti i ragazzi di Genova che sono venuti a trovarci questa sera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Con i quali abbiamo bagordato.
1: Sì, abbondantemente.
4: Senz'altro.
3: A proposito di appuntamenti, diamo l'appuntamento per la fine dell'anno, il 31. Sarà Planet Rock insieme con Suoni Ultrasuoni al Link di Bologna per tutta la notte insieme, dalle 9, dalle 21 fino alle 6 di mattina. Chi vuol venire, il Link è dietro alla stazione centrale di Bologna, a 200 metri. Un locale, non ci saranno problemi di capienza perché ci sta tantissima gente. L'ingresso è 20.000 lire. E insomma, saremo tutti quanti lì a festeggiare la fine dell'anno.
4: Neve permettendo.
3: Sì, speriamo che le correnti nordiche girino e ci lasciano un po' più in pace. Sì.
1: Che il Buri anche cambia idea. Bene, allora proseguiamo con i cani che cadono. Infatti c'è una copertina abbastanza particolare per il prossimo gruppo, c'è un cane caduto libera nell'acqua. Loro sono Jesus Lizard, affidati alla voce assolutamente sconvolta e deragliante di David Diou. Il pezzo che vogliamo proporvi questa sera è The Best Parts, tratto da Down.

0: Questo è il pezzo che chiude Down, questo lavoro per Jesus Lizard, gruppo che ha la sezione ritmica fra le migliori al mondo in assoluto, e fra l'altro sono sconvolti e sconvolgenti dal vivo. C'è il cantante David Yoh, che è veramente una furia della natura. Che altro dire, sono assolutamente grandi.
1: Ale, dal vivo, speriamo che arrivino presto, che tornino presto dal vivo in Italia per vederli. Ale, adesso?
2: Adesso rimaniamo su un gruppo bello tosto, di quelli tosti, Helmet, Impressionable.

0: E questi erano gli helmet tratto da un lavoro, tratti da un lavoro, scusate, di qualche anno fa, per l'Amphetamine Reptile Records. È un lavoro formato da più gruppi che vede appunto al suo interno tutti delle formazioni, insomma, che lavorano per questa etichetta. Il lavoro prende il nome di Dope, Guns and Fucking in the Street.
1: Ale, invece etichetta Another Planet, per produzione 1996 da New York, i Loudspeaker con questo torrido album Revertebrate. Ci ascoltiamo la micidiale Don't Kill the Messenger.

0: veramente spietati loudspeaker, hanno anche un libretto interno del CD che la dice lunga, tratto da qualche trash film di serie C, con una banda di motorizzati con i fucili e con il metti con le corna, assolutamente improbabili. Revertebrate, l'album da quale tratta questo Don't Kill the Messenger, e adesso arrivano New Bomb Thugs.
1: I New Bomb Thugs, che vengono dall'Ohio, hanno inciso i primi due dischi per la Crypt, in più poi l'ultimo, lo scorso anno, il doppio LP. Adesso dall'ultimo LP della Epitaph ascoltiamo Emerless Nail.

0: E allora, brucia l'Ohio con i fantastici New Bon Tex, sono passati su Epitaph ma nessuno se ne è accorto. Il lavoro è ottimo e eccellente come i precedenti realizzati su Crypt Records.
1: Speriamo che quelli della Epitaph invece se ne siano accorti che un gruppo come New Bon Tex adesso incide per loro.
0: Evviva i New Bon Tex! Bene, a questo punto un saluto a Rist, influenzata, un saluto a tutti gli influenzati d'Italia, chiaramente il Burian non aiuta ma passerà. E a questo punto cosa potreste fare? Lucidare i vostri stivali, stirare ben bene i vostri colletti, mettere a posto il vostro ciuffo e finalmente vi diamo una grandissima notizia. Il genere del rock and roll è stato isolato. Si chiama Devil Dogs.

0: Benissimo, Tim Warner con la sua Crypt Records ha isolato il genere rock and roll, si chiama Devil Dogs, un album fantastico questo, Saturday Night Fever, premio Nobel per Tim Warner. Tornando a questo lavoro fantastico, anche perché c'è una particolarità, registrato come se fosse al vivo, in realtà è in studio regolarmente.
1: Ah, c'era un po' di pubblico, amici?
0: C'erano un po' di amici, chiaramente, con tanta birra e con il ciuffo al posto, chiaramente.
1: È tutta impresa diretta, rigorosamente. Ale!
2: E ora dalla Crit alla Estrus, quattro pazzi, 30 canzoni concentrate in meno di 30 minuti.
3: Sì, tra l'altro la particolarità di questi pazzi, vabbè, diciamo chi sono, innanzitutto sono i 145, Rock Invasion è il titolo del lavoro. Tra l'altro, ecco, la particolarità sta nel fatto che la parola rock ricorre su tutto il lavoro. Infatti vi leggo in 10 secondi i titoli della tua. Allora, è Buona Rock, Rock Vigilantes, Rock and Roll Music, Rock the Night, Baby You Rock, I Like to Rock, Rock Party, That Ain't No Rock, Full of Rock. Naturalmente c'è anche tutto il lato B che è pieno di rock.
1: Hanno esaurito tutti i titoli, perché mi sa che non ne vengono in mente altri a un certo punto.
3: No, probabilmente
1: c'è poi
3: no.
1: Big Rock, Rock in the City, Rock.
3: Sì, questo è fantastico.
1: Stop the Rock, Rock Invasion, Rickety Rock, e alla fine c'è anche King of Rock e Rock, sì, beh, li abbiamo esauriti. Ah, sì. Rock, sì, This is How You Rock anche.
2: Insomma, è un disco rock.

0: assolutamente inarrestabili, eh?
1: Un regalo di classe per il 1997, un disco assolutamente infedele, bassissima fedeltà per One Four Five.
2: Un disco che non si fermerà mai.
0: Ale, ma neanche noi ci fermiamo. E abbiamo anche una bella telefonata in diretta da Cosenza. Eliseno, gran capo del fan club.
1: Un altro gene, praticamente.
0: Ciao Eliseno!
2: Eliseno?
0: Dove sei? Dove sei finito nella tempesta della Sila? Dove
1: Eliseno
0: sei?
1: Non c'è.
2: Presidente!
0: Da qualche parte
3: presidente ci sarà. Natita.
0: Sì, perché lui si è imboscato dentro in mezzo ai suoi pini. E allora, visto che in questo periodo qua le batterie lasciano a terra spesso e volentieri, a proposito, un saluto a tutti quanti quelli che hanno la macchina un attimo in difficoltà. Grazie. Ci ascoltiamo da Oviedo, Los S. Jaggers!

0: 23, 20 minuti, eccoci qua, Planet Rock, grande serata con Battle Youth, protagonisti, vincitori del contest al raduno del Planet Rock Fan Club in quel di Diamante. E allora abbiamo in linea l'organizzatore del raduno, Eliseno.
1: Ci sono?
0: Eccoci qua, sì che ci sei.
1: Non so perché prima non si sentiva, mi volevate boicottare forse.
0: C'era stato un blocco di ghiaccio sulla linea.
1: Voglio salutare la Battle Youth e fare tanto di cappello per la musica che sto sentendo qua e là, rubacchiando il tempo un po', veramente notevole, ma non c'erano dubbi su questo.
2: Ci fa piacere che ti piaccia, Eliseno.
3: Ti ringraziamo molto.
1: Figuratevi se non mi piace la vostra musica. Ebbene, volevo salutare tutti, amici vicini e lontani, cari amici di Planet Rock, ciao.
2: Ciao Eliseno, ciao Eliseno.
3: Ciao anche da chi non c'è.
2: Ciao anche da chi non c'è. Beh, innanzitutto una scaletta all'insegna del rock and roll, anche di quello un po' meno conosciuto.
1: E come si giusto che sia.
2: Come giusto che sia, ma quando si parla di rock and roll non può mancare il personaggio rock and roll di questa fine millennio, praticamente, insieme ai Devil Dogs, a questo punto l'abbiamo già detto, vale a dire Eliseno Sposato, grande personaggio, e tutte le iniziative che hanno a che fare con questo genere di musica in questo periodo sono andate avanti grazie a te, e insomma noi te ne siamo insomma debitori, e questa sera abbiamo cercato di farti ascoltare qualche pezzo di tuo gradimento, insomma.
1: Grazie, io vi ringrazio, poi vi mando l'assegno a casa per questo bel tributo che mi avete dato.
3: Mi raccomando, buoni, che sia sostanzioso.
2: Che sia sostanzioso, i nostri intenti sono andati in porto.
0: Caro Eliseno e cari ascoltatori, stasera dobbiamo dirvi che stavamo già un'oretta e mezzo fa, stavamo già parlando di un raduno del 97 che non avrà magari più l'insegna proprio di Planet Rock, perché Planet Rock chiude le sue trasmissioni il prossimo 31 dicembre, cioè martedì prossimo, però sarà un raduno ultrasonico, perché Suoni Ultrasoni continuerà sulla scia di Planet Rock e raccoglierà l'eredità. E allora Eliseno, facciamo un bel raduno ultrasonico, anche perché comunque il Planet Rock Fan Club continua, no?
1: No, veramente il Planet Rock Fan Club penso che sia giusto che si sciolga, si autosciolga in questo momento qua, cioè venendo a mancare Planet Rock, il fan club di Planet Rock non può esistere più, però insomma...
0: Però le persone sì!
1: Le persone sì, l'amicizia che si è creata, insomma tutto quello di bello che si è creato non mancherà di, insomma, di continuare, perché non c'è ragione perché non continui. Se poi ci vogliamo dare un altro nome, un'altra cosa, quello si vedrà, insomma dipenderà dalla carica e da tutto quello che riuscirà così a condensare Suoni ed Ultrasuoni in futuro.
2: Certo, beh, sarà contento di questo forse la tua famiglia, insomma Eliseno Sposato finalmente si
1: che
2: dedica,
1: torna a casa,
2: si dedica agli affetti familiari e mette da parte forse per un attimo, per un periodo di tempo il rock and roll o il rock in genere.
0: Ma comunque, mica tanto, perché infatti, vuoi dire dove stai in questo momento, Eliseno?
1: Sì, in questo momento sono dietro un microfono di una radio dove lavoro, a Radio San Marco Centro, sono qui a fare la radio come ho imparato a fare con anni e anni di ascolto di Planet Rock, di Stereodon prima e di tante altre cose, insomma mi sto divertendo anch'io mandando del sano rock and roll, ero in pieno così tripudio chitarristico dopo Crom Cranks, John Spencer, Girls Against Boys, New Christ, adesso ero passato alla post rock, Tortoise, eccetera, eccetera, ecco.
2: Grandissimo, come ho
3: sentito. Al passo con i tempi.
1: Sì, al passo con i tempi.
3: Non era male però l'idea di un fan club che sopravvivesse alla fine di Planet Rock, eh?
1: Sì, non è male, innanzitutto sopravvive perché insomma noi come persone sopravviviamo, cioè naturalmente mancando il, diciamo, lo spirito, quello che contava per tutti noi, cioè quello che ci legava, il nostro legame, cioè il programma, naturalmente penso non abbia senso continuarla con questa denominazione, però insomma l'amicizia fra di noi è sempre continua. Se volete venire a fare le vacanze a settembre giù in Calabria, io sono sempre pronto a trovare posto, luogo adatto per continuare insomma quella che è stata Planet Rock, e non solo, perché Planet Rock ricordiamo non è solo stato un programma

0: cosa finale la devo fare, cioè sto preparando tutta la storia di Vlad Trock condensata in un'ora o un'ora e mezza così di registrazione, quindi cioè fra poco sarà pronta questa opera di Planet Rock in un'ora audio dove ci saranno raccolte le cose migliori, un bootleg ufficiale, se volete chiamarlo ufficiale, se no resterà bootleg non autorizzato.
1: Oltre che, come sarebbe a dire, è autorizzatissimo.
0: Io ti ringrazio Rupert, comunque sto, cioè mi sto impegnando, sto facendo delle cose veramente interessanti. In questo momento, mentre faccio la radio, registro voi, perché non poteva mancare in questo Best of Planet Rock la presenza della Battle Youth dietro i microfoni.
2: È immenso come al solito, Eliseno. Ti ringraziamo veramente, sarai sempre nei nostri cuori. Non è una frase, insomma, di rito questa qui, lo sentiamo veramente. Eliseno ha costruito il massimo nella storia di Planet Rock, l'abbiamo ribadito in ogni momento e questa ne è la conferma.
1: Ciao Eliseno, grazie.
0: Ciao,
2: un
0: grazie
2: bacione.
0: A
2: Eliseno.
1: Presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Who's there? Oh, it's me again.

0: Los Chiflados del ritmo per il nostro presidente Eliseno, il brano che abbiamo ascoltato si chiamava The Hair on My Chin Chin Chin.
1: Bene, a questo punto la vera cura medievale per i vostri padiglioni auricolari. Molti ostacoli e pochi dentisti nella loro vita. Arrivano i Tin Generate. Justin!

0: Ale, Rocket from the Crypt, era dal vivo il concerto che abbiamo trasmesso qualche settimana fa. Vi ricordiamo che il prossimo concerto di Planet Rock, lunedì, sarà un concerto dannata, assolutamente. Pixies, registrati a Glastonbury Festival nel 1989.
1: Un concerto dannato e un concerto dannato anche, perché insomma poi in seguito si sono sciolti, vabbè, ma non certo per colpa di questo concerto, comunque in ogni caso sono sempre migliori che se ne vanno, per cui Pixies
0: E beh, mica
1: anche
0: per
1: sono
0: niente abbiamo
1: andati.
0: scelto di chiudere con l'ultimo concerto dei Pixies.
1: Ottima scelta. Per gli amanti delle statistiche, il pezzo di Rocket from the Crypt era Boy Chaker, appunto eseguito live, mentre su un disco era su All Systems Go.
2: Bene, in precedenza avevamo ascoltato un brano veramente incredibile per Teen Generate, si trattava di Justine, una cover fatta e rifatta da tantissimi gruppi, veramente un classico del rock and roll, fatto egregiamente dai ragazzi nipponici incredibili, cioè vale dire Teen Generate, Teenager Degenerate 100% a questo punto.
0: Con cosa continuiamo?
2: Continuiamo con le ragazze tremende che arrivano dalla California.
3: Continuiamo ancora con le Trash Women, un altro disco Estrus. Loro sono un trio di massicce ragazze californiane che non fanno altro che riproporre vecchie canzoni piene di rozzismo e surf trash. Da loro ascoltiamo Ain't Trash.

E loro sono veramente trash, le Trash Women, tratto da Spend the Night, The Trash Women, I'm Trash. Proseguiamo, questa volta placchiamo un po' gli animi, andiamo in territori surf, quindi onde, mare, sale e sole. Loro sono probabilmente i re del surf, Phantom Surfers, il loro ultimo lavoro, The Great Surf Crash of 97. Il pezzo però che mettiamo questa sera è un po' particolare, in quanto è praticamente la siglettina di un cartone animato giapponese che loro hanno miracolosamente rifatto. Il pezzo si intitola Yozora no Oshi.

0: Che spettacolo è fantastico, in giapponese.
1: È un pezzo fantastico.
0: Facciamo un saluto a Paolo Gironi, che è un gran fanatico del Giappone. I Phantom Surfers continuano. Questo è un gran disco, veramente fenomenale. The Great Surf Crash of 97.
1: Sì. Come dice qualcuno, il sollevante quando arriva, arriva.
0: Allora, un salutone a Paolo Gironi, compagno di tante battaglie planetarie. In questo momento è su in montagna, sull'Appennino Emiliano. L'abbiamo sentito prima nel pomeriggio, è a meno 10. Cioè, meno 10 nel pomeriggio, adesso ormai saranno andati a meno 14 o 15.
1: Lo capiamo.
0: Ma stamattina, ormai non siamo ancora al giorno dopo, stamattina è andato alle 8 e mezza, 9 di mattina a giocare a pallavolo, bello pimpante. Poi si sono messo a farsi una bella polenta con la salsiccia e se la sta godendo.
1: Il ricovero è imminente, insomma.
0: No, lui al freddo sta bene. Ciao Paolo!
2: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. A partire da oggi, per il lungo speciale che stiamo dedicando alla compagnia dei giovani, ci occuperemo del capitolo Pirandello. I giovani, infatti, hanno dato un notevole contributo al teatro italiano con le loro messe in scena di alcune opere del drammaturgo siciliano, rappresentato fino a quel momento in maniera abbastanza stereotipata, perché si riteneva Pirandello un autore troppo cerebrale e gli allestimenti dei suoi testi risentivano di questo preconcetto. Le regie di Giorgio De Lullo, supportate dalle interpretazioni in particolare di Romolo Valli e Rossella Falk, invece, hanno scavato nei testi pirandelliani, facendone affiorare la modernità e rivelando come il drammaturgo sia stato in realtà un interprete sensibile e attento dell'angoscia e dell'inquietudine dell'uomo del Novecento. Vi facciamo ascoltare subito un breve estratto dal programma Luigi Pirandello, 100 anni dalla nascita, in onda su Radio 3 nel 1967, contenente un'intervista a Giorgio De Lullo e Romolo Valli, in cui il regista e l'attore parlano dei sei personaggi in cerca d'autore, spettacolo che aveva debuttato nel 63 durante la tournée in URSS, per l'esattezza al Teatro Mali di Mosca, ottenendo un successo straordinario. Successo che si replicherà in tutte le città italiane dove lo spettacolo sarà successivamente rappresentato.
6: Come si rappresenta oggi Pirandello? Le sue opere drammatiche sono state fissate una volta per sempre in un canone interpretativo al quale si cerca in vario modo di adeguarsi, oppure sono ancora oggetto di discussioni? Costituiscono uno stimolo vitale per mettere a fuoco problemi e sentimenti dei giorni nostri. Insomma, quando si rappresenta Pirandello, si fa opera di celebrazione o di provocazione? Osserviamo che, fino a non molti anni fa, anzi relativamente pochi, Pirandello, trascurato, salvo qualche eccezione, dai complessi di prosa maggiori, era portato sulle scene senza adeguata preparazione critica, più che altro per iniziativa di attori che si erano battuti generosamente per il teatro di Pirandello negli anni eroici dei primi conflitti col teatro decadente e salottiero, ma che poi erano rimasti fermi ad allora con i loro slanci, ma anche con i loro limiti di comprensione e di espressione. È stata la nuova generazione teatrale, quella che ha cominciato ad operare dopo la Seconda Guerra Mondiale, ad affrontare il teatro di Pirandello in una prospettiva critica rigorosa e a riproporlo al pubblico con mezzi espressivi adeguati.
7: Ma torniamo ai nostri giorni, alla nuova edizione dei sei personaggi in cerca d'autore di Giorgio De Lullo con Romolo Valli e Rossella Falk. Ora, le dichiarazioni di Romolo Valli e del regista De Lullo ci daranno modo non soltanto di accertare quanto questo spettacolo così essenziale, asciutto, concreto della nuova scuola sia stato bene accolto, ma anche di entrare più nel vivo della questione della messa in scena moderna di Pirandello, posta a confronto con quella tradizionale, o forse meglio, vecchia. L'intervista con Valli e De Lullo ha avuto luogo in teatro, prima dell'inizio dello spettacolo, mentre gli attori della compagnia salivano in palcoscenico per la rappresentazione.
8: Oltre 80 repliche, con un totale di incasso che si aggira sui 95 milioni lordi, il che significa più o meno una media di incasso.
9: Ciao.
8: Una media di incasso superiore a 1 milione a recita. Sono dati un po' aridi, ma direi confortanti per chiunque sappia che nel teatro italiano una media di questo genere è addirittura eccezionale, soprattutto se riferita a una commedia italiana, che in genere si pensa debbano attirare meno attenzione delle commedie straniere.
10: Buonasera, signor De Lullo.
8: Questo significa che il momento della rinascita pirandelliana è in atto, sia nelle repliche al Teatro Quirino di Roma, che a Milano, che a Bologna, Firenze, nelle città di miglia che abbiamo visitato con il nostro spettacolo. Abbiamo avuto modo di constatare che la percentuale più alta del nostro pubblico era costituita da giovani, addirittura da giovanissimi. A Roma, per esempio, abbiamo avuto un massiccio intervento dei licei. Giovani tra i 16 e i 19 anni sono stati tra il pubblico più appassionato e interessato alla commedia di Pirandello. Ci si è accorti, in sostanza, e cerco di riassumere dei discorsi che meriterebbero delle ampie dimostrazioni, ci si è accorti che i 6 personaggi rappresentati per la prima volta nel 1921 in Italia contenevano già i germi di tutta una polemica, di tutta una tematica che poi la cultura moderna, la cultura di questi anni, il cinema di questi anni hanno portato a evidenza mondiale. De Lullo ci potrà dire perché ha creduto di modernizzare i 6 personaggi. Voi sapete che il nostro spettacolo è stato discusso proprio per questo, perché i 6 personaggi noi li abbiamo fatti in abiti moderni e non nell'anno in cui sono stati scritti, il 1921. E De Lullo vi dirà perché ha creduto di scarnirli e di modernizzarli così.
11: Quando abbiamo deciso di mettere in scena i 6 personaggi di Pirandello per la tournée ufficiale nei paesi sovietici, avevo già in mente di rappresentarlo in abiti moderni. Purtroppo in un paese come l'Unione Sovietica, dove Pirandello non è mai stato rappresentato e soprattutto i 6 personaggi erano completamente sconosciuti, mi sembrava non giusto non riproporre i 6 personaggi in un'edizione filologica, cioè datandola. Per cui l'edizione che noi abbiamo portato in Russia era in costume, cioè in abiti 1921. I personaggi erano arieggianti ad abiti moderni, ma pure loro erano un po' datati. Durante le prove mi accorgevo quanto di attuale, quanto di vicino a noi ci fosse, che poi invece scomparve quasi completamente,
8: nell'edizione in costume. Si era attenuata proprio l'aggressività del nucleo drammatico della commedia.
11: Era la cosa che mi piaceva di più era proprio vedere Rossella Falke con la sua faccia, col suo abito di prova, che mi raccontava e mi rappresentava una storia che era molto vicina a me. Ed è per questo che, ritornando in Italia, ho creduto opportuno, spogliata di tutti quegli orpelli che più o meno
8: erano legati alla definizione dell'epoca,
11: per portarla a una nudità essenziale, e così pure il palcoscenico sgombero di tutto ciò che è in fondo romantico, cose rimaste scritte sui muri, bauli abbandonati,
8: cantinelle sui muri.
11: Ho buttato via tutto per lasciare una nudità assoluta nella quale potesse venire fuori l'essenziale di questa storia, di questo dramma, di questa incomunicabilità.
5: E ora, sempre diretto da De Lullo, vi faremo ascoltare un altro dramma di Pirandello con Rossella Falke nel ruolo di Marta, la protagonista del titolo. Si tratta dell'Amica delle Mogli, trasmesso da Radio 3 nel 1969. Buon ascolto.
12: Compagnia De Lullo, Falke, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'Amica delle Mogli. 3 atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falke. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, Consalvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'Aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo. La scena rappresenta la hall di un villino arredato e mobiliato con finissimo gusto. Stoffe e mobili nuovi, molti specchi.
13: Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi.
14: Dovrebbero arrivare alle 9.
15: C'è più di un'ora.
13: Bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Intanto date luce qua e poi di là alla sala da pranzo. Questi fiori... Ecco, reggete un po'. No, meglio posarli qua. Prendo le chiavi. Ah, bisognerà apparecchiare subito la tavola per due. Verrò io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto. Posate qua quei fiori anche voi, penserò io a disporli. Questi sarà meglio metterli in sala da pranzo. Ecco, questo è il salotto, pranzo.
15: Bello.
13: E là... Bisognerà averne molta cura. Andiamo per la tavola.
15: Le camere da letto?
13: Su al piano, ma sono già pronte. Resta qua la tavola e da disporre questi fiori. Su, su, su, svelti, svelti, mi raccomando. Sono proprio stanca. La mamma? Non è possibile. Chi è, mamma?
16: Apra, signorina.
13: Ah, lei, Venzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni?
16: Mi apra ora.
13: Ma come ha fatto, scusi, a entrare dal cancello?
16: L'ho trovato aperto.
13: Bisognerà allora chiuderlo, ce ne siamo dimenticati.
16: L'ho chiuso io. Ah, non è sola?
13: Ci sono di là, come vede, le due donne, il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma come ha fatto, scusi, a sapere che la mamma picchia così senza suonare il campanello?
16: Me lo ha detto mia moglie.
13: Ah, e a che proposito?
16: Senza nessun proposito. Non lo sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto.
13: E lei ne ha approfittato? Perché?
16: Per farle credere che fosse la mamma.
13: Non potevo crederlo, l'ho lasciata a casa ora.
16: Eppure lo ha supposto, tant'è vero che ha chiamato mamma.
13: Sì, ma perché mi pareva impossibile, tranne che non mi fosse corsa dietro per qualche motivo improvviso. Non capisco, Venzi, perché lei l'abbia fatto.
16: Dica che non vuole capirlo.
13: Le dico proprio che non capisco.
16: Se fosse vero non me lo domanderebbe con quest'aria di riprensione. Immaginerebbe senz'altro che ho voluto farle uno scherzo.
13: So che non usa farne. Nessun'aria di riprensione, non vedo di che dovrei riprenderla. Mi sembra strano, appunto, che lei l'abbia fatto e gliene domandavo la ragione.
16: Vuole che me ne vada?
13: Ma no, no, rimanga, ora che è venuto. Ma io ho da badare ancora molte cose. Ecco, disporre qua questi fiori, insegnare alle persone di servizio che sono nuove anche della casa come ci si debbano muovere. Antonia? Ma non state in tre, Dio mio, ad apparecchiare una tavola per due.
15: Se ci dà le chiavi di su.
13: Ah, ecco, sì, per piacere, prendete la borsetta, è là. Devo anche fare la consegna di tutto. Grazie. Dunque, queste sono le chiavi di su, una e due, per le due camere da letto accanto.
16: Li ha messi a dormire in due camere separate?
13: Come mi lascio detto Viani.
16: Ah, ma in provincia non usa, sa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne.
13: Sarebbe un peccato. Perché ho trovato per le due camere certi accordi. Ecco, guardate, sono tutte. La più piccola è quella del bagno. Andate, povero su io.
16: L'accordo nelle camere.
13: Per quello degli animi ci penseranno loro. Sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come si era rimasti ieri sera.
16: Sono venuto, se lo vuole sapere, per dirle che Anna forse non verrà.
13: Non verrà? E perché? Al solito.
16: Non la posso più soffrire.
13: Senta, questa volta se lei ha litigato con sua moglie, sono proprio sicura che la colpa non è di Anna.
16: Non è di Anna.
13: E di chi allora?
16: Sua, signorina.
13: Mia? Ma che dice?
16: Dico, sua.
13: Ma come mia? Scusi, si spieghi. Ha un certo modo di parlare stasera.
16: Supponga, per esempio, che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me.
13: Ebbene?
16: Ebbene capirà che avendola indovinata.
13: La ragione? Ma è semplice.
16: Eh no, non è semplice. Tutt'altro che semplice, anzi, è complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione.
13: Quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così complicata?
16: Non c'è bisogno che gliela dica io. Si guardi attorno, basta vedere questa casa, la cura che se ne è data, il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa.
13: Non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui io mi sarei fatta promettere da Anna?
16: Non la casa in sé, la persona per cui l'ha curata e messa così bene.
13: Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa questa stessa cura...
16: Non la stessa, prego.
13: La stessissima. Certo, allora non potevi.
16: Già, non ero in condizione io 4 anni fa di offrirle come ora Viani i mezzi per far vedere come lei sa mettere su una casa.
13: Insomma, Venzi, ma lo sa che è un bel modo questo di ringraziarmi per la pena che mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri amici nell'imbarazzo di mettere su una casa?
16: Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, quando potevamo trovarne una vicina.
13: Ecco, benissimo. Che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese, la scelta di tutto. Col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei, 4 anni fa, mi stette un po' attorno.
16: Non mi richiami quel tempo.
13: Ha torto. Ha torto se si vergogna di rivedersi con il pensiero come era allora. Tanto, tanto più buono di ora. Innamorato.
16: Ma che innamorato?
13: Ma come?
16: Per abitudine, lunga come una serpe, 6 anni di fidanzamento.
13: Ma non dica ora, le scrivevo ogni giorno.
16: 6 anni d'amore epistolare, che allegria.
13: Lettere innamoratissime, non può negare, sa che le ho lette.
16: E lei sa che gliele ho strappate appunto perché gliele ha date da leggere.
13: Ah sì, bella prudezza, povera Anna.
16: Per me una donna che fa questo.
13: Ma se n'era voluta compiacere con me.
16: Da stupida, si dà a vedere a un'altra. Un simile compiacimento.
13: Lasciamo andare. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato a godere il suo fidanzamento lasciando a me il pensiero di tutto, senza sapermi dire nulla. Faccia lei. Danari a profusione, libertà piena di disporre.
16: Ma stia tranquilla, che ne resterà ammiratissimo, Viani.
13: Grazie. Ma io penso alla moglie. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei.
16: Sì. Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé.
13: Certo, che gusti possa avere la moglie di Viani io ancora non lo so.
16: E che gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei, il gusto, se sarà suscettibile di educazione.
13: Data questa casa che Viani ha voluto comprare di sua iniziativa, mi pare di aver scelto tutto con proprietà.
16: Ah, oh, perfettissima. E vedrà che sarà una gioia per Viani abitarci con la moglie, che forse ci si sentirà un po' spersa. Mi par di vederla come una gallina scappata dal pollaio.
13: Ma non la giudichi prima di conoscerla. Si può sapere intanto che cosa è successo tra lei e sua moglie per cui crede che Anna non debba venire?
16: Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrare quanto era stupida obbedendole.
13: Obbedendo a me?
16: Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta.
13: E gliel'ha dimostrato.
16: Così bene che forse, le ripeto, non verrà.
13: Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando, come fa, le sue parole di un veleno che io non so, non vedo come e perché mi voglia mordere. Parli. Parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna?
16: Le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, lei passerà in seconda linea.
13: Anna? E perché?
16: Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani, come si può vedere dalla casa che le ha preparato.
13: Questo è cattivo. E forse più che cattivo, indegno, scusi, da parte sua, Venzi. Perché sa bene che dopo lei sposò Berri, sposò Mordini. E l'amicizia, l'affetto che io ho potuto avere per la moglie dell'uno, dell'altro, per Rosa, per Clelia e anche per la sorella di Clelia.
16: Ah, già, anche per la cognatina.
13: Può non garbarmi come si comporta, ma le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione per cui questo dovrebbe accadere. La moglie di Viani sarà... se vorrà esserlo, un'amica di più e basta. Lei ha voluto ingelosire Anna.
16: La gelosia già c'era, io l'ho accesa.
13: E perché l'ha fatto?
16: Gliel'ho detto, per la stizza che mi ha cagionato.
13: Vedendolo obbedire a me. Adunque confessa che è lei, se Anna obbediva, lei a temere che questo possa accadere. Perché?
16: Ma lo intravedo, ma me ne accerterò. Perché io sarò sempre qua. Viani si mette con me, lo sa?
13: Sì, lo so.
16: Da domani il mio studio sarà qua.
13: Lei vuole che Anna non sia amica della moglie di Viani, che sarà suo socio nello studio che metterete insieme?
16: No, prego, le cose a posto, lo studio è mio. Viani è un signore, farà l'avvocato così per ridere, per darsi un da fare. Lo prendo con me perché me l'ha chiesto lui e pur di stare con me mi ha offerto posto qua, sapendo che io dovevo cambiare quello dove ora sto. Mi è convenuto, ho accettato.
13: Scommetto che è proprio Anna.
14: Hanno suonato?
13: Sì, andate ad aprire il cancello.
16: Se è lei una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono perduto in sciocchezze ed ero venuto per farle un discorso molto serio.
13: Su che, Venzi?
16: Lei lo sa.
13: Io non so nulla.
16: Non mi provochi, per carità.
13: Basta, Venzi. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra noi sarà troncata.
16: Ma io non voglio niente da lei. So che non posso volere niente. Mi conceda un momento, questa sera, appena può, di parlare.
13: Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca.
17: Niente. È Anna che... Dov'è? Piange, sciocca.
13: Perché?
17: L'abbiamo persuasa a venire.
18: E ora non vuole entrare. È fuori con Clelia e Paolo.
17: Vado io. Oh, per causa sua. Vede?
18: Senta, Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo.
16: Io sono sempre cattivo.
18: Invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché buona.
16: Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria.
18: Come sarebbe?
16: Che merito avrebbe a essere buona se io fossi buono?
18: Ah sì? Lei dunque è cattivo con Anna?
16: Per far risaltare la sua bontà, non l'ha ancora capito?
13: Mi faccia il piacere di andare un momento di là, con Mordini, lasciateci solo.
16: Potrei anche andar via senz'altro.
13: Se vuole, non creda di essere necessario.
16: Volentieri, ma è che gliel'ho già detto, sono quasi di casa anch'io qua.
13: Anch'io intenderà con Viani.
16: Eh già, socio, non potevo mica intendere lei di casa, che diamine. Concederà che potrei avere qualcosa da dire a Viani?
13: Sì, sta bene, rimanga.
16: Ma ora che mi ci fa pensare... Paolo?
19: Sì?
16: Guarda... La casa è ancora intatta. Viani non c'è. La moglie possiamo benissimo immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua
13: sia io? Ecco, glielo dica per farlo contento.
19: Sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti. Tutti quanti.
18: Dovrebbe infatti essere lei
13: che ti scappa di bocca.
16: Ecco, brava, dillo tu.
18: Sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo.
17: L'ho detto anch'io. L'abbiamo detto tutti.
18: Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te.
13: Ma insomma, la volete smettere?
16: Dio mio, è impagabile questo coro di mogli. Vieni, Mordini.
13: Ma come si fa a pensare a dire una simile stupidaggine?
18: Perché?
13: Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare.
18: Ah, questo no.
13: Che ne sai tu?
18: Perché fu fino all'ultimo, indeciso.
17: È vero.
18: Ecco, vedi?
17: E lo diceva a tutti.
13: Lo disse anche a mio marito.
18: Pareva stesse ad aspettare, non so. Ricorderai che te lo feci anche notare.
13: Sì, ma tu ricorda che io ti pregai anche allora di smetterla, come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo, è fuori di luogo, non ha nessunissima ragione di essere fatto. Andiamo. Guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi.
18: Mi bruciano come il fuoco, se sapessi. Oddio, non resisto più.
13: Ci hai messo il rimmel, forse? Gliel'hai suggerito tu?
18: Io no. Ma no, è stato lui.
13: Tuo marito?
18: Ma sì, oddio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Dio.
17: Vedi un po' col fazzoletto.
13: Ma brucia così tanto?
18: È terribile.
17: Non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto così, fra le palpebre, piano, prendi. Ma non strofinare. Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualcosa di nuovo.
13: Già, anche a me. Ti passa?
18: Un poco.
13: Come ti sei lasciato persuadere?
18: Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso con lo spazzolino. Lui, Venzi.
13: Avrà visto che tu te lo metti?
18: Sì, me l'ha detto, difatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei.
17: Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo.
18: Ah no, questo non lo credo e non lo farò mai, davvero. So che a te non piacciono.
13: A meno di certo. Ma se veramente piacessero a tuo marito...
18: È che non gli piace più niente di me a lui?
13: Ma no, no, no, forse te l'avrà suggerito perché... Pare impossibile, ma tu, Anna mia, ti pettini male, male.
18: Mi si saranno disfatti.
13: Ma no, sei proprio pettinata male, non sai farteli. Te l'avrò insegnato 100 volte. E adesso ci penso io appena andiamo su, eh?
18: Se la moglie di Viani viene con i capelli corti?
17: Oh, guarda, l'hai pensato anche tu.
14: Ci ritaglieremo, tutte e tre.
17: Senti, senti, anche tu.
14: Sola non lo farei.
17: Per miracolo non gridasti allo scandalo quando me li tagliai io.
13: Tranquillizzatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi e so che non se li taglierà.
18: Come lo sai?
13: Lo so.
18: Te l'ha detto lui, Viani, che la moglie non se li taglierà?
17: No, forse che gli piacciono lunghi, le avrà detto.
14: E perché supponi così?
13: Tu metti sempre la malizia in tutto quello che dici. Non la posso soffrire.
17: Ma nessuna malizia, lo suppongo. Perché quando mi vide con i capelli così, mi disse precisamente come Marta che le donne con la testa da maschio non gli piacciono. È curioso che tuo marito ti abbia detto ora di tagliarteli, perché anche lui mi disse che non gli piacevano.
14: Segno che ora gli piacciono.
13: No. E tu dai retta a me, Anna, non te li tagliare che ti starebbero male.
18: Ah, sì, sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo in questi giorni. Non lo so il perché.
13: Ma troppi fiori, Anna mia. Troppe gioie. Pare che tu ti sia parata per... No, no, no, no, aspetta, aspetta che accomoderemo su tutto. E anche tu, Rosa, Dio mio. Ma come si fa a portare un abito così?
17: Perché? Come mi sta?
13: Male, cara.
17: Non vedo.
13: Vedo io, ti casca male. Poi questo nastro, ma no, su, via, togli.
17: No, l'ho messo apposta per far dispetto a lui.
13: Ma fai a te il dispetto, scusa, non a tuo marito.
17: Ah, senti, mi farai il piacere di dirgli appena viene.
13: No, permetti, cara. Ecco, io vorrei vedervi almeno per questa sera un po' tutte in pace, liete.
18: Ah, vedi. Vedi che è vero?
13: Vero? Che cosa?
18: Che pensi a lei? A lei?
13: Ma no, lo sto dicendo per voi.
17: Hai detto però, almeno per questa sera.
18: L'ho sentito bene, perché arriva lei, la moglie di Viani.
13: Appunto. E non vorrei che le deste fin dalla prima sera il cattivo esempio.
17: Di litigare coi mariti?
13: Oh, ma no, questo sarà affare suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me, il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate già da parecchio tempo. E che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo.
18: Ma che cosa?
13: Ma che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci, nei dispetti che vi fate, puntigli, litigi, malintesi. Fammi il piacere di dirgli, per carità signorina, la prego di farle capire. Ecco, voi con la scusa che io conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero. E loro con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Ma io vi consiglio come posso, ecco.
17: Credevo che non ti dovesse dispiacere.
13: Non mi dispiace, infatti, se realmente riesco a ristabilire l'accordo tra voi. Ma che sia di mio gusto. No, via.
17: E chi l'ha mai detto?
13: Se qualcuno tra voi l'ha detto, ho soltanto pensato.
18: Ah, io no.
17: E io nemmeno.
13: E tanto meno io.
18: Ma nessuna, nessuna di noi.
17: Forse tuo marito, Anna.
13: Non lo so. Dico che se c'è qualcuno che l'ha pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Io sono qui, anche questa sera, per fare un piacere agli altri e non a me. Mi è costato cure, pensieri, un grande affare. E non mi aspettavo davvero, sai, che proprio tu, Anna.
18: No, per carità, perdonami, perdonami. È stato lui, sì, è stato lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami,
13: Ma
18: perdonami.
13: Sì, sì, basta, adesso basta, andiamo su, eh. Ah, ecco la mamma. Ciao. Siete tutti?
20: Tutti, tutti. E anche qualche altro che non era nel conto.
13: Ah, lei è migliori. Bravo.
21: Eccomi, signorina.
22: Ah, bellissimo.
13: No, voi restate qua per ora. Tu, mamma, conducili a vedere le altre stanze e noi andiamo su.
22: Ma almeno il tempo di congratularci.
13: A poi le congratulazioni. E non a me. Semmai al padrone di casa.
20: Già, al padrone di casa. Dice...
22: Birbante Dumbiani, ma guarda che nido troverà senza un mal di capo.
20: Cara signora, senatore, come va? E tu, onorevole, vi siete fatti aspettare, eh? Sa che cosa si diceva con Venzi poco fa? Oh, guarda, Venzi, c'è anche lui. L'ultimo.
22: Come è l'ultimo?
23: L'ultimo venuto.
22: No, no, sono arrivato adesso, insieme con gli altri.
20: Sì, sì, ma l'ultimo... per ciò che si diceva con Venzi, di noi tutti, come siamo venuti da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore e della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto e come siamo rimasti legati.
22: Per me da un vero affetto filiale.
0: Grazie, grazie.
20: Venzi diceva una cosa bellissima.
16: Ti prego di non ridirla.
0: E perché no? Se è bellissima, sentiamola.
22: Sentiamola?
16: No, perché sono sicuro che alla signora Erminia non piacerà.
1: Se è sincera, mi piacerà.
16: Sincera, sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta.
20: Paola dovrebbe capirla meglio di tutti.
16: Al contrario, sciocco. Un maestro di musica?
22: Per Dio, fate nascere una tale curiosità.
21: C'entra forse la musica?
20: Sì. Quando sentiamo suonare e siamo tristi. Ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare pur con la certezza che non sarà mai.
22: Beh,
20: questo
0: sì, sarà bello come effetto della musica quando si è tristi, ma non vedo. Beh, forse perché non sono mai triste.
23: E tu si capisce.
0: No, scusa, perché si capisce?
23: Scapolo.
0: Ah, la solita canzone. Tristi perché sposati. Beh, Dio mio, secondo come ci si sposa.
16: E forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre accadere, senza averne il minimo sospetto, di trovarci accanto uno destinato, chissà perché, a mostrarci il più inopinato dei miracoli.
0: Se parli a enigmi, io non ti capisco.
16: Daula forse ti farà lume.
0: Io?
23: Veramente, Venzi, scusi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice della musica e il legame della nostra amicizia.
1: Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così.
20: Ecco, ecco, così, brava, signora Erminia.
16: E dunque questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte quando si è tristi diventa angosciosa. E tu, caro Migliori, non sei mai triste e dunque non potrai capirla, mai.
22: Proprio così. Proprio così. Su, via, ci conduca a vedere, signora Erminia, i prodigi che ha saputo fare la sua figliuola. Vieni, Paolo.
1: Ecco, questo è il salotto, pranzo, di qua lo studio.
0: Mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume?
21: Te lo spiego, sì, che sono tre imbecilli e quattro conviani, uno più dell'altro. Il rimpianto, rimpiangono adesso.
0: Avere preso moglie, già. Ma gli ho risposto bene, mi pare, eh? Sfido, sono andati a prendersi certe mummie.
21: Non è mica questo, per loro, il rimpianto.
0: Ma sì, ho capito qual è.
21: Lo consigliai, prima all'uno, poi all'altro, a tempo, a tutti e quattro.
0: Ma tu credi che la signorina Marta...
21: Se si fossero fatti avanti.
0: Già, li avrebbe accettati, eh? Lo credi?
21: Nessuno osò farsi avanti.
0: Dio mio, ma tu vedi com'è?
21: Ma com'è?
0: E quando fu la volta di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno di osservare, sorpreso, perché nessuno si aspettava che dovesse sposare così, all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei, già, è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi torna con la moglie.
21: E questo ti fece ridere?
0: Per il modo come lo disse, così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Venzi. Caro mio, affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina una confidenza che lei va subito d'impaccio e rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire, sorridente ma sfuggente, un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare di entrare nelle sue grazie. Ognuno forse avrà pensato, beh, sposerebbe me come un altro. E allora tu capisci, a un certo punto appena s'avverte, si tocca la freddezza di questo ritegno, ci si ritrae. Ma tu credi, per esempio, che...
21: Se tu ti facessi avanti...
0: No, dico...
21: Ma caro, È il momento giusto per te.
0: Credi proprio?
21: Non dovresti perdere un minuto di tempo.
0: Ma perché dici il momento giusto?
21: Ma non vedi questa casa? Pronta. E non è per lei.
23: Bell'arte. Bell'arte. La musica. Peccato.
21: Che intendi dire?
23: Peccato che tu la professi con tanta disgrazia.
21: Bada che è la seconda volta questa che tu mi provochi.
23: Sciocchi, caro. Si può essere in due modi. Per una sciocchezza che si fa, come tanti possono farla, pur senza essere sciocchi. E allora si fa ridere non propriamente di noi, ma della sciocchezza che abbiamo fatta. Oh, sciocchi, per sciocchezza congenita. E allora facciamo ridere di noi sempre, qualunque cosa si faccia, anche la più seria, come quella che tu hai consigliato adesso a questo bel giovanotto. Mi sono spiegato?
0: Ah, tu mi dici sciocco!
23: Le mani addosso a me, per Dio!
0: Ma signori miei, che fate? Che cos'è?
2: Oddio, per carità!
21: Ma niente, niente!
23: Venzi, tu, per amor di Dio, una lite! Niente, niente!
2: Ma come, lei migliori?
0: Ma no, no, stia tranquilla, è tutto finito!
23: Ma che cosa è stato?
21: Ma niente!
2: Basta!
21: Basta!
3: Che meraviglia, che meraviglia!
18: Un amore!
3: Uno splendore!
18: Quell'angolino lì tra le due camere, con quell'effetto di luce negli specchi.
2: E la camera di lei?
3: Quell'inginocchiatoio!
23: Anche l'inginocchiatoio!
3: Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei?
23: Prega anche lei, signorina, la sera prima d'andare a letto?
3: Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei!
4: Brava! Non poteva ribattere meglio!
23: Ma sediamo, sediamo!
4: Gli sposi dovrebbero arrivare fra poco!
6: Si potrebbe intanto provare il pianoforte.
3: Sì, sì, suoni, Daura, suoni.
4: Senza farsi pregare.
6: Non mi sono mai fatto pregare.
4: Benissimo.
18: E Marta canta.
3: Oh sì, per
24: ma
3: piacere
24: no, ma per carità, ma che cosa volete che canti?
18: Ma allora di qualcosa
3: Quello che vuoi, Marta, non ti far pregare.
4: Ci faccio tutta grazia, signorina.
6: La preghiamo tutti.
24: Ma veramente.

0: Eccoli, saranno loro.
1: Sì.

0: che succede?
1: Buttarmi sul letto subito. Non voglio vedere nessuno.
0: Ma abbi pazienza, Elena.
1: Dov'è la camera da letto? Per dove si va? Io ho bisogno di riposare.
2: Ecco, di là, signora.
0: Su, su, Elena.
1: No, sto meglio.
0: Ma almeno ringrazia prima questi signori.
1: Ho già ringraziato, basta. Io mi sento male. Mi è ridotta così e vuoi che mi mostri come una bestia alla fiera?
0: Ma sì, vieni. Vieni su, vieni. Io chiedo scusa. Su. Su.
3: Dopotutto, sì, si sentirà male.
4: Non è il modo di ringraziare.
5: Eravamo venuti per accoglierla. Questa al mio paese si chiama villania.
4: Ma lui stesso aveva scritto...
5: Sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito al suo arrivo a tutti gli amici.
6: Noi siamo state invitate da te.
7: Non saremmo certo venute.
6: Chi si poteva immaginare una simile accoglienza?
8: Ma badate, che deve star male davvero.
5: Sì, sì, sì, me l'ha detto.
9: Gliel'ha detto lui?
5: Lui. Che è stata gravissima all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto.
10: Sì, sì, l'ho sentito anch'io.
3: Avrebbe dovuto allora avvertire. Questo è il suo torto.
4: Almeno un telegramma.
8: Pare che non possa neanche reggersi in piedi.
10: Già, lui voleva difatti portarla in braccio.
6: Ha visto tutti noi e si è infuriata.
11: Mi dispiace per te, Marta. Sinceramente.
5: Ma che dici per me?
6: Tante pene.
5: Tante cure.
6: Per averne poi questo ringraziamento.
5: Ma chi pensa adesso al ringraziamento? Mi dispiace per lei se sta così male. Forse sarebbe bene che tu, mamma, andassi su a sentire.
2: Ah no, io non vado.
5: Vado io allora.
6: Noi ce ne andiamo.
5: Sì, sì, via tutti, via tutti.
6: Tanto che si sta più a fare qua.
3: Sì, certo. Meglio andarsene.
8: Sì, sì. In tanti si dà fastidio.
5: Tu, Anna, dovresti restare, mi pare.
11: Io? Perché?
9: No, ce ne andiamo anche noi.
5: Ma sembrerà davvero, scusate, che ci siamo avuti a male di una festa che ci sia mancata. Come se non dovessimo farla noi e ci aspettassimo invece che ci fosse fatta.
3: Noi si voleva. Scusi, non è mancata per noi?
4: È stata così malgradita?
5: Sì, ma per una ragione vera, grave. Non mi pare che si debbano lasciare così soli appena arrivati. Possono avere bisogno.
3: Non di tutti, ad ogni modo.
8: Questo è certo.
5: Io dicevo ad Anna, tuo marito è socio di Viani, forse tu sei, ma non lo so, più indicata di me. Almeno andare su a domandare, a sentire.
4: Hanno le donne di servizio, il cameriere.
5: Fate come volete. Io sento che devo andare.
11: Io... non c'ho nessuna confidenza.
4: Ah sì, sì, meglio lasciarli soli, tra loro.
11: Sono addolorata per Marta, piuttosto.
5: Dopo tutto quello che ha fatto.
6: Non si meritava davvero questo?
4: Basta. Buonanotte, signora. Buonanotte, senatore.
2: Buonanotte.
12: Buonanotte.
11: Buonanotte.
2: Buonanotte.
4: Cerchino di condursela via, ma le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male e che il suo posto non è qua. Buonanotte.
2: Buonanotte. Che crudeltà.
4: Ma tu credi proprio?
2: Io l'ho sentita piangere.
4: Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo.
2: Ma crudeltà è lo stesso.
4: Certo, pensare che è ancora lì.
2: Che previdenza, che giudizio. Sarebbe la benedizione di una casa.
12: Mi perdonino anche per questa attesa adesso.
2: Marta?
12: Scende a momenti.
4: Ci dispiace per la signora.
2: Come sta ora?
12: Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza e d'ammirazione per sua figlia.
2: Si è data molta cura.
12: No, no, non dico ora della casa. Ho intravisto appena quello che ha saputo fare. Io parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie in un momento. Io ne sono... non so come dire, ecco. Io tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa, purtroppo. Sì, poverina, cresciuta senza madre. Mi si è rivelata in questi pochi giorni, inasprita certo dal male, ma di un'indole così risentita, acerba, ed è arrivata qui con tali prevenzioni contrarie.

0: il modo di offrire con una tale schiettezza, una tale premura, la sua amicizia, la sua bontà, che subito Elena le si è abbandonata, si è lasciata mettere a letto e se la tiene vicina con una confidenza che non par vero. Non par vero.
1: Ne sono contenta.
0: Mi faceva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse ripagata con uno sgarbo da mia moglie. E invece saranno amiche, come io ho tanto desiderato.
2: Vada, vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domattina presto sarò qua con la mamma. Bisognerà consultare uno specialista. Mi ha fatto tanta pena.
0: Sì, ci ho già pensato.
2: Ha bisogno di avere una donna accanto, come la mamma. In questo momento si sente sola. Vada, vada su. Penserò io qui a dare gli ordini alle donne.
0: Io non so come dirle grazie di tutto. A domani, signora. Buonanotte, senatore.
3: Buonanotte.
0: Buonanotte, signorina.
2: Buonanotte.
4: Antonio?
5: Signorina?
4: Ho detto su all'altra donna di tenersi pronta, se mai la signora avesse bisogno durante la notte. Intanto voi qui spegnete tutto e chiudete bene. Andiamo, mamma. Andiamo, papà. Io verrò domattina per la consegna che non si è potuta fare stasera. Buonanotte.
5: Buonanotte, signorina.
6: Sarai stanca, figliuola mia.
2: Stanca, sì. Ma anche contenta ora. Sì. Tanto contenta. Sai, mamma, andiamo.
7: Salottino e studio intimo al secondo piano della villa, accanto alla camera da letto di Fausto. È il pomeriggio inoltrato.
8: Ma che Marta? Le dico di no.
9: Non è stata lei? Allora, suo marito?
8: No, nemmeno. Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta.
9: Dunque, è stata proprio lei a volerne uscire?
8: Io avrò fatto male.
9: Ha fatto malissimo.
8: Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere. Ecco, tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo ad un caso di morte.
9: Non lo dica nemmeno, non può essere.
8: Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo, né lei né nessuno.
9: Ma i medici che lo escludono?
8: Sì, prima dell'operazione. Ma ora, sì, assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita.
9: Ma guarirà, sicuramente, curandosi però. Non doveva lasciare la clinica.
8: Mi ci sentivo, Dio mio, soffocare, sa? Soffocare.
9: Era assistita?
8: Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte.
9: Ah, anche di notte?
8: Beh, pure Anna veniva.
9: Vede, dunque, la compagnia non le mancava.
8: Grazie, chiusa lì, soffocata. E soffocando tutte con me. Ma poi scusi, se gli stessi medici del resto, pur opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi. Che significa?
9: Che ritengono che lei, avendo quei riguardi che certo nella clinica avrebbe potuto avere meglio, guarirà, guarirà senza dubbio.
8: E allora, se è così?
9: Ma bisogna che i riguardi li abbia.
8: E non li ho.
9: Va fuori quando dovrebbe restare in casa, riposata, il più possibile a letto.
8: Ma no, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Aspetto Marta per certe compere da fare.
9: Ma gliele propongono loro queste compere?
8: Loro? Chi?
9: Quelli che le stanno più vicini.
8: Marta? Mio marito?
9: Anche Anna.
8: Ah.
9: E non dovrebbero, non dovrebbero.
8: Ma le preme dunque tanto, davvero, che io guarisca?
9: Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina.
8: Ma è strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema. Soltanto per me.
9: Per lei soprattutto.
8: E per chi altro?
9: Ah, per chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene.
8: Fausto? Marta?
9: Sì, anche Anna.
8: E anche Anna.

0: E perché non si mette nel numero anche lei?
1: Anche io. Anche io. Non rida. Non rida.
0: Mi scusi. Ho avuto paura. Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé.
1: E se fosse proprio così?
0: Per sé? Ma che dice?
1: Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare.
0: Lei mi stordisce. Ma che cos'è?
1: Come non capisce? Come non vede?
0: No, io capisco. Sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo. Orrore.
1: Ah, dunque se ne è accorta.
0: Sì. E lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso.
1: Io?
0: Sì. Un grande, grande rimorso. Nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia.
1: Ah, un'infamia.
0: Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta, ah sì?
1: Non sospettare, no. Accorgersi. Accorgersi.
0: Ma di che dovrei accorgermi?
1: Forse di nulla ancora. Ma riconoscere...
0: Che la casa qua è pronta appena io non ci sarò più per loro due.
1: Ecco già questo, pronta.
0: Come Marta se l'è messa su di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me.
1: E come lui gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così? Non è così?
0: Ma me la fa pensare lei? Lei, questa cosa infame, da 8 giorni.
1: Perché la riconosce giusta?
0: No, infame, infame.
1: Ma che infame?
0: Infame per Fausto e per Marta.
1: Giusta, per tutti e
0: non
1: due.
0: Non è vero, l'ha pensata lei. A loro no.
1: Ne può essere più che sicura.
0: No, lei, l'ha fatta pensare anche a me.
1: L'uno e l'altro.
0: No! Sono stata attenta. Ho osservato. Spiato, pesato ogni loro parola, sono alieni, alieni.
1: Alieni, sì.
0: Sì, dal pensare e fino anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tale cosa.
1: Ma lei la pensa.
0: Perché me l'ha messa lei nella testa?
1: No, no, perché la vede possibile, perché la vede possibile. Io la vedo certa.
0: E questa è la crudeltà sua.
1: Mia,
0: sì,
1: eh?
0: Sì. Sì, sua, sua. Vera crudeltà, feroce verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga.
1: Perché quasi è. È!
0: Ma senza che loro ne sappiano nulla!
1: Come vuole che non la sappiano?
0: Nulla, nulla! Non c'è da far loro colpa di nulla!
1: Ah, no?
0: Nulla! Di cui possano poi avere rimorso.
1: Innocenti.
0: Sì. Lo deve avere lei. Lei invece il rimorso per me. Non porta armi.
1: Io? Armi?
0: Se mi avesse tirato con un'arma. Ma sa che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare questa cosa. Io posso, da un momento all'altro. Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella. La levi, sì, la levi. Grazie. Ne ho avuta la tentazione. Ieri.
1: Non lo dica nemmeno per scherzo.
0: Ci è mancato poco.
1: Ma è pazza. Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio.
0: Ma è per me! Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro che ne sono sicura. Non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile, sì. Per lei, certo. Ma se domani avviene...
1: Non avverrà.
0: Ma il tormento per me è che io lo possa pensare e senza potermene nemmeno adontare, perché non avrebbero nessuna colpa loro. Nessuna. Nessun rimorso di coscienza. È la vita che resta per loro quando io non ci sarei più. Il loro diritto. Posso ribellarmi. Ma io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia. Suo. Come lei lo sentirà quando sarà là al mio posto. Col suo corpo là. Invece del mio. Col mio diritto. Sulle cose mie. Su mio marito.
1: Questo non avverrà. Non avverrà, glielo dico io.
0: Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io debbo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto, ingiusto, ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo come di un compenso che né la vita né la coscienza potranno loro negare con mani innocenti. Tutte e due m'accompagnano, amorosi e addolorati, fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluta. E ora questo è martirio e me l'ha dato lei. Lei, perché una ragione ci deve essere, ma che le ho fatto? Io...
1: C'è. C'è. Non lo sente che c'è.
0: Oddio. Lei, Marta.
2: Elena.
0: Oh, Marta.
2: Elena.
3: Elena.
4: Oddio. Elena.
3: Elena,
4: che cos'è? Elena.
3: Ma che è successo?
1: Oh, sì, è un tratto, sentendosi chiamare.
2: Apri quella porta.
3: Oddio. Oddio. Oddio. Oddio. Oddio.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 181, quarto appuntamento con la serie dedicata agli scritti dei pittori italiani della prima metà del Novecento, che è un modo per esaminare dall'interno l'evoluzione dell'arte italiana moderna e la sua complessità. Sono opere che rientrano a diritto nella letteratura artistica del secolo, perché tra gli scritti ci sono sì i ricordi, i ritratti dei compagni di cordata così come dei nemici, ma non sono solo bozzetti, spesso si traducono in disamine del portato culturale dell'artista. Decisamente non mancano i saggi critici, gli interventi nelle riviste di settore, ovvero è l'artista che ragiona sul proprio operato e su quello dei contemporanei, perché siamo ormai allo snodo della modernità, siamo arrivati al punto di non ritorno in cui l'arte da sola non parla più, non basta più a se stessa, ma ha bisogno dell'interpretazione, di chi la legga per gli altri. Nella puntata precedente abbiamo incontrato i fratelli De Chirico, oggi cominciamo con Filippo De Pisis, che guarda caso riteneva che scrivere fosse più gran cosa che dipingere. Fatto sta che, insomma, come artista ha ottenuto fama mondiale, come scrittore forse la puntata di oggi può aiutare. Edoardo Melchiori augura buon ascolto.
4: Luigi Filippo Tibertelli, nato a Ferrara nel 1896, morto a Milano nel 1956, già a 7 anni aveva cambiato il suo nome in quello elegantissimo di Filippo De Pisis, sembra per ricordare l'antica origine pisana della famiglia. Poco dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, passata la visita di leva, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni, l'ospedale militare per malati di nervi, alle porte di Ferrara, dove c'erano Carrà e i fratelli De Chirico, e che fu per la pittura metafisica la fabbrica del mondo. Così lo ricorda Carlo Carrà in un articolo uscito su un quotidiano prima del 30.
5: Io l'avevo conosciuto appunto durante la guerra, nel 1917, a Ferrara, sua città nativa. Viveva allora in pieno fervore letterario e dipingeva così, per svago o per semplice vocazione. Andava pubblicando in quel torno di tempo, qua e là sulle riviste giovanili, degli scritti un poco bizzarri e talvolta improntati a un patetico sapore quasi pascoliano. De Pisis era allora un giovane provinciale di varia cultura che parteggiò le irrequietezze e i problemi che i nuovi scrittori andavano maturando.
4: E così lo rammenta De Chirico nelle sue memorie.
5: Conobbi Filippo De Pisis, il cui vero nome è Filippo Tibertelli. Anche di lui non si può dire che fosse un campione e un esempio di normalità. Però era e lo è tuttora pieno di ingegno. Anzi, egli è oggi uno dei rarissimi pittori europei che abbiano dell'ingegno. Quando lo conobbi non dipingeva ancora, ma disegnava molto e studiava belle lettere a Bologna. A Ferrara, nella casa paterna, De Pisis viveva in una strana camera piena di oggetti eterocliti e bizzarri, uccelli impagliati, inguistare dalle forme strane, bocce e boccette e cocci d'ogni sorta, vecchi libri che al solo toccarli andavano in sfacelo. Viveva in questo laboratorio da stregone, vero surrealista ante litteram. Si vestiva con un camice alla Massimo Gorky, del resto assomigliava alquanto al celebre romanziere russo. Inoltre Filippo De Pisis aveva e ha sempre uno strano modo di parlare, di osservare, di criticare e di commentare uomini, fatti e cose. Ha pure una sua personale ironia, uno humor di cui possiede il monopolio. Insomma, si può dire di lui quel che si vuole, ma certo non si può dire che gli sia un uomo comune e banale.
6: Farsi un'idea della pittura di Filippo De Pisis, di questo pittore che per tutta la vita rimase convinto che però scrivere è meglio, di questo scrittore che anche nella conversazione di tutti i giorni si serviva di una lingua prelibata, anche senza avere i quadri sott'occhio, è abbastanza agevole. Disponiamo di una poesia di Eugenio Montale che si intitola appunto Alla maniera di Filippo De Pisis e si legge ne Le occasioni.
5: Una botta di stocco nel zig-zag del beccacino e si librano piume su uno scrimolo. Poi discendono là, fra sgorbiature di rami, al freddo balsamo del fiume.
4: Ed ecco come nasce un quadro di De Pisis. Ce lo racconta Giovanni Commisso nel suo libro Mio sodalizio con De Pisis. La scena, naturalmente, si svolge a Parigi.
5: Una sera, presi dalla nostalgia per l'Italia, De Pisis propose di andare dalle parti del Temple a vedere la Rue de Venise. Le botteghe dei pescivendoli erano chiuse, ma l'odore marino della mercanzia racchiusa gravava nell'aria. La straducola, tra gli odori di putrefazione e le luci bieche di qualche fanale a gas, inebriava De Pisis in furente attesa di qualche apparizione eccezionale. Guardava dovunque, come un cacciatore in una selva che fiuti la preda. Ed un tratto, gridando «Mirabile, mirabile!», lo vidi chinarsi su di un mucchio di immondizie e raccogliere tre grandi merluzzi marci gettati via dai pescivendoli. Li mise con cura tra le pagine di un parissoir, li stese per terra e rimase a guardarli, sebbene puzzassero nauseanti. In quei pochi istanti gli si era già impresso il quadro. Ne fece un cartoccio che tenne fra le sue braccia come fosse di fiori e subito volle ritornare all'albergo. La mattina dopo andai da lui. Il quadro era già compiuto. Nella notte aveva messo quei pesci, così come erano tra le pagine di Parissoir, sul davanzale, con la finestra aperta che rivelava il riverbero rosa e cinereo dell'illuminazione parigina. Stimolato dal puzzo e dall'orrido di quelle polpe in disfacimento, aveva lavorato rapido e poi, a quadro finito, aveva buttato quei pesci giù sulla strada. Fu uno dei suoi quadri che presagiva le sue più originali possibilità future.
6: Laureato in lettere a Bologna nel 20, De Pisis per breve tempo fa il professore di latino, prima ad Assisi, poi a Poggio Mirteto. Ma dopo poco è a Roma, in grande amicizia col pittore Armando Spadini, e collabora alla Ronda e a Valori Plastici. Nel 1925 parte per Parigi con l'idea di fermarsi pochi mesi, ci resta fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È dal tempo di Parigi che la sua pittura, pur conservando nell'impianto traccia evidente delle sue origini metafisiche, assume quella allusività di tocco, quella capacità di raccontare fra pennellata e pennellata, quella agilità di gusto e quella facilità anche che soprattutto non poteva andare a genio a Carrà, che difatti stigmatizza.
5: È un fatto che oggi la pittura di De Pisis gorgheggia stridula e facilona come una canzonettista di Montmartre, sempre pronta al bis.
4: Quanto alla tendenza a rarefarsi in puro gusto, propria di molta arte moderna, non esclusa la sua, De Pisis ne aveva chiara coscienza. Se mette in bocca al personaggio autobiografico del marchesino pittore nel romanzo uscito postumo di recente queste parole:
5: il marchesino, qualche volta steso nel suo lettuccio, notava che l'accordo tra il colore del vecchio velluto comprato dalla bruna Rebecca di un negozietto a Montparnasse, Rue Campagne Première, e le gambe di Aragosta, e la carta, e le altre cosucce, era assai garbato. Sarebbe quasi bastato fare un quadro. Povera arte moderna.
6: De Pisis fu scrittore precoce e per tutta la vita portò con sé la vaga umanistica convinzione di una superiorità dello scrivere sul dipingere. Le prose che scrisse e pubblicò prima del suo 26esimo anno d'età sono ora raccolte in un grosso volume a cura della nipote Bona De Pisis, che prende titolo dalla più matura di queste prose, La città dalle cento meraviglie, un canto di amore e odio alla rossa pentagona languida Ferrara. Il libro comprende inoltre I canti della Croara, l'autobiografico Il signor Luigi B, l'orientaleggiante Il verbo di Bodhisattva e altre cose. Ecco un brano della Città dalle cento meraviglie, a Ferrara.
5: Lo spirito eterno della bellezza aleggia intatto lungo le vie e nei rinchiusi giardini. E tu, sotto i rozzi panni di qualche giovane che ti passa accanto, sia pure senza razza, senti le divine forme del Meleagro di Villa Medici a Roma o dell'Adone del Vaticano. E in una ragazza di modista che ti urta con lo scatolone dei cappelli e che guarda il nodo della tua cravatta, forse con gli occhi leggermente strabici o pesti, tu vedi, per miracolo, fatto vivo il marmo della fiducia in Dio di Bartolini, che una sera lontana guardasti nella sala raccolta del Museo Milanese con tanta commozione da dover appoggiare la fronte alla base.
4: E questo è un accenno a uno scritto futurista del pittore Primo Conti.
5: il simpatico autore di Imbottigliature, un libro edito dalla libreria diretta dalla contessa Ginanni, salutata dai fanatici ammiratori, la prima poetessa d'Italia.
4: De Pisis scrisse molte poesie che non sottovalutava. «Badate», avvertiva nel 1942, «non è che io non tenga alle mie poesie, anzi, ho sempre trovato, come dire, curioso che la critica italiana non se ne sia abbastanza occupata». Leggiamone a conclusione un esempio di efficacia molto analoga a quella dei suoi quadri. Si intitola Attimo.
5: Tutto brilla nella sera, dopo l'uragano e la pioggia. Nubi di fiamma, gotici arcangeli, volan nel cielo di quarzo. Le pozzanghere poco fa nere sono valve di madreperla. Ma il mio cuore affannato sembra dietro un dolce sguardo schivo, come un povero vergognoso. Tutto è buio nella tarda sera.
6: Veniamo ora, con passaggio un po' brusco, a Lorenzo Viani. Sullo stile letterario di Viani, nato a Viareggio nel 1882, morto a Roma nel 1936, disponiamo del recente lavoro di Carlo Bascetta, Amplificazione ed espressività in Viani, uscito su Paragone nell'agosto 1969. Parlando del suo stile falsamente popolare, fintamente nature, il Bascetta riferisce una notizia data da Enrico Falqui, che Viani, in questo simile ad Annunzio, teneva sempre a portata di mano il dizionario del Tommaseo Bellini.
4: A dire la verità, i dizionari che Viani teneva a portata di mano erano molti di più e non meno significativi del Tommaseo per buttar luce sull'impasto del suo stile. Per saperlo basta dare un'occhiata a una rivista come Augustea, poco frequentata forse giustamente dagli studiosi, ma molto praticata da Viani. Il 30 novembre 1936 la rivista fece una specie di numero unico dedicato a Viani poco dopo la morte. Fra gli interventi che portano la firma di Giovanni Papini, di Carlo Carrà, di Anselmo Bucci e altri, tutti a dire il vero piuttosto d'occasione, ce n'è uno meno occasionale, dovuto alla penna di Elpidio Ienco, che descrive lo studio e i libri di Viani. Ecco le parole che ci interessano.
5: A dimostrare inesatta l'opinione dei critici, che limitano il travaglio linguistico di Viani a una spavalda pesca di vocaboli nelle sole pozzanghere del vernacolo viareggino, basterebbe questa batteria di dizionari italiani antichi e nuovi. Dai folti tomi della Crusca nelle vecchie guardie di pergamena ingiallita, al grande in sette volumi del Tommaseo, dall'universale critico enciclopedico dell'abate d'Alberti di Villanuova, Lucca 1803, ai Fanfani, ai Longhi e Menini, al Rigutini, ai Petrocchi, al Premoli, allo Zingarelli, al Nieri, dei modi proverbiali toscani e specialmente lucchesi.
6: Fonte quest'ultima, alla quale si abbeverò molto anche Giovanni Pascoli. Alcuni anni fa gli scritti di Viani furono rilanciati sul mercato all'insegna del plurilinguismo, Gadda per intenderci, ma crediamo che questa insegna per Viani sia inesatta. Quello che Viani realizza nei suoi scritti è una mimesi di un parlato perseguita con i mezzi colti che si è visto. Fa bene il Bascetta quando mette a confronto lo stesso fatto narrato in due redazioni, una successiva che compare in Angiò uomo d'acqua e una precedente che compare ne Il nano e la statua nera, e rileva il metodo amplificante volto ad aggiungere successive esagerazioni della scrittura di Viani. Molto bene quando non rileva in questo metodo una tendenza caratteristica di una mimesi del parlato.
4: Chi ha una minima pratica del raccontare a voce sa che prima di tutto bisogna esagerare, amplificare i termini del racconto per fare colpo e contatto con chi ascolta. Ottenuta l'attenzione, bisogna tenerla legata col filo del racconto e indirettamente con artifici di assonanze, di rime, di parole smaccatamente specialistiche o plebee, cose tutte che fanno espressività. Questo per alimentare il clima di connivenza con l'ascoltatore, noi ci si capisce, che è anche una forma di ironia multipla che implica partecipazione al giudizio ironico da parte di chi ascolta.
6: Scrittore stilisticamente compatto, Viani sembra derogare a questa tendenza del suo stile in un solo libro, che è anche il suo primo, Ceccardo, stampato a Milano nel 1922. Nel Ceccardo, se lo stile del Viani successivo non è tutto squadernato in primo piano, non è nemmeno difficile da riconoscere, qua e là, già formato con la fisionomia sua propria. Il libro è scopertamente mimetico dello stile di Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, poeta ed eroe eponimo del racconto, sul quale è da leggere la recente monografia di Urio Clades. Personaggio a suo modo formativo della personalità del Viani, ecco un tratto inconfondibile del suo stile riprodotto dal Viani stesso.
5: Ella sappia che il poeta Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, generale e imperatore di Apua, anarchico e rivoluzionario, ego archista aristocratico, non accetta consigli di vigliaccheria da nessuno. Uomo di penna e di spada, deposta l'una, impugna l'altra. E chi congetturasse di ridurlo al silenzio, mal ne incorrebbe. Dispregiatore dell'umana giustizia e della divina, non teme i rigori della legge.
4: L'Apua fu una compagnia uccisa dalla guerra. Ne facevano parte, oltre al generale Ceccardo e al grande aiutante Lorenzo Viani, molti altri, dei quali citeremo soltanto Giuseppe Ungaretti, console d'Egitto, titolo involontariamente ironico, ed Enrico Pea, sacerdote degli scongiuri. Le loro prodezze erano le apuanate, vocianti scenate che di solito si svolgevano nei paesini a monte della Versilia. Era un gruppetto di gente un po' esaltata che faceva una sintesi da osteria dei modi più vistosi del Carducci, del D'Annunzio, ma anche del più antico e toscano Francesco Domenico Guerrazzi. Come ti mitraglierei, caro il mio popolo, è il detto più memorabile del Guerrazzi. Che poi Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi, che chiamava Firenze città dal fiore di zucca, e almeno in questo era spiritoso, col suo orrendo pessimo gusto fosse anche a volte poeta in senso proprio, questo torna a tutto merito della poesia, che non ha fastidiosi scrupoli di buon gusto.
6: In Ceccardo, Viani, rievocando l'amico di un tempo che era morto da poco nel 19, ne rievoca anche, come si è visto, lo stile. Ma non è che il suo stile proprio, mimetico del parlato, non si affacci già in vedetta in certe frasi messe in bocca a qualche bassa comparsa o in qualche aggettivo come arrughito, incaschito, sgalembato, oppure in un periodo completo come questo.
5: Il cancelliere, con indosso una vecchia toga strapanata come quella di Brandano, si alzò. Dalla sua carcassa di noccolata fece uscire una voce fessa e schiappata. E così cominciò l'appello degli imputati.
4: Ora, per leggere Lorenzo Viani anche senza lasciarsi fuorviare da cartelli plurilinguistici, disponiamo del volume Mare Grosso, più di 700 pagine che, con qualche esclusione, raccolgono quasi tutta l'opera più tipica di Viani, arricchite da molti suoi disegni, da notizie bibliografiche e da un utile glossario di termini marinareschi e versiliesi. Fra gli esclusi da questa raccolta rammenteremo solo Parigi, che è anche il libro di raccordo fra Viani scrittore e Viani pittore, un libro ricco di utili suggestioni sull'arte pittorica e grafica di Viani. Diremo anche che nel genere molto cupo è il più bel libro che ci sia mai capitato di leggere.
6: Viani andò a Parigi nel 1908 e ci rimase circa 2 anni. Se rammentiamo la Parigi di Severini e di Soffici a confronto di questa di Viani, gli anni sono gli stessi, è inevitabile pensare che se per loro la capitale francese fu una specie di Collège de France, per Viani fu la più diseredata delle scuole tecniche, la peggiore delle scuole professionali. Eppure, alla Ruche, un complesso di studi d'artisti che un vecchio scultore pompier aveva fatto costruire per beneficare i suoi simili e che aveva anche battezzato con quel grazioso nome di alveare, alla Ruche c'era stato anche Soffici appena 2 anni prima e non gli era apparsa quell'inferno dostoieschiano che apparve a Viani.
4: Il libro, cioè Parigi, è costruito con un'apertura via Regina e poi con una descrizione di fame e di stenti d'artista, rinforzata da ruotare intorno al protagonista, a fargli coro, di una folla talmente diseredata, così mal ridotta, così disfatta dalla fame e dalla disperazione, che quando in quelle pagine appare un funerale sembra una cosa allegra, uno sciamare versicolore di educande. Unico incoraggiamento a partire, il giovane Lorenzo a Viareggio lo riceve da
5: Amedeo, un bello macione grande e grosso, dal cuore largo quanto le spalle, con gli occhi lucidi e chiari, pesava 1,5 quintali. Era l'unico in tutto il paese che non aveva fatto il passo dell'uscio. il più difficile. Artigiano della pialla e del seguretto, quando per la sua corporatura greve dovette da falegname trasformarsi in trattore, l'ultimo lavoro che fece fu la sua cassa da morto. La tagliò in un troncone di cipresso che da anni stagionava in bottega e la teneva a portata di mano sotto il suo letto. In camera di Amedeo ci sapeva dell'aroma pungente e amaro delle coccole che tonfan sotto i muri dei cimiteri dagli alti cipressi. Fu lui solo che mi disse: «Vai, Parigi è il cervello del mondo».
6: A Parigi ecco un ritratto di donna dove le parole seguono docili e fedeli la sua mano di pittore.
5: Le labbra aveva insanguinate con della lacca. Le ciglia le si allungavano un po' sulla cresta orbitale. Sotto, gli occhi gialli come lupini indolcivano nella salamoia delle lacrime. I capelli di Madame Fleury, bianchi al calcio, ingiallivano sulle cime, una santità che si convertiva in lordura. Madame, avvoltolato il corpo in un corset smanicato, si andava a sedere a un tavolinetto in cucina, dove Monsieur Fleury le aveva ammannita la colazione che la diluviava allupata. Prima di schiavare i denti, Madame alzava il viso insonnolito e porgeva le labbra a Fleury. Quel bacio schioccava nella casa come uno sputo.
4: E questo, dopo tanti stenti, è il ritorno a casa dell'artista. Il primo e ultimo sorriso di tutto il libro.
5: Entrai in casa. I miei erano a tavola. «Lorenzo!» dissero tutti in coro. Chi mi prese un braccio, chi la testa, e i nipoti le ginocchia. Mia madre, piangendo sotto il grembiule, aspettò che fossi solo. Poi s'abbarbicò a me e mi chiese, piano in un orecchio: «T'ha visto nessuno?» «No». Il mio fratello maggiore mi osservava sconturbato. «Spogliati». Io macchinalmente mi levai la giubba, la tirai in un canto e mi sfilai la camicia. Poi, a dorso nudo, andai nell'orto. Cavai dal pozzo delle secchielle d'acqua e mi digrumai in una conca. Mi ultimai di vestire in camera. Mio fratello mi dette il suo abito nuovo. Quando scesi giù, mia madre si affacciò all'uscio dell'orto e gridò al vicinato: «È ritornato il mio Lorenzo da Parigi! Come sta bene!»
6: Insieme a Viani, i letterati degli anni 30 ricordavano spesso il nome di un altro pittore scrittore, Anselmo Bucci. Insieme avevano vinto la prima edizione del premio Viareggio nel 1927. Viani con Parigi, Bucci con Il pittore volante. Anselmo Bucci, del quale si raccomandano soprattutto Le acque forti, tranche de vie parigina di singolare immediatezza, nacque a Fossombrone, nelle Marche, nel 1887. È morto a Monza nel 1955.
4: Severini, nelle memorie, lo ricorda come un débrouillard intraprendente e ardito che poi si fece un circolo di amici a Montmartre, che lo stimava e amava molto, pur burlandosi gentilmente un po' di lui qualche volta, per quel suo spirito Capitan Fracassa o l'Elio della commedia dell'arte. Il pittore volante è un libro di prose nate in margine ai suoi album da disegno, giocate fra l'aforisma e l'epigramma, comprensibile per il loro deliberato frammentismo che piacque molto ai letterati dell'epoca. Eccone qualche esempio.
5: I mercanti d'arte sono come il conte Ugolino. Dopo aver fatto la pittura moderna, se la mangiano. Il carnevale è divenuto così serio che si può dire dignitoso come una maschera. Si dice in Francia che nessun oggetto ode più sciocchezze di un quadro.
4: E questa è una Rotterdam visionaria.
5: Vortici di fumo biondo, vele, bandiere e corde strinate dal vento, mare frenetico color champagne che spumeggia e trabocca ovunque, uomini piccini con gesti grandi.
6: Un altro volume di Bucci, Il libro della bigia, per dirla alla Bucci, ha un titolo bellissimo, il testo un po' meno. In un prezioso libretto, edito da Scheiwiller, Bucci ha raccolto i suoi ricordi su Picasso, Dufy, Modigliani, Utrillo, che sono ovviamente ricordi di primissima mano. Rileggiamo, per concludere, questa singolare spiegazione del cubismo.
5: «Vedi», diceva il parigino milanese Pirola, definito dal chimico olandese Coulomb, il pittore in tutto il suo orrore. Vedi qui, e tirava di tasca un pezzo di lapis. Ecco qua, disegno una pera vista dall'alto sul piatto. E poi, qui accanto, la stessa pera tagliata a metà. Vicino, una lama di coltello. Tu finisci di far colazione. Hai il Figaro piegato sulla tavola. Scrivi, Figaro. Fumi. Metti in quest'angolo la pipa vista di profilo e in quest'altro i fiammiferi guardati dal di sotto. Ecco il cubismo, per quanto ne so io.
7: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare, metti che non ci credi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Radio Tachetè racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Quando i ragazzi da cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo, sorridente, anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là, rispose Geppetto, e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni, con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: come ero buffo quando ero un burattino e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene.
2: Queste erano le ultime righe delle avventure di Pinocchio. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla prima di due trasmissioni che, in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi, il canale dedica alla sua creatura più famosa. In queste due ore ascolteremo un'intervista alla più grande esperta di Collodi e molti divertenti, preziosi estratti dall'archivio della radiofonia. Ma andiamo a cominciare. Paolo Poli legge ad alta voce nel 2006 su Radio 3 le avventure di Pinocchio. Stiamo per ascoltare i primi passi del libro e anche del burattino.
3: Come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei camminetti, per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustre e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse, raccomandandosi: non mi picchiar tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque... Ah, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul petto di legno.
4: Ai, tu m'hai fatto male,
3: gridò raccomandandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
4: ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva.
3: Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino. Ah, io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da camminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti e nulla, 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora, sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare un po' per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.

0: Carlo Lorenzini nasce a Firenze il 24 novembre del 26, 1826, da una famiglia modesta, molto modesta, che lavora per il Marchese Ginori. Il padre della madre, il nonno di Carlo, è il fattore del potere che i Ginori hanno tra Lucca e Pistoia. Questa cosa è importante perché fuori di una frazione di Pescia che si chiama Collodi. Perciò Collodi è dove Carlo passa buona parte dell'infanzia ed è il nome d'arte che utilizzerà a partire dai 30 anni, il nome con cui lo conosciamo tutti poi alla fine. Ma che ruolo ha avuto nella letteratura italiana? È un minore? È solo uno scrittore per ragazzi? Perché non l'abbiamo studiato a scuola? Lo abbiamo chiesto alla massima esperta in materia. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista a Daniela Marcheschi, che ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per il suo impegno a favore della conoscenza. In collegamento la presidente dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, ha curato il Meridiano Mondadori del 95 delle opere di Carlo Collodi, autrice di numerosi studi su Collodi e Pinocchio, come Il naso corto, che è una rilettura delle avventure di Pinocchio. Professoressa Daniela Marcheschi, benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Benvenuto e ben trovato anzi a lei e a tutti i nostri ascoltatori. È un piacere e un onore.
0: Anche per me è un onore. Professoressa, quant'è toscano e quanto è italiano Carlo Lorenzini? Partiamo dalla lingua.
1: Guardi, è tutti e due. Nel senso che Carlo Lorenzini, giovanissimo, dimostra con un bellissimo pezzo di letteratura comico-umoristica il ragazzo quanto ha capito dove la nostra lingua sarebbe andata. È un autore che sorride della sua nativa toscanità, è un giornalista che comprende come la lingua vada verso un principio di economia, di chiarezza, e questa sarà la sua forza. Gli articoli di Collodi, anzi Carlo Lorenzini ancora all'epoca, perché stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 40 dell'Ottocento, dei primissimi anni 50, gli articoli di Collodi, dicevo, si riconoscono proprio in grazia di questa modernità. Usa la lingua del telegiornale, soltanto ad un certo punto, del telegiornale di oggi ovviamente, soltanto ad un certo punto noi ci rendiamo conto, da qualche spia linguistica, da qualche uso particolarissimo che riconosciamo come ottocentesco, che siamo di fronte ad un autore non novecentesco, ma solo da certe spie, non so, dall'uso della parola leggitrici, per esempio, e così via, da altre spie linguistiche, ma è lo stile, la lingua briosa, la lingua dell'uso, perché la grande conquista proprio di Collodi per quanto riguarda la letteratura italiana è proprio aver stilizzato il parlato, aver dato questo tratto, questa impronta caratteristica all'italiano, ed è straordinario.
0: C'è andata lei da sola, professoressa, quand'è che Carlo Lorenzini diventa Carlo Collodi?
1: Carlo Lorenzini si firma per la prima volta Collodi sulla lente nel 1856. Ma questo è uno dei tanti pseudonimi che utilizza questo scrittore. Io parlo di articoli per semplicità, perché per intendersi, diciamo, perché escono su giornali satirici, ma in realtà questi giornali satirici che si vendevano su abbonamento, che parlavano al tempo di letteratura, prima nel 49 anche di politica, ma parlano di letteratura, di arte, ma sempre con l'idea che la battaglia che si fa per l'arte, la letteratura, il teatro, è pur sempre una battaglia per il risorgimento dell'arte italiana, per il risorgimento della letteratura italiana, per il risorgimento del teatro. Quindi la battaglia è letteraria, ma la finalità è civile ed è comunque contribuire, nel momento in cui le condizioni politiche non permettono di fare attivamente politica, e si chiaramente politica, ecco, è appunto lo scopo è quello di contribuire alla grande battaglia civile delle arti, della letteratura. Collodi è uno dei tanti pseudonimi di Carlo Lorenzini, che si firma con tante sigle, L, CL, XY, ZZ, CZZ, e chi più ne ha più ne metta. Però viene usato quello pseudonimo nel 1956 per una ragione che è sottilmente politica. Nel 1847 il Ducato di Lucca, a cui apparteneva proprio il paese di Collodi, il paese della famiglia materna, dove Collodi aveva trascorso tantissimo tempo, l'infanzia, dove compie gli studi elementari, dove passa le vacanze, dove ha dei ricordi bellissimi di affetti, ma anche di una fanciullezza trascorsa in libertà nella campagna. Ebbene, questo paesino che apparteneva al Ducato di Lucca si trova all'improvviso, come capita a tutte le realtà della Lucchesia, nel 1847 dato, concesso, passato di mano al Granducato di Toscana. Solo che la lira lucchese non era paragonabile al potere d'acquisto del fiorino fiorentino, quindi c'è un doppio corso monetario dal 47, ma il doppio corso monetario non è favorevole ai lucchesi. E poi soprattutto c'era un'altra questione: il duca di Lucca Carlo Ludovico di Borbone aveva fatto questo smembramento del suo stato, una parte al duca di Modena, un'altra parte al granduca di Toscana, in gran segreto, senza consultazione con i cittadini. Normali cittadini di uno stato sovrano si erano trovati dalla sera alla mattina catapultati in un'altra realtà istituzionale, politica, economica. Quindi il contraccolpo fu terribile e fu molto forte, e lo sarà ancora di più alla metà degli anni 50 dell'Ottocento per la crisi economica di cui trattano tanti giornali, soprattutto i giornali massiniani, che ne danno molta notizia, che colpisce il Granducato di Toscana e quindi anche la moneta fiorentina, il fiorino. Ebbene, il fatto che Collodi prenda questo pseudonimo, che accompagnerà altri pseudonimi per diversi anni, indica proprio un modo per protestare contro la fine di un doppio corso monetario e il seppellimento di una sovranità politica e anche quindi economica, per l'intervento autoritario che non si curava del bene dei propri cittadini, ma pensava solo a se stesso, e che quindi è una ferita doppia, anche perché Collodi era ostile al Granduca di Toscana, era ostile a lui, ma era ostile anche e soprattutto al Duca di Modena, il terribile macellaio di Menotti e di coloro che lo avevano sostenuto. Quindi questa è proprio una protesta di Collodi contro i sovrani assoluti del tempo, coloro che si opponevano al processo risorgimentale, e fa questa cosa per dire: io parlo, mi prendo il nome di un paese che è stato oppresso e vituperato da sovrani assoluti, da scelte di politica che ignorano il benessere dei cittadini.
0: Stiamo parlando dei luoghi di Carlo Lorenzini, parleremo poi dei luoghi delle avventure di Pinocchio, però diamo qualche data, professoressa, relativa alla cronologia, alle uscite del libro, che all'inizio si chiama anche in un altro modo, non parte come Le avventure di Pinocchio, no?
1: No, si chiama La storia di un burattino, anche se da subito viene chiamato il Pinocchio, segno che il personaggio è le sue vicende, viene identificato così da grandi e piccoli, un modo pratico per indicare appunto questo testo di Collodi. Quindi Pinocchio, il Pinocchio comincia ad uscire come la storia di un burattino, questo è il titolo, con il primo numero del giornale per i bambini il 7 luglio del 1881. Uscirà gli ultimi capitoli, il 14esimo e il 15esimo della storia di un burattino, il 27 ottobre 1881. Poi c'è una pausa. Collodi sta lavorando moltissimo, è impegnato nelle riedizioni appunto dei giannettini, nella pubblicazione dei suoi libri per gli adulti, perché escono riviste. È un autore che è impegnatissimo, è un grande lavoratore Collodi. Nel febbraio dell'82 comincia ad uscire la continuazione, che si chiamerà ora Le avventure di Pinocchio. Ecco, dalla storia di un burattino si passa alle avventure. Entra un di più, appunto, avventuroso e fantastico in una vicenda in cui il protagonista resta se stesso, quello che è un burattino bambino che vuole vivere la vita in maniera libera e indipendente. Solo che a questo punto ci saranno delle interruzioni proprio per le ragioni che dicevo. Quindi Le avventure di Pinocchio prendono ad uscire nel febbraio dell'82, poi c'è una breve interruzione fra marzo e maggio, poi ci sarà un'altra più lunga interruzione fra giugno e novembre, e cominceranno quindi ad uscire con regolarità le puntate fino al 25 gennaio dell'83. A quel punto, a tamburo battente, la casa editrice Paggi pubblica il volume che si intitola, come tutti sanno, Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino. Le prime recensioni escono proprio ai primissimi di febbraio, quindi 1883. Questa è, diciamo, un po' per grandi linee la storia compositiva delle avventure di Pinocchio.
0: C'è un nodo fondamentale, no? Nel racconto della storia del libro, e che è il finale.
1: Pinocchio diventa ragazzino per le buone azioni, con il suo lavoro, con la scuola, l'apprendimento vissuto con grandi sacrifici nonostante le fatiche del lavoro. Bene, questo burattino viene trasformato dalla fata in ragazzino, e come viene descritto nelle ultime pagine, due pagine del Pinocchio? Viene descritto in un modo che chi frequenta il Collodi scrittore capisce subito che è un modo satirico. Lo presenta bello come una Pasqua di rose, con una camerina quasi elegante, che si specchia questo bambino Pinocchio, si specchia con grandissima compiacenza, si mette la mano nella tasca dei suoi vestitini belli, nuovi, e sente che ci sono i denari, e a quel punto guarda il burattino che è stato, per se stesso che è stato nel passato, e esclama: com'ero buffo quando ero burattino e come sono contento ora di essere diventato un ragazzino per bene. Ma questo finale è compiuto e sottolineato da un uso specifico, satirico, della punteggiatura da parte di Collodi. Un bel punto esclamativo e tre puntini puntini. Ora, nelle migliaia di testi collodiani, perché Collodi è stato uno scrittore ricercatissimo e famoso fin dai primi anni 50 anche all'estero, e conteso dai grandi giornali, bene, in questi usi della scrittura collodiana, quando Collodi termina una frase col punto esclamativo e tre puntini, vuol dire che si sta facendo beffe di quel personaggio, perché naturalmente l'estetica della scrittura umoristica è un'altra estetica rispetto a quella della scrittura realistica. Quindi Collodi deride il bambino che da piccolo borghese è soddisfatto di sé, appagato di quello che ha ottenuto. Ecco, è come se con l'odio deride quel bambino che deride se stesso burattino. Ed è un grandissimo messaggio educativo e coerente con tutto il testo. Il Pinocchio non può morire per bene. Il Pinocchio deve essere vivo perché è l'infanzia in fiore, è la libertà in fiore. E quindi il riso di Collodi nei confronti del ragazzino che si sente per bene, appagato, e che smette in questo modo di crescere, di affrontare un cammino dell'età adulta che deve essere fatto della conservazione degli slanci dell'infanzia, no? Dell'utopia dell'infanzia. Ecco, quel bambino è un bambino buffo. Il messaggio quindi del Pinocchio è un messaggio di alta educazione. Non ci si deve piegare al conformismo, ma bisogna mantenere questo slancio dell'infanzia, questo piacere della libertà, questo messaggio liberatorio del Pinocchio. Quindi Pinocchio è veramente l'utopia in fiore.
0: Questa era la prima parte dell'intervista alla presidente dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini. La seconda parte l'ascoltiamo mercoledì prossimo, nella seconda delle due puntate che il canale dedica a Collodi nel bicentenario dalla nascita, per la cui preparazione abbiamo scandagliato l'archivio della radiofonia, perché su Pinocchio tutti hanno detto la loro, ma qualcuno l'ha detto meglio, per capacità di racconto, per passione, per mestiere. Allora vi presento le riflessioni che la scrittrice Melania Mazzucco ha condiviso con gli ascoltatori di Radio 3 a Damasco nel 2006, 20 anni fa.
2: Pinocchio è stato il primo libro che mi è stato letto, non è il primo libro che ho letto, ma è il primo libro che mi è stato letto, e quindi quello che ricordo con maggiore emozione. È un libro che forse potrei raccontare a memoria, credo che appartenga all'immaginario di tutti noi, di tutti i bambini cresciuti nel Novecento, io spero anche in quelli cresciuti nel ventunesimo secolo. Era un libro grande, un libro illustrato che apparteneva a mia sorella. Io sono la più piccola, sono la seconda figlia, e quindi molte delle cose che ho avuto nella mia infanzia appartenevano a qualcun altro prima di me, non tanto i vestiti, ma soprattutto i giocattoli e anche i libri. Quindi era un'infanzia di seconda mano, in un certo senso. Questo è molto bello, non lo dico con una nostalgia negativa. Era qualcosa di straordinario sapere che le cose che io avevo avevano già vissuto. Ho sempre amato gli oggetti che avevano avuto un'altra vita prima di me. E avevo un cane da passeggio che si chiamava Snoopy, che appunto non era mai stato mio, e così via. Ecco, questo libro di Pinocchio aveva una copertina blu, grandissima, sulla quale c'era in sovrimpressione un piccolo burattino. Prima di cominciare a leggere, quindi prima di saper leggere, io sapevo vedere, quindi sapevo riconoscere le immagini, e questo è un libro che ho letto prima con gli occhi e poi con le orecchie, quando mi è stato raccontato. Quando poi ho potuto leggerlo da me, c'è stata una forma di riconoscimento. Credo che questo accada con pochi libri nella vita, di sapere che quel libro ci appartiene completamente. E sappiamo cosa succede ai personaggi, sappiamo che cosa si dicono, conosciamo lo scambio delle battute a memoria, e c'è una sorta di identificazione totale, di riconoscimento nella voce di colui che ci sta raccontando la storia. E questa è una meraviglia, una delle prime meraviglie della lettura. La cosa più straordinaria di Pinocchio è che, mentre mi veniva raccontato, poi finì per diventare anche un'immagine. Più o meno in quegli anni è stata fatta una meravigliosa riduzione televisiva del Pinocchio, diretta da Comencini, e credo che ogni bambino degli anni 70 abbia avuto negli occhi, nello stesso momento, le immagini della sceneggiato televisivo, il suono della musica strepitosa e straordinaria che ancora oggi chiunque l'abbia ascoltata si ricorda, e il libro che aveva in mano e che lo riporta alla sua infanzia, alla sua storia. A me Pinocchio mi parla di Manfredi, per esempio. Mastro Geppetto mi riesce impossibile separarlo dalla voce, dal corpo, dagli occhialini dello straordinario Nino Manfredi, così come tutti gli altri personaggi della televisione.
3: Va, proviamo questa gamba. Mi sembra abbastanza giusto. Ai! Buono, buono, non facciamo scherzi.
2: E però nello stesso tempo erano gli personaggi disegnati in questo grande libro blu, disegnati molti anni fa, perché era un vecchio libro con delle immagini antiquate, diversissime. Ecco, io credo che i bambini siano capacissimi di sovrapporre due tipi di immagini completamente diverse, quelle di ciò che hanno visto, quelle di ciò che hanno letto, immaginato, sognato.
3: Direi ancora di avere le travicole, ma con tutto quello che ho mangiato. Come ci rimarrà male domani, maestro Ciliegia? Non crederà ai suoi occhi, ma dovrà rendersi all'evidenza, non ti pare? Cosa? L'altra gamba, subito! Te la faccio subito, anzi è bella e fatta, guarda. Devo fare soltanto l'articolazione. Non mi ci vuole nulla. Sta buonino te, Col naso, così, bravo, ecco. Ora infila il braccino qui. Via, dai. Quando volevi fare lo spiritoso scalciai. Era una bellezza, ora mi devi aiutare. Ce l'abbiamo fatta. È tanto per vedere, sai, Dopo bisognerà fargli un vestito come si deve. Vieni, Mimmi, vieni.
2: Dunque c'era questo grande libro blu e la sera, prima di dormire, mi venivano raccontate delle storie. A me piacevano molto le favole, mi piacevano molto le storie non realistiche. E naturalmente Pinocchio era una di queste, non era la sola. Mi piacevano tutte le storie in cui si parlava di principi vagabondi che indossavano delle scarpe che consumavano nel corso dei viaggi in giro per il mondo, che dovevano superare delle prove, che dovevano mostrare intelligenza, arguzia, fortuna, e che alla fine ottenevano ciò che sognavano. E poi mi piaceva la storia di Pinocchio perché era una storia così impossibile, nella quale c'erano marionette parlanti, nella quale accadevano cose fantastiche, si veniva inghiottiti dai pesci, si vedeva una lumaca parlare. Ecco, queste sono le storie che mi hanno nutrito quando ero ragazzina e che non mi sono mai stancata di riascoltare. Queste storie, la storia di Pinocchio, la voce di mia mamma, che era una delle mie narratrici, non era la sola, ce ne sono state altre. Però io desideravo sentirla dalla voce di lei. Mia madre leggeva a voce alta tutte le sere i libri con mia sorella. Io ero più piccola, come vi dicevo prima, e non era ancora venuto per me il tempo di leggere i libri da sola. E sentivo queste due donne, cioè una ragazzina e mia mamma, che si leggevano i libri in salone. E così desideravo che si facesse qualcosa di simile anche per me. E per me c'era Pinocchio. C'era questo libro che mi veniva raccontato a frammenti, a volte raccontato, a volte letto. Le parole di Collodi e quelle di mia madre e quelle di mio padre o di mia sorella si confondevano, perciò qualche volta le parole del grillo parlante non erano esattamente quelle che stanno scritte nel libro. C'era una forma di riappropriazione di tutti quanti, no? Questa era una storia che ci apparteneva e che ci veniva riraccontata. E era una stanza buia, Pinocchio è legato alle serate, alle interminabili notti dell'infanzia, quando la notte sembra veramente lunghissima. I libri hanno un'età, ma non è l'età nella quale furono scritti dagli autori, hanno l'età nella quale furono letti da noi per la prima volta. Per me ogni libro è rimasto legato all'incanto del treno nel quale ho cominciato a leggere le prime pagine di un libro, oppure alla stanza rumorosa nella quale cercavo di isolarmi leggendo un libro. Ecco, i libri hanno l'età della nostra vita e sono legati a questi momenti, ci accompagnano per sempre, non possono più essere separati da noi, sono parte della nostra storia, non tanto della storia appunto di chi l'ha scritti quanto di noi che ce ne siamo appropriati. Allora, sono Melania Mazzucco, sono ancora qui a parlarvi di Pinocchio. Pinocchio, che cosa aveva di fantastico, che cosa ha di meraviglioso per un bambino che lo ascolta per la prima volta, per la seconda volta? Per me ha la libertà sfrenante di un'avventura grandiosa, in cui possono accadere le cose più impensabili, in cui si può incontrare un gatto che parla, in cui si può diventare qualcos'altro. Alla fine Pinocchio diventa un bambino. In tutto il libro, anche se nei film che ne sono stati tratti magari questo non è così chiaro, però in tutto il libro Pinocchio è proprio una marionetta. E la conquista del volto umano, la conquista del corpo di un bambino accade dopo una serie di peripezie che poi anche moralisticamente vengono spiegate dall'autore, ci dice non, ragazzi non siate cattivi, ragazzi comportatevi bene. Però questo è straordinario, che alla fine una marionetta può diventare una persona, che un grillo ci può parlare in una stanza, che c'è una fanciulla con i capelli turchini che può diventare una signora e poi una madre. Ecco, tutto l'aspetto assolutamente fantastico e mitico, direi. Oggi so che si può dire l'aspetto mitologico del Pinocchio, però da lettrice quello che mi ha sempre appassionato e colpito è la straordinaria vitalità di questi personaggi che io riuscivo a vedere. Ho sempre potuto vedere il cattivo burattinaio, il pesce e tutto il resto. C'è poche parole fondamentali che fanno vivere le persone e le cose. L'altra cosa straordinaria del Pinocchio, quello che mi ha colpito veramente, che mi è rimasto dentro, è la paura. Pinocchio per un bambino, o meno per la bambina che io ero, era una storia terribile, nonostante tutto. Una delle cose più terrificanti è l'idea che potesse essere fritto in padella con i pesci. Cioè, accadono in Pinocchio delle cose che non sono affatto buone, no? C'è un bambino che schiaccia un grillo contro un muro. Ecco, io ero di quei bambini che quando ammazzavo una lumaca, poi facevo il funerale e la mettevo nella scatola di fiammiferi, mi dispiaceva enormemente. E quindi leggere questa storia o sentirmi leggere questa storia in cui Pinocchio tira una scarpata sul muro e spiaccica il grillo.
4: Chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. Dimmi, grillo, tu chi sei?
5: Io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di 100 anni.
4: Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino. E se non vuoi farmi un vero piacere, ma vattene subito senza nemmeno voltarti indietro.
5: Io non me ne andrò di qui, rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità.
4: Dimmele, spicciati.
5: Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente.
4: Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare, e io, a dirtelo in confidenza, di studiare non ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido.
5: Povero grullarello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te?
4: Chetati, grillaccio de malagurio, gridò Pinocchio.
5: Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversene a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce.
4: E se non ti garba di andare a scuola, ma perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?
5: A voi che te lo dica, replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza.
4: Tra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio.
5: E questo mestiere sarebbe?
4: Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.
5: Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che hanno condotto codesto mestiere e finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione.
4: Basta, grillaggio del malagurio, se mi monta la pizza guai a te.
5: Oh, vero Pinocchio, mi fai proprio compassione.
4: E perché ti faccio compassione?
5: Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno.
4: Queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri cri cri. E poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.
2: Credo che molte cose delle libri che amiamo, quando li leggiamo, prima di poter sapere che questi libri ci possono insegnare qualcosa, sono delle lezioni che restano profondamente dentro di noi. Ecco, queste sono alcune delle lezioni che Pinocchio mi può aver insegnato, sono queste: la libertà del racconto, la creatività, l'invenzione, la capacità di scolpire personaggi anche minori. In Pinocchio ci sono dei personaggi che appaiono addirittura soltanto per sentito dire, che noi non vediamo nemmeno, Melampo, il cane, per esempio, il cane che è morto e che Pinocchio viene chiamato a sostituire, e che però noi riusciamo a vedere che esistono per noi e che sono presenti. Ecco, questa è una lezione straordinaria per un romanziere. Io ho sempre voluto raccontare delle storie, quindi non mi considero un romanziere, oltre che uno scrittore. Ecco, un romanziere deve essere capace di fare questo, di raccontare personaggi che restano più di lui. Quando ci si dimentica del nome di Collodi, non si sa più niente della sua storia, però Pinocchio rimane. Però non solo rimane Pinocchio, ma rimangono anche i personaggi marginali che si affacciano in poche righe dentro uno dei suoi romanzi. Questa è un'altra lezione. Infine quella della capacità di utilizzare un po' tutte le proprie conoscenze, tutte le proprie fonti, tutta la propria storia. Dentro Pinocchio c'è la mitologia classica, c'è la storia di Metamorfosi, c'è il racconto di formazione, c'è il racconto per bambini, ci sono tantissime cose, però non si vedono. Sono lì, fanno parte della storia, della cultura, dell'avventura dello scrittore che si cerca mentre racconta questa storia, e però riesce a intrecciare i fili completamente diversi di tantissime esperienze. Ecco, questo è anche qualcosa di cui mi sarei ricordata, ovviamente senza saperlo, quando avrei cominciato a raccontare le mie storie, che sono nate spesso da tante altre storie, da storie vissute, da storie lette, da storie amate, da personaggi incontrati, da personaggi mitologici che scivolano da un libro all'altro e così via.
0: È davvero tutto per oggi, siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento con le avventure di Pinocchio in occasione del bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi. Edoardo Melchiorri ringrazia gli ascoltatori, dà loro appuntamento a mercoledì prossimo per la puntata che si chiamerà Pinocchio e le arti. Ma vi offro un'anticipazione, perché i più grandi tra voi ricorderanno il Pinocchio televisivo di Comencini del 72, di cui parlava la Mazzucco nel brano tratto da Damasco 2006. E allora vi lascio in compagnia della fata turchina, ovvero Gina Lollobrigida, al Viaggiatore con Marco Tesei su Radio 1 nel 2010, una bella trasmissione che oggi abbiamo utilizzato per la sigla di apertura e che ritroveremo settimana prossima. A presto!

0: L'8 aprile del 1972 andò in onda su Rai 1 la prima puntata del Pinocchio di Luigi Comencini, che scrisse la sceneggiatura con Suso Cecchi D'Amico. Fu subito un grande successo, con un cast d'eccezione. Geppetto era Nino Manfredi, la fata turchina Gina Lollobrigida, la volpe e il gatto Ciccio Ingrassi e Franco Franchi, il giudice Vittorio De Sica, Mangiafuoco Lionel Standard, insomma un cast d'eccezione. E il piccolo Pinocchio era Andrea Balestri, un bambino che fu selezionato tra tantissimi. Noi abbiamo al telefono, e la ringraziamo, la fata turchina, una grandissima attrice, Gina Lollobrigida. Che dire altro, signora Lollobrigida? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, lei che ricordo ha di quel personaggio così dolce, così delicato, no?
1: Certamente era un personaggio diverso dagli altri, ho sempre cercato di variare nelle mie interpretazioni, e il Pinocchio è stato senz'altro una esperienza molto importante. Intanto l'ho fatta per mio figlio, che quando mi ha visto con i capelli turchini mi ha detto: mami, ti prego, fai la fatina, e quindi l'ho fatta per lui.
0: Certo.
1: Poi la grande sorpresa che ho avuto era la popolarità attraverso, diciamo, i bambini, e che è esattamente diversa dalla popolarità che uno ha per gli altri giovani che non hanno l'età dei bambini.
0: Era un fatto nuovo per lei?
1: Sì, un fatto nuovo, diverso, molto importante. Tanto io adoro i bambini, fare felici i bambini, in fondo il cinema fa sognare tutti, e i bambini li fa sognare ancora di più.
0: Certamente.
1: Quindi anche quando lavoravo, che ero nello studio, erano intorno, aspettavano il miracolo da me, aspettavano che io con la bacchetta magica...
0: Ebbene, era la fata turchina.
1: Che... Ero la fata turchina,
0: doveva
1: infatti.
0: Fare.
1: Ho acquistato ancora altre migliaia di ammiratori, ed è stata una cosa piacevole.
0: Importante.
1: Il successo del film, il successo di Manfredi, il successo mio, non è stato mai superato, insomma, il Pinocchio più importante che la cinematografia italiana.
0: Su questo non c'è dubbio, lei ha nominato Manfredi, ma c'era anche De Sica, e insomma tanti altri attori, personaggi straordinari.
1: Debbo tanto a De Sica per la mia carriera.
0: Pane, amore e fantasia.
1: Sì, è lui che mi ha convinto a fare l'attrice, perché io non ero portata, volevo più interessarmi dell'arte, la pittura, la scultura, la fotografia. Il cinema ancora non era nella mia mente che fosse un'arte anche quella. Poi il canto, perché studiavo anche canto, quindi è molto titubante a fare il cinema. Però De Sica, che era veramente un grande artista, vedeva meglio di me le mie possibilità, perché era del mestiere, e lui che mi ha convinto a continuare. Quindi sono entrata in questo meraviglioso mondo del cinema per tanti anni, e la mia popolarità di quei tempi, perché non bisogna dimenticare il cinema degli anni 50,
0: certamente
1: 60,
0: bellissimo, certo.
1: È certamente il cinema numero uno nel mondo, e lo è ancora.
0: Certo. Bene, signora Lollobrigida, con un colpo di bacchetta magica come fata turchina, noi la salutiamo e la ringraziamo di questo suo intervento, e si ricordi sempre, ma lei già lo sa, che tutta l'Italia la ama.
1: Lo so, infatti la popolarità mi ha seguito.
0: La ringrazio, buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie davvero.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Sinua, Ordovizio, Cambrio, Proterozoico.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Socrate, il vero primo filosofo. Socrate è il vero grande eroe della filosofia, forse ne è il padre fondatore, almeno per come la intendiamo noi comunemente, la filosofia. Non era un bell'uomo, almeno di quel bell'aspetto che nella cultura tradizionale greca era espressione degli uomini di valore, quelli belli e buoni, kaloi kai agatoi, come dicevano loro. Socrate, da questo punto di vista, era letteralmente fuori luogo. Atopos in greco, fuori luogo rispetto ai luoghi comuni greci, rispetto agli uomini creduti eccezionali. Ma Socrate eccezionale lo era davvero. Si diceva non curasse troppo l'igiene personale, ma questa era semmai un'accusa impropria che gli muovevano coloro che erano invidiosi per la sua sobrietà e morigeratezza di costumi. Si diceva che andasse in giro per Atene a pungolare le persone, riempiendole di strane domande e strani interrogativi. E in effetti era così. Ma queste domande non erano casuali, come non era casuale nemmeno il suo modo di fare. Egli si sentiva investito di una missione quasi divina e questo suo pungolare ne era certamente parte. Di base gli piaceva stare a contatto con le persone e dialogare con loro, ascoltando con molta attenzione quanto avessero da dire. Gli piaceva stare nei posti dove aveva l'occasione di intrattenere conversazioni, il mercato, la piazza, il ginnasio. La palestra, diremmo oggi. Secondo Nietzsche, tutto questo era dovuto a una moglie che gli rendeva la casa un inferno e quindi lo costringeva a uscire. Non sappiamo quanto ciò sia vero. In ogni caso, è stato davvero un gran bene per l'umanità che Socrate non passasse troppo tempo a casa. Nonostante non avesse un gran bel corpo, aveva molto coraggio e in battaglia ne diede ampia prova. Ci ritorneremo. Per certi versi, Socrate rappresenta la personificazione di un termine greco che rappresenta il punto di origine della filosofia stessa, logos, che significa largamente parola, discorso, argomentazione e anche proporzione, ma questo è appunto un altro discorso. Socrate è parola viva. Un discorso ininterrotto da secoli, un dialogo continuo con chiunque a cavallo dei secoli si domanda: ma che cosa è questo? Che cosa è quello? Ogni volta che noi stessi ci poniamo queste domande, in realtà siamo inconsapevolmente caduti nelle grinfie di Socrate, che da lì in poi non ci lascerà più in pace e ci spingerà, via via più intensamente, a fornire una risposta sempre più chiara, in quanto tale discutibile. Spingendoci in un dialogo senza fine con lui e con noi stessi. Chi siamo davvero noi che ci poniamo domande? Chi è l'uomo? Socrate è colui che ci ha fatto capire l'importanza di porci tale questione. Socrate è stato il primo vero filosofo e, guarda caso, non ha lasciato alcuna opera scritta.

Socrate nasce ad Atene nel 470 o 469 a.C. Spende praticamente tutta la sua vita lì, l'abbandona solo per andare in battaglia a difenderla. In un certo senso impersona tutta la parabola del secolo d'oro ateniese, dalla vetta alla caduta. Faceva parte di una certa borghesia artigianale cittadina. Il padre era uno scultore, la madre un'ostetrica. Doveva disporre di una buona dotazione economica, visto che non c'è alcuna fonte storica che menzioni un suo qualche lavoro, diciamo così, non filosofico. Mentre le fonti concordano sul fatto che abbia ricevuto una classica educazione ateniese, educazione della mente e educazione del corpo, che gli ha consentito di prendere parte da oplita, quindi fante dotato di armatura pesante e costosa, ad alcune delle più importanti battaglie che Atene combatté durante la guerra del Peloponneso contro Sparta. Si dice anche che venne decorato per il coraggio, che marciava in inverno senza mantello né scarpe e che soccorse il grande stratega Alcibiade ferito, salvandogli la vita. La sua posizione sociale rilevante è testimoniata anche dal fatto che assunse posizioni politiche importanti. Il 406 a.C., infatti, è membro della Bulè dei 500, uno degli organi istituzionali più importanti dell'Atene classica. Aveva il compito, infatti, di organizzare l'assemblea del popolo che votava le leggi e di controllare l'operato delle altre magistrature. All'interno di questa Bulè, ad ogni tribù di ateniesi veniva assegnata per un mese la cosiddetta pritania, la guida del consiglio con funzioni di direzione dei lavori, redazione dell'ordine del giorno, predisposizione dei decreti e relazioni interistituzionali. Inoltre, ogni giorno, tra i membri della pritania, i pritani appunto, veniva scelto un presidente, epistate, che custodiva i sigilli della città e le chiavi del tesoro. Ebbene, Socrate, ci viene tramandato, nel 406 è presidente della Pritania, quando questa è chiamata a giudicare i generali vittoriosi nella battaglia navale delle isole Arginusa, che vennero accusati di non aver soccorso i feriti in mare e di non aver seppellito i morti per continuare a inseguire le navi spartane. E da presidente egli è l'unico a opporsi allo svolgimento di un processo collettivo ai danni di questi generali e utilizza tutti i suoi poteri, fino all'ultimo giorno di mandato per rinviare questo procedimento che riteneva illegale. Questo procedimento però in ogni caso poi si svolse ugualmente e terminò con la condanna a morte degli strateghi incriminati. Un paio di anni più tardi, in pieno regime dei cosiddetti 30 tiranni, un breve regime oligarchico che si instaurò ad Atene per soli 8 mesi dopo la sconfitta contro Sparta nella guerra del Peloponneso, ebbene, un paio d'anni più tardi gli venne affidato il compito giudiziario poliziesco di arrestare un esponente della fazione democratica per mandarlo a morte. Socrate si oppose. Nel mentre, egli aveva intrapreso una singolare missione di vita nella quotidianità ateniese. L'occasione, ci racconta uno dei suoi allievi, Platone, in uno dei suoi dialoghi, gli era stata data dal responso che la sacerdotessa dell'oracolo di Apollo a Delfi, Lapizia, aveva dato all'interrogativo, formulatole da un amico di Socrate, Chierefonte, su chi, secondo proprio quest'oracolo, fosse l'individuo più sapiente ad Atene. Ebbene, l'oracolo fu netto, il più sapiente era Socrate. Questi però non se ne faceva capace. Ok, l'oracolo è divino e quindi non può mentire, ma lui non si sentiva per nulla sapiente, anzi si reputava in realtà ignorante. Da qui inizia una leggendaria vita di indagini per comprendere sia il senso profondo del responso dell'oracolo. Ok, gli oracoli erano divini e quindi non mentivano, ma non motivavano nemmeno i loro responsi. Ma sia anche cosa fosse davvero il sapere, se lui che si sentiva ignorante era agli occhi degli dèi il vero sapiente, mentre che coloro che si professavano sapienti, i vari tecnici ed esperti nei vari campi, non lo erano davvero. Socrate interrogava allora i vari esperti presenti ad Atene sulla natura profonda del loro sapere, con la speranza di trovare una risposta che reggesse alle sue domande incalzanti. In questo suo percorso di vita, egli raggruppò attorno a sé tanti allievi che, affascinati dal suo modo di condurre questi suoi dialoghi, volevano, assieme a lui, imparare a comprendere le ragioni delle cose attraverso una ricerca dialogica condivisa. Socrate sembrava dedicarsi a questo compito indagatore come se fosse mosso da una motivazione al tempo stesso pedagogica, quindi etica e umana, e divina.
La diffusione di questo spirito critico e indagatore, infatti, doveva servire a una profonda riforma etica dei costumi di Atene, per instradare l'intera città verso uno sviluppo al contempo razionale e benefico. In questo Socrate, per così dire, rivaleggiava con altre scuole filosofiche, penso ai sofisti, che promettevano ai loro allievi di renderli specialisti in quella disciplina che sola poteva concedere l'unico sapere che ai loro occhi contava, la retorica o tecnica della parola. Per questo Socrate molto spesso veniva accostato ai sofisti. Si diceva anche che uno di loro, Prodico di Ceo, fosse stato in realtà il suo vero maestro. Questo accostamento venne usato dai suoi rivali politici per fargli pagare alcune sue scelte che, lo abbiamo visto, non gli avevano fatto fare molti amici fra i vari potentati politici di Atene. Dopo la sconfitta nella guerra del Peloponneso e dopo la breve esperienza del regime oligarchico dei tiranni, infatti, in Atene era stata ripristinata la democrazia, ma in senso più tradizionalista e corporativo rispetto ai tempi di Pericle. Si credeva cioè di riavvolgere indietro le lancette della storia per riproporre le precise condizioni, di quasi un secolo prima però, che avevano permesso ad Atene di diventare quella potenza egemone che era stata. Ma la storia non passa invano senza mutare le condizioni materiali delle civiltà storiche. Questo programma politico tradizionalista non poteva cancellare i cambiamenti culturali avvenuti, ma poteva, ahi noi, perseguitare gli esponenti più in vista di questi cambiamenti culturali, e Socrate era, per certi versi, il bersaglio perfetto. Quindi Socrate, nel 399 a.C., venne messo sotto processo perché, in soldoni, si diceva non riconoscesse gli dèi della città e che corrompesse i giovani, insegnando loro valori contrari alla tradizione e alla norma. Le accuse gli vennero intentate da due esponenti della nuova democrazia attraverso un giovane prestanome, Meleto, e significavano in sostanza che Socrate era un cospiratore malcelato che andava contro le istituzioni e contro l'ordine pubblico. Un importante avvocato, Lisia, si offrì di difenderlo, ma Socrate preferì difendersi da solo perché vedeva nel processo stesso l'occasione per applicare la razionalità critica alle vere e profonde basi del vivere associato ateniese e mostrare qual era stata la sua vera missione etica. E infatti, in questo senso, condusse la sua difesa. Di fronte a una giuria di circa 500 uomini, venne ritenuto colpevole per soli 30 voti di scarto e poi, quando, come da leggi ateniesi, tanto il colpevole quanto l'accusatore dovettero proporre una pena, lui propose prima di venire eletto nel Pritaneo come benefattore della città a spese della città, una evidente provocazione, e poi di venire multato, ma per una somma esigua. Il suo accusatore Meleto invece ne propose la condanna a morte per assunzione di un veleno, la cicuta, pena che venne votata dalla giuria che credeva che Socrate, come tanti prima di lui, avrebbe scelto l'autoesilio piuttosto che la morte. Il filosofo invece, in un ulteriore gesto inaspettato e atopico nel senso greco, accettò la condanna allo stesso modo in cui aveva condotto la sua vita, con sobrietà e curiosità intellettuale, continuando anche in punto di morte, a indagare sulla natura delle cose insieme ai suoi allievi.

0: Prima di approfondire meglio gli aspetti filosofici della figura di Socrate, andiamo ad ascoltare alcuni spezzoni, presi dagli archivi RAI, di una interessante intervista al professor Giannantoni sul contesto storico dell'Atene in cui si trovava a vivere Socrate.
1: La vita di Socrate comincia e finisce con due date emblematiche. Socrate nasce nel 469 a.C., che è l'anno, come dire, della battaglia dell'Eurimedonte, cioè dell'ultimo grande scontro tra i greci e i persiani. E quindi Socrate inizia e conduce la sua vita nel periodo in cui la Grecia si sente forte e orgogliosa di aver cacciato i persiani dall'Egeo e di aver allontanato quella minaccia terribile. Socrate muore nel 399, cioè nel momento in cui comincia il declino politico di Atene, si è instaurata sulla Grecia l'egemonia di Sparta e comincia veramente un nuovo capitolo nella storia antica. Quindi tra queste due date la vita di Socrate si identifica con la vita di Atene. Il periodo di Cimone, il periodo di Pericle, il periodo della guerra del Peloponneso. Socrate, pur nella scarsezza delle notizie della sua vita che noi abbiamo, è tuttavia un protagonista partecipe di questa vicenda. Tra l'altro si raccontano anche aneddoti divertenti sulla partecipazione di Socrate alla guerra del Peloponneso. Lui fece tre campagne militari nel primo decennio di quella guerra come oplita, quindi significa che si poteva pagare le armi, quindi che non era così povero come poi invece la tradizione l'ha dipinto. E ci sono delle fonti antiche che dicono addirittura che Socrate fosse diventato povero perché aveva fatto delle operazioni da usuraio andate male. Ma in sostanza, se combatté come aplita, doveva essere abbastanza agiato. E combatté molto valorosamente. Tutte le fonti antiche sono concordi nel dire che Socrate si comportò valorosamente. E sempre per cercare qualche curiosità, ancora prima della guerra del Peloponneso, Socrate dovette seguire Pericle nella spedizione di repressione della rivolta di Samo. Ed è interessante constatare che la flotta di Samo era comandata da un altro filosofo, cioè da Melisso. Quindi chissà se in quel caso Socrate e Melisso si sono visti da lontano, da due trincee opposte. Ma certamente Socrate è stato un protagonista della vita ateniese perché è stato uno dei personaggi fondamentali della vita culturale ateniese di questo periodo.
0: Ascoltiamo ancora il professor Giannantoni che ci spiega in realtà cosa ci fosse dietro il processo a Socrate e quali in realtà fossero le vere cause della sua condanna.
1: Socrate nel decennio precedente al suo processo si era trovato due volte in una situazione di conflitto profondo, la prima con il regime democratico, la seconda con il regime oligarchico dei 30 tiranni. Quando gli ateniesi vinsero la battaglia delle Arginuse nel 406, fu l'ultimo successo che ebbero sugli spartani prima della sconfitta finale, i generali vincitori alle Arginuse furono processati ad Atene con il pretesto che non avevano salvato i naufraghi. Ora, Senofonte ci racconta nelle Elleniche dettagliatamente tutto lo svolgimento del processo, ma quello che è interessante notare è che Socrate in quella occasione era uno dei pritani, cioè uno dei membri del consiglio che aveva la funzione, come dire, di governo esecutivo della città. E dall'uso che fa di certi termini Senofonte e Platone si è indotti addirittura che in quel giorno del processo Socrate fosse il presidente dei pritani, cioè il presidente della Repubblica, perché erano cariche sorteggiate di giorno in giorno e quel giorno sarebbe capitato proprio a Socrate di essere capo dello Stato. E lui avrebbe adoperato la sua autorità per impedire che si facesse un processo sommario contro i generali vincitori, il processo illegale, perché il diritto attico prevedeva sempre processi individuali. In quell'occasione si volle derogare alla norma, si fece un processo contro tutti insieme i generali vincitori delle Arginuse e Socrate corse non pochi rischi perché si oppose alla volontà dell'assemblea, quindi al demos. Ecco. Quello fu un'occasione di contrasto profondo tra Socrate e gli umori, diciamo, della democrazia ateniese. Altri contrasti, ce li narrano Platone, Senofonte, ebbe con il regime dei 30 tiranni. Quindi c'era qualche cosa nella personalità e nell'atteggiamento di Socrate che era in contrasto, diciamo pure, con le norme della vita politica, anche al di là del regime in cui concretamente quelle norme si incarnavano. E io credo che una delle ragioni, certamente sono molte, sono complesse, ma una delle ragioni che la democrazia ateniese, che indusse la democrazia ateniese a processare e a condannare Socrate, badi bene, proprio quella democrazia ateniese che era stata particolarmente tollerante verso i suoi avversari, che aveva promulgato un'amnistia molto ampia, che si proponeva un programma di pacificazione. Quella democrazia processò e condannò Socrate perché avvertì in Socrate, come dire, un fondo di estraneità e quindi un pericolo imminente di cui pensò di liberarsi in quel modo. Ora, naturalmente sul processo si è scritto e si è detto tutto, si è provato anche a giustificare in qualche modo la democrazia ateniese per aver condannato Socrate. Ma io non credo che il problema sia di giustificare, il problema è di capire. Ecco, poi naturalmente la responsabilità di aver condannato un uomo come Socrate, questa rimane a chi lo ha fatto.
0: E quanto alle vere motivazioni della sua condanna?
1: Le accuse erano sostanzialmente due. La prima era la vera e propria accusa di asebeia, cioè di impietà. Socrate non crede negli dèi della città e anzi introduce divinità nuove. Questa era la prima accusa. La seconda accusa era quella di corrompere i giovani. Ora, per capire bene la prima accusa, si deve tener presente che quando si parla di empietà o di ateismo nel mondo antico se ne parla in modo sostanzialmente diverso che ai nostri tempi, perché ateo per gli antichi non era tanto chi non credeva negli dèi, ma quanto chi si rifiutava a compiere quegli atti di culto che facevano della religione una funzione politica precisa della città. E quindi derogare da quelle norme di culto era un trasgredire le leggi dello stesso tipo che oggi poniamo trasgredire il servizio militare o trasgredire le leggi fiscali. Quindi era un reato di diritto pubblico. Socrate si difende da questa accusa negandola radicalmente, cioè nessuno degli accusatori può provarla, perché lui non solo è stato sempre rispettoso del culto delle divinità, ma non può essere minimamente confuso con quegli atei che sono i filosofi naturalisti, perché Socrate nell'Apologia di Platone nega di essersi mai occupato di queste questioni. Ecco. Quindi la preoccupazione fondamentale di Socrate nel processo, a quello che ci dice Platone, è stata quella di non essere identificato con gli atei naturalisti. Dalla seconda accusa, cioè quella di corrompere i giovani, che derivava dalla prima, perché è evidente che un'educazione all'ateismo era un'educazione corrompitrice dei giovani, Socrate si difende chiamando a testimoni gli stessi ateniesi. Lui è sempre vissuto in pubblico, ha sempre frequentato le palestre, i giardini, non ha mai insegnato a qualcuno in privato. E lì al processo sono presenti tanto i suoi giovani uditori, quanto gli uditori più anziani, quanto i loro genitori. E Socrate li invita a testimoniare se mai ha insegnato a loro qualche cosa che può apparire come corruttore. E naturalmente, come dire, riesce a dimostrare questo. Però dobbiamo anche tener pronto che l'accusa di corrompere i giovani aveva un sottofondo politico che al processo non venne fuori esplicitamente, ma che venne fuori subito dopo la morte di Socrate, e cioè quello di essere stato il maestro e l'educatore di Crizia e di Alcibiade, cioè di due delle figure più criticate, più fatte oggetto di esecrazione nell'Atene della democrazia restaurata dopo il regime dei 30 tiranni. Crizia era il capo dei 30 tiranni, Alcibiade era colui che, per non sottomettersi al processo, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta e aveva combattuto contro la propria patria. Socrate era stato in rapporti sia con Crizia che con Alcibiade, e questo non gli fu perdonato. E questa è la vera sostanza che sta dietro l'accusa di corruzione dei giovani.
0: Socrate quindi è come se scontasse la condanna di sintetizzare in una sola persona e col maggior rigore etico-intellettuale possibile tutti i nuovi saperi che nell'Atene del V secolo si erano sviluppati: la filosofia naturalista della Ionia, la sofistica, il pensiero tragico, la storiografia nascente, il pensiero naturalista politico. Tutti i saperi che sfidavano la tradizione perché ne mostravano i limiti e adombravano possibilità di sviluppi eterogenei rispetto alla tradizione stessa. In una sua commedia, Le Nuvole, il grande commediografo, per certi versi tradizionalista, Aristofane, mette in scena Socrate da vivo, infatti si dice fosse presente in teatro, come personaggio comico, quindi da prendere in giro, e come personaggio che sintetizza tutti i nuovi sapere che, a parere di Aristofane, avevano prodotto una catastrofe etica e quindi politica in Atene. Ascoltiamo cosa ci dice in merito ancora il professor Giannantoni.
1: Aristofane nel 423 lo porta come personaggio della sua commedia Le Nuvole sulla scena, dandone un ritratto come per metà filosofo naturalista, anassagoreo, e per metà sofista. Tra l'altro il decennio che va dalla morte di Pericle nel 429 avanti Cristo alla pace di Nicea nel 421 avanti Cristo è anche il decennio che vede il maggior concentramento di sofisti ad Atene. Ad Atene c'è Protagora, nel 427 ci arriva Gorgia, c'è certamente nello stesso periodo Prodico, c'è nello stesso tempo Ippia. Quindi Socrate, che vive a stretto contatto di tutti questi ambienti, è da Aristofane identificato con l'insieme di queste tendenze culturali che ad Atene c'erano. Naturalmente in questo modo Aristofane attribuisce a Socrate delle dottrine, quelle fisiche o quelle sofistiche, che altre fonti invece gli negano, e qui nasce il problema della storicità della rappresentazione aristofanesca di Socrate. Però dobbiamo tenere presente che quella di Aristofane è la prima testimonianza che noi abbiamo di Socrate, e è una testimonianza che risale, è l'unica testimonianza che risale ad un momento in cui Socrate era ancora vivo.
0: In realtà il pensiero filosofico di Socrate è ben distinto, tanto dai sofisti quanto dagli altri filosofi naturalisti. Il suo pensiero infatti verte su una istanza che è allo stesso tempo ontologica ed etica. Se era vero infatti, come volevano i sofisti, che un sapere totalmente assoluto sulla natura in generale era impossibile, vista la relazionalità intrinseca della natura al soggetto esperiente e conoscente, lo stesso però non valeva per la natura umana. Secondo Socrate, infatti, era possibile conoscere cosa fosse un uomo, quel soggetto cioè capace di fare esperienza delle questioni relative alla natura e agli affari umani. Per lui ogni uomo, in quanto uomo, era innanzitutto la sua anima, la sua mente, la sua capacità di direzione critico ragionata del suo comportamento. Grazie alla mente l'uomo guida il corpo, regola le passioni e le interazioni possibili con gli altri uomini e con la natura. E grazie alla mente l'uomo parla e dialoga per indagare le questioni che si pone. Questa mente è ciò che, se ben educata, può permettere a ogni uomo di raggiungere l'eccellenza nel suo modo di essere, la sua virtù, cioè. Spingere all'indagine critica di queste questioni e all'esercizio virtuoso di questo indagare critico significava in realtà conoscere. Conoscere era una virtù per Socrate e il bene dell'uomo, coincideva con questo esercizio di conoscenza. Si è parlato di intellettualismo etico per etichettare questa posizione filosofica. Ascoltiamo il professor Giannantoni di nuovo, che ci spiega in cosa consiste più precisamente.
1: Intellettualismo etico propriamente significa che nell'agire umano il primato spetta al conoscere. E in Socrate, in tutte le fonti che ci parlano di Socrate, in Platone, in Aristotele, in Xenofonte, troviamo affermato che Socrate avrebbe sostenuto l'identità di virtù e di scienza. Però questa identità è stata spesso fraintesa, nel senso che si è interpretato l'intellettualismo etico come se Socrate avesse sostenuto che la volontà segue necessariamente i comandamenti e i dettami della ragione e della scienza. In realtà in Socrate questa identità di scienza e virtù è qualcosa di più profondo. Cioè scienza e virtù sono due nomi per indicare una sola cosa, cioè l'agire consapevole, l'agire che fa le sue scelte in funzione di criteri di cui la volontà stessa è consapevole. E in questo senso l'intellettualismo etico di Socrate è presentato molto bene da Platone quando sviluppa il tema dell'attraenza del bene. Cioè Socrate diceva: ognuno agisce sempre in funzione di ciò che ritiene bene, perché il bene non gli può non apparire come preferibile. Quindi ognuno agisce in funzione delle proprie preferenze, sempre. Si tratta di vedere quali preferenze sono da preferire e su questo si esercita naturalmente la discussione socratica.
0: L'intellettualismo etico poi va di pari passo con una importante considerazione. Se ogni uomo è capace di esercizio critico indagatore, ogni uomo, opportunamente stimolato, ne è capace autonomamente. Su questa dimensione dell'autonomia etica ascoltiamo un altro documento proveniente dagli archivi RAI, lo spezzone di una intervista al professor Vittorio Oesle della Notre Dame University.
2: Socrate non era un uomo disposto ad accettare l'arbitrio dei tiranni come non era disposto ad accettare l'arbitrio della maggioranza. Vede, anche la democrazia può sbagliare e non c'è nessuna garanzia che ciò che decide la maggioranza sia necessariamente vero. E Socrate cerca un criterio di ciò che sia valido moralmente, al di là della decisione cieca, sia una decisione di un tiranno, sia una decisione del demos. E il criterio che lui sviluppa nel Critone è un criterio che in molti punti ricorda il criterio di Kant. Troviamo nel Critone, dove lui discute con il suo amico se è lecito abbandonare la prigione e fuggire la condanna di morte, troviamo nel Critone l'argomento che se lui facesse così, le leggi di Atene non avrebbero più stabilità, perché se un uomo si arroga il diritto non accettare le leggi del proprio paese, quando è stato condannato in una condanna formalmente corretta, allora il paese arriverebbe alla dissoluzione. Cioè abbiamo il criterio della universalizzazione: se tutti farebbero così, allora non sarebbe possibile convivere insieme. Dall'altra parte, la cosa importante in Socrate è che la etica è fondata sull'autonomia, è Socrate stesso che capisce che deve fare così. Le leggi praticamente sono una esteriorizzazione del suo io proprio. Ciò di cui Kant era così orgoglioso, di avere sviluppato un'etica che allo stesso tempo fosse oggettiva, universalmente valida e fondata nell'autonomia del soggetto, non in considerazioni eteronome, noi dobbiamo comportarci così perché sennò Dio ci punisce o perché sennò perdiamo la reputazione con i nostri concittadini, eccetera. La unità di oggettività e autonomia, questa credo sia la grande scoperta di Socrate nell'etica.

0: L'esercizio della razionalità per Socrate poteva avvenire solo in una particolare condizione di dialogo in comune. Non a caso, volutamente, Socrate non ha lasciato nulla di scritto. Per lui la razionalità viva, quindi vera, era solo quella dialogica. La cornice dialogica era la sola a consentire una reale ricerca della verità. Socrate girava Atene per chiedere a chiunque cosa fosse il suo sapere, l'oggetto del suo sapere. Ma chiedendo cosa fosse, Socrate in realtà voleva sapere più che altro cosa il suo interlocutore intendesse con, ad esempio, i termini bontà, il bene, il sapere, la virtù, il coraggio. Quale fosse, insomma, il senso inteso, il significato creduto di queste espressioni. Questa ricerca di senso doveva terminare con una definizione la più precisa possibile, così da poter poi dare il via alla messa alla prova di questa definizione, per valutare quanto essa reggesse logicamente all'incalzare interrogativo critico di Socrate. Solo discutendo, infatti, egli diceva, era possibile progredire nella verità, giacché una tesi non messa alla prova non è epistemologicamente attiva, quindi è quasi nulla. Socrate quindi, ad Atene, esercitava il dialogo come modalità di una ricerca in comune con i suoi interlocutori, una ricerca con dei momenti ben schianzionati e definiti, il momento ironico e il momento maieutico. Nel primo, uno dei due interlocutori letteralmente assumeva il pensiero dell'altro. Ironia, infatti, viene da un sostantivo greco che significa attore. E attraverso le domande e le risposte brevi precisava questo pensiero, così, come si è detto, da ricavarne una definizione. Questa definizione poi veniva successivamente sottoposta alla critica confutatoria per valutare se portasse effettivamente il suo sostenitore a una qualche autocontraddizione. Qui subentrava il secondo momento, quello maieutico. Questa parola infatti indica l'arte in cui si era specializzata la madre di Socrate, l'arte di aiutare a partorire. Quando si partorisce infatti fuoriesce dal grembo qualcuno che nel grembo già c'è. Parimenti Socrate, attraverso il far riconoscere al suo interlocutore di essere caduto in contraddizione, permetteva al suo stesso interlocutore di scoprire il vero, ovvero sia di dare il via a una ricerca comune, ancora nel dialogo, di una migliore conoscenza relativa all'oggetto del loro interloquire, sia che fosse un certo sapere, sia che fosse una certa virtù etica, in modo tale da far esercitare anche a lui la sua razionalità critico-confutatoria. Solo attraverso questo comune esercizio, secondo Socrate, era possibile incamminarsi verso la verità. Per scoprire qualcosa di più su chi fossero gli interlocutori di Socrate, ascoltiamo di nuovo il professor Giannantoni.
1: Chi ci parla di Socrate ce ne parla sempre come intento a discutere con tutti, con il ricco e con il povero, con l'anziano e con il giovane, con la personalità culturalmente molto dotata e con l'ignorante. Socrate non discrimina nessuno nelle sue conversazioni. Naturalmente in questa rappresentazione di Socrate disponibile a discutere con tutti c'è l'intento di contrapporre Socrate ai sofisti, che invece si facevano pagare profumatamente per le loro lezioni, e quindi si sceglievano interlocutori ricchi di famiglie particolarmente facoltose. Naturalmente con chi discutesse di fatto Socrate non lo sappiamo, noi lo sappiamo con chi lo fa discutere Platone, con chi lo fa discutere Senofonte, con chi possiamo pensare da quegli scarsissimi resti che ci sono rimasti lo facessero discutere Euclide, Antistene, Eschine, gli altri socratici. Ora, in Platone gli interlocutori naturali di Socrate sono o i grandi sofisti o rampolli di famiglie molto nobili, Carmide, Glaucone, Adimanto, questi personaggi sono tutti personaggi, diciamo, di famiglie in vista di Atene. Però certamente ci sono anche nella cerchia dei personaggi socratici figure molto più modeste, per esempio Cherefonte, l'amico che va a Delfi e riceve l'oracolo dalla Pizia, secondo cui Socrate è l'uomo più sapiente di tutti, è una figura non di spicco da un punto di vista sociale, e così altre. Quindi, quando noi pensiamo agli interlocutori di Socrate, dobbiamo pensare un po' a quell'ambiente che in Atene si interessava di questi problemi e che era fatto di gente incuriosita dell'insegnamento dei sofisti, incuriosita dell'insegnamento dei filosofi naturalisti, grandi ascoltatori dei grandi oratori politici. Noi probabilmente potremmo sapere e renderci molto meglio conto di Socrate se avessimo il testo delle orazioni di Pericle, ma purtroppo ci abbiamo soltanto quello che Tucidide gli attribuisce anche lì. Ecco. Però certamente è questo l'ambiente entro cui Socrate svolge il suo dialogare.
0: In conclusione di questa puntata ascoltiamo per l'ultima volta il professor Giannantoni che spiega chiaramente cosa c'è filosoficamente in gioco nella visione socratica del dialogo come modo di ricercare criticamente le verità in comune.
1: Socrate insiste prevalentemente su un motivo, quello della ricerca in comune. Cioè, Socrate rimette in questione le opinioni che ciascuno si è fatto per proprio conto e vuole che siano portate, come dire, a un tribunale, di fronte a un tribunale che è quello della discussione, del dialogo, il quale deve servire a far compiere la ricerca in comune tra i due interlocutori e farli arrivare insieme a un risultato. Quale sia poi questo risultato, questo nella maggior parte delle fonti che noi abbiamo su Socrate non sempre è delineato con chiarezza. Ed è comunque sempre un risultato destinato ad essere rimesso in discussione. Però ci sono dei passi nell'Apologia di Platone in cui il Socrate confutatorio, il Socrate dubitante, il Socrate che sa di non sapere, una cosa la sa con assoluta certezza, e cioè che il sommo bene per l'uomo è appunto questo dialogare. Tutto può essere, come dire, sottomesso al criterio del dialogo, ad eccezione del dialogo stesso. E quindi il dialogo è il sommo bene per l'uomo. E questo è, mi pare, il fondo, la parte più importante della filosofia di Socrate, così come risulta dalle fonti. In questo senso Socrate è una delle grandi personificazioni dello spirito critico, dei diritti dell'obiezione, dei diritti della ragione, dei diritti della critica e di tutto ciò che noi da sempre definiamo come antidogmatismo, come libertà di ricerca, libertà di indagine.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: Il ponte è malato e il fiume in piena sta lì lì per portarselo via. Ma resiste il ponte, raccogliendo le ultime forze sotto i grandi archi. Passa tanta gente e non vuole coinvolgere nessuno nel suo crollo. Parlo del ponte.
3: Ma no!
2: Ma sì! A notte alta, quando sarà tutto solo, cederà alla stanchezza e riposerà in fondo all'acqua. Ma adesso non può. Passa il tram con gli operai, i bambini tornano da scuola. Ecco, ora non c'è nessuno. Questo è il momento per il ponte di lasciarsi andare con la corrente.
3: Ma sì!
2: Ma no!
3: Perché?
2: Un uomo tutto solo sta attraversando il ponte deserto. A metà si ferma, si affaccia alla spalletta e guarda il fiume gonfio. L'acqua l'attira e lo respinge. Il ponte soffre, si sbriciola un po' qua e là, ma tiene duro. Resiste alla corrente per salvare quell'uomo che vuole uccidersi.
3: Ma no!
2: Ma sì. Ore di lotta silenziosa. Il ponte resiste alla corrente. L'uomo lotta con se stesso. All'alba, con la luce, torna la speranza. L'uomo si decide ad andarsene. Appena sulla riva, il ponte crolla prima che passi l'autobus delle sei.
4: Questa storia sarebbe molto commovente se l'uomo non fosse l'ingegnere che ha costruito il ponte.
5: Ma allora tutto è relativo.
4: Ma è relativo che quello che diciamo che tutto è relativo? Ma è venuto pure tu.
6: Ma

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Bella novelletta del ponte.
1: Che è questa novelletta del ponte?
2: La novelletta, non ti è piaciuta?
1: Quale novelletta?
2: La novelletta del ponte che abbiamo fatto prima della sigla.
1: Mi stava ricordando la novelletta del ponte prima della sigla. Perché c'è? Cominci a compiacerti?
3: La perfezione non si acquista con il compiacimento.

0: Sì, sapete che vi dico, la storiellina del ponte non era male, ma ho la sensazione che la nostra trasmissione stia perdendo di scatto.
1: Scatto! Lo so io cosa intendete voi per scatto. Parlare di corse, rubare la battuta a me, andare a soggetti disorientandomi.
2: La pensi così? Grazie. Allora sapete che cosa c'è? Io prendo il cappello e me ne vado.
1: Ma se il cappello non ce l'hai.
2: Dicevo per dire. Pianto baracca e burattini e me ne vado.
0: Ecco. Loro saranno dei burattini, ma a me della baracca non me l'ha dato mai nessuno.
3: No, calma. Cos'è questo nervosismo?
2: Scusa. Calma, no, dicevo, il nodo è venuto al pettine.
1: Ma se non c'hai i capelli là.
2: Insomma, con voi non c'è gusto neanche a litigare.
0: Ma eppure una bella litigata sarebbe la scena più bella di questo programma. Troppo educato, troppo perbenino.
1: Io ci sto. Ognuno dice quello che ha dentro.
2: Possiamo scendere a via di fatto?
1: Che vuol dire?
3: In termine giornalistico vuol dire fare a botte.
2: Scendere a via di fatto.
1: Loro ci saranno ammazzate fra di noi.
0: Sì, questo è il bello della discussione libera, sottolineare con qualche schiaffo i momenti salienti.
1: Insomma, dovremmo litigare e picchiarci fra di noi.
0: Fra di voi? Perché io non c'entro niente, non si picchia una donna.
1: Questa disparità di trattamento non la trovo democratica. O ci si piglia ammazzato tutti senza distinzione di età, sesso e di foglio pago, o non se ne fa niente.
2: Peccato. Io me l'ho già rimboccato le maniche.
3: In coscienza io volevo staccarti un orecchio.
0: Allora che succede? Ditemi un po'. I gladiatori, i maschiacci si ritirano, rimandano il combattimento, rinunciano alla resa dei conti.
2: Come sei ironica.
1: Ma che vogliamo litigare di fronte a milioni di ascoltatori, i quali non capirebbero la vera ragione del nostro attrito. Noi non ci picchiamo né per gelosia né per odio politico.
0: Odio politico, proprio no.
1: Allora, stabilito questo, non ci litighiamo neanche per altro, solo perché noi litighiamo.
2: Perché litighiamo?
1: Perché non siamo d'accordo su come fare un programma perfetto.
2: Certo che hai ragione. La nostra diatriba.
3: Tu dici diatriba?
2: Perché tu dici diatriba?
3: No, io non dico.
2: Scusa, Antonio, tu dici diatriba o diatriba?
0: Io dico diatriba.
2: Orazio, tu come dici?
3: Ma che vuol dire?
2: Facciamo questo contest.
1: Io non lo so.
2: Il maestro Monti come dice, diatriba o diatriba? Lui l'ha suonata. Senti, guarda Armando, qui per 3-1 stiamo a diatriba. Io dico diatriba per il momento, eh. Allora, hai ragione, la nostra diatriba, per Armando Bandini, diatriba potrebbe essere scambiata per una lite d'austeria.
1: Insomma, che dice la gente?
3: Ma cosa dirà la gente?
1: Disgraziati!
2: Si stanno ancora a preoccupare di quello che dirà la gente. Ma va!
4: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
5: I discorsi della gente.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
6: Sai che faccio? Io prendo la patente C.
3: La patente per guidare i camion?
6: Sì. Mollo la 500 e mi prendo un bel camion.
3: Ma come? Passi dall'utilitaria ai mezzi pesanti?
6: Sì.
3: Alla tua età?
6: Sì, alla mia età. Perché Agnelli è più giovane di me.
4: Senza sapere perché la gente si trova, si trova, si trova.
0: Sì, ma è vero che Alain Delon si è messo a fare il mobiliere?
1: Sì.
0: Ma come mai?
1: Forse ha saputo che la donna è mobile.
4: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
2: Ma cosa fa, cavaliere, con quel giornale in mano?
3: Sto aprendolo per leggere.
2: Ma lo apre così, piano, come si fa con le carte quando si gioca a poker.
3: Per forza, il giornale va aperto con estrema cautela.
2: E perché, perché?
3: Fra rapine, sequestri, guerriglie e colpi di Stato, se lo apri tutto di un colpo come una finestra, minimo ti becchi una rapica.

trova, se nasce numa nostalgia, lá dentro de guerra se trova.

0: cosa aspettiamo?
1: Come hai detto?
0: Ho detto cosa aspettiamo.
1: In che senso?
0: Cosa aspettiamo ad annunciare l'angolo della donna?
1: Ma lo dobbiamo fare tutti in tutte le puntate.
0: Come da contratto?
1: Quale contratto
0: morale, l'accordo tacito e inderogabile che non si firma con la penna ma con lo sguardo, occhi negli occhi. Noi questo sguardo ce lo siamo scambiati, no? Quando ci siamo uniti per mettere insieme questa compagnia. E il mio sguardo diceva, in ogni puntata ci sarà l'angolo della donna. E il tuo sguardo rispondeva, sì sì, d'accordo, sta sicura. E il mio sguardo ribatteva, molto bene, grazie. E il tuo sguardo di rimando, non c'è di che.
2: Chissà che cosa avevo capito io di questi sguardi.
1: No,
3: è un contratto.
0: Sì.
3: Ma insomma la vogliamo smettere con questo balletto degli sguardi? Oh, recitiamo questa benedetta scena dell'angolo della donna, andiamo, su.
1: Sandro, tu lo sai cosa più ammiro in te?
3: No.
1: La tua decisione.
3: Grazie.
1: Il tuo modo di prendere il toro per le corna.
3: Grazie.
1: E senza tante storie tagliare la testa al toro e...
4: Ale, torero, ale! Agadoros!
3: Che buffone.
5: L'angolo della donna. La permalosa in autobus. La scena si svolge in un autobus completo, nei posti a sedere e nei posti in piedi. Un distinto signore...
1: Il distinto signore Orazio Orlando.
5: Un distinto signore, in piedi, legge il giornale tenendolo con la mano e reggendosi con quell'altra a un mancorrente. Con l'altra mano...
3: Ma quante mani c'è?
5: Ah no. Una ragazza seduta di fronte a lui si alza per scendere. Il signore sta per sedersi quando si precipitano una signora e un giovanotto. Il giovanotto dà una spinta alla signora.
0: E che modi!
5: E si siede nel posto libero mettendosi a leggere il giornale. La signora permalosa lo guarda con odio.
0: La signora permalosa, Angiolina Quinterno.
3: Il giovanotto maleducato, Sandra Merli.
5: La signora permalosa, in seguito a uno scossone dell'autobus, ma forse intenzionalmente, urta contro il distinto signore e gli schiaccia un piede.
0: Ah, mi scusi, è stato l'autobus, mi perdoni.
1: Per carità, signora, non fa niente.
0: Ma le ho pestato un piede.
1: No, niente.
0: Tutta colpa di quel giovanotto maleducato lì che mi ha portato via il posto.
3: How do you do?
6: Gioventù moderna.
0: Bel paese questo, paese di cavalieri. Certe cose si vedono solo in Italia. In Francia, nei paesi civili, non succedono.
1: A chi lo dice, signor...
0: Scusi, le ho schiacciato di nuovo il piede, mi perdoni.
1: No, faccia pure. I miei piedi sono a sua disposizione.
0: No, grazie, lei è un vero signore.
1: Effettivamente non sono fatto della pasta dei giovanotti di oggigiorno. Io non fingo di leggere il giornale per evitarmi il fastidio di cedere il posto ad una povera signora anziana.
0: Oh, la prego.
1: Non faccio come certi giovanotti io.
0: Lasci stare, cosa vuol farci? Siamo in Italia.
3: How do you do?
1: No. Io quando vedo certe cose non posso stare zitto. Sarà che io sono un tipo all'antica come lei, ma io quando vedo una povera signora anziana obbligata a restare in piedi e un giovanotto che sta seduto fingendo di leggere il giornale, io non posso trattenermi, scoppio!
3: Dico, ce l'ha con me?
1: E con chi vuole che ce l'abbia? È lei che sta leggendo il giornale, no? Ma guardate, un giovanottone così con tanto di spalle deve stare comodamente seduto mentre una povera signora anziana, anziana...
0: Sì, lasciamo stare, che resti pure seduto.
1: Ah, certo, si capisce che non si alza. Se lei fosse una bella figliola o una di quelle ragazze giovani, belle, eleganti, si alzerebbe come? Ma siccome lei, cara signora, non ha 20 anni, ma ne ha 50...
0: 35, prego.
1: Vabbè, lei dice così perché è una signora di altri tempi come me, è gentile, non vuole mettere in imbarazzo questo giovanotto che potrebbe essere suo figlio, benissimo che i suoi anni purtroppo li ha.
0: Basta, la prego.
1: No, me lasci dare a questo giovanotto la lezione che si merita. Si alzi, giovanotto.
3: Non mi alzo.
1: Ah, bravo, non ti alzi, Però se era una signora chic, tipo Parioli, impellicciata, profumata, glielo dava il posto, Invece, questa poveretta è vestita male, allora...
0: Ma cosa da dire lei sul mio tailleur? È elegantissimo!
1: Sì, è elegantissimo, non si vede benissimo, che è un vestito che da uomo rifatto.
0: Ma cosa dice?
1: Le quattro cuciture, signore, parlano chiaro. E tu, ragazzaccio, non hai pietà per una donna che è costretta ad andare in giro con il cappello del marito in testa?
0: Lascia stare mio marito, la prego, sono vedova.
1: Col cappello del defunto marito, poveretta. Sii cavaliere almeno una volta nella tua vita. Cedi il posto a questa poverina.
6: Insomma, lei mi ha seccata. In piedi ci posso stare benissimo.
3: Hai visto, lo sta in piedi, vostra? How do you do?
1: Ma chi gliela dà la forza a questa povera donna? Ma non vedi che caviglie gonfie che ha?
3: A me non mi pare.
1: Ma non vedi che sono deformate dalla fatica e dalle vene varicose?
3: Guarda là. Non ce l'ha mica le vene varicose. Non è vero, non ce l'ha, non ce l'ha.
6: Ma meno male.
1: Ce l'ha, ce l'ha. Sta tutta scassata, sta povera disgraziata. Si regge in piedi a stento. Non ti fa pietà, sta povera vecchietta.
6: Vecchietta a me.
1: Pensa a tua nonna, mascalzone.
6: Nonna un corno. Mascalzone sarà lei.
3: Oh, brava signora, brava signora. Brava.
6: Venga. Oh. E mi dica se questa è l'ombrellata di una vecchia.
1: Ma io...
6: E andiamo, via. Mi dia nome e cognome che le faccio causa. Le do querela per ingiuria.
3: Brava, brava signora, quando ci vuole, ci vuole.
6: E lei, giovanotto, che è così gentile, mi farà da testimonio.
3: Volentieri, signora, how do you do?
6: Oh, finalmente un cavaliere.

0: meno male, meno male. Non è male questa puntata fino a questo momento, vero? Abbiamo avuto i raccontini dalla De Amicis con il risvolto finale, il ponte malato.
1: Poi c'è stata la finta litigata fra noi, tipo happening. Peccato che non ci siamo presi a sberle, mi sarebbe piaciuto.

0: Poi la scena della signora Permalosi in autobus, recitata egregiamente da Angiolina. Quanti anni, quando eri brava, proprio brava, complimenti, proprio brava, brava, brava, eri bravissima, era una cosa straordinaria.
1: Armando, sai che erano bravi? Tutte... Erano bravi,
0: Ah, grazie, era brava. Ma non mi fate perdere il filo. La signora Permalosi, che faceva dentro all'autobus? L'ho recitato pure io. Se la prende con il difensore e parteggia per il giovanotto maleducato.
2: Beh, però ragazzi, su quella scena lì io ho le mie riserve, perché ridicolizza la donna, è una scena antifemminista.
1: Io vi sto ad ascoltare.
3: Come l'hai detto bene.
1: Io vi sto ad ascoltare, devo dire che avrei preferito ascoltare il disco che invece voi avete interrotto più volte, ma comunque vi sto ad ascoltare e scuoto la testa in segno di disapprovazione, e questo lo dico perché gli ascoltatori non mi vedono e magari possono pensare che io sia d'accordo con voi.
4: Ha fatto finta di scuotere la testa.
1: No, non sono d'accordo. Questo programma non è perfetto, è un programma normale. È un programma normalissimo, banale.
0: Sandro, come sai infondere coraggio, tu non c'è nessuno.
1: Ma non vi rendete conto che fra scenette, battute e storielle abbiamo perso il significato, il tema del nostro spettacolo? Tutto è relativo, non viene fuori. Volevamo dimostrare che tutto è relativo. E dimostriamo, no?
0: Come?
1: Per esempio, ci potrebbe dimostrare con questo dialoghetto tra me e Armando Bandini intitolato Facciamo a cambio.
2: Interessante.
0: Ecco, subito sono trovato subito la scenetta fra
1: eravate,
0: loro due.
1: Eravate bravi,
0: io non c'è, ecco, io non ci sto dentro. Vabbè, di che si tratta di questo dialoghetto?
1: Dunque, il tema è questo. È ciò che fa la mia beatitudine può essere la tua infelicità.
2: Sì, sì. Interessante.
0: Angiolino, non essere ruffiana.
1: È un fatto realmente accaduto a un mio amico molto ricco, un amico mio molto ricco, gli è capitato questo fatto. Un giorno in campagna questo amico è sceso dalla macchina, mentre l'autista cambiava la ruota, incontrò un poveraccio vestito di stracci e riconobbe lui, cioè in questo poveraccio, un vecchio amico. Buongiorno.
5: Giovanni.
1: Giovanni, ma tu sei Giovanni, impossibile.
5: Sì, sono Giovanni. E tu sei Angelo.
1: Sì, sono Angelo. Ma che ci fai qua in campagna?
5: Abito in quella baracca di cartone, lì.
1: Carina, in mezzo al verde. E tu perché sei vestito così da ruba galline, da disgraziata, carnevale passato, c'è il costume.
5: Caro Angelo, questo è l'unico vestito che ho, mentre a te vedo è andata bene assai.
1: Ma com'è possibile? Giovanni,
5: sono stato rovinato da un grande amore.
1: Beato te che hai avuto un grande amore. Sapessi quanto ti invidio, caro Giovanni, un amore solo, immenso. Io invece, tante piccole mille avventure. Guarda quelle due bionde che ho in macchina.
5: Bellissime, due fate.
1: Avventurette, beato te, Giovanni.
5: Forse non mi sono spiegato, il mio amore mi ha piantato portandomi via tutto e mi ha lasciato senza una lira, non ho più un soldo.
1: Non hai più un soldo?
5: Niente.
1: Ebbene, sai che ti dico, io ti invidio.
5: Tu invidi me?
1: Certo, tu non sai che cosa vuol dire il danaro. Che schiavitù il danaro. Poi adesso con questa inflazione strisciante non sai mai se devi comprare immobili, lingotti, brillanti. Poi le tasse, tu invece ecco di là, senza una lira, senza pensieri.
5: Ma, Angelo, io non ho niente da mangiare.
1: Ecco, stavo proprio per domandarti, Giovanni, come fai a conservare quella figurina? Non mangi? Ecco qua. Guarda te che ci riesci. Guarda, io non ce la faccio a non mangiare. Guarda che panzona che mi ritrovo. Come vorrei essere bello, magro, come te. Potessi fare il cambio con te.
5: Come? Ma io non ho neanche la casa.
1: Effettivamente, non hai la casa, vabbè. Non ti devi lamentare, perché non hai neanche le riunioni col condominio, le grane con la servitù, l'idraulico che non viene mai, le storie col comune per l'attico abusivo, i caloriferi che fanno screpolare i mobili antichi. Potessi fare il cambio con te.
5: Ma io sto sempre all'aperto, anche quando fa freddo.
1: E ti lamenti, tu guarda che bella pelle che hai, tutta idratata. Guarda a me invece, frullito dall'aria condizionata. Tutto pieno di rughe. Potessi fare il cambio con te, a vivere ai margini di un prato, libero.
3: Fra te e me, ma lo sai chi è il vero signore?
1: Tu!
6: Io!
1: Sì, tu, il vero signore sei tu!
5: Però la macchina con l'autista e con le due bionde ce l'hai tu, mica io.
1: Sì, è vero, però tu ti sei preso tutto il resto. La prima brezza della primavera,
3: il primo sole dell'alba, il primo canto dei grilli, birbaccione Don Giovanni, ti sei preso tutto tu.
1: A me mai lasciati i grattacieli, le banche, Zurigo. Potessi fare il cambio con te.
5: Vabbè, facciamolo sto cambio. Io ci sto.
3: Peccato che non ci sto io. Ciao.
5: Ciao.

0: Ecco, mo sarebbe il momento di presentare un numero musicale.
1: Un momento, maestro, decidiamo, musica classica o musica leggera?
2: Altro che musica, questa trasmissione non ha bisogno di musica, ha bisogno di cultura.
3: Parole sante, cultura. Facciamo un quiz.
0: È un quiz, me lo chiami cultura?
3: Vedo, un quiz culturale.
1: Ragazzi, se questo quiz lo facessimo in musica...
3: Sì.
0: Musica d'opera, è musica seria, ma popolare.
3: Beh, anche il quiz è popolare, eh?
2: Sì, ma se vogliamo fare qualcosa di popolare, popolare, nel senso proprio di popolare, bisogna fare le barzellette.
0: Le barzellette a quiz.
1: Sì, le barzellette a quiz. E in musica?
3: È una specie di operina. Un'operina che si potrebbe intitolare, non so, la disfida di Barzelletta. Carina questa,
2: questa è fina.
3: La disfida di Barzelletta. Ora, non ti piace? Due cantanti si sfidano in musica a risolvere un quiz che è una freddura.
0: Sandro, io sai cosa ammiro in te?
3: No.
0: Questa tua specialità nel criticare, ma in compenso nel proporre subito qualcosa di costruttivo, bello e pronto, come questo trio musicale. Ma come fai?
3: Adesso te lo dico, è tutta la mattina che lo stiamo provando.

0: troverà.
1: Non le troverà.
0: Io ti dico invece che sei facile sarà, ne son certo.
1: Lo contesto.
0: Fate presto dunque allora.
2: Fra il pallone e Guglielmo ma, fra il Guglielmo e il pallone ma, fra Paglielmo e Gulone ma. Ma chissà mai che differenza va.
1: Te la dico?

0: Guglielmo Pepe, Guglielmo Sale, il pallone Pepe, che confusion nel capoccion, ma in conclusion vinto non son, vinto non son, vinto non son, vinto non son, non son, non son.
1: Nenè.
2: Venuta è la mia volta, e quindi taci e ascolti.

0: egli non lo sa, egli non lo sa, che se lo sapesse lo direbbe là per là. Egli pensa, poveretto, ma un bel nulla troverà.
1: Ora non lo so, ma lo troverò, se so proclamarlo la mia vita salverò. Ora penso, mi ci metto.

0: Posso fare una cosa io adesso?
1: Tu? In che senso?
0: Nel senso di io, da solo.
2: Il solito fanatico.
0: Io tengo a precisare che sul Radio Corriere c'è scritto: tutto è relativo, ipotesi di radio show perfetta, condotta.
3: Con che?
0: Condotta, condotta, quanto sei spiritoso, condotta da Orazio Orlando.
2: E non la conduci tu?
0: No, perché voi mi fate condurre, siete voi che conducete me. Non posso aprire bocca che mi siete subito alle console. E lei vuole l'angolo della donna. E lui propone il dialoghetto preparato insieme a quell'altro dietro alle mie spalle.
1: Sarà
0: e porca
1: miseria,
0: mi volete lasciare solo a tu per tu col mio pubblico almeno una volta in questa puntata, o no?
1: Guarda, mi hai levato la parola di bocca. Io sono venuto per chiederti, anche a nome d'Armando, d'Angelina.
3: Sì, si chiede anche a nome.
1: Anche a nome vostro. Se per favore te la sgugnavi un po' da solo, in quanto noi andiamo al bar a prendere un caffè.
0: Ah, grazie. Andatevene.
1: Vero?
0: Sì, andatemene, per piacere. Ci è andato troppo poco al bar, per conto mio. Andate, va bene, andate.
4: Benissimo. Porta sbattuta.

0: Va bene, siamo amici, ci vuole un po' di comprensione reciproca, ma tutto è relativo. Tutto è relativo?
1: Ma...
0: Dunque... Non si comincia un discorso con la parola dunque, sì, è vero, scusa. Ma che faccio? Parlo da solo. Vedi, quelli mi hanno tanto condizionato con le loro critiche che adesso mi critico anche da solo. Mi rimprovero anche da solo. Ma non è il colpo. Dicevo, adesso che siamo qui, io e voi, per conto nostro, vorrei presentarvi una cosa tutta napoletana, una cosa tutta mia, che penso mi riesca pure bene. O Pazzariello. Sapete che cos'è O Pazzariello? È quel personaggio, un strano vestito che sta fra la divisa del generale Nelson, il guardaportone e il vespillone, una feluca, mazza da capo bande, calze bianche, scarpette nere, una palandrana a punto, tutto infiocchettato, pieno di nastri. O Pazzariello è accompagnato da un'orchestra formata da due soli strumenti.
2: Maestro,
0: mi scusi. L'orchestra è formata da due soli strumenti, il tamburo e i piatti. Grazie. Dunque, il Pazzariello dà spettacolo cantando e ballando in occasione dell'inaugurazione di un nuovo negozio. È un pubblicitario. È la pubblicità di 200 anni fa. Mettiamo che si debba inaugurare il ristorante del Polpettiello.
3: Popolo, cittadino e fedente, surdato innamorato di tutta gente, venite qua, fatevi avanti, che oggi si inaugura un grande ristorante. Se mangia e se beve ancora, questo è un ristorante d'amore. Che bello, cucchiaio, forchetta e cortiello. O cucchiaio chiama la forchetta, l'ammucenna faccia di spaghetti e o cortiello resta solo e sta rode raggia. Ma un giorno che o cucchiaio parte e se va a fare un brodo, rimangono solo la forchetta e o cortiello. Yam, bella figliola, a faccia sta pizzaiola. E mendo cucchiaio su suco brodo, forchetta e cortiello, tic-tic. E a forza tic-tic, a forchetta resta incinta. E dopo 9 mesi, o cucchiaio che si aspettavano cucchiaina, se ritrovano bello cortellina. State d'accordo, bello figliolo, o cortiello è traditore. Questo Maurizio Pazzariello, e chiamo tutti a mangiare un nuovo ristorante dopo il Pazzariello.

0: sbattuta.
1: Cosa hai combinato mentre noi non c'eravamo?
2: Ti sei sfogato?
3: Hai parlato male di noi?
1: Hai dato sfogo al tuo estro?
4: No, a dire la verità, ho cercato di dare l'idea di che cosa sia io Pazzariello. Ma non so se ci sono riuscito.
1: Hai qualche dubbio?
4: No, so sempre pieno di dubbi, voi lo sapete e ve ne approfittate.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: Perché i militari partono sempre col piede sinistro?
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: La legge punisce i fabbricanti e gli spacciatori di monete false. Ma li punisce perché sono imitate male.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
4: L'anima è una malattia del corpo, o il corpo è una malattia dell'anima?

succede il 48, mentre se muori non succede niente. Le formiche nel loro piccolo si incavolano

0: Angiolina Quintella,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: rendezvous
1: manesti stagosi.
2: Sì, ma è francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello appointment,
1: meglio meeting.
3: Insomma basta, arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Risentirci. Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete
4: sì, una volta.
3: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complestato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
3: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo solo, lasciamo la bella.
3: Sì.
6: Tutto è relativo.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

0: stato apostrofato come il peggior presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che venne in Italia nel 1980. Negli anni successivi al compromesso storico, quando al Congresso della Democrazia Cristiana di Torino venne stabilito il preambolo, ossia il documento presentato da Donat-Cattin, che stabiliva che il Partito Comunista Italiano non avrebbe mai più fatto parte della compagine di governo e che il suo ruolo sarebbe stato sostituito dal Partito Socialista Italiano, guidato dal segretario Bettino Craxi dal 1976.
1: Il paese non può sopportare a lungo un periodo di crisi e di paralisi ed è per questo che noi abbiamo proposto agli elettori una sorta di contratto. Chiediamo di mettere il Partito Socialista in una posizione di forza rispetto ai due maggiori partiti che ci vorrebbero invece subalterni. Promettiamo in cambio l'impegno di lavorare per garantire stabilità e governabilità al paese.

0: Presidente del Consiglio era Arnaldo Forlani.
1: Marchigiano di Pesaro, classe 1925. Arnaldo Forlani è stato tra gli esponenti più influenti della Prima Repubblica, una storia, la sua, che si intreccia con quella della Democrazia Cristiana. Ne diventò nella sua città segretario provinciale a 23 anni, fresco di laurea in giurisprudenza. A 29 entrò nella direzione nazionale, a 34 nelle sue liste fu eletto alla Camera, dove restò per 9 legislature fino al 94. Anticomunista Doroteo, collaborò inizialmente con Amintore Fanfani, fu vice di Moro, Rumor, Piccoli, prima di diventare lui stesso segretario nel 1969, poi di nuovo dopo 20 anni, fino al 1992, quando la DC fu travolta da Tangentopoli. Si è sempre dichiarato inconsapevole dei soldi illeciti incassati dal partito, ma fu condannato a 2 anni e 4 mesi, scontati ai servizi sociali presso la Caritas. Ho bevuto la mia cicuta da innocente, ripeteva. 3 volte ministro, divenne presidente del Consiglio nel 1980, poi tornò al governo come vice di Craxi. Con lui fece nascere il pentapartito. Con lui e Andreotti creò un'asse passata alla storia come CAF. Ascoltiamo la sua voce in un'intervista del 1989.
2: L'importante è che ora, in una congiuntura che è economicamente favorevole, si prendano i provvedimenti necessari per ridurre il debito pubblico, che è la vera palla di piombo al piede della nostra società.
1: Proprio l'amico Andreotti, si narra, lo abbia affossato nella corsa al Quirinale nel 92. Per soli 29 voti non conquistò il Colle. Amava leggere i classici russi, ma anche Pasolini. Il suo film preferito, disse in una vecchia intervista, era Ordet, la parola, un film danese, una storia di dolore e redenzione sul rapporto con Dio e con i figli, 3 figli come i suoi, Alessandro, Marco e Luigi. Pablo Rojas, GR3.

L'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

0: I salotti romani sono stati da sempre ispirazione per politici e letterati.
1: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva a Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
2: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini, e poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana. Non credo che l'abbia usato male.
0: Da quello di Margherita Sarfatti, la poco avvenente amante di Mussolini, si passò a quello del clan Petacci, dove Claretta, la nuova favorita, era donna di bell'aspetto, ma non certo intellettuale come la precedente compagna di vita.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola, ben diretta da una mano che non trema, la mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi figli Starace, Barracco, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Claretta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.
0: Nel dopoguerra, nobili e signore borghesi si sono passate lo scettro di regine della mondanità, dalla principessa Pallavicini a Maria Angiolillo, moglie del direttore del Tempo e parlamentare del Partito Liberale, fino a Anna Maria la Malfa dell'Utri, parente di Ugo, il segretario del Partito Repubblicano, e cognata di Marcello, uno dei fondatori di Forza Italia. Maria Pia la Malfa dell'Utri, due nomi che fanno parte della storia politica. Lei è parente della Malfa?
4: Sì, certo, sono parente della Malfa, sono cugina.
0: Ha avuto delle esperienze nel Partito Repubblicano?
4: Sì, certo, ho avuto esperienze nel Partito Repubblicano fin da ragazzina, quando avevo 19-20 anni, e con Spadolini, che poi mi faceva fare tutto, le presentazioni dei libri, mi faceva fare un po', mi usava come un jolly, perché ero molto giovane, molto, diciamo così, come dicevano loro, molto simpatica, e quindi mi facevano un po' fare molte cose ed ero molto... molto contenta di questo.
0: E lei è nota per essere una delle socialité romane, per avere avuto, avere ancora, non so, un salotto importante.
4: Sì, certo.
0: Naturalmente dagli anni 90 sono passati,
4: certo,
0: molti anni. Cosa c'è di diverso oggi rispetto a allora?
4: Allora, prima cosa, una volta quando io facevo queste famose cene politiche con gente di primissimo livello, come poteva essere da Spadolini tutto il Partito Repubblicano, quindi praticamente insieme a uomini di cultura, e quindi era tutta un'altra cosa. Oggigiorno non ci sono più questi uomini come erano una volta nel Partito Repubblicano. Sì, ci sono degli amici importanti, come io, per esempio. Sono molto amica di Gasparri, anche di Tajani, al quale io presentai Berlusconi a Tajani, e certo, però non sono così, diciamo, come erano i miei amici. Non sono mai disponibili, non sono mai, sono troppo pieni di lavoro, e però ormai il mio partito Forza Italia, perché con Berlusconi era un'amicizia affettiva come una sorella, io ero per Berlusconi. Se lui aveva un problema mi telefonava e io telefonavo a lui, e lui in pochissimo tempo risolveva tutto. E quindi ho lavorato prima con Spadolini a Palazzo Chigi, poi dopo con Spadolini l'ho seguito persino al Ministero degli Esteri e in altri dicasteri importanti, e poi sono andata a lavorare per Berlusconi in Fininvest, in Publitalia, dove c'era pure mio cognato, appunto Marcello Dell'Utri, si può dire. E quindi, quindi ho lavorato con loro sempre, e fino alla morte di Berlusconi io ancora lo sentivo al telefono e lui mi raccontava cose sue proprio affettuose, dei bei ricordi di persone che lui ha salvato, che ha aiutato. E quindi niente, che posso dire, sono stata fortunata perché ho lavorato con delle persone che tutti quanti me le invidiano, e però sono contenta perché li ho conosciuti bene e gli voglio bene tuttora, ecco.
0: Chi erano i suoi invitati più presenti durante le cene, le feste?
4: Sì, ma sempre molti ministri anche del Partito Socialista, anche sempre c'era Altissimo, De Michelis, questi sempre c'erano, Altissimo, De Michelis, anche altri che Oscar Mammì, che adesso non ricordo il nome, e poi gente di cultura come, non so, Marcello Veneziani e altri giornalisti importanti. Questi erano i miei amici. Questi erano. E poi quando c'era Berlusconi, ovviamente molti deputati di Forza Italia che mi indicava lo stesso Berlusconi di invitare, e quindi io con quelli li invitavo a nome di Berlusconi, e tutti poi chiedevano a Berlusconi di cantare, di suonare. Qui ho avuto Amy Stewart che è venuta una serata a suonare e cantare, Andrea Bocelli, col maestro Zeffirelli, che sono venuti qui quando c'era Berlusconi e abbiamo fatto una serata bellissima fra di noi. E poi io sono stata la prima persona a introdurre Bossi in una casa romana che fu la mia, e quindi quando venne Bossi per conoscere Berlusconi, perché Berlusconi lo voleva conoscere, io ero imbarazzatissima perché nessuno parlava. Quindi a un dato punto Berlusconi si inventò che arrivarono quelli del bagaglino vestiti dalle ghisti, allora si ruppe il ghiaccio e la cena andò benissimo, ecco.

cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo tu

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni, io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

la fame è un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione, come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara...
3: Mara...
2: Mara...
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia! Il 20 settembre del 1910, con il nome di Società Sportiva Crotona, nacque la prima società calcistica crotonese. Inizialmente le partite vennero giocate al campo sportivo della Marinella, un campo in terra battuta ubicato in prossimità del lungomare cittadino. La società cambiò denominazione tra gli anni 20 e gli anni 30 e assunse il nuovo nome di Società Sportiva Milone, chiaramente dedicata al protagonista dei primi giochi olimpici ai tempi della Magna Grecia. Al termine del periodo di inattività, causata dai motivi bellici, nel 1945 ebbe inizio il ventennale della presidenza di Silvio Messinetti. La squadra crotonese si iscrisse al campionato di Serie C con la nuova denominazione di Unione Sportiva Crotone. Al Crotone arrivò l'allenatore ungherese Lajos Politzer e nel campionato 46-47 i rossoblù sfiorarono la promozione in Serie B, venendo sconfitti negli spareggi da Messina e Regina. Il calciatore dell'anno fu senz'altro Luciano Comaschi, che mise a segno ben 7 gol in 23 gare. Nella stagione 51-52 la squadra retrocesse in quarta serie nonostante un discreto decimo posto racimolato in campionato in seguito al riordinamento strutturale dei campionati nazionali. La stagione 52-53 passò agli annali anche per aver proposto il primo vero testa a testa in campionato tra Crotone e Catanzaro. Seguirono altri 6 anni consecutivi nella quarta serie, ma il 1959 è l'anno del ritorno in Serie C. L'attacco rosso-blu fu il migliore del campionato, con 66 gol realizzati in 34 partite e al termine della stagione la squadra riuscì a vincere in volata su Acragas e Avellino, assicurandosi così il primo posto in campionato. Dopo alcune stagioni con alti e bassi nel campionato 62-63, il Crotone retrocedette per soli 2 punti in quarta serie. L'anno successivo disputò un campionato molto positivo, riuscendo a riottenere l'immediato ritorno in Serie C dopo un lungo testa a testa con il Barletta. Seguirono altri 14 campionati consecutivi in terza serie, durante i quali la squadra crotonese lanciò nel grande calcio diverse giovani stelle come Giorgio Fanti, Gaetano Montenegro, Bruno Petroni, Michelangelo Sulfaro e Oscar Righetti. La stagione 77-78 partì in salita, malgrado la squadra allestita dal presidente Merigliano annoverasse anche giocatori che avevano militato in Serie A come Abbondanza, le cose si complicarono fin da subito. Il nuovo allenatore mister Pirazzini escluse dalla squadra la stella, Piras. I risultati non arrivarono e in gennaio la squadra venne affidata ad un nuovo allenatore, mister Luigi Maifredi, alla sua prima esperienza su una panchina. Dopo poche partite arrivò un nuovo allenatore, mister Oronzo Pugliese, ma nulla riuscì ad invertire la rotta ed il Crotone concluse il campionato al penultimo posto. In seguito alla modifica del campionato di Serie C suddiviso in Serie C1 e Serie C2, il Crotone venne retrocesso in Serie C2 per poi essere dichiarato fallito al termine della stagione 78-79, che lo vide, tra l'altro per la prima volta nella storia, concludere un campionato all'ultimo posto. Nel 1979 la società dunque ripartì dalla settima serie, la prima categoria, assumendo un nuovo nome, Associazione Sportiva Crotone. I pitagorici vinsero sia il campionato di prima categoria che quello di promozione dell'anno successivo e nella stagione 81-82 arrivarono a giocare dunque il campionato nazionale dilettanti. Arrivarono altri due campionati al termine dei quali i calabresi riuscirono a sfiorare soltanto una nuova promozione. Il tutto portò all'esonero di Santesecca. Insieme a lui venne sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Pulvirenti. Anche molti giocatori lasciarono Crotone, mentre Giovanni Lucente venne eletto come nuovo presidente e dal calciomercato portò a Crotone Crisafulli, Berlingheri, Storace e Scarfone. La stagione 83-84 partì in salita, la rosa era praticamente priva dei titolari e dopo lo 0-0 interno rimediato con la Vibonese il pubblico iniziò a contestare la squadra. Nel novembre però vennero acquistati Fantozzi e Bertuzzo. Pelle e Bonanni tornarono in condizione, insieme ai rientri arrivarono anche le vittorie. Nonostante la sconfitta subita sul campo della capolista Nardò, il Crotone vinse a Siderno avvicinandosi ai leccesi Si arrivò dunque alla sfida di vertice. Alessio Scida, il Crotone vinse 1-0 con il rigore di Pelle. Dopo il successo ottenuto contro il Castrovillari alla penultima giornata di campionato, nell'ultima del torneo il Crotone continuò a vincere, questa volta contro il Siderno, conquistando così la promozione in Serie C2. Tuttavia, quel ritorno in Serie C2 non fu positivo e al termine della stagione il Crotone ritrovò una nuova retrocessione per 3 punti. Dopo la stagione di transizione 85-86, durante la quale la società cambiò denominazione in Croton, il campionato 86-87 segnò un nuovo ritorno in Serie C2. I crotonesi risultarono i più forti grazie al miglior attacco e alla miglior difesa del torneo, concludendo la stagione al primo posto con una sola sconfitta al passivo. Questa volta il Crotone del neopresidente Capogreco si fece trovare pronto e disputò un bel campionato di Serie C2, concludendo la stagione al 4º posto. Alla fine del campionato di Serie C 90-91 arrivò una nuova retrocessione per un solo punto e immediatamente dopo arrivò il 2º fallimento della società. Dal 91 al 93 la nuova Crotone, altra realtà cittadina fondata nel 1956, disputò campionati di prima categoria regionale indossando una divisa a strisce verticali gialle e nere. Così, nella stagione 92-93, la nuova Crotone assunse la denominazione Football Club Crotone Calcio, alla cui guida arrivò il giovane presidente Raffaele Vrenna. La società iniziò dunque ad inanellare una serie di promozioni che nel giro di pochi anni portarono alle soglie delle massime divisioni quella realtà. In 2 anni il Crotone passò dalla promozione calabrese al campionato nazionale dilettanti. Nella stagione 96-97 il Crotone, dopo un testa a testa con il Locri, riuscì invece a centrare la promozione in Serie C2. Così nel campionato 97-98, dopo un'ottima stagione, la squadra crotonese si ritrovò di fronte il Benevento nella finale dei play-off di Serie C2. La partita si giocò sul campo neutro di Lecce, il Via del Mare. Lo stadio era gremito e al 44esimo minuto del primo tempo Petitto portò in vantaggio il Benevento. Nel 2º tempo i rossoblù rimontarono, raggiungendo il pareggio al 53esimo con un gol di Moschella su calcio di rigore, e arrivarono così a segnare il gol del definitivo vantaggio 19 minuti più tardi con Balestrieri. Entrambi gli autori dei gol sono 2 calabresi doc. La stagione 98-99 giocata in Serie C1 si chiuse invece con il Crotone salvo al 9º posto, con Alessandro Ambrosi che si laureò capocannoniere del campionato con 19 reti realizzate. Per la stagione 99-2000 la società crotonese provò a conseguire la prima promozione in Serie B. Arrivarono dal mercato il portiere Generoso Rossi, Salvatore Aronica, Andrea Fabrini, Firmino Elia, Alfredo Cardinale, Marco Pecorari e Andrea De Florio. Lo zoccolo duro invece rimase costituito da Domenico Giampà, Jimmy Fialdini, Rubens Pasino e il capitano Vito Grieco. La guida tecnica della squadra venne invece affidata al mister Cucureddu. Nell'estate del 99 venne ultimata la costruzione della curva nord ed è proprio lì che si spostò il cuore pulsante della tifoseria rossoblù. Il 30 aprile del 2000 è il giorno dell'aritmetica promozione in Serie B. Si gioca allo Scida e di fronte c'è la Juve Stabia. Dopo neanche un minuto segna Parisi di testa, al 1/4 d'ora raddoppia De Florio su calcio di rigore. In contemporanea l'Ancona gioca in casa della Lodigiani e se non vince il Crotone arriva matematicamente in Serie B. A 20 minuti dalla fine della partita arrivò la notizia del vantaggio dei romani e la Juve Stabia ne approfittò per pareggiare 2-2, che poi fu il risultato finale, ma la sconfitta dell'Ancona premiò il Crotone e i tifosi poterono esplodere di gioia festeggiando quella promozione tanto sofferta con la consueta invasione di campo. L'ultima di campionato fu proprio Crotone-Ancona, finì 4-2 con la tripletta finale di Andrea De Florio, che portò a 28 le sue realizzazioni, stabilendo così un nuovo record assoluto per tutti i campionati di Serie C. Nella prima stagione tra i cadetti il Crotone alternò risultati altalenanti che costarono l'esonero a mister Cucureddu, cui fece seguito mister Giuseppe Papadopoulo, il quale invece riuscì a condurre la squadra alla salvezza. La stagione 2001-2002 si aprì con un rinnovamento tecnico che portò sulla panchina del rossoblù mister Antonio Cabrini, sollevato dall'incarico dopo 2 sconfitte consecutive. A guidare la squadra venne chiamato dunque mister Stefano Cuoghi, che tuttavia non riuscì a fare meglio del suo predecessore. Venne dunque ingaggiato mister Giuseppe Materazzi, anch'egli esonerato dopo aver racimulato una sola vittoria. Dunque per le ultime 7 partite arrivò mister Franco Selvaggi, che non riuscì comunque ad evitare la retrocessione in Serie C1. La stagione successiva iniziò con un nuovo stravolgimento tecnico. La squadra venne affidata a mister Rauteri. La punta di diamante quell'anno fu Ciccio Artistico. Tuttavia, alla giro di boa, il Crotone subì una serie di sconfitte che costò il posto al tecnico siciliano, sostituito da mister Luigi De Rosa. Anche l'esperienza di De Rosa sulla panchina crotonese durò poco. Venne dunque richiamato mister Rauteri, che concluse il campionato al 6º posto. In quell'anno fece esordio con la maglia crotonese Antonio Gallardo, il nostro primo ospite al Super Club. Benvenuto Antonio, la tua più che una storia esclusivamente calcistica è una vera e propria storia d'amore con il Crotone. Tu hai iniziato proprio dallo Sporting Crotone, seconda squadra della città. Dal 95 al 98 hai militato in quella squadra, poi passasti per un anno alla Cariatese e subito dopo tre stagioni con la Rossanese, fin quando poi nella stagione 2002-2003 facesti ritorno a casa. Già, perché Antonio Gallardo ha nel sangue il Crotone. Gli squali rossoblù quell'anno giocarono in Serie C1 e con quella squadra chiudesti a fine campionato al sesto posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno in prima squadra?
4: Primo anno a Crotone io venivo, come hai detto tu, dalla Rossanese, trovai una squadra fortissima, speravo che con quella squadra si poteva andare in Serie B, però siamo arrivati sesti, però per me è stata un'esperienza bellissima perché era il primo anno nei professionisti, dove poi ho fatto 31 presenze e da là è nata la mia carriera a Crotone, diciamo.
2: Per la stagione 2003-2004 il presidente Raffaele Vren affidò la guida tecnica della squadra al mister Giampiero Gasperini. Il nuovo tecnico portò evidenti miglioramenti a quella squadra che a fine campionato arrivò al secondo posto in classifica dopo un incredibile testa a testa con il Catanzaro. Furono proprio i rivali giallorossi a condannarvi ai playoff dopo le vittorie negli scontri diretti, ma il Crotone non demorse e superando il Benevento prima e la Viterbese poi arrivò finalmente a coronare il sogno. Il Crotone conquista la Serie B. Che emozione fu, Antonio?
4: Fu una grande stagione perché veniva un mister dalla primavera della Juve che, come hai detto tu, era Gasperini. E in quella squadra c'erano molti giovani. Il mio secondo anno in C, praticamente, come hai detto, abbiamo fatto la rincorsa con Catanzaro. Catanzaro è stato più forte, ha vinto il campionato, però noi nei playoff siamo riusciti ad andare nella Serie B. Per noi la finale, diciamo, era quella col Benevento, che era la semifinale, però chi vinceva tra noi due quella partita incontrava una Viterbese molto inferiore a noi, al Benevento, quindi per noi è stata più facile la finale che la semifinale. Però è stato bellissimo perché siamo andati in B con la squadra della mia città e da là poi è nata tutta la mia carriera.
2: Che ricordo hai di quella festa, Antonio?
4: Quella festa è stata bellissima. Mi ricordo, ho fatto un gol alla semifinale col Benevento, il 3-1, e c'era lo stadio gremito di persone che tutti facevano il mio nome. Là è stata un'emozione indescrivibile, dai, è stata bellissima. Poi abbiamo fatto la finale, abbiamo fatto la festa promozione dove c'era quasi tutta Crotone che festeggiava insieme a noi. Per un crotonese festeggiare con la propria città è una cosa bellissima.
2: Decisamente differente fu la stagione 2004-2005. In panchina venne riconfermato inizialmente mister Gasperini, ma in corso di stagione e complice una serie di risultati altalenanti, la panchina venne poi affidata al mister Andrea Agostinelli. Il Crotone quell'anno partì con 3 punti di penalizzazione e con tutte le forze raggiunse una sofferta salvezza solo all'ultima giornata di campionato, vincendo 3-0 contro la Salernitana, chiudendo la Serie B al 16° posto, ad un solo punto dalla zona play-out.
4: Sì, è stato un anno, diciamo, un po' bruttino perché siamo partiti con Gasperini, dove, come hai detto tu, i risultati non ci aiutavano. E c'è stata una guida tecnica in corso dove non ha dato la svolta che si dovrebbe dare. Poi è stato richiamato Gasperini, dove abbiamo raggiunto una salvezza inasperata, diciamo, una salvezza che nessuno ci credeva, e quindi poi si è capito l'errore e abbiamo fatto una grande rimonta con Gasperini.
2: Quale fu l'errore?
4: L'errore, secondo me, non calarci subito in una realtà diversa, tra cui eravamo ancora troppi giovani. La Serie B, si sa, quando tu parti con troppi giovani, se non parti col piede giusto rischi di retrocedere. Però, come ho detto prima, siamo stati bravi alla fine a salvarci, richiamando Gasperini, e poi da là gli errori sono stati commessi, diciamo, un po' da parte di tutti.
2: Totalmente inaspettata fu invece la stagione 2006-2007, il Crotone si ritrovò retrocesso in Serie C, riuscendo soltanto nel campionato 2008-2009 a conquistare nuovamente il ritorno in Serie Cadetta. Facendo un balzo temporale invece Antonio contro ogni previsione nella stagione 2014-2015, il Crotone arrivò sedicesimo lottando ed ottenendo ancora una volta un'incredibile salvezza in Serie B. Quella però per te fu anche l'ultima stagione con la maglia rossoblu. Il 9 agosto 2015 il capitano Antonio Gallardo scende in campo un'ultima volta annunciando l'addio al calcio giocato, salutando i suoi tifosi, la sua gente in un'ultima partita. Che momento fu?
4: Sì, mi ricordo che era arrivato Juric alla guida del Crotone, dove io avevo giocato 5 anni insieme. E avevo parlato prima di decidere, avevo parlato con lui dicendo che volevo lasciare il calcio giocato e di fare qualcosa di importante ancora per la squadra. E lui mi disse che per lui non c'era problema, se io volevo continuare a giocare giocavo, però era stata una decisione presa già prima. Non ti puoi immaginare che quando uno lascia il calcio giocato come si può sentire. Poi essendo di Crotone, tutta la mia carriera a Crotone, ho fatto l'ultima partita in casa con la Ferrari Pisano in Coppa Italia e per me ci è voluto, diciamo, dopo quella partita 20 giorni per riprendermi, perché lasciare il terreno di gioco per me è stato bruttissimo. Però ho continuato da dirigente sempre nella mia squadra ed ero contento lo stesso, perché ero sempre vicino alla squadra.
2: Antonio, indipendentemente dal fatto che tu sia rimasto poi al fianco della società fino al 2022 come responsabile scouting, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del Crotone, 401 presenze ufficiali con quella maglia. La numero 4, poi ritirata per sempre dal presidente Vrenna in tuo onore. Il giocatore in assoluto nella storia del club con più presenze in campo, cuore ed anima della città. Che cosa significa per te il Crotone?
4: Per me, come ho detto prima, ha significato tutto. Famiglia, gruppo, amici. Mi sono cresciuto in questa città col presidente Vrenna, con Gianni Vrenna, ancora diciamo che siamo come padre e figlio, no? Perché avevo 2002-2003, ero giovane ancora, avevo 23-24 anni, ho visto crescere tanti giovani e per me non ti nascondo che ancora oggi ce l'ho attaccato, ce l'ho nel cuore. Spero che prima possibile possa andare in Serie B, che ce lo meritiamo veramente.
2: È arrivato dunque il momento di sentire la voce del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Presidente, benvenuto al Super Club. La sua famiglia è da 31 anni alla guida del Crotone, una vita intera. Suo fratello Raffaele Vrenna ha mantenuto la presidenza per 25 lunghi anni. Tutto ebbe inizio nel 1992, quando per l'appunto suo fratello rilevò la proprietà della nuova Crotone, società calcistica di proprietà di Giovanni Lentini, militante in prima categoria. Da lì nacque il Football Club Crotone Calcio, con cui nella stagione 99-2000 conquistaste una storica promozione in Serie B. Ricorda quegli anni?
5: Assolutamente, entrai io come socio di una quota e poi l'anno successivo entrò in società anche mio fratello Raffaele, e da lì poi io, essendo fratello maggiore, fece la presidenza per tanti anni. Io insieme con lui faccio l'amministratore delegato e quest'anno siamo riusciti poi a portare questa società per 30 anni, sempre 31-32 anni precisamente, sempre con la stessa famiglia.
2: Presidente, presumo che partire dalla prima categoria per arrivare fin dove siete arrivati conservi in sé non solo un duro lavoro, ma al contempo una grande passione. Che cosa vi ha spinto a prendere le redini di questa squadra?
5: Diciamo che alcuni aspetti per me è stato... sono entrato per dare un contributo a una società che era appena... navigava in prima categoria, un contributo economico, e da lì in poi sono succeduti tante vittorie di campionato. Era un sogno eventualmente per tutti, anzi per i crotonesi, per noi stessi, pensare che questa città poi potesse arrivare all'Olimpo del Calcio, però poi alla fine siamo riusciti.
2: Nel 2012 suo fratello Raffaele tornò alla guida della società, tornando a lavorare sodo per la crescita della squadra, ed arrivò anche l'indimenticabile stagione 2015-2016. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Ivan Juric. Dal mercato portaste molti nuovi rinforzi alla squadra, confermando gli eroi che l'anno precedente furono autori della salvezza in Serie B. Tanti ritorni a Crotone e anche l'acquisto di un certo Raffaele Paladino. Insomma, quell'anno il Crotone fu davvero una potenza in campionato, tant'è che il 29 aprile del 2016, dopo il pareggio ottenuto a Modena per 1-1, i pitagorici raggiunsero definitivamente la matematica certezza. Il Crotone, per la prima volta nella sua storia, conquista un'indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu!
5: Un'emozione immensa, inimmaginabile all'inizio del campionato. Però quell'anno fu, diciamo, sin dall'inizio, tranne la prima, forse dove prendiamo una batosta, non ricordo male, a Cagliari, non vorrei sbagliarmi, perdemmo 4-1, ma poi da lì in poi riuscimmo a fare risultati positivi uno dietro l'altro. Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo fatto un campionato straordinario, nel senso che qui, come diceva lei, in aprile, il risultato di 1-1 di Modena, siamo riusciti a portare il Crotone nell'Olimpo del calcio.
2: Il 20 gennaio del 2018 la notizia divenne ufficiale. Il nuovo allenatore del Crotone è mister Giovanni Stroppa. Quell'anno il Crotone è chiuso al 12° posto in classifica, ma nella stagione successiva arrivò la vera gioia. Mister Stroppa guidò quella squadra a conquistare un'altra memorabile promozione in Serie A con 2 giornate di anticipo, piazzandosi al 2° posto dietro il Benevento, arrivato primo quell'anno con 18 punti di distacco. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club mister Giovanni Stroppa. Mister, benvenuto. Che stagione fu?
6: Stagione straordinaria, tra l'altro interrotta dal Covid. Siamo partiti molto bene. Devo dire che il Benevento ha fatto un campionato a sé. E bisogna far complimenti alla società e a Pippo Inzaghi che li guidava in quella stagione. Percorso bellissimo. Percorso bellissimo, perché poi tra l'altro avevamo conquistato, mi pare, il 2° posto poco prima dell'interruzione per Covid del campionato, e poi l'abbiamo ripreso facendo una volata finale devastante e meritando poi sul campo la promozione in Serie A.
2: Il saluto di mister Giovanni Stroppa a tutti i tifosi del Crotone nel mondo.
6: Beh, io ho un rapporto straordinario con tutti i collaboratori che ho avuto, perché comunque sono stati compagni di viaggio, e mi riferisco alla società, ai magazzinieri, ai massaggiatori, a tutti, ai dirigenti, a tutti quelli che con me hanno sacrificato un brutto momento per poi farne un altro eccellente e indimenticabile. E ai calabresi sono assolutamente, ai crotonesi sono assolutamente legato da profondo affetto.
2: Chiudiamo allora con le parole del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Il 23 marzo del 2017 Gianni Vrenna assunse definitivamente la carica di presidente del Crotone. Al suo 2° campionato al vertice del club in Serie B, la stagione 2019-2020, lei affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Stroppa, e la sua squadra questa volta partì forte in campionato. Poi nel marzo del 2020 il Covid-19 interruppe i campionati, che vennero sospesi per l'emergenza pandemica in corso. E in quel momento il Crotone era 2° con 1 punto in più del Frosinone, 3° classificato. Con la ripresa del campionato il Crotone poté riprendere la sua corsa vincente, e così il 24 luglio del 2020 conquistaste per la 2ª volta nella storia del club la promozione in Serie A. Che emozione fu vivere quella sua prima promozione da presidente?
5: Sì, dico, è stata un'emozione grandissima, soprattutto venivamo da un anno dove diciamo il mondo era in ginocchio dovuto al Covid, la pandemia che circolava, però quell'anno siamo riusciti a fare quadrato, a tenere duro, e per fortuna alla ripresa ci siamo fatti trovare pronti, siamo riusciti a raggiungere un ulteriore obiettivo importante. Come quando si vincono i campionati è sempre un'emozione grande. Poi voglio dire, una società che senza anni di storia, parte la prima categoria, riesce ad arrivare dove è arrivata, vuol dire, no? importante perché 100 anni di storia del calcio, un terzo sono fatti dalla mia famiglia, ecco.

Beh, c'è poco da dire su di me, tutto sommato, non è che abbia una vita molto movimentata, ho sempre fatto una vita molto tranquilla e le mie canzoni non hanno mai avuto una grossa risonanza fino a che non ho deciso di cantare canzoni di altri, e per cui direi che come cantautore non sono un uomo di grosso successo, anche se criticamente dicono che io valga qualcosa. La canzone che ha avuto forse una delle critiche migliori è stata quella che ho presentato a Sanremo nel 65, e è stato un festival così un po' fallimentare per me, cioè sono entrato, ho cantato e sono uscito, ecco. Prima mi hanno accompagnato con l'orchestra, poi mi hanno accompagnato fuori, molto gentilmente. In due, che poi bastava anche uno solo, sarei andato lo stesso, perché mi manca la prestanza fisica, come ormai tutti sanno. C'è un mio amico brasiliano che si chiama Juca Chaves, che dice che se domani venisse la rivoluzione in Italia non ci sarebbe bisogno di mettermi al muro, basterebbe il marciapiede, che sarebbe sufficiente. Comunque la canzone si chiamava Il tuo amore.